di Dario Castello abbiamo ascoltato Sonata decima quarta a 4, il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.

0: Di Gottfried Reiche abbiamo ascoltato A Blasen per tromba, Allegro, Josh Cohen tromba barocca.
1: Piotr Tchaikovsky, 1812, Ouverture solenne in Mi bemolle maggiore, opera 49. Largo, Signore salva il tuo popolo. Andante, Allegro giusto. Largo, Allegro vivace. Orchestra sinfonica e coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e banda musicale della Polizia di Stato, diretti da Antonio Pappano. Maestro del coro, Roberto Gabbiani.

0: di Piotr Čajkovskij avete ascoltato 1812, ouverture solenne in mi bemolle maggiore, opera 49. Orchestra sinfonica e coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e banda musicale della Polizia di Stato, diretti da Antonio Pappano. Maestro del coro, Roberto Gabbiani.
1: Sébastien Durand. Vaya pues rompiendo el aire, Jácara. Eva Juárez, soprano. Ensemble a corte musicale. Rogerio González, direzione.

0: Di Sébastien Durón abbiamo ascoltato Vaya pues rompiendo el aire, Jácara. Eva Juárez, soprano, ensemble a corte musical, Rogerio González, direzione.
1: Silvius Leopold Weiss, sonata 48 in fa diesis minore per liuto, prelude, allemande, andante, courante, bourrée, sarabande, andante, menuet, presto, Evangelina Mascardi, liuto.

0: Di Silvius Leopold Weiss abbiamo ascoltato Sonata 48 in fa diesis minore per liuto, Evangelina Mascardi, liuto.
1: Robert Schumann, Sonata numero 2 per violino e pianoforte in re minore, opera 121, grosse sonate. Ziemlich langsam lebhaft, sehr lebhaft, leise einfach, bewegt. Elementi dell'ensemble Villa Musica. Nicolas Ciumacenko, violino. Kalle Randalu, pianoforte.

Di Robert Schumann avete ascoltato Sonata numero 2 per violino e pianoforte in Re minore, opera 121, grosse sonate. Elementi dell'ensemble Villa Musica. Nicolas Ciumacenko, violino. Kalle Randalu, pianoforte.

George N. Tile, sonata numero 3 per violino e pianoforte, Tian Wai-yang, violino, Nicholas Rimmer, pianoforte.

di George Antheil. Abbiamo ascoltato sonata numero 3 per violino e pianoforte, Tian Wai-yang, violino, Nicholas Rimmer, pianoforte. Franz Joseph Haydn, quartetto in sol maggiore per archi, opera 77 numero 1, Hoboken terzo, 81, allegro moderato, adagio, menuetto, presto, trio, finale, presto. Quartetto Maxwell, Colin Scobie e George Smith, violini, Elliot Perks, viola, Duncan Strachan, violoncello.

di Franz Joseph Haydn. Abbiamo ascoltato Quartetto in Sol maggiore per archi, opera 77 numero 1, Hoboken terzo, 81. Quartetto Maxwell, Colin Scobie e George Smith violini, Elliot Perks viola, Duncan Strachan violoncello. Benjamin Britten, Les Illuminations, per voce e orchestra d'archi, opera 18, su poemi di Arthur Rimbaud. Fanfare, ville, phrase, antique, royauté, marine, interlude, being beauteous, parade, départ. Andrew Staples, tenore, Swedish Radio Symphony Orchestra. Daniel Harding, direttore.

Di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Les Illuminations per voce e orchestra d'archi, opera 18, su poemi di Arthur Rimbaud. Fanfare, ville, phrase, antique, royauté, marine, interlude, being beauteous, parade, départ. Andrew Staples, tenore, Swedish Radio Symphony Orchestra. Daniel Harding, direttore. Felix Mendelssohn Bartholdy. Concerto in mi minore per violino e orchestra, opera 64. Allegro molto appassionato. Andante. Allegretto non troppo. Allegro molto vivace. Violinista Victoria Mullova. Orchestre Revolutionnaire et Romantique diretta da John Elliott Gardiner.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Concerto in Mi minore per violino e orchestra, opera 64. Violinista Victoria Mullova. Orchestre Révolutionnaire et Romantique diretta da John Elliott Gardiner.
1: Rai Radio 3 Classica.

Johann Sebastian Bach, suite numero 2 in si minore, per orchestra, Bach Werkverzeichnis 1067. Ouverture, Rondò, Arabande, Bourrée prima e seconda, Polonaise double, Menuet, Badinerie, Danedin Consort, John Bath, direttore.

Dmitri Shostakovich, trio numero 2 in mi minore per violino, violoncello e pianoforte, opera 67. Andante moderato, allegro con brio, largo, allegretto adagio. Ares trio, Carlotta Malcuori violino, Mattias Balzat violoncello, Andrea D'Amato pianoforte.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Suite numero 2 in Si minore per orchestra, Bach Werkverzeichnis 1067, Dunedin Concert, John Butt, direttore.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: È per lo più in base ai suoni che le persone emettono che noi le giudichiamo come sane o folli, maschi o femmine, buone o cattive, affidabili, deprimenti, maritabili, più o meno incline a dichiararci guerra, di poco superiori agli animali, ispirate da Dio. Questi giudizi si formano velocemente e possono essere brutali. Aristotele ci dice che la voce acuta di una donna è prova della sua indole malvagia, perché le creature coraggiose o giuste, come i leoni, i tori, i galli e il maschio degli esseri umani, hanno una gran voce profonda. Buongiorno, buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:02, siamo tornati, Radio 3 è tornata in diretta da Via Asiago, Renata Scognamiglio e Domenico Ganci di là del vetro, in regia e in console rispettivamente. Dunque il libro che sfoglieremo questa mattina si chiama Il genere del suono, esce da Crocetti Editore. Lo ha scritto Anne Carson, classicista, saggista, traduttrice, poeta canadese, lei ha 75 anni. La cosa interessante è che è tutte queste cose insieme, è una scrittrice, una saggista amata anche qui da noi. Questo scritto sugli stereotipi di genere maschile e femminile nella voce, nei discorsi sulla voce, è un viaggio affascinante nella filosofia, nella poesia della Grecia antica, per la sua brevità è anche una specie di illuminazione poetica nello stile, ricorda Roland Barthes, Simone Weil, certi saggisti erranti, personali. Nella storia di lunga durata dell'Occidente, anticipo così l'argomentazione, la voce umana, maschile, bassa, grave, è la voce dell'autocontrollo, di quella virtù che i greci chiamavano sofrosyne. La voce femminile invece è la voce della perdita di controllo, della pazzia e del disordine. Ho un amico giornalista radiofonico, è uomo ed è gay, racconta Anne Carson. Poche cose oltre la radio, aggiungo io, fanno emergere in maniera così chiara gli stereotipi della voce, perché qui non siamo altro che voce. Ha trascorso questo amico i primi anni della sua carriera in radio, respingendo i tentativi dei produttori di dare maggior profondità, scurire e deprimere la sua voce, descritta come se avesse dentro un eccesso di sorriso. E poi, sono assai poche le donne che nella vita pubblica non si preoccupino che le loro voci siano troppo alte o troppo leggere o troppo acute per incutere rispetto. Scrive ancora Anne Carson, Margaret Thatcher si è allenata per anni con un vocal coach e si è comunque guadagnata il nome di gallina Attila, Attila the Hen, dicevano di lei, era un gioco di parole con Attila the Hun, cioè Attila l'unno. Nella musica d'oggi, che abbiamo scelto con Renata Scognamiglio, riconosciamo qualcuno di questi stereotipi del genere, inteso come maschile e femminile, sono le maschere che abbiamo a nostra disposizione. Nel flauto magico di Mozart, e così cominciamo, questo principio maschile, razionale, luminoso, è incarnato dal re Sarastro, all'opposto c'è cioè Attila l'unno. Nella musica d'oggi, che abbiamo scelto con Renata Scognamiglio, riconosciamo qualcuno di questi stereotipi del genere, inteso come maschile e femminile, sono le maschere che abbiamo a nostra disposizione. Nel flauto magico di Mozart, e così cominciamo, questo principio maschile, razionale, luminoso, è incarnato dal re Sarastro, all'opposto, cioè la regina della notte, che è il principio femminile, eppure,

Sarastro alle 6-8 minuti, qui comincia 335-5634-296 se volete comunicare con noi, mentre facciamo mente locale su come le donne oggi parlano in pubblico, su come è richiesto a loro di parlare in pubblico, in TV oppure alla radio, sfoglio questo elenco breve di figure femminili della mitologia classica che si rendono discutibili, scrive Anne Carson, per il modo in cui usano la voce. La Gorgone e il suo gemito raggelante, Medusa e le sue sorelle, Garg, la radice sanscrita di Gorgone, è un grido animale, le Furie, che Eschilo paragona a cani ululanti, la voce fatale delle sirene, l'incredibile balbettio di Cassandra, il discorso seducente di Afrodite, il canto di Circe, eccetera, eccetera. Il genere del suono di Anne Carson, questo è un libro, è un piccolissimo saggio, un'esplorazione dei valori culturali legati nei secoli, nel profondo dunque, alla voce maschile e alla voce femminile. A un certo punto Carson traduce un frammento lirico di Alceo di Lesbo, uno scrittore espatriato, spiega, espulso dalla sua città natale a causa di un'insurrezione politica. Alceo si dipinge come un uomo sottoposto all'inquietante rumore di voci femminili provenienti dalla stanza accanto. Io vivo tenendo i miei piedi fuori dai guai, dice questo frammento, dove le donne di Lesbo, nelle loro gare di bellezza, vanno e vengono coi loro vestiti svolazzanti, e tutto intorno risuona un'eco ultraterrena delle terribili urla animali delle donne. Quest'ultima espressione traduce in realtà il greco antico Ologas,

forza, cioè il grido rituale peculiare delle donne, ci spiega Ann Carson, pratica comune delle feste femminili, parola di derivazione onomatopeica, quindi questo alceo si ritrova circondato da questo suono, da queste grida. I legislatori del VI e del V secolo, come Solone, dice Ann Carson, si sforzavano di limitare queste effusioni femminili. La gioia e il dolore, la vita e la morte, alle donne era dato il lamento funebre, a un minimo di omissione dei suoni e di emozione e di esibizione dell'emotività. Queste leggi, racconta anche Plutarco, combattevano i suoni aspri e barbari, che erano uno stimolo al disordine e alla licenziosità. Siamo di nuovo a questa opposizione maschile e femminile. In una tale cultura, spiega Ann Carson, la mascolinità si definisce per il diverso uso del suono. La continenza verbale è una caratteristica essenziale della virtù maschile, della sofrosine, termine che richiederebbe mille traduzioni, prudenza, moderazione, temperanza, eccetera, e che determina la maggior parte delle questioni etiche o emotive del pensiero patriarcale. I tre notturni di Claude Debussy furono finiti provvisoriamente nel 1899. Sono Nuages, le nuvole, Fête, le feste, e Sirene, le sirene, altra figura delle mitologie femminili per i quali i marinai andavano a morire schiantandosi sugli scogli attirati dal canto irresistibile. Se può servire a qualcosa, il 1899 è l'anno del primo matrimonio di Debussy, che non andò bene per niente. Questa donna Lili poi tentò il suicidio. Per lui la vita sentimentale di Debussy, almeno in quegli anni, è molto complicata. Ascoltiamo queste Sirene, il terzo dei notturni, moderatement animé, Berlin Philharmoniker, diretti da Claudio Abbado con il Rundfunkchor di Berlino.

Le sirene di Claude Debussy, una partitura acquatica femminile che lui continuò a modificare per tutta la vita. A questo punto, sostiene Anne Carson, non sto seguendo per sommi capi le sue argomentazioni nel libro Il genere del suono, che è stato pubblicato da Crocetti, a questo punto diventa importante distinguere il suono dal linguaggio, l'articolazione del linguaggio e quindi, altra parola centrale nella cultura greca, il logos. La moglie di Alexander Graham Bell, uno degli inventori del telefono, non è il primo scarto sorprendente in questo discorso, era comparso anche una Hemingway poco prima, era una donna che era diventata sorda durante l'infanzia, aveva difficoltà a parlare e chiese al marito di insegnarle la lingua dei segni. Rispose lui: l'uso della lingua dei segni è pernicioso perché comunica il pensiero senza tradurlo in nessun'altra lingua. La donna non imparò mai il linguaggio dei segni. La crudeltà estrema di questo aneddoto è una specie di parabola per dire che trascrivere un significato dall'interno all'esterno del corpo umano, leggo ancora Anne Carson, senza passare dalle parole, dal logos, ha qualcosa di inquietante, di anormale. Sigmund Freud, leggo ancora un altro salto concettuale, applicò il termine isteria a questo processo di trascrizione che occorreva in pazienti di sesso femminile, i cui tic, nevralgie, convulsioni, paralisi, disturbi alimentari, quindi segni, possono essere letti, secondo la sua teoria, come una traduzione diretta in termini somatici di eventi psichici, senza passare cioè per il logos. Freud individuò il proprio compito terapeutico nella ricca analizzazione di questi segni di isteria all'interno del discorso razionale, quindi il corpo femminile, la voce femminile come porta aperta verso l'irrazionale. C'è un po' di pazzia in questa prima aria di bellezza. Il personaggio protagonista del Trionfo del tempo e del disinganno di Georg Friedrich Händel, contesa tra il piacere e la consapevolezza, ne abbiamo visto una bella versione di recente qui all'Opera di Roma. Un pensiero nemico di pace fece il tempo volubile ed ace, e con l'ali la falce gli diè, perché tutti invecchiamo, siamo mortali, è il testo di quest'aria. Nacque un altro leggiadro pensiero per negare si rigido impero, onde il tempo più tempo non è, che è un verso bellissimo, il pensiero di vivere in un tempo libero dalle convenzioni sociali, da ciò che è adeguato, da ciò che non è adeguato. Pensate a quanta pressione sociale c'è sul dimostrare oppure non dimostrare la propria età, la propria bellezza. Georg Friedrich Händel, dunque, Il trionfo del tempo e del disinganno, Un pensiero nemico di pace, Deborah York, soprano, al Concerto Italiano, diretto da Rinaldo Alessandrini.

un pensiero nemico di pace, Handel, il pensiero di superare le convenzioni sociali sul tempo, potremmo dire. C'è un'altra parola greca che Ann Carson introduce nelle sue argomentazioni, il genere del suono, questo è il libro che stiamo sfogliando stamattina. Questa parola è ascrologia, il termine indica l'atto di dire cose oscene. Alcune feste femminili includevano un intervallo di tempo in cui le donne si gridavano a vicenda commenti offensivi, oscenità o barzellette sporche. In generale gli uomini non erano i benvenuti a questi rituali. La società antica era felice che le donne drenassero tali tendenze spiacevoli e simili crude emozioni in un contenitore rituale. Qui mi viene in mente la vecchia regola della cavalleria maschile: non si dicono parolacce in presenza di donne, come se si trattasse in realtà di non risvegliare un lato pericoloso, no? Sepolto. Ogni suono che emettiamo è una sorta di autobiografia. Questo viaggio di Ann Carson nei discorsi sulla voce volge verso la fine, ha un interno assolutamente privato, ma la sua traiettoria è pubblica. La censura di tali proiezioni è uno dei compiti della cultura patriarcale. Nel 1927, torniamo alla musica, dopo un viaggio negli Stati Uniti con sua moglie Elda, Ottorino Respighi compie la promessa di scrivere qualcosa per ringraziare la persona che ha reso possibile il viaggio, Elizabeth Sprague Coolidge, che è una delle grandi benefattrici della musica moderna. Torniamo ad ascoltare Respighi, l'abbiamo fatto anche qualche mattina fa. E dunque lui, in visita agli Uffizi a Firenze, decide di trasformare in un poema sinfonico tre opere di Botticelli: La primavera, L'adorazione dei magi e La nascita di Venere. Noi ascoltiamo questa terza parte, Venere nata dalle acque che approda su una conchiglia all'isola di Cipro, Venere che è una delle icone pop più celebri di tutte, bellissima, capricciosa, egoista, Venere che fa perdere la testa, un altro archetipo naturalmente del femminile e di tutte le cose che nascono. È un pezzo per piccola orchestra di grande delicatezza, acquatico, impressionista potremmo dire. Dal trittico botticelliano, Ottorino Respighi, Nascita di Venere, Orchestra Philharmonique Royale de Liège, diretta da John Nesling.

Respighi, nascita di Venere alle 6:36 minuti, qui comincia. L'ordine patriarcale è come uno psicanalista benintenzionato, conclude Anne Carson questo suo discorso sulla voce femminile, sua responsabilità terapeutica, l'incanalamento di un brutto suono in contenitori politicamente appropriati. Ci ha portati Anne Carson nella mitologia greca, nella poesia greca antica, secondo la sua pratica, in quello che riverbera da lì ancora nella nostra cultura. Resta fuori da questo discorso, in realtà, la musica. Ce l'ha spiegato Mozart da che parte sta la musica. La musica sta dalla parte del femminile, sono le ancelle della regina della notte a dare a Tamino il flauto magico per proteggerlo nel suo viaggio verso il castello di Sarastro. L'aulos, il progenitore del flauto, l'ha inventato la dea Atena per riprodurre il grido di Medusa, terrificante, un'altra delle voci di donna che ti fanno perdere la testa e la vita. Leggo ancora Anne Carson: ultimamente ho iniziato a mettere in discussione la parola greca sofrosine. Mi chiedo se questo concetto di autocontrollo sia davvero, come chiedevano i greci, una risposta alla maggior parte delle domande sulle virtù degli esseri umani e sui dilemmi della nostra civiltà. Mi chiedo se non ci possa essere un'altra nozione di ordine oltre alla repressione, un'altra nozione di virtù oltre all'autocontrollo, un altro tipo di soggettività umana che non sia basata sulla separazione tra interno ed esterno. Alla voce di Janis Joplin, infine, al suo avere rappresentato attraverso il rock e il blues, molte delle parole di Anne Carson, molti dei concetti di Anne Carson di questa mattina. Il libro si chiama, lo ricordo, Il genere del suono, esce da Crocetti editore. Per esempio questo discorso, no, sulla separazione tra interno ed esterno, lasciamo alla voce di Janis Joplin il compito di chiudere. Qui comincia, grazie molte per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Renata Scognamiglio, a Domenico Ganci per la parte tecnica. Di là dal vetro, noi ci sentiamo ancora domani. Buona giornata e qui comincia.

0: RAI Radio 3. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Tra Iran e Stati Uniti proseguono le trattative, sia pure tra molte schermaglie diplomatiche, ma nelle ultime ore lo scenario è tornato a infiammarsi dal punto di vista militare.
3: Ancora fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, nonostante la tregua e nonostante il lavoro diplomatico che continua verso un possibile accordo. Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto 4 droni iraniani e di aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas che stava per far partire un 5° drone. Gli iraniani invece rivendicano un attacco contro una base americana, senza fornire dettagli, ma è il Kuwait a far sapere di aver attivato la sua contraerea contro missili e droni. I media iraniani riferiscono anche che le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a invertire la rotta. Le ultime schermaglie, dopo che Teheran ha annunciato al mondo che un accordo praticamente è fatto e consiste nel ritiro delle forze americane e nella riapertura dello stretto di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Donald Trump smentisce: l'accordo ancora non c'è, nessuno controllerà lo stretto di Hormuz e se l'Oman non si comporta bene li faremo saltare in aria, avverte il presidente. Francesco Mincone, GR3.
4: In Libano le truppe israeliane bersagliano la città di Tiro dopo averne ordinato l'evacuazione e affermano di aver colpito strutture di Hezbollah. Migliaia residenti in fuga, droni di Hezbollah in azione nel nord di Israele, uccisa una soldata israeliana ventenne. Intanto i raid militari dello Stato ebraico proseguono anche nella striscia di Gaza. A dispetto della tregua, ieri sono morti almeno 7 palestinesi.
2: Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della funzionaria ONU. Le sanzioni erano scattate in seguito ad alcune dichiarazioni di Albanese a favore dei palestinesi e contro Israele.
4: Contro tutte le guerre, in particolare contro quella in Ucraina, è tornata a parlare Papa Leone all'udienza generale. Sentiamo.
5: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
2: Bruxelles prova intanto ad accelerare il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. L'apertura dei capitoli negoziali potrebbe essere proposta già al Consiglio degli Affari Europei del 16 giugno. Ne hanno parlato in una telefonata la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente ucraino Zelensky. La procedura di adesione prevede 6 capitoli negoziali, su ognuno dei quali occorre l'unanimità dei 27 Paesi membri.
4: Giorgia Meloni rivendica il lavoro svolto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità e qualcuno la considerava una sfida impossibile, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento di Milano, l'Italia del PNRR.
6: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
2: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, prevista quarantena e sorveglianza attiva per la chirurga di Medici Senza Frontiere al rientro in Italia dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi, e in Africa cresce la preoccupazione per il diffondersi del virus.
7: È allarme rosso quello lanciato dal direttore dell'OMS Ghebreyesus in riferimento al combinato disposto Ebola più guerre, che in questa fase sta mettendo in ginocchio la Repubblica Democratica del Congo. L'insicurezza, gli sfollamenti e gli attacchi alle strutture sanitarie, aggiunge in un post su X, rendono quasi impossibile rintracciare i contatti e isolare i casi. Le autorità ugandesi hanno ordinato la chiusura immediata del confine, dopo un aumento del numero dei propri operatori sanitari esposti al virus da pazienti congolesi che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia venisse ufficialmente dichiarata il 15 maggio. L'epidemia è grave perché è causata da una variante per cui non esistono al momento vaccini autorizzati né trattamenti specifici. Mauro Zanda, GR3.
4: Paul McCartney, a quasi 84 anni, ha annunciato l'uscita domani del suo nuovo album. Looking back at white and black, reminders of my past. si intitola The Boys of Dungeon Lane ed è un disco intimo e introspettivo che guarda al passato ma con un suono contemporaneo. 14 tracce, frammenti di ricordi, testi che parlano di famiglie, amici e strade, come quella Dungeon Lane di Liverpool che riporta McCartney a prima della fama mondiale ottenuta con i Beatles, quando il futuro era ancora tutto da scrivere.
2: Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
9: Io.
8: E la multa dell'altro giorno?
9: Io.
8: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
9: Io.
8: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
9: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
10: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
12: Albatross Press Agency. Così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
11: In prima visione.
13: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
11: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatros. Venerdì 5 giugno, 21:20, Rai 3.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 6.51 minuti 49 secondi, vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 4, la Milano-Brescia, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago verso Milano e tra Milano-Est e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova code per traffico intenso allo svincolo per la tangenziale ovest di Milano in uscita per chi va verso il capoluogo lombardo. Sulla 8 Milano-Varese code per il ripristino stradale a seguito di un incidente allo svincolo per Busto Arsizio in uscita per chi proviene da Milano. Sulla 14 Adriatica code per un veicolo fermo tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Code sul ramo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 14 in direzione dell'Adriatica. A Roma sul tratto urbano della 24 ci sono code per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Code per la viabilità esterna molto trafficata sulla diramazione Roma a sud tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino. Sulla 19 la Palermo-Catania rallentamenti per lavori di manutenzione tra Resuttano e Ponte Cinque Archi in direzione di Catania. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie Trenitalia e Trenord. I treni potranno subire variazioni o cancellazioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
14: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Giulia De Luca, bentornati e bentornata alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo. Buongiorno a chi ci ascolta ora per radio e a chi ci ascolterà in podcast su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme durante la giornata. Vi ricordo che la nostra rassegna stampa internazionale, così come gli approfondimenti delle 11, sono programmi a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Domenico Ganci alla console, Costanza Spocci in redazione e Manuel De Lucia in regia. È giovedì 28 maggio e gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato nuovi raid aerei contro l'Iran per la seconda volta in 3 giorni, colpendo un sito militare lungo la costa meridionale considerato una minaccia per il traffico marittimo commerciale nello stretto di Hormuz. Le ultime aggiornamenti sul conflitto li riprendiamo dagli aggiornamenti in diretta di Al Jazeera. Andiamo avanti, anche il Kuwait ha denunciato di aver subito un attacco missilistico e con droni questa mattina. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono soddisfatti, in virgolettato, dei termini finora negoziati con l'Iran per porre fine al conflitto, aggiungendo che nessun paese controllerà Hormuz e che gli USA lo sorveglieranno. Trump ha poi lasciato, continua Al Jazeera, la porta aperta a ulteriori negoziati, ma ha insistito di non sentire alcuna pressione politica in vista delle elezioni di medio termine previste a novembre per raggiungere presto un accordo e poi ha aggiunto che nemmeno gli alti prezzi del petrolio lo costringeranno a cedere. Nel frattempo, ieri, riporta Reuters, la televisione di Stato iraniana aveva affermato di aver ottenuto la bozza preliminare di un possibile memorandum d'intesa, secondo cui Teheran avrebbe dovuto ripristinare entro un mese i livelli pre-guerra del traffico commerciale nello stretto e Washington avrebbe dovuto rimuovere il blocco navale. Se da Reuters ci spostiamo su Arez, troviamo in apertura un'analisi sulle fughe di notizie dal Pentagono che, titola il quotidiano, indicano un crescente tentativo da parte degli Stati Uniti di attribuire a Israele la responsabilità dei rischi legati a una nuova guerra con l'Iran. I resoconti dei media statunitensi vicini a Trump, scrive il quotidiano israeliano, hanno sottolineato l'importanza del ruolo svolto da Washington nella difesa di Israele durante la guerra, mettendo al contempo in luce la crescente preoccupazione per l'esaurimento delle scorte di missili e per la capacità degli Stati Uniti di sostenere un altro scontro con l'Iran. Andiamo sul quotidiano libanese L'Orient Le Jour, perché proprio in Libano sono di fronte a un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, scrive il quotidiano. Netanyahu alza la posta in gioco e fa rotta su Nabatieh, città, una delle maggiori città del sud del Libano. Tra l'altro in Libano torneremo con i nostri approfondimenti delle 11 oggi, questa settimana, condotti da Luigi Spinola. L'Orient Le Jour prosegue: in assenza di un cessate il fuoco, il memorandum d'intesa tra Teheran e Washington farebbe riferimento agli sforzi volti a un allentamento delle tensioni e a un cessate il fuoco su tutti i fronti, compreso il Libano. E scrive L'Orient Le Jour: mentre il presidente americano Donald Trump cerca di rimescolare le carte nella regione, invitando i paesi arabi e musulmani ad aderire agli accordi di Abramo e negoziando un accordo con l'Iran, Israele si sta attivando sulla scena libanese, dove sta imponendo un fatto compiuto militare in previsione di un eventuale cessate il fuoco che gli verrebbe imposto in Libano. Lo Stato ebraico ha così lanciato un'operazione che ora raggiunge i dintorni della città di Nabatieh ed esercita una pressione parallela sulla città di Tiro, nonché sulla Bekaa occidentale. Fino a martedì sera le garanzie americane volte a proteggere Beirut e la sua periferia meridionale dal conflitto erano ancora valide, ma Benjamin Netanyahu sta facendo di tutto per ottenere il via libera americano per colpire la principale città del Libano meridionale. Questo per quanto riguarda il Libano. Torniamo sulla questione iraniana, come abbiamo visto è tutto, come sappiamo è tutto collegato, però sul fronte interno il Guardian analizza gli effetti del ritorno di internet dal punto di vista del paese, perché, come titola il quotidiano britannico, la revoca delle restrizioni su internet mette in luce la rabbia degli iraniani per l'inflazione dei prezzi dei generi alimentari. Mentre il governo comincia a ripristinare la connessione, la popolazione esprime sgomento per l'aumento dei prezzi dei generi alimentari e la loro carenza. E la parziale revoca, scrive il quotidiano, delle restrizioni su internet in Iran ha rivelato una crescente ondata di rabbia per l'inflazione dei generi alimentari, cioè sui prezzi dei generi alimentari, con i cittadini iraniani che denunciano aumenti annuali
del 308% per l'olio vegetale, del 190% per il pollo e del 170% per il riso. I dati del Fondo Monetario Internazionale, riporta il Guardian, hanno mostrato che l'inflazione alimentare è salita tra il 140 e il 200%, spingendo l'inflazione complessiva al 70%. Lasciamo l'Iran, andiamo sull'altro teatro di guerra, in Ucraina, sulle Monde abbiamo anche qui gli aggiornamenti in diretta, che riporta la lettera scritta, le affermazioni del presidente ucraino Zelensky, nella lettera appunto inviata al presidente statunitense Donald Trump e al Congresso degli Stati Uniti, nella quale chiede un'azione rapida ed efficace. È importante che l'America ascolti l'Ucraina, ha affermato il presidente ucraino, in un momento in cui gran parte dell'attenzione mondiale è attualmente concentrata sulla guerra in Iran. E Le Monde riporta proprio il testo di questa lettera e il testo di alcuni post di Zelensky su X. Questa settimana ho redatto una lettera speciale indirizzata al Presidente degli Stati Uniti e al Congresso. Ieri questa lettera è stata ufficialmente consegnata alle istituzioni di Washington. È piuttosto raro che il leader di un altro Stato si rivolga contemporaneamente al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti attraverso una lettera, ma la situazione odierna richiede un'azione rapida ed efficace. Questo è proprio quanto scritto da Zelensky su X e riportato da Le Monde. Finché la Russia continuerà a fare affidamento sui missili, il suo interesse per la diplomazia non sarà sincero. Dobbiamo porre rimedio a questa situazione e possiamo farlo solo con l'America. Queste sono ancora le parole del presidente ucraino. Se da Le Monde ci spostiamo su politico, troviamo che il Regno Unito e Polonia hanno firmato un nuovo patto di difesa che prevede la cooperazione contro le minacce russe. Lo hanno firmato proprio nella giornata di ieri, è un accordo di difesa che si aggiunge alla crescente lista di patti bilaterali di sicurezza europei scaturiti dalla guerra della Russia in Ucraina. Se andiamo su Euractiv, altro effetto, la Commissione europea proporrà il 16 giugno l'apertura del primo cluster dei capitoli negoziali per l'adesione di Ucraina e Moldavia all'Unione europea. La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato di aver discusso con il leader ucraino Zelensky il percorso di adesione, definendo le prossime settimane come cruciali. In una lettera ai vertici europei, Zelensky ha respinto ufficialmente la proposta di un'adesione parziale alla UE. Lasciamo anche Euractiv, ci spostiamo sulla BBC che dà conto di quanto affermato da una delle principali agenzie di intelligence del Regno Unito. Perché? Perché secondo il Government Communication Headquarter, cioè la più grande agenzia di intelligence del Regno Unito, quasi 500.000 soldati russi sono stati uccisi nella guerra in Ucraina. Dall'inizio dell'invasione del 2022, questa è la cifra data dall'agenzia. I dati sono stati resi noti dalla direttrice Anne Cast-Butler nel suo discorso pubblico inaugurale, in cui ha illustrato le minacce che incombono sul Regno Unito e le misure che a suo avviso occorre adottare per affrontarle. Ricorda la BBC che la responsabile dei servizi segreti ha avvertito che il Regno Unito si trova in un momento cruciale con la Russia, che prende di mira senza tregua le infrastrutture critiche in tutto il paese. E ha poi accusato il Cremlino di una serie di complotti di spionaggio sul suolo britannico e più recentemente di condurre una guerra ibrida non dichiarata contro il Regno Unito e contro gli altri paesi della NATO. E sebbene, continua la BBC, sia Kiev che Mosca abbiano pubblicato regolarmente stime sulle perdite della controparte, entrambe si sono mostrate riluttanti a fornire dettagli sulle proprie. A febbraio il presidente Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina ha perso 55.000 soldati nel 2022, ma il servizio russo della BBC, quindi BBC News Russian, sta contando le perdite di guerra russe insieme al media indipendente Media Zona e a un gruppo di volontari dal febbraio 2022 e viene tenuto un elenco. Quindi finora la BBC è riuscita a confermare i nomi di 223.539 soldati e ufficiali caduti combattendo a fianco della Russia in Ucraina. Lasciamo anche la BBC e ci spostiamo sul Financial Times, ma la stessa notizia la troviamo su Euronews. Perché? Perché il Financial Times a un certo punto si è chiesto che fine abbia fatto il fondo ufficiale, il Board of Peace, voluto da Donald Trump.
e quindi ha verificato che il fondo ufficiale è esaurito e l'organizzazione sta attraversando una fase di stallo, con ripercussioni sulla ricostruzione di Gaza. A 4 mesi dalla sua istituzione, scrive il Financial Times, il fondo finanziario del Board of Peace non ha ricevuto ancora alcun contributo dai donatori. E parlando di Donald Trump, ci spostiamo negli Stati Uniti, perché sul fronte interno ci sono diverse notizie. Partiamo dal Wall Street Journal, che ci dice che ci racconta che l'amministrazione Trump, in esclusiva, lo scrive il Wall Street Journal, è in trattative per finanziare aziende statunitensi di droni. Neros e Unusual Machines, che è una società legata a Donald Trump Jr., sono tra le aziende in trattative per un accordo. Quindi, secondo fonti a conoscenza della questione, scrive il quotidiano di Wall Street, l'amministrazione Trump sta cercando di stipulare accordi di finanziamento con un gruppo di aziende produttrici di droni nell'ambito dei suoi sforzi per incrementare la produzione nazionale e ridurre i costi di queste armi, la cui importanza è in costante crescita. Sempre sul Wall Street Journal troviamo una notizia dal punto di vista, sotto un altro aspetto sempre militare. Quotidiano di Wall Street, l'amministrazione Trump sta cercando di stipulare accordi di finanziamento con un gruppo di aziende produttrici di droni nell'ambito dei suoi sforzi per incrementare la produzione nazionale e ridurre i costi di queste armi, la cui importanza è in costante crescita. Sempre sul Wall Street Journal troviamo una notizia dal punto di vista, sotto un altro aspetto sempre militare, ma di cambio ai vertici, perché l'ascesa di un generale, scrive il quotidiano, a quattro

Christopher Laneve, vicino al segretario della difesa Pete Hegseth, e potrebbe ricevere la nomina già questa settimana. Se dal Wall Street Journal ci spostiamo sul Washington Post, abbiamo che i democratici alla Camera hanno presentato una proposta di legge per impedire la costruzione dell'arco di Trump. La proposta vieterebbe espressamente qualsiasi nuova costruzione sulla piccola isola alle porte di Washington dove Trump intende erigere l'arco. E soprattutto in questa mozione portata avanti, questa proposta di legge, c'è il divieto dell'utilizzo di fondi federali per costruire l'arco. Sempre sul Washington Post abbiamo una notizia di un ex funzionario della CIA che avrebbe sottratto all'agenzia lingotti d'oro per un valore di 40 milioni di dollari. L'ex alto funzionario custodiva l'oro nella sua casa in Virginia ed è anche accusato di aver mentito sul proprio passato militare e sul proprio percorso formativo. Sulla CNN un'altra notizia simile, ma in qualche modo: i procuratori federali accusano un ingegnere di Google di aver presumibilmente utilizzato informazioni riservate per guadagnare 1,2 milioni di dollari su Polymarket. E i procuratori sono i procuratori federali di New York, hanno accusato appunto un ingegnere informatico di Google di aver realizzato in modo fraudolento circa 1,2 milioni di dollari di profitti scommettendo sulla piattaforma di mercati predittivi Polymarket. Dal punto di vista delle migrazioni, andiamo sul Guardian, che dà conto delle proteste che sono scoppiate nel carcere dell'ICE nel New Jersey. Sono le proteste contro le misure di controllo dell'immigrazione in una struttura dove i detenuti sono in sciopero della fame e del lavoro, e sono sfociate queste proteste in nuove violenze con agenti federali che hanno spruzzato gas lacrimogeni e caricato i manifestanti fuori dal carcere nel New Jersey. A questo il Guardian associa un secondo pezzo che titola: l'amministrazione Trump sta elaborando piani per sospendere lo smistamento dei voli internazionali nelle cosiddette città santuario, città rifugio. Mark Wayne Mullin, segretario del DHS, ha affermato che la misura sarebbe stata adottata in risposta alle proteste davanti alla sede dell'ICE nel New Jersey. E rimanendo sulle questioni migratorie e sulle politiche di immigrazione, oggi Politico in apertura pubblica una lunghissima inchiesta molto dettagliata su come un'azienda ha trasformato i visti per l'Europa in un grande business. WFS Global gode di un quasi monopolio nell'esternalizzazione delle procedure di rilascio dei visti anche per i viaggi verso la maggior parte dei paesi europei. Comincia così la lunga inchiesta di Politico, che ha realizzato insieme ad altri 13 partner, altri 13 media: depositare uno zaino per 2,50 per 2,50 euro, ricevere una notifica via SMS per 3,50 euro, la scansione dei documenti di richiesta per 150 euro, la verifica dei documenti per 220. Per chi richiede un visto per recarsi in Europa, in quasi ogni fase della procedura possono presentarsi costi aggiuntivi imposti da una società privata a cui non hanno altra scelta che rivolgersi. Con sede a Dubai e controllata in maggioranza dalla società di private equity Blackstone, WFS Global gode di un quasi monopolio sull'elaborazione esternalizzata dei visti a livello globale, compresi quelli per la maggior parte dei paesi europei. I risultati dell'inchiesta, le fonti dell'inchiesta, si basano su rapporti di ispezione e monitoraggio redatti dalla Commissione europea e da 22 paesi dell'area Schengen dell'Unione europea, ottenuti tramite richieste di accesso alle informazioni. Poi si basano sulla corrispondenza interna tra i paesi membri dell'Unione europea, su interviste a 24 dipendenti attuali ed ex dipendenti di WFS, sui bilanci della società e su un'analisi delle ricevute dei clienti in 16 paesi. Sempre Politico dà conto del fatto che l'autorità di controllo di Bruxelles interviene per vietare il partito europeo di Alternative for Deutschland. Il partito di estrema destra Europa delle Nazioni Sovrane potrebbe perdere i finanziamenti e il diritto di essere riconosciuto come partito politico.
Perché? Perché il partito di estrema destra Europa delle Nazioni Sovrane, di cui fa parte l'AfD, potrebbe essere messo al bando per non aver difeso i valori dell'Unione Europea. L'organismo di controllo, scrive Politico, che vigila sui partiti politici europei, ha avviato una procedura che potrebbe portare alla revoca dello status di partito politico dell'ESN e alla conseguente perdita dei finanziamenti.

0: avanti. Da politico e dalla, da Bruxelles ci spostiamo in Spagna, dove continua il caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero. Sanchez ha dichiarato che non ritirerà quello che ha detto su Zapatero nel suo appoggio e ha anche affermato che non chiamerà elezioni anticipate. Si è intanto riunito con il Papa, però sul quotidiano spagnolo El País troviamo sul fronte lavorativo la conclusione di un importante accordo sindacale. Infatti l'associazione dei datori di lavoro di Inditex, Mango, H&M e i sindacati hanno firmato il contratto collettivo per il settore tessile dopo 3 anni di trattative. Le parti hanno ratificato l'accordo e hanno stabilito condizioni di lavoro per circa 120.000 lavoratori, compreso un aumento di stipendio, dello stipendio minimo, da 18.000 euro fino ai 24.860 euro della categoria superiore. Da El País ci spostiamo su Le Monde, che dà conto di 2 notizie dalla Francia sul fronte Barie e su Le Monde e poi su Libération. Le Monde dà conto di Grenoble, dove 10 persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco negli ultimi 6 mesi. E il procuratore afferma che la città e la sua periferia sono teatro di un'intensificazione delle guerre tra bande per il controllo del territorio. E l'altra notizia che dà Le Monde è sul traffico di droga, ma non a Marsiglia, a Nantes, 3° morto per arma da fuoco in meno di un mese. Dalla fine di aprile 3 giovani sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco in diversi quartieri di Nantes. Liberation dà conto di un processo sulle violenze su minori che si sta tenendo in questi giorni in Francia. Sul banco degli imputati, un ex responsabile di un doposcuola presso l'asilo nido, Alphonse Baudin, a Parigi. L'uomo è sotto processo per aver abusato sessualmente di 9 bambini e molestato sessualmente 2 colleghe. E come ultima notizia sull'ambiente ci spostiamo in Brasile, su Deutsche Welle, perché il Brasile ha rilanciato il progetto di asfaltare un'autostrada attraverso l'Amazzonia. In questo progetto investirà 75 milioni di dollari, gli ambientalisti chiedono tutele, Lula, il presidente, garantisce che saranno date e ricorda Deutsche Welle che l'autostrada fu inaugurata ufficialmente nel 1976, ma venne poi abbandonata a causa delle difficoltà di manutenzione. Questa era l'ultima notizia. Radio Tremondo torna alle 11 con Luigi Spinola a questi microfoni. I link di tutte le notizie li potrete ritrovare iscrivendovi alla newsletter di Radio Tremondo sul sito di RaiPlay Sound. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37ª edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1.000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: Radio 3 verso il 2 giugno. Sabato e domenica alle 18, 1946-1948. L'Italia spezzata. Un documentario di Carla Fioravanti.
3: E beh, la monarchia era la sicurezza, era quella a cui erano abituati da sempre.
4: Qui in Sicilia e nel sud risentiamo di una storia che è sempre stata differente.
2: 3 soldi, i documentari di Radio 3, il sabato e la domenica alle 18 e sempre su RaiPlay Sound.
5: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
5: Sì!
4: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ciao!
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
9: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
8: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa.
12: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3, a chi ci ascolta in podcast. Oggi è giovedì 28 maggio e la rassegna delle prime pagine dei giornali italiani comincia dal Corriere della Sera, che sceglie di aprire sulla crisi Stati Uniti-Iran. Trump gela l'Iran sull'intesa. C'è anche un'intervista allo scrittore Richard Ford. Ho capito chi è Donald leggendo La vita di Stalin, e una grande fotonotizia dedicata al premier spagnolo Sanchez, il leader a Roma dal Papa, ma anche coinvolto in patria in una crisi importante. La polizia è andata nella sede del Partito Socialista, il mese terribile di Sanchez. Altri titoli sono sulla legge elettorale, pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato premier, e l'inseguimento, le coltellate, il 22enne ucciso dalla gang. Gli editoriali di Carlo Cottarelli e Carlo Verdelli affrontano uno il tema della burocrazia in Europa, l'altro quello del rapporto con i social e delle iniziative che il governo dovrebbe prendere. Ci torneremo. Repubblica sceglie invece di dare il suo titolo il suo titolo principale a quanto è successo ieri a Milano: ucciso in stazione, caccia a una gang di latinos. C'è l'intervista al sindaco Sala sulla sicurezza, e sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda, dice a Repubblica il sindaco di Milano. Ricordiamo il fatto: un ragazzo di 22 anni è stato accerchiato e ferito a morte, gli aggressori sono in fuga, scontro politico sull'ordine pubblico. Il titolo centrale riguarda invece Kiev nell'Unione Europea, governo diviso. Era un sommario nel caso del Corriere della Sera, invece Repubblica ci dedica un titolo piuttosto visibile, e la fotonotizia anche dedicata a Sanchez. la stampa sceglie una apertura differente. Aiuti ai giovani, l'ultimo flop, sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. Il commento di Chiara Saraceno, di Sara Sileoni Chiara Saraceno sulla generazione beffata che pagherà pure i debiti, di Sara Sileoni sul grande classico dell'alibi europeo e sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni ieri nei confronti dell'Unione Europea. Si parla anche del fatto di Milano, Gianluca ucciso dalla gang a Milano, il padre ha dichiarato, mi ha detto non farmi morire. E si parla anche di corruzione, assedio a Sanchez, corruzione nel Partito Socialista Spagnolo, e con un approfondimento di Pietro Reichlin, perché la Spagna non è l'Eldorado. La foto notizia principale è però dedicata a una immagine che viene da Gaza, no al culto della guerra, Pier Battista Pizzaballa, Gaza è stato uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato. Il cardinale Pizzaballa ha dato alla stampa un intervento dedicato alla crisi medio orientale. Andiamo avanti sul Sole 24 Ore, che sceglie invece un'apertura economica, ma insomma molto vicina anche agli interessi dei cittadini: ristoranti, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. E nelle dichiarazioni del 2025 la fedeltà fiscale è cresciuta, ma non per tutti. Questo il tema approfondito dal Sole 24 Ore questa mattina. C'è poi Orsini, il presidente di Confindustria, che torna sulla crisi con l'Europa, Bruxelles semplifichi per fare correre le imprese, e un fotonotizia al via dal 2032, vivere sulla Luna, la NASA accelera, saranno italiane le prime abitazioni. E Wall Street azzera il premio alle azioni rispetto ai T-bond, dell'altro titolo rilevante sul Sole 24 Ore di questa mattina. Andiamo avanti sul Foglio. Vance loda il Papa per l'enciclica. Roma, J.D. Vance è tornato a parlare dal Papa, e stavolta per mostrargli apprezzamento sull'enciclica Magnifica Humanitas. E il Foglio ricorda l'importanza appunto di non farne lettera morta in questo titolo di apertura. Ma l'editoriale è dedicato al campo largo, in versione Still Life, e alla crisi Stati Uniti-Iran. Trump riunisce i suoi ministri nello show delle lusinghe, dice che l'Iran vuole a tutti i costi un deal, ma deve rinunciare al nucleare. E si parla anche della crisi spagnola, poi ci torneremo, c'è un'intera pagina che il Foglio dedica al caso Sanchez, e l'editoriale di Giuliano Ferrara dal titolo Adelante Petro con Juicio. Il baraccone del Campo Largo Nostrano rifletta sul modello Sanchez. L'Avvenire apre invece sull'Iran. Abbiamo già segnalato nei giorni scorsi l'attenzione con cui questo quotidiano sta seguendo la vicenda iraniana. I due laboratori segreti, ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare, si trovano a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone, nel complesso militare di Parkin, accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica. Questo è l'apertura, ma anche insomma un importante sviluppo nelle pagine successive. E mentre l'editoriale è dedicato alla demografia, le illusioni non fanno figli di Giancarlo Blangiardo, e la foto di prima pagina, i lavori dell'intelligenza artificiale, quali sono le professioni che in qualche modo le ricadute dell'intelligenza artificiale sull'occupazione. In particolare si approfondisce la figura del consulente etico. Il Messaggero dedica invece la sua apertura alla crisi iraniana, ostacolo Hormuz per l'intesa, e l'editoriale, i pericoli di un'Europa in crisi di identità. Anche qui si parla di Tangentopoli spagnola e di legge elettorale. C'è poi un'intervista al papà nel bosco, abbiamo fatto ogni cosa, ora ridateci i bimbi, richiamata anch'essa in prima pagina. Il Riformista titola La pace nel mirino, Israele si fa carico di smantellare la rete terroristica in Libano, e dedica tutto l'editoriale di prima pagina al fatto che il Roma Pride ha escluso le persone ebree LGBTQ per questioni di ordine pubblico. Il titolo di questo articolo firmato da Enrico Cerchione è Empatia suicida e palestinismo radicale a Roma, il Pride Judenfrei della vergogna. E questa esclusione è il frutto avvelenato del mix tra l'empatia suicida teorizzata da Gadzad e il palestinismo ideologico che ha colonizzato gran parte del movimento arcobaleno italiano. Così Enrico Cerchione sul Riformista questa mattina a tutta pagina. La scelta invece del Domani va sugli insulti antisemiti, scandalo a destra. Il Domani aveva approfondito quest'inchiesta già ieri. Meloni non condanna le chat di Fratelli d'Italia. Dopo l'inchiesta di Domani sulle frasi dei dirigenti meloniani contro gli ebrei, insorge l'opposizione. Schlein dichiara messaggi gravissimi. AVS e M5S chiedono un'informativa. Donzelli non ha nessuna lezione. I rigurgiti antisemiti sono affrontati anche nell'editoriale di Davide Assael, quell'odio razziale che non si può ignorare. Ogni volta che si mette il naso dentro gli ambienti privati della destra italiana, che come noto non ha mai fatto davvero i conti col passato fascista, vengono fuori i vecchi altarini in cui è ben presente l'iconografia dell'ebreo manovratore e astuto. Così è David Assael nell'editoriale del Domani questa mattina. Abbiamo su Gaza invece un'apertura molto forte sull'Osservatore Romano. Aiutare il popolo di Gaza che sta soffrendo, una grande foto che ricorda anche il nuovo appello del Papa ieri pomeriggio da Castel Gandolfo contro l'indifferenza e l'oblio, l'editoriale firmato da Cecilia Seppia. Andiamo invece su Il Manifesto, che sempre sulla crisi medio orientale, l'avanzata di Israele nel sud del Libano si estende fino a Tiro, e il titolo recita infatti Sotto Tiro. La destra forza sulla legge elettorale, il secondo titolo del Manifesto, il secondo argomento affrontato da questo quotidiano questa mattina. Vorrei ricordare anche l'apertura del Fatto Quotidiano, che torna sulle chat del Mastro e sulla discussione all'interno del governo su armi e droni a debito e sull'Ucraina nell'Unione Europea. Questi, come vedete, sono i temi, ognuno sceglie di trattarli diversamente, ma vorrei chiudere questa rassegna delle prime pagine con Libero. Vogliono ammazzare il direttore di Libero, minacce a Secchi per gli articoli sugli anarchici morti. Mario Secchi scrive: succede, ma non sai cosa realmente ti sta per succedere. Nel giro di una mezza giornata la mia vita è cambiata. La minaccia, quella minaccia. È stato chiamato dal prefetto e pensava che fosse una cosa di routine, invece si sente comunicare che ha bisogno di essere messo sotto tutela e sotto scorta. Non voglio la scorta, non l'ho mai chiesta, sollecitata, desiderata. Ma il prefetto ha replicato: non puoi decidere tu, è necessario. Questo è l'articolo di Mario Secchi questa mattina, il suo editoriale sul Libero, che insomma chiama una riflessione importante sulla libertà di stampa e di espressione. Questi sono i titoli maggiori della stampa italiana, che sono disponibili tra pochi istanti su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme. Passiamo adesso alla lettura delle analisi e degli editoriali.
5: Prima pagina, gli approfondimenti.
12: Cominciamo la nostra rassegna del mattino da Repubblica e dai fatti di Milano. Lo faccio con un... la vicenda è nota, è stato accoltellato questo ragazzo da una banda incrociata alla stazione, lo hanno ucciso i latinos, questo è il titolo della cronaca, ma vorrei leggere il reportage, almeno un brano del reportage di Brunella Giovara da Milano, quei giovani lupi delle Gangs of Milano assetati di violenza. Diceva uno, sentito qualche tempo fa, ma io con il coltello in tasca sono sicuro, se mi attaccano io ho il coltello. E allora questo ormai è una Milano piena di giovani lupi con il coltello in saccoccia, pronti a rispondere colpo su colpo o ad attaccare l'inerme, il disgraziato che il coltello non ce l'ha, non ancora, e magari mai ce l'avrà. Ma non è solo roba di Maranza o di Pandiglias. I giovani lupi sono trasversali, italiani, talvolta di prima e seconda generazione, italiani comunque. E le vittime pure. Questo Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, di famiglia ecuadoregna, è nato a Milano, uno che lavorava come operaio ad allestire gli stand, che è un lavoro molto milanese. Eppure il coetaneo è vittima. Ma Davide Simone Cavallo, però studente della Bocconi, ferito nell'ottobre del 2025 in Corso Como. Ci ha grandemente stupito con una lettera il suo dire: ho compassione per loro, li abbraccio. E l'abbraccio c'era stato davvero con gli aggressori in tribunale. Allora a Milano sono ancora possibili questi miracoli, che uno ha coltellato perdona i suoi aggressori, ma poi se appena si va dalle parti di Corso Como e ancora ieri sera all'alba dell'apertura delle discoteche famose, ecco arrivare i ragazzi che vogliono solo fare serate e quelli che invece aspettano il momento giusto, la rapina dei 50 euro o solo lo sgarbo, il mancato rispetto per attaccare. E uno di Sesto San Giovanni, 23 anni, raccontava ieri sera in via Rosales che a me non me ne frega niente di chi ha la mia età, io fatico per campare, faccio le pulizie anche il badante, non sempre ma lo faccio, io fatico e poi qui a Milano ci sono delle regole. E quali regole? Spiegaci allora. Questi bene in famiglia, foderati di soldi e con la loro carta di credito personale che vengono prepotenti e pretendono. Non li sopporto, sono un oltraggio a me e agli altri. Gli altri sono quelli che non possono, che non hanno accesso libero all'area C, che non hanno i soldi per la serata e quindi se li prendono. Continua, lo consiglio come lettura, è interessante, approfondisce anche il clima di quello che sta succedendo a Milano, ma non solo. Il sindaco Sala nell'intervista di Miriam Romano, sempre su Repubblica, dichiara: chi delinque paghi, ma non si strumentalizzi pur di vincere le elezioni. E il fatto che si tratti di una questione anche politica è confermato dall'editoriale di Stefano Folli, dal titolo Cercasi un'idea prima delle elezioni, che termina dicendo: un aspetto merita di essere sottolineato, il tema della sicurezza sarà uno di quelli su cui si decideranno le elezioni del 27, forse il principale. Il centrodestra lo considera e noto come suo terreno privilegiato. La sinistra ha il compito, non semplice ma fondamentale, di smentire la controparte senza restare appesa all'immagine di inerzia e irresolutezza che le è stata cucita addosso. E qui lo spregiudicato Conte ha carte da giocare migliori del PD. Non sarebbe la prima volta che 5 Stelle scavalcano a destra il partito di Elly Schlein, così come all'occorrenza lo scavalcherebbero a sinistra. Una volta di più ne deriva che il campo largo per esistere ha bisogno di una leadership su questioni concrete. Ma sui giovani, sulla crisi che li riguarda, vorrei andare sulla Stampa, che ha dedicato la sua apertura appunto agli aiuti ai giovani. Si parte, diciamo, dalla questione europea che è stata sollevata appunto in Europa e si arriva a capire come è stato speso, come sono stati spesi i fondi del PNRR. Il nostro paese ha speso solo il 2,5% dei prestiti per gli under 35 contro l'11% della Spagna. I nodi irrisolti delle risorse rimodulate e la poca competitività delle iniziative promosse. Il dossier a cura di Sara Tirrito e Giovanni Turi sulla Stampa affronta alcuni punti. I fondi rimodulati, l'occupazione che resta il tarlo più importante, perché la media europea dice che noi siamo al penultimo posto davanti alla Bosnia Erzegovina, i trampolini al lavoro, cioè tutto quello che sono gli investimenti per l'occupazione, le criticità che si sono create intorno alla riforma e allo sviluppo di questi strumenti, e la crisi che coinvolge l'università, perché come si osserva nel dossier il 65,9% delle risorse era stato speso al quarto trimestre sulla missione istruzione e ricerca. La prospettiva per i giovani però resta una questione aperta. Secondo i dati dell'Associazione Italiana tra il 2025 e il 2026 sono scaduti o scadranno oltre 35.000 contratti precari nel sistema universitario della ricerca. Quindi capite che insomma siamo di fronte a piccoli crolli che poi incidono nel sistema generale. E sulla questione dei giovani vorrei leggere qualcosa di quanto commenta sempre sulla Stampa Chiara Saraceno. La riduzione delle disuguaglianze generazionali tramite l'allargamento e il rafforzamento delle opportunità delle giovani generazioni era uno dei tre assi trasversali al PNRR, ovvero doveva guidare le scelte in tutte le dimensioni. Ma in realtà appunto non è andata così, poco usati per rafforzare e allargare le opportunità dei giovani, ma anche per l'uguaglianza di genere solo parzialmente per il mezzogiorno. In compenso, per la parte che andrà rimborsata, i fondi PNRR aumentano ulteriormente l'enorme debito che ha già caricato sulle spalle delle giovani generazioni e che è continuamente alimentato da scelte anche fuori dal PNRR che non le prendono in considerazione salvo lamentarne la scarsità. Ecco, su questo punto vorrei fare un piccolo salto, apparentemente una digressione, sulla crisi demografica di cui parla Giancarlo Blangiardo, il presidente dell'Istat, nell'editoriale di Avvenire, perché ci dice che il linguaggio dei numeri è spietato, ci dice che la crisi della natalità in Italia non è solo una realtà del presente, ma un fenomeno destinato a protrarsi negli scenari che vanno delineandosi in futuro, e ciò trova inesorabilmente conferma ogni qualvolta nuovi dati statistici arricchiscono il quadro delle nostre conoscenze in materia. L'articolo è piuttosto lungo, ma direi che l'esito poi aritmetico non cambia quello del titolo, cioè le illusioni non fanno figli. Sul tema dei fondi e di come anche l'Europa sta affrontando anche le proteste che vengono da parte italiana, vediamo che cosa scrive Carlo Cottarelli questa mattina sul Corriere della Sera, perché interviene sul tema sollevato da Giorgia Meloni sull'eccesso di burocrazia in Italia, ma fa delle osservazioni che vorrei sintetizzare. Leggo un estratto. Aggiungo che se l'Italia non cresce è anche per altre cose che dovremmo fare noi, non l'Europa. Perché la pressione fiscale e la spesa pubblica sono vicino ai massimi storici? Forse che l'Europa ci impedisce di fare una seria revisione della spesa che ci consenta di ridurre le tasse? Perché la legge delega sul nucleare è diventata una priorità solo nell'ultimo anno prima delle elezioni? Ce lo ha impedito l'Europa? Perché non abbiamo un piano decennale di immigrazione regolare. Insisto sul regolare perché in Italia secondo me si deve entrare col permesso e non con gli sbarchi. Perché siamo l'unico paese in Europa con un decreto mille proroghe annuale? Perché se proprio dobbiamo sostenere chi è colpito dal caro energia vogliamo farlo in deficit e non trovando le risorse tra i più di 1.000 miliardi di spesa pubblica? Non è che le regole del patto di stabilità ce lo impediscano. Queste alcune delle notazioni fatte da Carlo Cottarelli questa mattina sul Corriere della Sera, a cui vorrei aggiungere quelle di Tito Boeri su Repubblica. Tito Boeri su Repubblica in un editoriale dal titolo Quei tavoli per le riforme finiti nel nulla affronta appunto la questione delle riforme e parla del tavolo tecnico sulle pensioni che si è inabissato, come le scrive Nina Laccate del Titanic, al tavolo sulla riforma del catasto che doveva i decreti attuativi sono state segate le gambe. Il governo Meloni aveva una grande occasione per riformare la burocrazia. La riforma del pubblico impiego era una delle riforme considerate permissive fondamentali per l'attuazione del PNRR. I tavoli servono solo a scaraventare la palla in tribuna, scrive ancora Tito Boeri. Per sburocratizzare la PA in realtà non servono tavoli e neanche le grandi riforme. Serve rendere la PA più attrattiva per i giovani qualificati, con procedure di ingresso selettive rigorose, l'opposto di quanto fatto sotto l'ombrello PNRR, che valorizzino e diano senso di appartenenza a chi riesce a entrare. Di nuovo quindi il PNRR è speso male più che non speso. Ecco, vorrei chiudere questa parentesi su quanto anche si abbatte il problema di queste mancate realizzazioni del PNR sui giovani con un editoriale di Carlo Verdelli che affronta un tema apparentemente laterale. Aveva cominciato bene Giorgia Meloni con una frase onesta e schietta: non siamo attrezzati per affrontare le sfide digitali dei nostri figli. Verissimo, anche perché noi adulti siamo parte del problema, dipendenti dallo smartphone, ma guai a dircelo, sappiamo noi come gestirci. Il problema è che come gestirci certamente non lo sanno i figli, studenti, variamente minorenni. La Premier sembrava farsi carico di questa emergenza perché lo è una vera e sottovalutata emergenza. Continua l'articolo di Verdelli, ma vi voglio leggere la conclusione. C'è una proposta di legge che aspetta la Premier Meloni, nata per tutelare proprio quei figli delle infinite trappole concentrate nell'arto artificiale quale è diventato ogni cellulare. È arrivata il 13 maggio 2024 sia alla Camera che al Senato, dove però ancora riposa in attesa di un via libera. Carlo Verdelli ricorda la legge Sirchia sul fumo e conclude dicendo: chi fuma avvelena anche te, digli di smettere. Chi abusa dello smartphone, specie se piccolo, si avvelena la testa, l'umore e il futuro. Aiutalo prima che sia tardi. Chiudiamo questa parentesi sui giovani, l'economia, l'importanza delle riforme e andiamo all'altra questione insomma, che ha un certo rilievo e anche direi un rimbalzo sulla politica italiana, ovvero quella che riguarda il Partito Socialista Europeo e il premier spagnolo Sanchez. Vado sulla Stampa a leggere l'analisi di Filippo Femia. Da un lato ritmi di crescita superiori alla media dell'UE, così sostenuti da sorpassare le tradizionali locomotive europee. Dall'altro una grande fragilità politica acuita nelle ultime settimane in seguito ai ripetuti casi giudiziari che fa da contraltare al dinamismo dell'economia. Eccolo il paradosso della Spagna. Per provare a comprenderlo è necessario partire dagli indicatori macroeconomici più che positivi. Mentre altri paesi dell'Eurozona stagnano, da qualche anno la crescita del PIL iberico ha superato costantemente il 2,5%, con punte del 3,5%. Le previsioni per il 2026 certificano un più 2,4. L'Italia non farà meglio del 0,5. La Germania si fermerà allo 0,6 e la Francia allo 0,8. Sembra lontanissimo il periodo in cui la Spagna era declassata tra i PIGS. Nonostante i successi economici in una fase internazionale complessa, la popolarità di Sanchez, assediato da una sequela di scandali che coinvolgono alti funzionari del PSOE e familiari, tra cui il fratello e la moglie, scricchiola. Il 57% degli spagnoli disapprova il suo operato e la crisi politica del Partito Socialista è emersa con tutta la sua drammaticità nelle elezioni regionali degli ultimi 6 mesi. 4 sconfitte, Estremadura, Aragona, Castiglia e León, Andalusia, su altrettante sfide, un disastro difficile da digerire. La sconfitta più sanguinosa è quella più recente nella comunità autonoma meridionale, dove il PSOE ha governato per quasi 40 anni. Maria Jesús Montero, ex ministra del governo Sanchez, ha ottenuto il 22,7% nella storica Roccaforte. Si tratta del peggior risultato dalla fine del franchismo. È la dimostrazione che la crescita economica da sola non garantisce stabilità politica. La spina più grande, conclude questa analisi che è piuttosto lunga, vi leggo la conclusione, per l'attuale governo è però l'emergenza dell'accesso alla casa, è il tema che più di tutti, insieme ai casi giudiziari, erode il consenso di Sanchez, specie per le giovani generazioni, soprattutto nelle grandi città gli affitti hanno raggiunto cifre stellari. Questa è l'analisi di Filippo Femia sulla Stampa, a cui si aggiunge quella è di Reichlin, sempre sulla Stampa, che insomma dal titolo non è la Spagna non è l'Eldorado, quindi abbastanza critico sui risultati positivi. Dice: le performance economica della Spagna nasconde fragilità simili a quelle che affliggono l'Italia. La crescita della produttività rimane debole, soprattutto tra le piccole e medie imprese. Il mercato del lavoro ha registrato notevoli miglioramenti con una riduzione del lavoro temporaneo e una forte creazione di posti di lavoro, ma il paese continua a presentare un'elevata disoccupazione. La maggiore crescita del PIL in Spagna è soprattutto la conseguenza di un forte incremento dell'immigrazione, questo lo sottolineerei, da cui deriva un aumento del volume complessivo del prodotto lordo, ma una scarsa dinamica del PIL pro capite e della produttività. In buona sostanza, se guardiamo all'andamento della produttività oraria e dei salari per ora lavorata, la distanza tra noi e la Spagna si riduce ampiamente, se non scompare del tutto. Secondo gli osservatori più critici, la crescita economica spagnola si fonda quasi esclusivamente sull'aumento della spesa pubblica. Questa è l'analisi di Pietro Reichlin, poi magari potremo tornarci sopra. Analizza il caso spagnolo anche il Foglio, ne parla Giuliano Ferrara nel suo editoriale, ma c'è un'intera pagina dedicata a Cercansi i Viva Zapatero, trama e soggetto del tesoro di Zapatero, un western garantista, è il pezzo di Andrea Minuz su un ipotetico film dedicato alla vicenda, e Giuliano Ferrara conclude commentando questi toni anche scherzosi: a parte i toni scherzosi che non guastano, c'è qualcosa da rivedere nelle alleanze strategiche in Europa. Meloni dovrebbe distanziarsi ancora un poco di più da Vox e preferire, come sembra intenzionata a fare, i popolari di Merz alla FD di Weidel. Ma non è l'unica a dover percorrere il cammino di Santiago del realismo e della buona politica. C'è anche il cammino di Pedro per il campolargo baraccone. Adelante dunque con giudizio. Così Giuliano Ferrara e l'inserto del Foglio dedicato alla Spagna. Ma c'è anche sul Messaggero un rimbalzo italiano dal titolo La sinistra incredula, firmato da Mario Aiello, che dice: l'incredulità per ciò che dal punto di vista giudiziario sta accadendo al partito di Sanchez qui in Italia spinge molti sui social non tanto a mettere in dubbio la purezza del socialista dal volto umano e dalle mani pulite, e pulite lo sono davvero fino a che non verrà dimostrato il contrario dai giudici madrileni, quanto a pensare che ci sia dietro un complotto e una vendetta politico-giudiziaria per far pagare a Sanchez le sue posizioni
6: duramente anti-Trump e contro Israele e il fatto che ha negato agli Stati Uniti l'uso delle basi spagnole per la guerra in Iran e via dicendo. Così la pensano in molti a sinistra. Avranno ragione loro? Così Manuel Aiello questa mattina sul Messaggero in un'analisi dal titolo La sinistra incredula. Ma mi sposterei sul fronte ucraino che, come abbiamo visto, ha dominato abbastanza, domina abbastanza le prime pagine, non solo per quanto sta accadendo all'interno dell'Europa, il dibattito sull'ingresso di Kiev tra gli Stati membri, ma anche per il ricasco che questo ha sul dibattito italiano, che di nuovo è un microspecchio di quanto avviene su altre altezze, ecco. In questo scenario leggerei un estratto dal retroscena di Ilario Lombardo sulla Stampa dal titolo Kiev nell'Unione Europea, Salvini attacca, siamo super contrari, ma anche Meloni ha dubbi. Ogni volta che si parla di Ucraina la Lega sembra stare da una parte e gli alleati dall'altra. Questa volta è diverso perché nella sostanza l'adesione di Kiev all'Unione Europea non convince nessuno della destra al governo, quantomeno se dovesse essere pianificata prima del tempo. E così la dichiarazione di assoluta contrarietà espressa da Matteo Salvini permette di chiarire cosa pensano anche Giorgia Meloni e Antonio Tajani, leader di Forza Italia e ministro degli esteri. La reazione della Lega nasce in risposta a una notizia anticipata dalla testata Euractiv, attribuita a un alto funzionario di Bruxelles, secondo il quale il 16 giugno la Commissione europea proporrà l'apertura dei primi capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina. Nei fatti un'accelerazione, su cui i capi di Stato e di Governo saranno subito chiamati a dibattere durante il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Questo un po' lo sfondo del problema, ma chiaramente ci sono varie prese di posizione. Antonio Tajani ha appunto detto siamo favorevoli a un percorso che porti l'Ucraina nell'Unione Europea, ma senza dimenticare i Balcani, insomma si fanno caveat un po' da tutte le parti. La vicenda è ancora, direi, piuttosto aperta. Ma andiamo a Gaza, per, anche per non perdere di vista quanto sta accadendo. Il reportage firmato su Repubblica da Fabio Tonacci con l'aiuto di Sami Abu Salem è quello che si avvicina di più alla striscia di Gaza, come sapete non accessibile ai giornalisti, e leggo questo piccolo estratto. Avvicinarsi significa automaticamente entrare nel mirino di un fucile. Netanyahu ci sta spingendo piano piano in mare, ci dice Mohammed Shbair, tassista di Khan Yunis. Si tiene lontano dalla rotonda di Bani Suhaila, deserta. Hanno spostato la linea gialla proprio lì, rendendola il bordo precario della nostra vita. Una volta ci parcheggiavamo i taxi in attesa dei clienti. Adesso è un simbolo dell'asfissia e della costrizione. È pericoloso anche solo guardarla, quella retta spezzata tracciata sulle macerie di Gaza, segnalata di tanto in tanto da blocchi di cemento dipinti di giallo, un metro cubo ciascuno. Se una telecamera o un telefonino riprendono quel che c'è oltre, verso ovest, dove sono acquartierate le truppe di Israele e il lavorio delle gru solleva nuvole di polvere, un drone recapita dall'alto una granata esplosiva. Non si può sapere cosa sta succedendo di là. L'insostenibile linea gialla, Israele rode le terre di Gaza, così noi finiremo in mare. Questo il titolo del reportage di Fabio Tonacci e Sami Abu Salem al confine con Gaza. E di quanto del futuro e del destino di Gaza e dei fondi che dovevano arrivare scrive Francesca Mannocchi sulla Stampa, raccontando che questi fondi sono appunto persi nel nulla, in particolare quelli del Board of Peace. Cerco di recuperare almeno un estratto. fatto. Proprio ieri il Financial Times ha rivelato che il fondo ufficiale del Board of Peace di Donald Trump, il meccanismo finanziario istituito attraverso la Banca Mondiale approvato dall'ONU, non ha ricevuto un solo dollaro dai donatori. Zero dollars have been deposited. Non è stato depositato alcun dollaro, ha dichiarato una fonte a conoscenza della situazione. Quattro mesi dopo la nascita dell'organismo che Trump aveva definito uno dei più consequential, importanti mai creati, quello che resta è un conto vuoto, un limbo giuridico e una domanda precisa: chi controlla i soldi che ci sono davvero? Ecco, siamo di fronte a un organismo internazionale creato per governare la ricostruzione di 2 milioni di persone, che raccoglie denaro senza obbligo di rendiconto pubblico attraverso la banca privata con cui il suo fondatore ha una causa legale aperta da 5 miliardi di dollari. Ecco, queste le caratteristiche del board istituito da Donald Trump, che resta, come vediamo, un contenitore vuoto nell'articolo Flop of Peace firmato questa mattina sulla stampa da Francesca Mannocchi. Sempre su Gaza vorrei leggere un piccolissimo estratto di Pier Battista Pizzaballa dalla sua lettera pastorale. Il 17 ottobre 2023 la guerra a Gaza hanno significato qualcosa di diverso e di dirompente per ciascuno dei due popoli di questa terra. Per i palestinesi rappresenta l'ultima drammatica fase di una lunga storia di umiliazione e di esodi. Per gli israeliani invece qualcosa di inedito, violenze che hanno fatto rivivere gli orrori accaduti in Europa 80 anni fa. Senza entrare in questa discussione che esula dal nostro tema, vogliamo segnalare che il 7 ottobre e la guerra di Gaza sono ormai considerati universalmente eventi spartiacque che hanno chiuso un'epoca e ne hanno aperta un'altra, e lo hanno fatto nel peggiore dei modi possibile. Ecco, volevo dedicare questi ultimi minuti di rassegna stampa alla legge elettorale. Ne parla il Manifesto, che nella prima pagina riporta che la conferenza dei capigruppo ha deciso di calendarizzare in aula la riforma elettorale per il 26 giugno, così da poter contingentare i tempi della discussione, e si tratta di una corsa a tappe forzate, scrive Giovanni Innamorati sul Manifesto questa mattina. L'accelerazione con la commissione impegnata su un provvedimento da cestinare è stata contestata dalle opposizioni. Gravi forzature. Le novità sono quelle note: la soglia per il premio sale al 42%, il premio di governabilità è fissato in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, e la coalizione vincente non potrà avere più di 220 deputati e 113 senatori. Restano l'indicazione del candidato premier e il listone bloccato nazionale, per tutti gli esperti incostituzionale. Perché accelerazione? Di certo la premier si vuol sentire libera di affrontare tutte le circostanze con l'arma del voto anticipato e una legge elettorale su misura. Questa la lettura sul Manifesto, ma una specifica di tutti i punti si trova anche sul Corriere della Sera, la firma Paola Di Caro, soglie premier che cosa cambia, e la novità più sostanziale, già presente nel primo testo, consiste in un impianto proporzionale che sostituisce il sistema misto attuale del Rosatellum, mix di maggioritario e di proporzionale. E sono varie le modifiche che ci sono, che sono da fare nel testo. E un altro punto fondamentale è l'indicazione obbligatoria di un candidato premier al momento della presentazione delle liste, e ancora aperto è il tema delle preferenze. Nel nuovo testo non sono previste, ma Fratelli d'Italia le vorrebbe, così come noi moderati. Ignazio La Russa ieri lo ha ribadito: le chiesi da solo anni fa, oggi lo rifarei. E quindi uno dei punti su cui si discuterà, visto che la maggioranza non ha ancora trovato una quadra interna, sarà proprio questo: se sulle regioni speciali di Alto Adige e Valle d'Aosta è previsto un sistema per garantire la rappresentanza delle minoranze, sul voto degli italiani all'estero il nuovo testo delega ad una legge di voto. È anche saltata la possibilità di voto per i fuorisede, ma Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia assicura che c'è ancora la possibilità in commissione e in aula di apportare modifiche. Diciamo che appunto è cominciato, c'è il nuovo testo, è cominciato il cammino della legge elettorale, si discute tra maggioranza ed opposizione E questo sarà oggetto sicuramente anche nei prossimi giorni di scontri e di confronti. Ci sono anche diverse interviste oggi sul Corriere della Sera al capogruppo della Camera di Fratelli d'Italia Bignami e al coportavoce di AVS Bonelli. Insomma, il clima elettorale si comincia chiaramente a scaldare. Vorrei chiudere questa rassegna con alcuni estratti dall'intervista che questa mattina Natalia Aspesi fa a Paola Cortellesi in vista degli 80 anni dal voto delle donne. Donne 80 anni dal voto, ancora ingiustizie. C'è un passaggio di questa intervista che mi sembra interessante. Ma come le è venuto in mente nel 2023 di fare un film così giusto, bellissimo, in bianco e nero, sul fatto che finalmente le donne, tutte, anche quelle che erano state sottomesse a lungo, che pensavano che le botte del marito facessero parte della vita, con il voto potevano parlare per sé? Chiede Natalia Aspesi sulla Repubblica a Paola Cortellesi. Il senso è proprio in quel per sé che appena pronunciato. Sembra incredibile, ma la legge sul divorzio è del 1970, quella sull'aborto del 78. Solo nell'81 è stato abrogato il delitto d'onore e lo stupro è diventato reato contro la persona e non contro la morale. Nel 1996, quando avevo già finito il liceo, volevo raccontare il passato, la violenza domestica che allora rimaneva chiusa tra le mura, ma anche farlo viaggiare in parallelo con quello che purtroppo accade oggi con un femminicidio ogni 72 ore. Quello che allora sembrava normale adesso naturalmente non lo è, ma nonostante le conquiste e i diritti c'è ancora da fare. Così Paola Cortellesi, 80 anni fa, il primo voto alle donne, ma ancora tante ingiustizie, e colgo l'occasione per dire che proprio da domani è visibile a Roma una mostra, la mostra dell'ANSA, dal titolo Le donne della Repubblica. Sarà inaugurata proprio questa mattina, anzi, e aprirà proprio una mostra che racconterà 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA dal 46 al 2026. Questo è l'ultimo passaggio della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo qui e ci sentiamo dopo per il filo diretto.
11: Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
13: Ecologia, cura, meditazione. Oibò, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibò, 8x1000 unionebuddista.it.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
16: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
15: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
17: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
18: Ci siamo. Torna a Play Memories.
19: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
20: Vogliamo la commedia?
19: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
22: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
0: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
21: Futuro presente, nuove scritture per la scena italiana. La rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3. Questa sera alle 22.30 La noia di Manuel Di Martino.
22: Clochard bruciato vivo nella macchina in cui dormiva. Così c'è scritto. Bruciato. Cristo santo, bisogna vedere.
21: Ogni settimana quattro giovani si incontrano in un appartamento per confessare atti sempre più estremi, finché uno dei partecipanti supera il limite. La noia di Manuel Di Martino, questa sera alle 22.30 su Radio 3.
23: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
24: Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms e whatsapp al numero 335 56 34296.
12: È cominciato il nostro filo diretto, quindi partiamo subito con la prima telefonata. Pronto?
25: Sì, buongiorno.
12: Buongiorno.
25: Sono Renata e chiamo da Firenze. Buongiorno, Sforza. Dunque, non sono un'analista politica e quindi ho avuto una reazione molto immediata, ma io sono una forte sostenitrice dell'Ucraina. Però, sì. Però non capisco perché il dibattito si debba orientare in questi due estremi, sì no, quando in mezzo secondo me c'è una questione molto grande, cioè più importante, che è quella di costruire una maggioranza qualificata, perché non, secondo me l'Unione in questo momento non si può permettere, no, non è che non si può permettere, è politicamente miope far entrare altri paesi anche per grandi senza essere in grado, diciamo con il rischio di trovarsi in una situazione come abbiamo avuto con l'Ungheria, perché le elezioni si possono orientare, sappiamo che possono esistere infiltrazioni, sì, in qualsiasi paese europeo, e quindi io metterei dei caveat, delle reti di protezioni. Essere in grado, diciamo con il rischio di trovarsi in una situazione come abbiamo avuto con l'Ungheria, perché le elezioni si possono orientare, sappiamo che possono esistere infiltrazioni, sì, in qualsiasi paese europeo, e quindi io metterei dei caveat, delle reti di protezione.

interessante per l'Ucraina, ma anche per noi. Dice sull'Ucraina, ma dice anche molto su di noi. Allora, il punto, se si mette la questione Ucraina, Ucraina dentro l'Europa, Ucraina fuori dall'Europa, in modo secco non ne usciamo. E abbiamo visto nei giorni scorsi, e trovo che appunto anche orientare nel dibattito italiano noi siamo contrari, noi siamo favorevoli, è un modo, come dire, fallimentare di affrontare, perché è un modo finalizzato a sistemarsi da una parte, a collocarsi, ma non a risolvere il problema. Quindi se superiamo il problema di trovare una collocazione, cerchiamo di interessarci a capire che cosa può succedere. Allora, lei ha ragione che l'Ucraina arriva in Europa con un carico problematico e con un carico di costi enorme, che sarebbe inimmaginabile un suo ingresso se si dovessero rispettare dei criteri gli stessi che sono stati applicati ai paesi dei Balcani, che sono ancora in corso di processo di adesione. L'Ucraina allo stesso tempo ha uno statuto particolare, la sua vicenda è eccezionale, è un paese, non ripetiamo tutte le cose ovvie che sappiamo, è stato occupato, è stato difeso dall'Europa e dagli Stati Uniti sin dal primo momento, è diventato anche, come dire, un simbolo di alcuni valori europei, ma anche direi di alcune esigenze strategiche e tattiche sul futuro dell'Europa, perché obiettivamente la minaccia di una Russia che si è fatta estremamente aggressiva e che sul cui futuro ci vorranno decenni per cercare di riportare in una zona, diciamo, di amicizia con l'Europa, non possiamo pensare che l'Ucraina si possa abbandonare così a se stessa. Quello che si può fare, e l'ha cominciato a fare il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che è stato respinto, ma questo fa parte di un normale avvicendamento e avviamento della discussione, quello che si può fare è cominciare ad affrontare la possibilità magari di un accesso condizionato ad alcuni vincoli, ad alcune riforme. Siamo ancora in una fase molto prematura, ma siamo in una fase in cui va mandato avanti il progetto politico, e il progetto politico deve essere, a mio avviso, molto chiaro. L'Ucraina deve entrare nell'Unione Europea per difendere se stessa e per difendere l'Europa nel suo fianco est. Allo stesso tempo, il modo con cui questo ingresso deve avvenire può essere discusso, e io credo che in Europa, appunto, l'indicazione di Merz nelle scorse settimane andava in questa direzione. Il dibattito nostro rischia al solito di infilarsi in una questione di schieramento partitico e di non guardare l'interesse generale, ma io credo che in questo sicuramente il ministro degli esteri e anche la premier, che ha sempre, diciamo, in questo è sempre stata molto chiara sul futuro dell'Ucraina, troveranno il modo di, come dire, ricollocarlo e ricentrarlo nella sua esatta posizione. Non è facile, sarà sicuramente un percorso accidentato, ma se le modalità possono essere discusse, l'Europa ha una grande storia di negoziati, di cooperazioni rafforzate che possono essere estese, allargate, insomma ci vuole anche un pochino di inventiva. L'Europa in questo spesso ha avuto questi moti, diciamo, di creatività. Si tende delle volte ad associare l'Europa alla burocrazia. L'Europa è anche capace delle volte, proprio perché deve trovare compromessi tra molti stati, a trovare soluzioni inedite. E il progetto politico, però, a mio avviso, deve essere molto chiaro. Il futuro
futuro dell'Ucraina è un futuro.

0: futuro all'interno dell'Unione Europea. Come arrivarci senza creare fratture è il compito che spetta agli europei nei prossimi anni. Grazie e passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, sono Luisa, chiamo da Milano.
0: Buongiorno.
1: Io approfitto di... perché visto che lei spiega bene le cose, di farle una domanda che proprio... Allora, PNR, l'altro giorno abbiamo sentito il nostro primo ministro raccontare che abbiamo i complimenti dell'Europa, che abbiamo speso. La stampa oggi dice esattamente il contrario. Dove sta il vero? Come facciamo a capire? Non esiste un qualche cosa che ci possa dare le risposte? Io mi ci impegno a cercarle a capire, però tutti questi controsensi, davvero.
0: Guardi, cercherò di spiegarlo in modo semplice, quindi in questa semplicità sicuramente qualche cosa si perde. Allora, il PNRR va avanti su due fronti. Intanto ricordiamo che non sono dei soldi che vengono dati così, ma sono dei soldi che sono in prestiti, che quindi andranno restituiti e che quindi andranno a gravare sul debito pubblico. Ma comunque, allo stato attuale, qual è il punto? Che i fondi sono stati spesi e quindi certo che siamo stati bravi a spenderli. Il problema è come sono stati spesi e su questo ci sono molti distinguo da fare e anche delle critiche, perché questi fondi del PNRR che sono stati in qualche modo ottenuti in seguito a una trattativa, un negoziato europeo in cui l'Italia ha fatto anche all'epoca una parte buona, positiva, ha avuto un ruolo importante, non sono stati, questo adesso è abbastanza condiviso, ma insomma anche all'epoca non era proprio così oscuro, non sono stati stanziati in modo sensato, sono stati stanziati pensando in modo emergenziale, si usciva dal Covid e quindi abbiamo detto facciamo questo, facciamo tante cose, molto frammentato è stato il nostro PNRR, cioè come spendere questi soldi che poi abbiamo speso effettivamente, quindi in questo, ripeto, siamo stati efficienti, però il come risulta oggi molto lacunoso, molto parziale. Probabilmente se si fosse deciso chiaramente di investire soltanto in alcuni asset fondamentali, mi viene in mente la sanità e mi viene in mente la scuola, anziché per esempio nel drammatico super bonus. Ecco, probabilmente oggi parleremo in un modo diverso, però così è stato. Adesso si tratta, ci sono stati degli aggiustamenti, questo anche va detto. Il governo Meloni ha riorientato delle risorse, ma rimane il problema di alcuni asset di investimento che rimangono indietro. E questi asset sono la transizione energetica sulle fonti rinnovabili, che sono restano fondamentali come alternativa ai carboni fossili, e sulle due, diciamo, direttrici più critiche per il nostro paese, che sono la sanità e la scuola, che sono considerate, come dire, strutturali. Lo sono effettivamente, ma proprio perché strutturali vengono gestite come se fosse una amministrazione quotidiana, mentre invece questi sono settori su cui va fatto, oltre che il discorso di gestione quotidiana, un discorso di gestione sul lungo termine, perché avere una sanità che guarda al futuro e un'istruzione che guarda al futuro è essenziale se noi in questo futuro ci vogliamo stare da protagonisti e non, come dire, da gregari. Grazie di questa telefonata e passiamo alla prossima. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ma volevo riferirmi un attimo a questo dibattito sulla legge elettorale, sulla nuova legge elettorale. Ma lo scopo di questa osservazione era di elevare, se era possibile, una protesta pubblica contro quella che io chiamo la prevalenza dello strumento. Cioè, nel senso che noi siamo bravissimi a discutere degli strumenti con cui fare qualche cosa, in questo caso come costruire i governi, ma siamo pessimi nel discutere su che cosa farci con questi strumenti. Insomma, ci comportiamo sempre come quelli che comprano un computer spaziale per giocarci a Tetris. In questo caso della legge elettorale siamo alle solite, si discute su questo governo negli ultimi 4 anni ha fatto, non so, 150 decreti legge, quindi non è che non si possono fare le cose si fanno, si possono fare benissimo. Non mi pare che ci siano stati problemi di stabilità, visto che siamo al quarto anno di governo. In passato è stato lo stesso, le maggioranze forti hanno sempre governato, ma noi no, continuiamo a discutere dello strumento con cui fare qualche cosa che non si sa che cos'è. Cioè, quindi mi sembra l'uomo senza qualità, no? Mi sembra un dibattito sul nulla, ma sul come fare il nulla. Ecco, questo volevo osservare. Questa è una cosa insopportabile da parte del nostro ceto politico. Grazie.
0: No, grazie a lei. La questione della legge elettorale, ora non entrerò nel merito di questa proposta, anche perché forse gli ascoltatori non sanno, ma insomma il giornalismo che si dedica alla legge elettorale è praticamente una casta a cui io ahimè non appartengo, che ha diciamo delle regole stringenti e anche un linguaggio, e quindi non vorrei commettere degli errori, però mi aggancio a quello che è il suo ragionamento, che è un ragionamento politico su cui invece mi sento di poter dire qualcosa. Proprio nei giorni scorsi alcuni analisti ricordavano esattamente questo, ma c'è adesso, in quest'ultimo scorcio di legislatura, c'è davvero necessità di concentrare lo sforzo sulla riforma elettorale, che inevitabilmente suona alle orecchie del cittadino come un modo per sistemarsi per il prossimo futuro, perché indipendentemente dal fatto che la nostra legge elettorale è migliorabilissima, come sappiamo, e ha dei vulnus probabilmente molto radicati, che tra l'altro forse non sono neanche affrontati in questa tornata, ma l'impressione che si ha è che affrontarla adesso, oltretutto dopo il risultato del referendum, che ha mostrato una profonda distanza tra il governo e i cittadini, motivata dall'affluenza e motivata dal fatto che quando si toccano appunto temi come la Costituzione ci sono come gli asset, diciamo, proprio della struttura dello Stato, le resistenze sono importanti. Ecco, la domanda è giusta, cioè davvero adesso la legge elettorale merita gli sforzi del nostro Parlamento, della nostra maggioranza, della nostra opposizione, a fronte di alcuni messaggi che invece andrebbero dall'una e dall'altra parte mandati alla cittadinanza in vista delle elezioni? Ad esempio, su che cosa scommettere dal punto di vista del governo in quest'ultimo scorcio di legislatura? Dove guardare dal punto di vista dell'opposizione in vista della legislatura successiva? Ecco, tutto questo, il dibattito che adesso è appena cominciato sulla legge elettorale, è un dibattito a cui che non dà risposte. Quindi diciamo, anch'io mi allineo sulla sua perplessità, ma non siamo gli unici, perché proprio nei giorni scorsi diversi commentatori politici sollevavano un po', ecco, l'incongruità di buttare ora tutte queste energie sulla riforma elettorale, oscurando tra l'altro altre questioni. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mi chiamo Andrea e sono italiano, ma vivo in Spagna dal 93, dunque ho, diciamo, una percezione
0: bene
3: delle cose dall'interno, diciamo. Beh, intanto devo dire che Ho preso buona nota di tutti gli interventi che lei ha registrato sulla situazione spagnola attuale, perché straordinariamente l'Italia e la Spagna, che sono due paesi così simili per tanti aspetti, invece vivono come l'uno alle spalle dell'altro, e sarebbe interessante che ci fosse più attenzione reciproca. Ma il mio intervento però era sulla questione della situazione di Pedro Sánchez,
0: sì,
3: e del suo governo in rapporto all'articolo che lei ha citato, dedicato alla sinistra incredula rispetto,
0: sì,
3: ai casi giudiziari che adesso stanno così scuotendo la stabilità del governo. E io penso che la sinistra italiana incredula farebbe bene a documentarsi attentamente per sapere che in realtà i problemi giudiziari di Pedro Sánchez, in particolare della sua famiglia, iniziano ben prima, non hanno niente a che fare con la guerra. Nel 2023 il Partito Popolare vinse le elezioni, ma senza una maggioranza sufficiente. Mm-hmm. Quindi Sánchez è riuscito a rimanere al governo con la coalizione che aveva prima. A partire da qui sono cominciati i problemi giudiziari del signor Sánchez e poi del suo partito. I problemi giudiziari del signor Sánchez, per esempio quello che riguarda la moglie, sono così solidi dal punto di vista giuridico che l'ultimo rapporto della polizia dice che non esiste nessun indizio, nessuna prova, niente che dimostri la corruzione che le viene imputata. Purtroppo invece gli scandali relativi agli ex ministri ed ex amministratori del Partito Socialista hanno delle basi molto solide, e sembra che il vecchio problema della corruzione è rimasto ben attivo nel, sì, Partito Socialista. E l'ultima questione poi di Zapatero, anche qui per il momento c'è soltanto un monumentale castello accusatorio, che però per quanto riguarda la persona dell'ex presidente di Zapatero è solamente indiziario, e quindi siamo qui in attesa di sapere, tra un paio di settimane ci sarà la deposizione dell'indagato di Zapatero e sapremo come si può difendere, insomma.
0: Certo. Ecco. Grazie. Grazie di questa sua testimonianza dal centro della questione, dal centro anche geografico, e delle sue osservazioni. Allora, sicuramente vale per la Spagna quello che vale per l'Italia e per qualsiasi altro paese, cioè c'è una lettura interna delle questioni e c'è una lettura esterna. La lettura interna che lei ha precisamente offerto riguarda la questione della corruzione e della politica di Sánchez, del gradimento politico di Sánchez nel corso degli ultimi anni, e quella esterna riguarda il confronto, no? Il confronto che noi spesso facciamo tra noi e la Spagna. Ha ragione che non ci conosciamo abbastanza, questo vale sempre di più, il che è curioso per diversi paesi europei. Credo che non ci conosciamo abbastanza anche con i tedeschi e anche con i francesi e anche con gli inglesi, diciamo, considerandoli in un'area europea ancorché non più uno Stato membro. Dunque, io credo che sulla Spagna sia importante quindi di nuovo tenere separate le due cose. Il destino politico di Sánchez e la sua vicenda giudiziaria sono una parte del problema. L'altra parte sono i risultati che la Spagna ha ottenuto. Oggi Reichlin riduceva un pochino il peso di questi risultati in un'analisi che ho letto dalla stampa, e sicuramente spesso si enfatizzano dei risultati per anche, come dire, per una specie di autodenigrazione nazionale, che è una tendenza negli italiani molto sviluppata. Però io credo che comunque la Spagna abbia oggi dei problemi migliori dei nostri. Questa è una mia personale opinione. Sicuramente ha un problema di livelli di occupazione, di livelli salariali, ma ha un'occupazione che cresce perché ha avuto la forza di regolarizzare l'immigrazione. Io credo che il problema di gestire un'occupazione sia migliore del problema nostro di non avere un'occupazione. Quindi mi sembra che i problemi della Spagna, al netto della vicenda giudiziaria e anche della vicenda politica della maggioranza di Sanchez, siano dei problemi più interessanti, più creativi, più in crescenza dei nostri, che sono invece dei problemi che guardano a una situazione di maggiore stagnazione, di non rinnovamento e di non introduzione di elementi nuovi. Questa secondo me è la grossa differenza tra noi e la Spagna e ripeto, si vede anche nelle politiche energetiche, perché l'entusiasmo, mi viene da dire, e anche l'incoscienza con cui la Spagna 10-15 anni fa si è avventurata sul terreno delle rinnovabili è probabilmente, pensiamo che non abbia dato dei problemi, pensiamo che non sia stata senza scossoni, che non abbia creato degli squilibri, che non abbia creato transizioni difficili, certo che le ha create, tutti i cambiamenti sono complessi. Non affrontare il cambiamento porta a un problema, a mio avviso, peggiore, proprio qualitativamente. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, dottoressa Sforza.
0: Buongiorno.
4: Sono Carmelo, chiamo da Genova. La mia domanda verte sul PNRR.
0: Sì.
4: C'è già stato qualche intervento. Allora, il mio focus si sposta sul deficit di produttività.
0: Sì.
4: A me sembra che il PNR sia stato usato alla guisa di helicopter money, no? Questa figura, questa metafora introdotta da Milton Friedman e poi ripresa da Paul Bernanke, cioè il fatto di distribuzione a pioggia di questi fondi. Ecco, pur non essendo, pur essendo radicalmente diversi gli strumenti, cioè l'helicopter money è un'immissione di liquidità, cioè stampare moneta, mentre il PNR invece richiede la messa a terra, quindi c'è una discrasia temporale, no?
0: Certo.
4: Però questo negli effetti, come dal punto di vista macroeconomico, che cosa è successo? È successo che il denaro è stato frammentato in 1000 microprogetti assistenziali o bonus a pioggia. Ecco. Quindi ha generato solo fiammate inflazionistiche senza aumentare la produttività del paese. La domanda è questa: di quanto è aumentata la produttività in Italia dal 2021 a oggi? La domanda retorica, naturalmente, nel senso che se andiamo a vedere i risultati, la produttività è rimasta ferma al palo, se non addirittura è diminuita. Ecco, questo cosa significa? Significa che il PNRR è stato usato male, che non è stato investito in quei settori ad alta produttività, che ne so, come l'intelligenza artificiale, nelle infrastrutture, quelle che effettivamente servono al paese, ed è tramutato semplicemente in finanziamento della microrendita o dei terziari, a bassa produttività, come il turismo. Tant'è vero che la disoccupazione non è, è diminuita, quindi l'occupazione è aumentata, proprio perché il PNRR è stato utilizzato forse in questi microprogetti che hanno sì magari salvaguardato il posto di lavoro, però si sono trasformati in una decrescita industriale del paese. Quindi secondo me, ritorniamo sempre al punto cruciale, serve una patrimoniale che serva a tassare la rendita e contemporaneamente ci deve essere uno sgravio fortissimo fiscale, quindi io penso una tassazione intorno al 10-15% della produttività di chi fa impresa e soprattutto di chi fa innovazione. Ecco.
0: Sì.
4: Quindi patrimoniale da una parte e sgravi fiscali per chi fa impresa, per chi genera crescita.
0: Allora, due cose. sicuramente sul PNR l'abbiamo detto, ma approfitto della sua domanda per ricordare che tra l'altro ieri c'è stato proprio, ne parlavano oggi diversi giornali, c'è stato a Milano un intervento della direttrice della task force della Recovery and Resilience della Commissione Europea, la Marie Donnet, che ha ricordato come le disparità, proprio il punto di nuovo ci torniamo, nell'adozione delle politiche energetiche, delle rinnovabili, hanno un impatto a questo punto importantissimo anche sulla competitività, quindi, come lei ricordava, sulla produzione. Insisto su questa cosa delle rinnovabili perché è un po' il punto che fa la differenza, a mio avviso. Quindi non aver, diciamo, se noi non manteniamo un'ambizione molto forte sul fronte della transizione, sulla scia degli sforzi fatti appunto da altri paesi, noi non ne usciamo. Detto questo, e detto anche, come abbiamo già avuto modo di ripetere, che i fondi sono stati spesi tendenzialmente in modo squilibrato, ecco, io quando sento patrimoniale però ho un po', diciamo, paura che si tratti di una ricetta vecchia e che si tratti di una ricetta che mette il cittadino in una posizione, soprattutto in Italia per la storia che abbiamo, una storia di rendite, una storia anche piccole, in una posizione di grande difficoltà. Ma non è solo una questione di consenso politico il motivo per cui difficilmente poi le patrimoniali vengono fatte, ma anche una questione di arretratezza della ricetta. Ecco, io credo che la patrimoniale sia una ricetta vecchia. Credo che ci siano altri modi di affrontare, sicuramente attraverso degli sgravi fiscali. Oggi Tito Boeri faceva un quadro, secondo me, importante, che ricordava un punto fondamentale: l'investimento nelle competenze. L'investimento nelle competenze esige delle forme di sgravi, di tavoli negoziali, di idee che non, secondo me, non si riassumono nella formula patrimoniale. Ecco, prendiamo proprio le parole: da una parte le competenze, da una parte la tassa patrimoniale. Io credo che appartengono proprio a due universi produttivi e concettuali differenti, e credo che noi dovremmo lavorare di più sulle competenze che non sulle patrimoniali. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
5: Sì, pronto. Giovanni, dalla provincia di Agrigento.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Ieri sera, seguendo un talk show sull'ordine pubblico, è stata pubblicata una tabella delle città meno sicure. Al primo posto Milano, a seguire poi altre città fino al decimo posto. In questo elenco non c'era Palermo. Ho pensato, dico, che strano. Poi ho capito perché. A Palermo, se subisce un torto, una violenza o un furto, difficilmente espone denuncia, tanto non succede nulla. È più facile invece rivolgersi a borse di quartiere che molto probabilmente potrà risolvere il tuo problema in tempi più rapidi. E ho pensato che allora la statistica spesse volte è tratta in inganno. Non so che cosa ne pensa lei.
0: Grazie di questa telefonata. Sì, effettivamente le statistiche sono importanti, ma chiaramente non sapete che uno dei drammi della statistica è proprio la veridicità delle risposte e la capacità di, insomma, essere nell'analisi del campione il più esaurienti possibile. Sicuramente Palermo ha anche delle specificità diverse. chiaro che laddove non si ricorre alla denuncia come strumento di cittadinanza, è evidente che non solo la statistica è falsata, ma direi la vita collettiva ne viene un pochino contagiata. Quindi accolgo la sua riflessione e la giro, come dire, a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo ancora un'altra telefonata. Pronto?
6: Pronto? Mi sente?
0: Sì,
6: buongiorno dottoressa Sforza, sono Vito da Bruxelles. Guardando come viene raccontata in Italia e in tutta Europa l'ondata di caldo legata alla crisi climatica, noto una cosa, cioè se ne parla sempre con immagini di turisti che mangiano gelati, che fanno il bagno e si rinfrescano. Però mi chiedo perché non vediamo i lavoratori dei cantieri sotto temperature estreme, i pronto soccorsi sotto pressione o le persone fragili che pagano il prezzo del caldo. Cioè il caldo estremo non è solo un disagio estivo, ci sono studi del CNR, INAIL che parlano di aumenti degli incidenti sul lavoro, di riduzione della produttività. Quindi sappiamo che la crisi climatica sta aumentando la frequenza di questi eventi. E con queste immagini non rischiamo di banalizzare il problema raccontandolo soprattutto come un costume estivo, come un problema così da prime pagine di telegiornali, un po', anzi forse anche da terza pagina. Stiamo sottovalutando un po' l'emergenza climatica? L'ascolto per radio. Grazie.
0: Allora, la risposta semplice è sì, stiamo sottovalutando l'emergenza climatica, e direi che questa osservazione che lei faceva proprio sulla rappresentazione anche grafica, no, del caldo, si possono mostrare anche un pochino le ragioni del perché la stiamo sottovalutando. Tutta questa propaganda che ormai è radicata e anche è diventata parte, direi, endemica, no, del nostro scambiarci anche osservazioni quotidiane sull'irrilevanza, no? Sulla non gravità, sulla non emergenza, malgrado Greta Thunberg e tutto il movimento ambientalista, c'è sempre come se scorresse proprio in modo carsico nelle nostre teste l'idea che in fondo che sarà mai un po' di caldo, che sarà mai un po' di freddo. Ecco, questa rappresentazione, che è segno di una profondissima arretratezza culturale e scientifica, ricordo che se c'è una cosa su cui gli scienziati che divergono su tutto concordano è sull'emergenza caldo e sull'emergenza climatica, ma come se questa cosa non riuscisse a penetrare nella nostra coscienza collettiva, con l'esito che appunto sembra il turista quello essere colpito e non ciascuno di noi, perché lei ha ragione, gli ospedali e i lavori usuranti, ma anche semplicemente i lavori d'ufficio, l'uso e l'abuso di aree condizionate creano questi microclimi assolutamente inadatti, direi, a una permanenza, no, costante o prolungata. Quindi la stiamo sottovalutando, ne parliamo male, e credo che, ecco, se possiamo davvero ciascuno in qualche modo fare qualcosa è correggere un pochino questo sguardo anche così nel quotidiano. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo Simone Dall'Orca per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Manuel De Lucia. Dopo il giornale radio, Nicola La Gioia conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. E prima di lasciarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. A domani.
7: Nella guerra in Ucraina si assiste sostanzialmente a uno stallo. Dopo molti mesi in cui sembrava che la Russia dovesse vincere o stravincere, l'Ucraina ha dimostrato ancora una volta di poter resistere e addirittura di colpire anche in territorio russo con una facilità inattesa da parte un po' di tutti gli osservatori. Ma sta succedendo una cosa potenzialmente pericolosa per noi, questo stallo sul terreno in cui sembra che nessuna delle due parti possa prevalere in maniera chiara, spinge la Russia a cambiare la narrazione. Ora Putin sta insistendo sempre di più sul fatto che la guerra è contro l'Europa e questo si vede nelle tensioni che ci sono intorno ai paesi baltici con allarmi drone, crisi di governo in Lettonia e appunto tensioni sempre più forti. Anche il resto dell'Europa ormai si è rassegnata al fatto che questa è una questione fra Europa e Russia senza più gli Stati Uniti, come dimostrano le discussioni su un improbabile inviato comunitario per discutere con Putin. È una situazione molto pericolosa, ne parliamo a Revolution.
8: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
5: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
6: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: 8:45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti e Iran, si torna a sparare. Le forze di Washington colpiscono obiettivi dei Pasdaran che replicano attaccando una base americana. Dalla diplomazia ancora segnali contraddittori.
3: In fuga da tiro, sotto le bombe migliaia di persone lasciano precipitosamente la città libanese. Droni di Hezbollah uccidono una soldatessa israeliana. Nella striscia di Gaza proseguono i raid contro i capi di Hamas.
2: L'Unione Europea avvia la procedura per l'adesione dell'Ucraina. No della Lega, Tajani favorevole, ma sarebbe un errore dimenticare i Balcani. Accelerazione sulla legge elettorale alla Camera il 26 giugno. No a forzature, dicono le opposizioni.
3: Il Caravaggio ritrovato, esposto al Senato, il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, di cui si erano perse le tracce nel secolo scorso. Acquistato dal Ministero della Cultura, è visibile gratuitamente fino al 21 giugno.
2: A tutti voi una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. E allora, tra Stati Uniti e Iran è ancora fuoco incrociato nei cieli e nelle acque del Golfo Persico ed è guerra anche di annunci. Gli iraniani parlano di una prima intesa raggiunta, la Casa Bianca smentisce ma concede altro tempo. La corrispondente.
4: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito militare iraniano ed hanno intercettato droni di Teheran che rappresentavano una minaccia per le forze americane e per il traffico marittimo commerciale nello stretto di Hormuz. Cresce ancora dunque la tensione con l'Iran, poche ore dopo la riunione di governo in cui Trump ha parlato dei negoziati. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, vogliono a tutti i costi un accordo. Noi non siamo ancora soddisfatti, ma lo saremo. Potremo dover finire il lavoro, minaccia, o forse no. La Casa Bianca ha definito una pura invenzione le notizie diffuse dai media iraniani, secondo cui nella bozza del memorandum d'intesa sarebbe previsto il ritiro delle forze statunitensi dall'area circostante l'Iran e la revoca del blocco navale, mentre in cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz con il transito gestito in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump ha risposto: lo stretto deve essere aperto a tutti. Tutti sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. L'Oman si comporterà come tutti gli altri, altrimenti li faremo saltare in aria. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Mentre i negoziati mediati dal Pakistan proseguono, Teheran ha risposto alle incursioni americane colpendo una base americana in Kuwait.
5: I Pasdaran annunciano di aver preso di mira una base americana nella regione, in rappresaglia agli attacchi sferrati dagli Stati Uniti nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud del paese. E il Kuwait denuncia un nuovo attacco di missili e droni da parte dell'Iran. Ma nonostante il raffreddamento delle trattative, l'attività diplomatica va avanti. Il presidente Pezeshkian ha sentito telefonicamente il premier pakistano Sharif per informarlo dei recenti colloqui in Qatar, dove i mediatori iraniani si sarebbero concentrati su questioni finanziarie per evitare il ripetersi dell'esperienza del 2023, quando in Corea del Sud rimasero bloccati dalle sanzioni americane circa 7 miliardi di dollari di fondi iraniani. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Israele continua a colpire Hamas nella striscia di Gaza e intensifica l'offensiva in Libano, oltre 30 morti nelle ultime ore. La corrispondente.
6: La fuga precipitosa di migliaia di persone in auto verso nord. Poco tempo per allontanarsi da Tiro e da tutta la sua provincia. È metà giornata quando arrivano gli ordini di evacuazione che preannunciano i raid israeliani intensi sulla città e nei suoi dintorni. Abbiamo colpito infrastrutture di Hezbollah, fa sapere subito dopo l'esercito israeliano. Il bilancio delle vittime cambia di ora in ora, tra di loro ci sono anche bambini. Tutto il sud del Libano, dal fiume Litani fino al confine con Israele, ormai è zona militare, ma Hezbollah riesce a sua volta a colpire, lanciando soprattutto droni. Uno di questi ha ucciso una soldatessa e ferito altri due militari. Dal nord fino a sud, a Gaza, dove ieri sera un nuovo raid mirato israeliano ha ucciso un altro comandante di Hamas. Almeno 7 le vittime, oltre 10 i feriti. Solo 24 ore prima, in un altro attacco di alta precisione, Mohammed Odeh, nominato da pochi giorni capo del braccio armato di Hamas, era stato ucciso con moglie e 3 figli. Attacchi che dimostrano l'inesistenza di quel cessate il fuoco sottoscritto tanti mesi fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Bruxelles prova ad accelerare il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. L'apertura dei capitoli negoziali potrebbe essere proposta già al Consiglio degli Affari Europei del 16 giugno. Ne hanno parlato in una telefonata la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente ucraino Zelensky. La procedura di adesione prevede 6 capitoli negoziali, su ognuno dei quali occorre l'unanimità dei 27 Paesi membri.
2: In Spagna il governo Sanchez, scosso dall'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti al Partito Socialista, parallela a quella che coinvolge l'ex primo ministro Zapatero, le opposizioni chiedono elezioni anticipate, ma il premier resiste.
0: Proprio mentre Sanchez incontrava a Roma Papa Leone, gli agenti della Guardia Civil perquisivano il quartier generale del Partito Socialista a Madrid. Una coincidenza di tempi politicamente devastante per il premier spagnolo, assediato da anni da inchieste che investono alti dirigenti socialisti, suoi familiari e anche il predecessore e mentore Zapatero. Il blitz di ieri mattina nella sede del PSOE rientra in un'indagine su un presunto complotto per destabilizzare procedimenti giudiziari sul Partito Socialista e il governo. L'opposizione chiede elezioni anticipate, ma Sanchez tira dritto in nome della stabilità. Non posso convocare il voto per interessi di parte, dice il premier spagnolo. Quello che conta è l'interesse generale dei cittadini e la legislatura dura 4 anni, dunque avanti fino al 2027. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: Fisco e contabilità, agenda rispettata. Così Giorgia Meloni, parlando del piano di ripresa e resilienza, in un videomessaggio inviato a Milano all'evento dal titolo L'Italia del PNRR.
7: Parte da un ricordo Giorgia Meloni, l'eredità ricevuta quasi 4 anni fa, il piano più consistente d'Europa sia dal punto di vista finanziario sia per gli obiettivi da raggiungere. La definisce una grande responsabilità, una sfida secondo alcuni impossibile da vincere, sottolinea la Premier, che poi rivendica i risultati raggiunti col PNRR.
8: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
7: Senza mai fermarsi neanche davanti agli imprevisti più grandi, spiega la Presidente del Consiglio, per mantenere gli impegni con i cittadini a qualunque costo.
8: Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
7: E in vista del traguardo Giorgia Meloni ha esortato ad accelerare sul piano per fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Carla Macrellino, GR3.
2: Le forze politiche si confrontano sull'adesione di Kiev all'Unione, ma al centro del dibattito è soprattutto la legge elettorale, con l'accelerazione impressa dalla maggioranza. Il nuovo testo alla Camera dal 26 giugno prevede un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione vincente che superi il 42% dei consensi. Per i partiti, inoltre, c'è l'obbligo di indicare il nome del candidato premier. Tutti i particolari nel servizio.
9: Abbiamo accolto molti rilievi, il testo non è inemendabile. Fratelli d'Italia mostra una mano tesa all'opposizione. Un solo punto, spiega il ministro Tommaso Foti, è irrinunciabile. Chi vince deve poter governare, altrimenti, spiega, si rischia il pateracchio.
10: Cioè andare a prendere da una parte o dall'altra qualcuno per far tornare i numeri. Penso che sia la peggiore offesa che si possa fare agli elettori.
9: Rimane il nodo preferenze chieste da Forza Italia e noi moderati. Le vorrebbero pure le opposizioni, che però respingono in toto il testo, accusando la maggioranza di voler solo mantenere il potere. Chiara Braga, PD.
11: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. Sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani.
9: Il campo largo, da VS a Italia Viva, passando per i 5 Stelle, grida al colpo di mano, chiedendo più tempo per esaminare quello che, dice, è un testo completamente nuovo. Fa discutere anche il no della Lega all'ingresso dell'Ucraina in Europa. L'azzurro Antonio Tajani si dice favorevole, anche se, spiega il ministro degli esteri, la priorità sono i Balcani, e Carlo Calenda, Azione, definisce i leghisti quinte colonne di Putin. Lucio Bondi, GR3.
3: Il caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e la sua quota nella proprietà di un ristorante di Roma che secondo la procura riciclava denaro della Camorra. Avanzata alla Camera dei Deputati la richiesta di acquisire le chat tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il titolare dell'attività in carcere per reati di stampo mafioso.
12: I magistrati vogliono acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia. È ritenuto prestanome di Michele Senese, capo del clan di Camorra, da decenni ben radicato a Roma e da qualche mese è in carcere per reati di stampo mafioso. La procura indaga sul presunto riciclaggio di denaro che sarebbe passato attraverso quel ristorante. Sostanzialmente, questa è l'accusa, attività legata affiliata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta nel momento in cui lo scorso febbraio arriva la condanna definitiva ed emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice: in quelle chat solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR3.
2: E il caso Del Mastro agita anche la politica. Sull'autorizzazione chiesta dalla procura, Forza Italia avverte: prima vediamo le carte. Se non ha nulla da nascondere, sia Del Mastro a fornire direttamente la chat alla procura. Incalzano invece Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi Sinistra.
3: Domani sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base, a rischio bus e metro. Per le ferrovie agitazione dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani la protesta interesserà anche il trasporto aereo. Dalle 22 di oggi infine lo sciopero riguarderà per 24 ore anche la rete autostradale.
2: Caravaggio arriva in Senato. Il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, capolavoro di Michelangelo Merisi, recentemente acquistato dallo Stato per 30 milioni, viene esposto gratuitamente al pubblico da oggi al 21 giugno. La mostra, allestita nella sala capitolare del complesso della Minerva per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica, è stata voluta dal presidente del Senato La Russa.
13: Basta guardare queste opere d'arte per sentirsi assolutamente coinvolti, e noi vogliamo che siano coinvolti il maggior numero possibile di persone. Per questo lo esponiamo qui in Senato gratuitamente.
14: Un quadro importante, uno dei pochissimi ritratti dipinti da Caravaggio, quello del cardinale Maffeo Barberini, poi divenuto Papa, comprato per 30 milioni di euro e destinato in futuro a essere esposto nella Galleria d'Arte Antica di Palazzo Barberini. Per secoli il ritratto fece parte della collezione della famiglia Barberini, poi sparì quando questa venne in parte dispersa negli anni 30 del Novecento. Rintracciato nel negozio di un antiquario fiorentino nel 1963, attribuito a Caravaggio dallo storico dell'arte Roberto Longhi, svanisce di nuovo nel nulla per riapparire sempre a Firenze in mano di privati. Scatta la trattativa per l'acquisto da parte del Ministero della Cultura, giunta a buon fine nel marzo scorso. Il ministro Alessandro Giuli ha spiegato che l'acquisto di questo capolavoro è un lascito di bellezza alle generazioni future. Federico Pietranera, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno e regia Stefano Siani e Massimo Vasciavea.
2: Adesso c'è il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
20: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata, un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
21: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
22: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
23: Pagina 3.
24: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9, 1 minuto, 49 secondi, oggi è giovedì 28 maggio e noi insomma cominciamo parlando, come potremmo dire, del fascino persistente della vendetta oppure della persistenza di Dumas. Stiamo parlando, insomma, avrete capito, del Conte di Montecristo, che ritorna ciclicamente all'attenzione delle pagine culturali dei giornali, in questo caso con la penna di Luca Ricci, che apre la cultura della stampa, perché durante l'ultimo salone del libro di Torino l'editore La Terza ha lanciato un sondaggio, cioè qual è il libro che ti ha cambiato la vita, e al primo posto si è classificato il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che è stato capace di sconfiggere Umberto Eco, Proust, Dostoevsky, Gabriel García Márquez. Insomma, per capire, scrive Luca Ricci, per capire le ragioni della vittoria di quello che appare il più classico o tra i più classici dei classici, si può tornare utile soffermarsi su ciò che potrebbe definirsi il suo assoluto narrativo. Per assoluto narrativo intendo un nucleo di azioni precise che muovono i protagonisti. Nel Conte di Montecristo, ovviamente, lo dicevamo prima, l'assoluto narrativo è la vendetta. Un uomo subisce un'ingiustizia e trascorre il resto della sua vita cercando di vendicarla. Chi è che non ha subito un'ingiustizia? Insomma, tutti possono, piccola o grande, tutti possono identificarsi. E chi, avendola subita, non ha provato con tutte le sue forze a cercare una ribellione nella vendetta? Beh, questo forse non tutti, ma insomma almeno la tentazione tutti l'avranno avuta. Tuttavia il Conte di Montecristo smette di essere una storia universale, cioè fin qui la vendetta è, o comunque il suo desiderio accomuna tantissimi, però cessa di essere, di avere questa universalità, e però nella specificità poi acquisisce un'ulteriore forza nel momento in cui il protagonista del romanzo, il giovane marinaio Edmond Dantès, rinviene il tesoro grazie al quale può dar seguito ai suoi progetti di vendetta. Beh, qui tutta la differenza, l'architrave del libro, scrive Luca Ricci, tutta quanta la sua peculiarità romanzesca è data dall'espediente del tesoro. Ed è abbastanza incredibile sapere che Dumas e tutti i lettori insieme a lui debbano a un singolo elemento l'intera esistenza, oltre che l'intima godibilità di questo libro. Anche insomma, se il Conte di Montecristo è un romanzo d'avventura, ma non si può ridurre solo a questo, è pieno zeppo di personaggi, sottotrame, intrighi, false piste, colpi di scena. A fine lettura è curioso fare questo gioco, quindi insomma Luca Ricci si addentra proprio nella struttura del romanzo. Togliamo il tesoro e tutto crollerà. Rimettiamo il tesoro al suo posto e tutto tornerà a tenersi. Impossibile non citare almeno due attori ottocenteschi che hanno trafficato con tesori, insomma, in modo altrettanto geniale, come Emilio Salgari e Robert Louis Stevenson. Quindi L'isola del tesoro, che è un libro del 1883, e Il corsaro nero, che è del 1898. Ora, insomma, non importa che siano venuti dopo Il conte di Montecristo, anzi importa è come. In realtà, dice Luca Ricci, un classico è quel libro che non solo ha il passato, ma può appropriarsi anche del futuro. Noi comuni mortali subiamo, per tornare insomma all'espediente narrativo del tesoro, noi comuni mortali subiamo sì un'ingiustizia e sì magari tendiamo di vendicarci, ma raramente abbiamo la fortuna sfacciata di trovare un tesoro, cioè di trovare quello che poi lo strumento che poi ci consentirà di mettere in atto la vendetta. Questa è la differenza capitale fra noi e il personaggio romanzesco di Edmond Dantès. È anche il motivo principale per cui siamo noi a leggere lui, perché attraverso di lui riusciamo a compiere quella vendetta che nella vita vera non potremmo mai compiere. Il conte di Montecristo, ovviamente poi oggi la vendetta è anche, insomma, visto la crisi internazionale che viviamo, forse poi è da intendere anche in una maniera molto diversa rispetto a come facevano nel XIX secolo, dove c'era ancora da un certo punto di vista un'età dell'innocenza che poi crolla nel Novecento, anche nella costruzione letteraria, dice appunto Luca Ricci. E tra l'altro non bisogna dimenticare che il Conte di Montecristo, a proposito anche del formato, del modo in cui uscì, è un romanzo d'appendice, cioè uscì a puntate tra il 1844 e il 1846. Ovviamente in questa definizione, romanzo d'appendice, non c'è nessun intento denigratorio, visto che buona parte della grande letteratura europea del XIX secolo venne pubblicata in prima battuta con la medesima modalità, anche del formato, del modo in cui uscì, è un romanzo d'appendice, cioè uscì a puntate tra il 1844 e il 1846. Ovviamente in questa definizione, romanzo d'appendice, non c'è nessun intento denigratorio, visto che buona parte della grande letteratura europea del XIX secolo venne pubblicata in prima battuta con la medesima modalità. Pensate ai Miserabili di Victor Hugo, a David Copperfield, di Charles Dickens,

uscì a puntate in rivista. E invece, scrive Luca Ricci, una perversione novecentesca, ecco, l'aver frainteso l'aspetto dirimente di questa ricezione delle opere, che avvenne appunto, che avveniva una puntata alla volta, un po' come potrebbe accadere oggi con le serie televisive. È anche vero che ai tempi di Dumas, insomma, nel XIX secolo non c'era né la radio, né il cinema, né la televisione, quindi l'elemento dell'intrattenimento, l'intrattenimento narrativo era affidato a questa forma, no? Il romanzo, che era una forma che già esisteva da due secoli, dal 600, forse potremmo insomma, cominciare con Don Chisciotte, ma che trova, diciamo, la sua piena maturità e anche diffusione, la sua grande diffusione nel XIX secolo. E poi c'è l'elemento, dice Luca Ricci, ludico, cioè il romanzo doveva divertire, poi sì, aveva tutto il resto veniva da sé, cioè il fatto che ampliasse la conoscenza, la percezione anche dei suoi lettori e anche una certa sapienza su come funziona l'animo umano, ma non era, diciamo, il suo, non te lo sbatteva in faccia, né appunto un elemento pedagogico, né appunto diciamo, l'elemento conoscitivo, era l'elemento del divertimento. E questo gli consentiva di avere una tale forza che poi faceva passare in secondo piano tutta una serie di elementi, tipo le ridondanze linguistiche, le inconseguenze della trama, persino la sciatteria che a volte, insomma, in questi romanzi d'appendice a puntate veniva fuori, e appunto le incongruenze che oggi non passerebbero mai al vaglio di un editor passavano in secondo piano perché la forza narrativa era tale da travolgere ogni altra cosa. Ognuno di noi che ha letto quel libro avrà anche L'Isola del Tesoro, che è un romanzo meraviglioso, ma anche il nostro appunto Salgari avrà dei ricordi legati all'infanzia. Sarebbe interessante vedere come questi ricordi poi risuonano, vengono confermati o smentiti in una rilettura durante l'età adulta. Comunque, se volete leggere questo pezzo per intero, L'Eterno Fascino di Montecristo, lo trovate oggi sulla Stampa a firma di Luca Ricci.

0: Questo è Korea Windows, che è un brano del 1968, cioè Korea al contrabbasso, Miroslav Vitus al piano, ovviamente, Vitus al contrabbasso, Roy Haynes alla batteria, e Windows ci farà compagnia in questa puntata di Pagina 3. Abbiamo con noi Pietro Del Soldà, Per tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Caro Nicola, buongiorno. Oggi affrontiamo un tema che fino a qualche tempo fa era quasi sempre al centro del dibattito e ora è scivolato via nell'oblio. Ce ne stiamo ricordando solo in queste ore, i 35 gradi di Londra, il caldo afoso anche nelle nostre città. Siamo ancora a maggio. Giustamente ha chiamato a Prima Pagina il signore dicendo: ma non ne parliamo più, non ci ricordiamo più che questa è l'emergenza con la E maiuscola, non c'è più capacità di mobilitare intorno al tema della crisi climatica. Era uno dei grandi motori anche
0: qualche anno fa,
1: manifestazioni giovanili per esempio, e invece è ritornata una cosa di nicchia, quasi elitaria, perché certo ci sono altre priorità, le crisi, le guerre, le crisi energetiche, le crisi sociali, economiche che ne stanno discendendo. E però
0: ogni anno arriva qualche giorno prima. Io, insomma, a mia memoria l'anno scorso era fra 10 giorni, era sotto giugno. Adesso
1: questo lo chiederemo, però, ci sarà un grande fisico del clima come Antonello Pasini del CNR, molto impegnato anche sul fronte del dibattito pubblico, che ci spiegherà cosa sta accadendo, e altri ospiti che stiamo cercando.

0: Ma chiedendoci anche perché tutti noi ci pensiamo sempre di meno al clima, l'abbiamo messo lì tra i pensieri meno urgenti. Dalle 10 in diretta, tutta la città ne parla. Grazie.
1: Sembra che sia un po' la vecchia metafora della rana bollita, no? Che tu aumenti.
0: Siamo quasi pronti, quasi bolliti.
1: Siamo quasi bolliti, non ce ne accorgiamo. Grazie, Pietro del Soldato. 335-56-34296. Poi sarebbe interessante anche sentire quelli che dicono che no, non sta succedendo niente. Ma pure fosse che, diciamo, l'elemento antropico non ha o ha più o meno rilevanza, comunque sia, la temperatura si sta aumentando e qualcosa si dovrà pur fare. Per esempio, basterebbero un po' più alberi in città per mitigare appunto il caldo. Ma comunque andiamo sulla carta stampata, appunto sulla la città potete come al solito scrivere i vostri messaggi. Su tutti i giornali si parla dello Strega Giovani, che è stato vinto da Michele Mari, che è un po', diciamo, un'anteprima non tanto di quello che succederà per la vittoria dello Strega, ma per il Toto Strega, mettiamola così. Raffaella De Santis su Repubblica, ma in realtà trovate su tutti i giornali questa notizia commentata, che Michele Mari avrebbe vinto lo Strega Giovani non era nell'aria. Lo stesso autore sembra più che sorpreso. I Convitati di Pietra è un romanzo divertente, nero, caustico, filosofico, che coinvolge ex compagni di classe degli anni 70, forse in questo i ragazzi si potrebbero essere rispecchiati, in una scommessa sulla vita e sulla morte. E io mi ricordo quando facevo appunto il liceo si diceva va fra 20 anni, ma fra 30 anni, quindi questo è un gioco che si fa e che Michele Mari, insomma, trasforma in una sorta di storia nera. Che avessi i requisiti per conquistare i ragazzi, sempre De Santis su Repubblica, i ragazzi di oggi, forse una scoperta inattesa. Lo stesso Mari commenta: non me l'aspettavo, quindi ringrazio questa gioventù. Ha vinto con 83 preferenze lo Strega Giovani, per un totale di 579 espresse. Al secondo e al terzo posto si sono classificati Marco Vicchi con Occhi di Bambina e Teresa Ciabatti con Strega Regina, ma chi è, con Donna Regina. Ma chi è che vota per lo Strega Giovani? Sono ragazze e ragazzi fra i 16 e 18 anni, che provengono da 114 scuole secondarie di secondo grado in Italia e all'estero. E dice appunto De Santis, scrive De Santis, beh, forse si saranno divertiti gli studenti a immaginare una situazione tanto assurda. Il patto scellerato che racconta Mari è una sfida con il tempo, cioè i compagni di classe scommettono nel corso degli anni su chi sarà il prossimo di loro a morire. I tre sopravvissuti intascheranno il premio finale. E insomma, questa è una notizia che trovate un po' su tutti i giornali, ma quello che chissà poi chi vincerà lo Strega, ci sarà prima appunto la cinquina fra qualche giorno e poi a luglio al Campidoglio la proclamazione del vincitore. L'articolo che vi ho segnalato è a firma di Raffaella De Santis e lo trovate sulla Repubblica.

Scusate, avevo sbagliato, avevo letto il brano di domani. Questo è Manhattan di Herbie Hancock, scritto insieme a sua sorella Jane Hancock ed eseguito da Herbie Hancock. Chiedo scusa, e mentre arrivano i vostri messaggi sul Conte di Montecristo, sulla legittimità della vendetta quando è sacrosanta e quando invece è qualcosa di particolare, di pericoloso e di nefasto, perché vendetta attira altra vendetta. Poi perché mai, scrive invece Bruno da Como, a proposito dei romanzi molto popolari, viene sempre trascurato il bellissimo Il Paradiso delle Signore di Zola. Effettivamente è vero, è un grande romanzo. E poi sì, buongiorno, sebbene bambino un vivo ricordo di quello che un tempo era definito uno sceneggiato, cioè Il Conte di Montecristo, sono state bellissime le produzioni della Rai, questo risale al 1966, dice appunto Renato. Qualche giorno fa, questo per gli appassionati di fumetti, io sono tuttora un appassionato di fumetti, e ricordo quando morì Andrea Pazienza, ero un adolescente proprio, mi ricordo in televisione che dietro questa notizia era il mio fumettista preferito, ci rimasi malissimo. Il 23 maggio del fine ricordo personale, il 23 maggio del 56 Andrea Pazienza avrebbe compiuto 70 anni. C'è all'altro, c'è una bella mostra al Maxi fino al 27 settembre, Non sempre si muore, mentre sul Post c'è un pezzo molto lungo, io provo insomma a leggervi qualcosa, di Giuseppe Luca Scaffidi dedicato ad Andrea Pazienza. Questo pezzo fa iniziare le cose dal marzo del 77. Nel 77, che è l'anno di Pentotal, il fumettista italiano Andrea Pazienza aveva 21 anni e dovette rimediare a un problema che si era creato da solo. La rivista Alter Alter stava per pubblicare il primo numero di Le straordinarie avventure di Pentotal, che appunto consiglio a chi non lo conosce, perché è proprio la libertà fatta fumetto, la libertà espressiva fatta fumetto. Il suo fumetto d'esordio è incentrato su uno scombinato studente fuori sede che passava il tempo a drogarsi e a disegnare, mentre intorno a lui tutti si interessavano di politica e frequentavano i collettivi. Pazienza aveva consegnato le tavole a febbraio, convinto di aver finito il lavoro. Ma le cose cambiarono l'11 marzo, quando a Bologna il militante di Lotta Continua, Francesco Lorusso, fu ucciso da un carabiniere durante la contestazione studentesca. Nei giorni successivi le foto delle grosse manifestazioni e dei blindati che il ministro allora dell'interno Francesco Cossiga inviò in città per reprimerle finirono su tutti i giornali, che cominciarono a parlare dei fatti di Bologna. Pazienza avrebbe voluto, pensava di scrivere un racconto autobiografico, e invece, senza riferimenti a quello che stava succedendo, la sua storia era già diventata vecchia. Per metterci una pezza, questo insomma gli amanti di Pazienza lo ricorderanno, Pazienza realizzò in fretta e furia una nuova tavola conclusiva e la consegnò alla redazione di Alter Alter, chiedendo di sostituirla alla precedente. La nuova tavola aveva una composizione molto caotica. Al centro c'era Pentotal, che con gli occhi sbarrati ascoltava l'appello di una radio libera che invitava i manifestanti a non disperdersi. Non disperdetevi. La parte inferiore era occupata da una lunga nota scritta a mano dello stesso Pazienza, con una conclusione ottimistica rispetto alle prospettive dei movimenti studenteschi. Madonna, vi giuro, scrive, credevo fosse uno sprazzo e invece era un inizio. Evviva! Negli anni successivi Pazienza, che nacque il 23 maggio di 70 anni fa, sarebbe diventato uno dei principali protagonisti della controcultura italiana. Io ricordo anche però un'altra vignetta in cui lui, sopravanzato dagli eventi, perché poi era anche molto autoironico Pazienza, raffigurava se stesso con la mano sulla testa, sconsolato, e diceva: tagliato fuori, sono completamente tagliato fuori, cioè era stato sopravanzato dagli eventi, cioè scriveva mentre gli eventi accadevano, aveva immaginato qualcosa che poi evidentemente era nell'aria e che poi era esploso. In realtà Pazienza nacque a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, ma crebbe in Puglia, a San Severo, la città del mio pensiero, dove prospera la vita e l'autunno è alquanto mite. Questa era una sua poesiola su San Severo, me la sono ricordata, non so, così sono andato a memoria, perché poi la Puglia ritornava molto in maniera più o meno comica oppure anche lirica nei suoi fumetti. Arrivò appunto a Bologna, nel suo appartamento in via Emilia Ponente 223, passando per Pescara, dove frequentò l'artistico, diventò presto suo appartamento un luogo di ritrovo frequentato da compagni di università, studenti, aspiranti fumettisti. Tra questi c'era quello che poi sarebbe diventato Igor, poi Filippo Scozzari. Altro luogo bazzicato da Pazienza fu la Traumfabrik, cioè un appartamento occupato nel centro di Bologna
che era uno spazio di pochi metri quadri, ma ebbe una grande importanza per la controcultura bolognese di quel decennio. Veniva visitato ogni giorno da pittori, grafici, scrittori, fumettisti, musicisti della scena punk, in maniera particolare Gaz Nevada, che passavano il tempo disegnando, chiacchierando, poi così anche nascevano le esperienze creative. E da lì, da quel mondo, Pazienza, il primo Pazienza almeno, traeva ispirazione. Questo potremmo dire che è il Pazienza degli anni 70. Poi c'è il Pazienza di inizio anni 80, che invece inventa Zanardi, che è un personaggio completamente diverso da Pentotal. Pentotal è, diciamo così, sì, scombinato, ma anche sentimentale, difficile non volere bene allo studente fuori sede Pentotal. Massimo Zanardi invece è completamente diverso, rispecchia l'altro lato dell'edonismo del reganiano degli anni Ottanta, cioè una sorta di durezza, di cinismo, di amoralità, di nichilismo proprio. Era un liceale alto, magro, ingobbito, col naso adunco, che passava le giornate a vessare i compagni di scuola del liceo Fermi, quindi in proporzione più giovane rispetto a Pentotal, e insieme agli amici non è che ne combinava di tutti i colori, non è questo, è molto peggio, aveva atteggiamenti perfidi e manipolatori nei confronti di chiunque, dai genitori alle ragazze che incontrava, e provava un piacere sadico nel fare del male al prossimo in maniera del tutto gratuita. Quindi Pentotal era in qualche modo qualcuno che cercava di andare contro il discorso dominante della sua epoca. Invece Zanardi era perfettamente conficcato nel discorso dominante della sua epoca, che evidentemente era un discorso, secondo Pazienza, molto violento. E poi c'è il Pazienza, ricorda, questo è un pezzo, un lungo pezzo sul Post che io sto cercando di riassumere, c'è il Pazienza degli ultimi giorni di Pompeo, è il più autobiografico, lirico, disperato, dei suoi, però bellissimo, dei suoi, diciamo, libri lunghi. E Pompeo è un disegnatore di fumetti, tossicodipendente, che non riesce a liberarsi di quella schiavitù. Invece Pazienza purtroppo morì per una overdose di eroina dopo essersene disintossicato. Poi, insomma, nel senso che dopo essersene disintossicato si rifugiò, si ritirò, diciamo, anche se continuava a lavorare a Montepulciano, però poi appunto si fece una pera di eroina dopo molto tempo, insomma, che si era disintossicato. Quella appunto fu purtroppo fatale, era ancora molto giovane, chissà quante cose avrebbe potuto fare. Ricorda anche il pezzo, il Pertini di Pazienza. Pazienza, Sandro Pertini amava Andrea Pazienza, che ritraeva appunto Pertini in tutta una serie di strisce anche molto divertenti, anche comiche, cioè Pertini già vecchio ma che faceva ancora il partigiano, una serie di storie brevi. Pertini era disegnato in modo eroico e caricaturale, con il carisma enfatizzato, e raffigurandolo come un partigiano indomito su Frigidaire. Lo stesso Pertini, pensate, insomma, lesse su Frigidaire queste strisce e invitò la redazione di Frigidaire al Quirinale. E il povero Pazienza, però, che era il merito era più che altro suo, non fu invitato, non glielo dissero questa cosa, se la legò al dito per sempre. Insomma, il pezzo di Giuseppe Luca Scaffidi lo trovate sul Post, e se passate da Roma o se vivete a Roma, Non sempre si muore, la mostra dedicata ad Andrea Pazienza al Maxi fino al 27 settembre.

0: questa è Manhattan di Herbie Hancock che ci ha fatto compagnia. Scusate, questa puntata di Pagina 3, io riesco a segnalarvi una bella intervista. Parliamo anche di teatro, o segnaliamo almeno il teatro, di Graziano Graziani a Eleonora Danco su Minimet Moralia. Eleonora Danco è una delle grandi protagoniste del teatro indipendente italiano degli ultimi decenni. È intervistata da Graziano Graziani sul suo metodo proprio. Come nasce, per esempio, la prima scintilla? È bello entrare nel laboratorio degli artisti. Come nasce la scintilla della tua scrittura teatrale? Come l'Alfieri, dice Eleonora Danco, che appena al Teatro Vascello c'è stata una sua antologica che insomma l'ha celebrata, come l'Alfieri che si faceva legare alla sedia, così scrivo, mi scuso per il paragone. Io mi costringo a non alzarmi dalla scrivania, lavoro sul testo come un'architettura, non scrivo sulle improvvisazioni. La mia lotta è con il foglio bianco. Come funziona la parte di scrittura in solitaria, dove scrivi quante ore al giorno? È una routine per anni, dice Eleonora Danco. Ho praticato una solitudine ossessiva nel lavoro di scrittura, che riequilibravo con una vita frenetica in mezzo a mille situazioni. Devo sempre avere un progetto, devo sempre avere una meta da superare, altrimenti fatico a stare nella realtà. Ho bisogno di quella irresponsabilità, questa è bella, ho bisogno di quella irresponsabilità che mi dà il lavoro duro. Avere delle scadenze. Quando scrivo, se non ho una routine, sono finita. Ognuno ha un suo metodo, senza disciplina però è difficile ottenere un risultato. Come funziona la revisione dei tuoi testi? La revisione passa da letture informali che faccio con amici a cui chiedo di ascoltare. Se il ritmo rallenta, percepisco subito la distrazione nell'altro. Il segreto è di non affezionarsi mai a quello che scrivi. Questo è vero anche per la scrittura letteraria, ovviamente. Devi essere sempre pronto a rinunciare. Carta o computer? Chiede su Minimet Moralia a Eleonora Danco Graziano Graziani. Con la carta, dice Eleonora Danco, andrei in confusione. Non sono abituata. Il computer conserva tutto. Io che sono disordinata e scrivo mille versioni, preferisco il computer. Per comprendere se funziona, però, devo poi stamparlo e leggerlo con i fogli in mano. Solo così riesco a vederlo. Hai dei rituali per la tua scrittura? Scaramanzie. Questa è una bellissima scaramanzia che dice Eleonora Danco. Dice, avevo delle scaramanzie anni fa. C'erano delle persone che, se mi telefonavano, mi portavano fortuna nel lavoro. Dopo scrivevo come per magia. Nei momenti difficili speravo che mi telefonassero. E questo lo trovo bellissimo. A quale dei tuoi testi, perché immagino queste attese, immagino il sollievo quando poi il telefono suona ed è proprio quella persona, a quale dei tuoi testi sei più affezionata? Nessuno ci guarda, insomma è un testo che amo molto. Poi parla anche di Benvenute Stelle, dei suoi autori di riferimento che sono Shakespeare, Chekhov e Pinter. Insomma, questa lunga, bella, appassionata, anche divertente intervista a Eleonora Danco la trovate su Minimet Moralia, meglio ancora andarla a sentirla e a vederla in teatro. È tempo di passare adesso il microfono a Primo Movimento con Luca Damiani. Io vi ringrazio per l'ascolto. Con me vi ringraziano Domenico Ganci in console, Piero Pugliese in regia, grazie a Cristiana Castellotti, a Maria Novella Bucelli in redazione, a Maria Chiara Beranek, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Radio 3 verso il 2 giugno. Sabato e domenica alle 18, 1946-1948, L'Italia spezzata, un documentario di Carla Fioravanti.
3: E beh, la monarchia era la sicurezza, era quella a cui erano abituati da sempre.
4: Qui in Sicilia e nel sud risentiamo di una storia che è sempre stata differente.
2: Tre soldi, i documentari di Radio 3, il sabato e la domenica alle 18 e sempre su Rai Play Sound.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Onda Verde. Viaggiare informati. Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 9.30 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità. Sulla Statale 1, strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, 4 km di coda per incidente tra Montopoli in Valdarno e lo svincolo Ponte d'Era Est in direzione di Livorno. Per le altre, da nord a sud, andiamo al nord in A6 nel tratto Torino-Savona, code a tratti tra Altare e l'allacciamento Savona-Vado in direzione di Savona. In A8 nel tratto Milano-Varese, code a tratti tra la statale 336 aeroporto Malpensa e lo svincolo Castellanza in direzione di Varese. Al centro in A14 nel tratto Ancona-Pescara, 1 km di coda per una perdita di carico tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli per segnalare code tra Vomero e lo svincolo Capodimonte in direzione Capodichino. Infine in A3 la Napoli-Salerno, code allo svincolo Napoli-Centro in uscita per chi proviene da Salerno. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
7: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Podcast Original.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
4: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Bentrovati da Luca Damiani al microfono di Primo Movimento su Radio 3, con noi Domenico Ganci in console, accanto a lui Giorgia Franceschi che ha la regia oltre che la cura del programma. Novità discografiche di oggi, ricordo anche il numero che è 335-5634-296 per i vostri messaggi, numero che peraltro vale per tutte le trasmissioni di questa rete, e iniziamo con una novità, disco a parte. Il titolo è Origine e infatti si tratta di un ritorno alle origini. Nelle note che lo presentano si legge: nato nel 2016, il Spinieschi Trio riunisce Magdalena, Anna e Caroline Spinieschi per Origine, il loro primo album, in cui le tre sorelle ritornano sia alla nascita del trio, nel senso di struttura musicale, sia alle origini del loro ensemble. Infatti il programma comprende le fantasie per viola da gamba di Purcell e accanto a tre di Sibelius e Beethoven, nonché l'intenso cloud trio di Kaija Saariaho, che è stata una importante compositrice finlandese, nata nel 52 e morta nel 23, che ha lavorato alla IRCA ma anche sui nastri magnetici. E dunque per noi è proprio Ludwig van Beethoven con il trio per archi numero 5 in do minore, opera 9 numero 3, che sarà l'ascolto con cui incontreremo queste tre sorelle, appunto il trio Sipniewski. Si tratta di una composizione che Beethoven completò nel 1798, pubblicata da Artaria, in realtà pubblicata prima da Johann Treig e in un secondo tempo presa da Artaria. Abbiamo anche esattamente ciò che Beethoven scrisse al suo editore, dicendo: sono tre trio per violino, viola e violoncello, di cui il primo è in sol maggiore, il secondo in re maggiore e il terzo in do minore, completamente ceduto come da mia proprietà. Questa è l'indicazione. È una tonalità che in quel periodo utilizzava spesso, e però è un'importante scrittura, perché le parti in questo caso sono perfettamente dialoganti e non come in altri casi precedenti in cui ci sono due parti dialoganti e un terzo che funge da accompagnamento. Sappiamo anche la dedica, anche se ha una personalità forse poco conosciuta, che è Johann Georg Conte Imperiale von Braun Camus, nato nel 767 a Riga e morto nel 1827. Interessante come figura, perché passerà come ufficiale in vari eserciti, un po' come la storia di Barry Lyndon, perché chi la ricorderà almeno nel film meraviglioso di Kubrick. Dunque questo è l'Allegro con spirito dal trio per archi numero 5 in do minore, opera 9 numero 3 di Ludwig van Beethoven, da questo album dal titolo Origine, della disca A parte, il trio Sipniewski.

Ludwig van Beethoven era il trio per archi numero 5 in do minore opera 9 numero 3. Primo movimento, allegro con spirito, le sorelle Magdalena violino, Anna viola, Caroline violoncello del trio Sibnieski con questa novità discografica di A Parte. La prima che presentiamo e che, come abbiamo detto, dimostra un Beethoven capace di distribuire i ruoli ai tre strumenti in modo assolutamente equo, così come poi rifarà in un concerto meraviglioso che è il triplo concerto, di cui mi permetto di consigliare la versione Richter, Oistrakh, Rostropovich, von Karajan, Berliner del 1970. E arriviamo all'anticipazione di Radio 3 Suite, il cartellone, alle ore 20, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, l'orchestra del teatro, diretta da Michele Mariotti con il soprano Marina Rebecca, per due composizioni di cui ovviamente la prima vedrà proprio Marina Rebecca protagonista, ovvero si tratta del Vierletz Lieder, i quattro ultimi Lieder, opera 150 di Richard Strauss, composti fra il 1946 e il 1948. La prima si ebbe a Londra nel 50 con la filarmonia diretta da Wilhelm Furtwängler e da Kristen Flakstad, interprete soprano. L'altra composizione che stasera ascolterete è la Sinfonia in Do maggiore Deutsch 944, detta la grande, e anche qui ritorna in qualche modo Beethoven, che sicuramente è all'origine di questa decisione di scrivere una grande sinfonia, così come ha detto lo stesso Schubert in una lettera. Probabilmente dovuto anche al fatto che assistette alla esecuzione dell'ultima sinfonia del quel momento in scena, diciamo, di Beethoven. E ricordiamo che questa fu riscoperta da Schumann molto più tardi, quindi postumo, e sulla sua rivista Neue Zeitschrift für Musik ha scritto: chi non conosce questa sinfonia conosce ancora poco lo Schubert, e questa lode può sembrare appena credibile se si pensa a tutto quello che Schubert ha già donato all'arte. Ecco dunque l'esecuzione che noi possiamo anticiparvi grazie ai tecnici che hanno registrato le prove di ieri: Franz Schubert, Sinfonia in Do maggiore Deutsch 944, detta appunto La Grande, con l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti.

Ed era la fine del primo movimento della Sinfonia in Do maggiore, Deutsche 944, detta grande, di Franz Schubert. Abbiamo già citato Schumann, che disse a proposito di questa composizione: se c'è qualcosa di più di una semplice melodia e dei sentimenti di gioia e di dolore che la musica ha già espresso altre volte in 100 modi, essa ci conduce in una regione dove non possiamo ricordare di essere già stati prima. Dunque questa era l'anticipazione, insieme a Richard Strauss, Fia, Letz e Lida, è il programma di stasera, Teatro dell'Opera di Roma, l'orchestra del teatro, Michele Mariotti a dirigere, Marina Rebecca nella composizione di Strauss. E arriviamo alla seconda novità discografica di oggi. È un Somme Recordings ed è un'affascinante miscela, diciamo così, di leader russi di due grandi compositori legati intimamente, ovvero Anton Arensky e del suo allievo Sergei Rachmaninov, forse più noto fra i due. Però è importantissimo Arensky perché è colui che in qualche modo crea il legame fra il suo maestro Nikolai Rimsky-Korsakov e non solo Rachmaninov, ma anche Scriabin, che peraltro ascolteremo più tardi, e Reinhold Glier fra gli altri. Un musicista importante dunque nell'evoluzione del linguaggio della musica russa, in questo caso in un album dedicato alle romanzi o romance, con Anastasia Prokofieva, soprano, e Sergei Rybin al pianoforte. Si tratta di un'operazione dunque interessante che avvicina i due compositori, che lo sono intimamente e definitivamente, tanto è vero che

Lo stesso Sergei Rybin sottolinea questa vicinanza dicendo: sono inequivocabilmente i rami dello stesso albero. Arensky studiò composizione, come abbiamo detto, con Rimsky-Korsakov, e a sua volta Rachmaninoff appunto prese lezione da Arensky. E anche il modo in cui hanno approcciato questa serie di composizioni è interessante, soprattutto l'entusiasmo che questi due interpreti vogliono inserire nelle loro interpretazioni. Ovvero, aggiungerei che in generale la musica russa è fortemente incentrata sulla voce, sempre Rybin a parlare, perché deriva innanzitutto dalla tradizione popolare, che è prevalentemente basata sul canto. Inoltre, come spesso dico ai miei studenti, la musica russa non ha conosciuto un periodo barocco, quasi per niente. La scuola nazionale russa si è subito dedicata al bel canto e a San Pietroburgo esisteva una compagnia d'opera italiana a tempo pieno. Andare all'opera significava andare all'opera italiana. Dalle 15 romanze, opera 26 di Sergei Rachmaninoff, il primo ascolto è La notte è lugubre.

Dalle 15 romanzo opera 26 di Sergei Rachmaninov, la numero 12, La notte è lugubre, e l'esecuzione è affidata ad Anastasia Prokofieva, soprano, Sergei Rybin al pianoforte. Il disco è un Somme Recordings che appunto riporta questa serie di leader russi, e queste sono le note che lo accompagnano in un'intrigante giustapposizione di romanze russe per voce e pianoforte di Arensky e del suo allievo Sergei Rachmaninov. Peraltro anche Arensky molto giovane, anche perché non avrà una vita lunga, e quindi ancora più affascinante in questa vicinanza con il suo allievo. 5 romanzi, opera 70, questa volta di Anton Arensky, il numero 1 porta il titolo di Felicità.

0: dal 5 romanzi opera 70 di Anton Arensky. Questa era Felicità, interpretata dal soprano lirico di coloratura Anastasia Prokofieva, una giovane stella nascente dell'opera, e accompagnata dal direttore d'orchestra, pianista e vocal coach londinese Sergei Rybin, in questo album che vi ricordo della Somme Recordings, che rappresenta la seconda novità discografica per questa mattina. La prima era un disco parte origine del trio Sipniewski, con la musica che abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven. È tutto dunque per oggi, a me non resta che ringraziare Domenico Ganci, che è stato con noi in console, e Giorgia Franceschi, regia e cura del programma. Vi passo la linea a Tutta la città ne parla con Pietro del Soldà, e vi ricordo che più tardi ci potremo ritrovare, se vorrete, per il concerto del mattino, anche oggi pieno di bellissime interpretazioni dal vivo come ogni mattina. E a questo punto, ringraziandovi per i vostri messaggi, vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3. A più tardi alle 12 da Luca Damiani.
1: Sonore, il visionario festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Podcast Original.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
3: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
1: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
4: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno da Forest Sports, sono Vito da Bruxelles. Guardando come viene raccontata in Italia e in tutta Europa l'ondata di caldo legata alla crisi climatica, noto una cosa, cioè se ne parla sempre con immagini di turisti che mangiano gelati, che fanno il bagno e si rinfrescano. Però mi chiedo perché non vediamo i lavoratori dei cantieri sotto temperature estreme, i pronto soccorsi sotto pressione o le persone fragili che pagano il prezzo del caldo. Cioè il caldo estremo non è solo un disagio estivo, ci sono studi del CNR e INAIL che parlano di aumenti degli incidenti sul lavoro, di riduzione della produttività. Quindi sappiamo che la crisi climatica sta aumentando la frequenza di questi eventi. E con queste immagini non rischiamo di banalizzare il problema raccontandolo soprattutto come un costume estivo, come un problema così da prime pagine di telegiornali un po', anzi forse anche da terza pagina. Stiamo sottovalutando un po' l'emergenza climatica?
9: Eccoci, 10-3 minuti, 8 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Oggi ripartiamo da qui, l'ultima telefonata, quella che ha chiuso il filo diretto di prima pagina con Francesca Sforza, che ci riporta all'attualità, quella più stringente, più vicina, la temperatura, il grande caldo a fine maggio, temperature estreme, ben oltre i 30 gradi non solo in Italia ma anche nel centro e perfino nord Europa. E il racconto che se ne fa in questi giorni, in cui le pagine dei giornali, le televisioni, i social sono pieni di altre cose, chiaramente la guerra in Iran, la ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz, sullo sfondo l'Ucraina, il massacro continuo di Gaza, cose sacrosante che hanno giustamente la priorità, ma è come se in questi ultimi anni, complice forse la situazione internazionale, la crisi economica che ne è seguita, avessimo rimosso un tema che fino a qualche tempo fa era invece al centro, non dico dell'agenda di tutti, però delle preoccupazioni. Si sapeva che il caldo estremo, le precipitazioni torrenziali con conseguenti alluvioni e danni sono legate a un cambiamento climatico in larga parte dovuto alla presenza dell'uomo sulla Terra, al riscaldamento globale prodotto da noi, e che bisogna intervenire, che dunque la transizione energetica non è un lusso, un argomento da salotto, ma è ciò di cui dovremmo parlare tutti i giorni perché ci riguarda da vicino, anche perché giustamente il grande caldo è stato molto concreto nella sua telefonata. Questo ascoltatore non riguarda solo i turisti a cui si scioglie il gelato in mano quando visitano Roma o Firenze, riguarda persone che si trovano a lavorare in condizioni proibitive, a soffrire siamo agli anziani, e poi le ricadute di lungo periodo sul nostro territorio. Che cosa è successo alla questione ambientale? Non ci interessa più, l'abbiamo spostata tra le priorità troppo lontane nel tempo, a lungo termine, perché ci sono altre esigenze da affrontare, non ha più quella capacità di mobilitare soprattutto i giovani, ricordate i milioni in piazza di Fridays for Future soltanto all'inizio di questo decennio? E di questo noi ci vogliamo occupare questa mattina, partendo dall'attualità più stringente, che è quella del grande caldo, e per quello che abbiamo chiamato un ospite che può tenere insieme come prima voce stamattina entrambi gli argomenti. È un fisico del clima del CNR, nonché direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Si è sempre dato molto da fare come scienziato per rivolgersi all'opinione pubblica e sensibilizzarla. Ha da poco pubblicato un libro che si intitola La sfida climatica, dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento. Antonello Pasini, buongiorno e benvenuto, anzi bentornato a Radio 3.
0: Grazie, buongiorno a lei.
9: Bentornato, perché in effetti anche noi è un po' che non ci occupiamo di questi temi e da tanto tempo non la chiamavamo a Tutta la città ne parla. È già collegata con noi anche un'altra persona che di questi temi si occupa e ha molto scritto sul rapporto tra clima e politica, Francesca Santolini, benvenuta.
10: Grazie, buongiorno a tutti.
9: Tra i suoi titoli ricordo quel libro uscito per Inaudi un paio d'anni fa che si intitola Ecofascisti, estrema destra e ambiente, perché poi appunto la questione ambientale si declina in maniera molto sorprendente talvolta anche sull'arco politico. Antonello Pasini, posso partire con una domanda molto semplice che riguarda questo caldo pazzesco che stiamo soffrendo in queste ore, che ci ha sorpreso, per cui c'è chi corre a accendere l'aria condizionata con tutti poi gli effetti successivi che questo provoca. Che cosa sta accadendo? È una cosa eccezionale oppure vabbè, business as usual, a volte capita, niente di grave?
0: No, è un episodio ovviamente che non è singolo, ma si inquadra in quella che è la tendenza degli ultimi decenni, insomma. Noi vediamo sempre più che in qualche modo l'estate si sta mangiando l'ultima parte della primavera, cioè noi abbiamo delle statistiche che ci dicono per esempio che in alcune zone d'Italia, andando a vedere qual è statisticamente il primo... giorno in cui superi i 30 gradi, no? Una volta magari al nord Italia si piazzava intorno a metà giugno.

0: siamo ancora un po' prima, però diciamo la tendenza è quella, insomma, quindi queste cose le sappiamo che sono episodi, che non sono maltempo o troppo bel tempo, insomma, no? Quindi non è da relegare nella redazione costume e società con i gelati in mano, come diceva giustamente l'ascoltatore, ma è qualcosa di ben più grave che va a intaccare una serie di attività che minano il nostro sviluppo futuro in una serie di attività, quindi per quanto riguarda le risorse, l'agricoltura, giustamente le persone che lavorano al caldo, ma anche la siccità, le carenze idriche per le nostre attività e così via, insomma. E quindi è qualche cosa che dobbiamo tenere alla base di tutte le discussioni sul nostro sviluppo futuro. Tra l'altro il cambiamento climatico non ha colore, io lo dico sempre quando sì. parlo con un politico di destra che magari è più incline a pensare a un futuro come libero mercato, come competitività, eccetera, eccetera, io gli faccio vedere che gli scenari peggiori porteranno a un calo drastico del PIL. Quando parlo con un politico di sinistra che è più incline a una ridistribuzione del reddito o a una limare le diseguaglianze, gli faccio vedere che guarda che in questa situazione, andando avanti così, le diseguaglianze saranno ancora maggiori, eccetera eccetera. Quindi insomma io vorrei che in qualche modo si ascoltasse la scienza nei nostri dibattiti, prendendo la scienza come un principio di realtà su cui discutere, perché poi ci si può dividere anche sulle soluzioni, però l'importante è che siano soluzioni scientificamente fondate, cioè che pesino e che non siano greenwashing, e allora noi magari come scienziati possiamo dare questa base di discussione e poi la discussione è aperta ovviamente sulle soluzioni, purché siano soluzioni efficaci e che pesino.
1: Senta, ma lei ha avuto la sensazione in questi anni, ricordo anche un movimento che si chiamava Scienza al Voto, no? In cui con altri scienziati avete cercato di farvi ascoltare, e del resto questo era anche il principio che muoveva i grandi movimenti, uso il passato forse sbagliando, poi dopo chiamiamo anche un attivista, ci facciamo spiegare come vanno le cose tra i ragazzi e le ragazze, ma insomma era il principio ispiratore di Fridays for Future, delle grandi mobilitazioni di qualche anno fa, milioni di ragazzi, perfino bambini in piazza in Italia, no? Era certo. far dare ascolto alla scienza, che era qualcosa di un po' nuovo anche, no? I ragazzi che dicono panorama, alla politica di ascoltare voi. È cambiato qualcosa?
0: Il panorama politico è un po' cambiato nel frattempo, nel senso che questa rinascita dei sovranismi fa sì che diciamo il dato scientifico in qualche modo probabilmente dà fastidio a una certa narrazione, no? E allora guarda cosa succede per esempio negli Stati Uniti: nel momento in cui tu guardi il risultato scientifico con gli occhiali della tua visione del mondo, se la tua visione del mondo, se quel risultato si attaglia alla tua visione del mondo, lo accetti senza problemi, altrimenti che fai? Lo cancelli, lo neghi, lo distorci, insomma, no? E quindi è un problema di basare le nostre visioni su un dato più oggettivo, insomma, che è quello della scienza. Dovremmo essere un po' più umili, insomma.
1: Beh,
0: no?
1: Trump ha incarnato un vero e proprio attacco certo, alla certo. scienza, ai finanziamenti alla ricerca, la possibilità di pubblicazione di articoli che contrastassero con la sua visione del mondo. Da questo punto di vista rappresenta ancora un'istanza proprio oscurantisca e razionale, sì, sì, antiscientifica, sì. Ma questo è Donald Trump. E ha avuto un eco questo comportamento anche, per esempio, da questa parte dell'Atlantico in Europa?
0: Purtroppo secondo me sì, nel senso che si pensa che ci siano cose ben più importanti quando non si vede che è tutto legato, insomma, sostanzialmente, che il nostro sviluppo economico è legato a quello che ci può, diciamo, al nostro rapporto con la natura, che poi è anche un rapporto con gli altri uomini. Cioè noi adesso poi in questi ultimi anni di guerra vediamo veramente che stiamo resuscitando la parte rettile predatoria del nostro cervello, insomma, agiamo come se fossimo in un sistema semplice, siamo in un sistema complesso, siamo degli elefanti in una cristalleria che come si muovono fanno dei danni, che rompono legami, che fanno guerre, quando invece noi dovremmo pensare ad essere non i vincitori, i padroni del mondo, ma un nodo della rete di queste relazioni così intricate, così complesse che ci legano da un lato alla natura, ma da un altro lato anche agli altri uomini. Ancora una volta il concetto, secondo me, di ecologia integrale di Papa Francesco è fondamentale. fondamentale, cioè noi siamo un nodo della rete di relazioni che ci lega con la natura, ma anche con gli altri umani sulla Terra.
1: L'enciclica di Francesco e poi quella appena uscita, Magnifica Humanitas di Leone, che si concentra più su altre sfide, in particolare sulla tecnologia e l'intelligenza artificiale. L'ultima cosa che le chiedo, Antonello Pasini, lei ha usato questa espressione padroni del mondo, che è significativamente anche il titolo di un podcast

0: molto bello fatto per noi qui su Radio 3 da un grande esperto di tecnologia come Luca De Biase. I padroni del mondo sono altri, sono ben identificabili, sono i padroni delle leve tecnologiche, in particolare chi è in grado di condizionare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale oggi e condiziona tutto, il mercato, la politica. E da questo punto di vista la grande corsa tecnologica sta, come dire, divaricandosi, allontanandosi dalla scienza, dalle istanze che rappresenta lei, i suoi colleghi?
1: Ma in qualche senso no, nel senso che, diciamo, da un lato l'intelligenza artificiale è uno strumento per la scienza. Insomma, io ho appena pubblicato per esempio un articolo in cui lavoriamo in maniera sinergica con i modelli classici, con le equazioni e con modelli di intelligenza artificiale. Sono un grosso aiuto alla scienza, certo, bisogna saperli usare, bisogna sapere anche cosa c'è dietro. Voglio dire, è chiaro che no, lo stesso Nobel Parisi ha messo in guardia sul monopolio di determinati database chiusi, e invece no, ci deve essere qualcosa assolutamente di pubblico, qualcosa di assolutamente aperto, che poi la tendenza dell'attività scientifica in realtà negli ultimi anni, negli ultimi decenni, insomma. Quindi dobbiamo stare molto attenti a come la utilizziamo, ma se utilizzata bene può essere anche quella uno strumento, insomma.
0: Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, ricordo il suo ultimo libro La sfida climatica dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento. L'abbiamo sorpreso in aeroporto, ma si sentiva benissimo, giusto?
1: Meno male.
0: Tutta la città ne parla,
1: grazie,
0: lo sapete.
1: Grazie
0: a lei, buon viaggio, si costruisce così, in corsa, ma insomma è bello, è la ragione per cui amiamo questo lavoro anche. Francesca Santolini, clima e politica, guardando anche le pagine di oggi, ho davanti a me La Stampa, per esempio, le tensioni tra Roma e Bruxelles sul tema dell'energia, investimento del PNRR sulle rinnovabili, l'Europa ci dice investite di più, una transizione energetica che è parte integrante del cosiddetto Green Deal, insomma, per renderci meno dipendenti dal fossile in un tempo in cui abbiamo scoperto di essere tragicamente dipendenti dall'importazione di combustibili fossili, pensiamo al gas russo e poi a quello che sta accadendo con Hormuz. A un certo punto sembrava che l'emergenza climatica fosse davvero diventata un po' trasversale, interessava tutti. Ora ha di nuovo assunto un colore politico particolare, quindi è solo l'interesse di una parte, peraltro minoritaria da noi.
2: Sì, no, io non ho mai visto questo grande interesse trasversale, diciamo, nei fatti, a parole forse, però nei fatti in realtà molto poco. Purtroppo il caso italiano è veramente un caso da manuale da questo punto di vista, cioè di come poi una destra tendenzialmente negazionista dal punto di vista climatico, magari non come Trump in quel modo così scomposto, letterale, no? Ma comunque, insomma, che ha sempre criticato da 4 anni la transizione ecologica, che in Europa ha portato avanti battaglie insieme agli altri partiti di destra, Rassemblement National francese, AfD in Germania, Vox spagnolo, cioè in tutti i partiti di destra in Europa in questi anni hanno usato la transizione ecologica perché la battaglia contro la transizione ecologica risponde a una precisa strategia di consenso elettorale a difesa di interessi economici, e questo appunto è un tema, no? E però poi noi in Italia più di altri paesi europei stiamo vedendo il risultato, perché poi la crisi climatica è una crisi sistemica, strutturale, e il conto lo presenta sempre tutto insieme, come tutte le crisi sistemiche, e noi purtroppo oggi ci ritroviamo in questa situazione perché dopo la crisi energetica del 2022, dopo l'invasione Russia in Ucraina, invece di puntare tutto sulle rinnovabili come ha fatto la Spagna, abbiamo deciso di trasformare l'Italia in un petrostato, salvo che però noi non abbiamo il petrolio, no? O non abbiamo il gas, e quindi l'idea di questo governo è stata quella di trasformare l'Italia in un hub del gas, un'idea che a onore del vero parte da Calenda, da quando era ministro dello sviluppo economico, cioè l'idea proprio di puntare sul gas. Però questo purtroppo non è stata una strategia, dal punto di vista energetico, una strategia che è fallimentare, perché purtroppo oggi sulla stampa se ne parlava anche di come, diciamo, dalla Commissione Europea siamo stati bacchettati, perché ci hanno detto, insomma, però bisognava fare di più sulle rinnovabili. Però il punto è che questo non è stato fatto, non è stato fatto perché le destre, da questo punto di vista, sono, come dire, il tema della transizione ecologica è, o della transizione energetica, è un tema rispetto al quale le destre hanno una posizione, che è quella della difesa degli interessi industriali, diciamo, dei settori tradizionali, quindi automotive fossile, agricoltura intensiva, e quindi la difesa da normative ambientali considerate, percepite come costose. Però poi questo nella realtà dei fatti non è così, no? E questo lo stiamo vedendo. E poi c'è tutto il tema della polarizzazione, della guerra culturale, cioè il tema climatico è un tema scientifico, eppure è stato trasformato in un divisore ideologico, no? Cioè la lotta alle emissioni è etichettata come un'agenda elitaria, quindi di un'elite globalista che in qualche modo vuole limitare le politiche nazionali sovraniste. Quindi diciamo, l'ascesa dei sovranisti, l'ascesa delle destre, purtroppo è confligge con, come dire, con le politiche ambientali, che sono per definizione politiche globaliste, nel senso che vediamo dagli Stati Uniti di Trump, che sono usciti dall'accordo sul clima, poi come effetto domino questo ha avuto ripercussioni in Europa con i partiti destra europei, perché c'è proprio l'idea della difesa dell'interesse nazionale, che però non esiste neanche, cioè nel senso oggi come oggi considerare il problema ambientale come semplicemente un problema nazionale non è nella realtà dei fatti.
0: Vive un po' questo paradosso, no? La questione ambientale
2: è un paradosso,
0: perché da una parte è chiaramente sovranazionale, la sfida è anzi globale, anche se poi le sue conseguenze immediate, oggi stiamo parlando di questo grande caldo, come segnalava un ascoltatore, che non viene colto nella sua gravità ma raccontato magari in termini folcloristici, però poi quando ci occupiamo di piogge torrenziali, alluvioni, parliamo di devastazione del territorio fuori dalla porta di casa, quindi nell'immediato dovrebbe scuoterci, dovrebbe portarci tutti al di là dello schieramento politico a una presa di coscienza comune, e invece non lo si fa, forse perché è troppo a lungo termine qualunque progetto, strategia o soluzione, tant'è che la questione viene per l'appunto relegata in un ambito al dibattito politico, e la scienza, come ci spiegava Antonello Pasini del CNR poco fa, ha una grande difficoltà a farsi ascoltare, sempre di più crescente, non è solo Trump e il suo ministro Kennedy, ma insomma c'è una sfiducia, chissà, forse gli anni del Covid, nonostante quello che i vaccini ci hanno consentito di raggiungere, non hanno aiutato. Su questo tema leggo un messaggio di Andrea, il primo questa mattina, arrivato qui da noi a Radio 3, a tutta la città ne parla, ricordo il numero 335 5634 296. Scrive Andrea da Bologna: forse l'apparente disinteresse sul cambiamento climatico deriva dalla presa di coscienza che questo fenomeno perdura da che si è avviata l'industrializzazione, per cui il processo è considerato fatalmente irreversibile. Temo, scrive ancora Andrea, che la tendenza ai paesi sviluppati sia soprattutto a garantirsi le risorse energetiche in previsione della grande crisi ecologica che ci si prospetta come qualcosa dunque di inevitabile, una calamità nei prossimi decenni. Chissà se vede giusto e spiega in parte anche la nostra psicologia di fronte ai temi ambientali, Alberto, Andrea, nel suo messaggio. Lo chiediamo a un nuovo ospite che è il professor Marino Bonaiuto. Buongiorno e benvenuto a Radio 3.
3: Buongiorno, grazie.
0: Professore ordinario di psicologia sociale alla Sapienza di Roma, molto si occupa di ambiente, è anche membro del gruppo di lavoro Ambiente, Territorio, Turismo del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Tra i suoi libri ne ricordo uno, curato peraltro con un'altra psicologa ambientale, che è la professoressa Mirille Abonnes, tante volte nostra ospite, Teorie in pratica per la psicologia ambientale. Senta, buon aiuto, le corrisponde l'idea che stiamo un po' da qualche anno, complici la pandemia, le grandi guerre, gli sconvolgimenti anche economici, mettendo questa questione, che pure è stringente, ce l'abbiamo lì davanti agli occhi, in secondo piano, la stiamo, uso un termine tecnico del suo mestiere, rimuovendo?
3: Ma guardi, la mia impressione è un po' più ampia, nel senso che sicuramente c'è questo aspetto di difficoltà, di rimozione, diciamo di resistenza anche al cambiamento, ed è assolutamente comprensibile, diciamo, anche nell'ambito dei meccanismi di base della psicologia umana, sia individuale che collettiva. però diciamo, credo che questo corrisponda a metà del ritratto di quello che sta succedendo, nel senso certamente abbiamo delle resistenze quando dobbiamo cambiare fonte di energia, tipo di prodotto agroalimentare che consumiamo, e quindi diciamo siamo un po' schiavi delle nostre abitudini. In fondo in psicologia molti studi ci dicono che il miglior predittore del nostro comportamento è il nostro comportamento stesso al passato. Questo vuol dire che abbiamo una sorta di inerzia, tendenza a comportarci sì. nello stesso modo. Però in realtà se noi guardiamo bene, lei stesso ha citato la pandemia, vediamo anche dei segnali che vanno in direzione opposta. Primo fra tutti è un'attenzione rinnovata a passare tempo all'aperto, a stare vicino alla natura, a frequentare luoghi naturali, che può disvelarsi in vari modi. Può essere la classica gita fuori porta, ma può essere anche scegliere località turistiche, come dire, naturalisticamente pregevoli, evocate. Può essere avvicinarci a modalità di consumo più sostenibili, perché magari andiamo verso coltivazioni, ricordiamo anche la recente scomparsa di Pedrini, che insomma che molto ha fatto in questa direzione. Quindi diciamo che vediamo un po' questi due grandi segnali. Da un lato il primo, che anche, come dire, è stato ricordato, se non sbaglio poc'anzi, un po' l'iter, l'evoluzione diciamo della civiltà negli ultimi secoli e poi sì. di tutto l'Homo sapiens, in realtà, che va verso la non sostenibilità con l'industrializzazione soprattutto degli ultimi 2-3 secoli, e quindi che nel 2007 si manifesta dal 2007 come più del 50% di persone che vivono in ambito urbano. Quindi è chiaro che questa tendenza c'è, è robusta, c'è da diciamo è congenita un po' alla nostra specie e in particolare a certe forme di civilizzazione che conosciamo bene. Però diciamo che pari passo anche in epoche passate c'è stato questa ritornare l'attenzione alla natura, e credo che adesso è molto presente in tante forme, diciamo, e in settori diversi, cioè in ambito pubblico, in ambito privato, una grande attenzione al riavvicinamento alla natura. Ci si è resi conto che rimuovere e allontanarci completamente da queste realtà non è positivo per il nostro benessere, non è positivo né per la salute fisica né per il benessere mentale. Qui ci sono, potrei iniziare a citare tantissimi studi, insomma, da studi statunitensi che dimostrano come la quantità e la qualità del verde urbano residenziale diminuisce le spese che abbiamo per la cura della salute fisica, a studi epidemiologici danesi che ci dimostrano che i primi 10 anni di vita, se li spendiamo vicino al verde, perché abbiamo la fortuna di abitare in zone ben dotate di verde, questo diminuisce significativamente la probabilità di avere diagnosi psichiatriche, psicologiche, patologiche in età adulta e adolescenziale. Quindi diciamo che la scienza diciamo, ha dei dati molto chiari, e siccome sentivo parlare anche di rapporto tra scienza e politica, diciamo che quando la politica fa scelte, diciamo, evidence-based, cioè basate su un'attenta e accurata, non semplice, non facile, perché le discipline scientifiche sono tante, le evidenze sono, evolvono in maniera a volte anche dialettica, non voglio dire contraddittoria, ma dialettica tra loro, quindi, come dire, trovare, distillare qual è lo stato dell'arte scientifico del momento non è semplice, ci vogliono esperti di più discipline, ma è possibile farlo, ed è possibile che la politica prenda decisioni sagge sulla base scientifica, e quando lo fa ottiene dei buoni risultati, ottiene risparmi in prevenzione, per esempio, di spese mediche, che sia di salute fisica, ripeto, o mentale, lo ottiene perché molto spesso si parla di nature-based solution, quindi molte di queste soluzioni richiedono poi tempi medio-lunghi, parliamoci chiaro. Cioè l'educazione ambientale, se noi investiamo in educazione ambientale scolastica, e in particolare outdoor education, abbiamo avuto un progetto ministeriale che si è appena concluso degli ultimi 2-3 anni, investiamo in educazione ambientale nelle scuole, investiamo, e molti privati lo fanno anche in ambito industriale, voglio dire, non dobbiamo demonizzare completamente dei comparti interi della società. Ci sono ottimi esempi contemporanei, ma se andiamo indietro nel tempo, anche durante gli albori della, diciamo, della nostra evoluzione o del boom economico, anche precedentemente, non saranno stati maggioritari, ma gli esempi ci sono, ci sono stati e ci sono. Quindi è possibile fare queste scelte a livello politico, a livello imprenditoriale, a livello educativo scolastico, e sono scelte che nel medio e lungo termine pagano.
0: Il problema è quel medio e lungo termine, no? Che è poco compatibile con la velocità, l'accelerazione straordinaria soprattutto della politica, della comunicazione politica, no? Una cosa a lungo termine sembra quasi rimandata in una specie di oblio irraggiungibile, e questo forse, vabbè, questo riguarda i grandi problemi strutturali della nostra società che la politica stenta ad affrontare. E su questo punto ci ha detto delle cose molto importanti, io credo, lo psicologo dell'ambiente Marino Bonaiuto, professore alla Sapienza. Vorrei procedere cercando di capire cosa accade dentro la nostra società con altri due ospiti che sono, e lo ringrazio, è collegato da un po', Jacopo Giliberto, direttore di iGazette, una web magazine dedicata proprio a ambiente, energie rinnovabili. Giliberto, benvenuto a Tutta la città ne parla.
4: Grazie, buongiorno.
0: E poi ritroviamo ai nostri microfoni Sara Segantin. Buongiorno Sara.
5: Buongiorno a tutti.
0: Scrittrice, attivista per il clima, tra le fondatrici di Fridays for Future Italia, tra i suoi libri ricordo per Rizzoli un paio d'anni fa il cane d'oro. E vorrei chiedere a entrambi, ripartiamo da Giliberto, ma detto questo, abbiamo ascoltato delle cose molto, molto sagge, importanti dal professor Bonaiuto, e c'è però, e ha ragione l'ascoltatore che stamattina ha dato un po' in là questa trasmissione dicendo, però ce ne importa sempre di meno, l'abbiamo messa da una parte come se in realtà le priorità nella vita fossero altre, e si è un po' affermata questa tendenza che è, diciamo, è masochistica forse, però è prevalente.
4: Ci sono più livelli ovviamente, e come al solito nella nostra vita e nella società, e in questo caso siamo a quel livello, siamo in quel punto intermedio che stiamo parlando di clima ma lo leggiamo come meteo, e sul meteo no, abbiamo queste percezioni, quante persone tutti i giorni dicono come fa caldo, fa troppo caldo.
0: È sparita la voce di Giliberto, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con lui, chissà che è successo. Giliberto? Ah, Giliberto non la sentiamo più, pare che, mi dicono dalla regia, potrebbe aver disattivato inavvertitamente il suo microfono. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con lui. Nel frattempo lo richiamiamo, Sara Segantin, perché l'altra domanda che è rimasta appesa fin dall'inizio, anche diciamo di carattere più politico, è: che fine hanno fatto, non tanto i Fridays for Future, ma tutti quei milioni di ragazze e ragazzi, anche giovanissimi, che sembravano avere come priorità il clima in testa?
5: Che fine ha fatto la cittadinanza tutta quando si parla di voto, quando si parla di protagonismo, quando si parla di agency? Ma io credo che ci siano vari fattori in campo, sicuramente la molteplicità di crisi che sta affliggendo la nostra epoca contemporanea. Qua suonano le campane, spero non le
0: bellissimo, sentiate, grazie, siamo passati dai suoni dell'aeroporto del professor Pasini alle tue campane.
5: Ai suoni delle campane di Trieste. No, quindi una questione di crisi geopolitica che ci riduce a vittime di una complessità da cui non vediamo una via d'uscita. Io vedo, parlando con le persone di tutte le generazioni, ma anche di tutte le nazionalità, che dicono: io vorrei fare ma non posso farci niente. Quindi diventiamo sempre più cinici perché ci sentiamo impotenti, e abbiamo visto tante speranze infrante, un momento storico in cui sembrava che le cose potessero cambiare davvero, in realtà le cose sono cambiate senza che cambiasse niente. Quindi quei ragazzi, quelle ragazze, quei cittadini, quelle cittadine ci sono e usano la loro voce, ma questa voce viene dato sempre meno risalto, meno visibilità, un problema di comunicazione mediatica, di disillusione ma anche di sfiducia nelle istituzioni.
0: Però perdonami, quella mobilitazione di piazza, per esempio, no? Che portò, ci sorprese tutti, cercammo anche insieme a te anni fa, anche in questa trasmissione che esiste da tanti anni, di interpretare, di dare un significato politico, sociale a quello che stava accadendo. Così tante persone di tutte le età, persino bambini che certo, andavano in piazza consapevoli di portare poi un messaggio molto particolare, date ascolto alla scienza, dicevano gli adulti, che era una cosa anch'essa nuova, no? Non era un'istanza di ribellione, ma anzi, eppure
5: no, era una proposta.
0: Questa almeno questa capacità di mobilitare, di coinvolgere, di anche di rompere un po' gli argini di questo individualismo molto radicato nella società, sembra essere venuta meno, Sara.
5: Ma sai Pietro, abbiamo iniziato a 18 anni, 17, 16 a scendere in piazza tutti i venerdì per chiedere misure climatiche alla politica, adesso ci troviamo a imbarcarci per andare a fermare le bombe. C'è un momento storico che ci ha colti impreparati tutti quanti, che è andato oltre l'orizzonte di pensiero e anche solo di immaginazione. Io sono giornalista, io scrivo romanzi, ma la realtà ha superato la fantascienza e quindi ci vediamo un mondo che sta veramente sgretolandosi e sì, incitiamo a scendere in piazza, ma se quelle piazze piene gremite non portano poi a dei cambi veri e radicali nella nostra politica, nelle nostre istituzioni, ci sentiamo di dire mo che facciamo? Quindi nessuno è sparito, semplicemente però ci siamo resi conto, penso tutti quanti, che questa rivoluzione gentile, questa resistenza al diritto delle persone comuni di opporsi in maniera non violenta alle ingiustizie deve anche trovare nuovi canali, mobilitazione di piazza sì, ma anche mobilitazione politica e un nuovo modello, e lo dico a noi che comunicazione è il nostro lavoro, di comunicazione, e questo lo ribadisco spesso, che parli alla fine della giornata prima che alla fine del mondo, e quindi a quella cittadinanza che vuole esserci ma non sa più come fare. Torniamo ad aggregarci, torniamo a costruire e a recuperare quella dignità, quell'ontologia e anche quella deontologia delle nostre professionalità che ci fa dire la democrazia, la libertà sono responsabilità e dobbiamo davvero riprenderle in mano.
0: È un concetto facile all'apparenza, poi difficilissimo a mettere in pratica. Scrive Riccardo in un altro messaggio al 335-5634-296: visto che la politica guarda al breve termine, sarebbe molto più logico puntare sulle rinnovabili, che hanno tempi di realizzazione molto più brevi rispetto al nucleare. Il riferimento è all'appello di Giorgio Meloni. Vi dico subito che alle 10.50 parleremo proprio di questo, di un nucleare, sostenibilità e futuro, con un grande esperto, il fisico Piero Martin, che evitano produzione di CO2 eccetera. Dopo, questo sarà davvero il tema finale di questa puntata. Nel frattempo abbiamo recuperato Jacopo Ciliberto, era un po' caduta a metà la sua riflessione. Gli ridò la parola, Ciliberto, prego.
4: Ero vittima di un
0: wifi debole. Qui invece abbiamo un cane sullo
4: debole.
0: Sfondo, abbiamo degli sfondi bellissimi acustici questa mattina, prego.
4: Eccomi, no, ero caduto dentro un wifi molto debole, chiedo scusa. Niente, dicevo che la percezione personale non è quella scientifica, quindi noi tutti i giorni parliamo di tempo, quanto sentiamo sbuffare, che caldo, che freddo, guarda l'alluvione, e invece la percezione personale, vado su un tema simile ma differente per fare un confronto, la percezione personale è deviata dall'esperienza, dalla poca esperienza di pochi decenni che abbiamo ognuno di noi di esperienza, per cui vediamo, parlo per esempio dell'inquinamento, quest'aria sempre più irrespirabile, diciamo sulla nostra esperienza personale, invece l'inquinamento dell'aria è sempre più basso e l'aria è sempre più respirabile nelle città italiane, ma la nostra percezione dice il contrario. Ecco, bisogna stare molto attenti quando diciamo sul riscaldamento globale, diciamo questo caldo non c'era prima. Non è vero, dobbiamo leggere con attenzione i dati e capire in quale misura sono variabilità naturali, spontanee che succedono, e in quale misura invece il riscaldamento globale gradualmente sta spostando l'asticella, il limite, l'indicatore, e con ogni probabilità lo sta spostando con una certa rapidità in tempi geologici, ma con un'estrema lentezza rispetto ai nostri tempi, cioè rispetto alla nostra esperienza. Estrema lentezza vuol dire anni, probabilmente decenni. Quindi questa è una prima osservazione. La seconda osservazione è appunto sulle rinnovabili e sul nucleare. Cerco di anticipare in qualche misura il dibattito che seguirà, perché è vero che le rinnovabili sono molto veloci da fare, ma sono per piccoli passi, cioè ogni elemento aggiuntivo dà un contributo importante ma piccolino, e quindi per arrivare al livello di oggi siamo uno tra i 10 paesi che hanno più fotovoltaico installato al mondo, per esempio, e abbiamo ormai abitualmente più del 40% di fonti rinnovabili che contribuiscono alla nostra produzione elettrica. Non parliamo di consumi energetici globali, che sono sempre l'elettricità è circa il 20% di consumi energetici, e purtroppo quelli sono ancora legati ai fossili, e sono piccoli passi, sono stati necessari 20 anni. Il nucleare non è più lento, va a gradini. Cioè ci vuole 20 anni per fare una serie di reattori, ma quando partono questi reattori nucleari forniscono grandi quantità di colpo, grandi quantità di energia senza emissioni di anidride carbonica e di emissioni che scaldano il clima.
0: Il problema è che attualmente quindi, in Italia non si può, c'è una legge, c'è stato un referendum, bisognerebbe cambiare paradigma, e poi sullo sfondo c'è l'orizzonte non della fissione ma della fusione nucleare, proprio di fusione nucleare anche parleremo con un grande esperto come Martin. Grazie a Jacopo Giliberto, grazie a Sara Segantina, al professor Marino Buonaiuto e Antonello Pasini, Francesca Santolini. Tutta la città ne parla, continua in musica ora. Il livello del mare sale, il cielo cade, sembra che il mondo ci stia scivolando dalle mani. Questa è la contemporaneità descritta nella canzone che stiamo per ascoltare. Il titolo è Mentre il mondo esplode. Lui è Marco Castello.

0: La massa non percepisce il pericolo legato al clima, o meglio, tende a rimuoverlo sotto la complicità dei, senza voler essere complottisti, di chi il cambiamento climatico lo sta inconsapevolmente o indirettamente governando. Noi stiamo andando contro una catastrofe, non ce ne rendiamo conto, se ne renderanno conto le generazioni che ci seguiranno, verso le quali non ne abbiamo nessun senso di responsabilità. Giuseppe da Palermo.
1: È la voce di Giuseppe che apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Prima avete sentito la voce di Marino Buonaiuto, psicologo sociale dell'ambiente, che parteciperà a un ciclo di dialoghi dell'Ordine degli Psicologi su psiche e natura, proprio per il 5 giugno, che è la giornata mondiale dell'ambiente. Allora, in vista di questa giornata, l'ONU richiama la nostra attenzione. Il responsabile per il clima, Simon Steele, ha definito questo caldo eccezionale, in un brutale richiamo sulle conseguenze della crisi climatica, che siano umane o economiche. Intanto in Italia le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Pace e Disarmo, Sbilanciamoci e WWF hanno scritto una lettera a Giorgia Meloni per chiedere un intervento strutturale, tassare i profitti straordinari delle aziende dei combustibili fossili e impiegare le risorse raccolte per finanziare la transizione energetica.
2: Buongiorno, è giustissimo il fatto che fino a qualche tempo fa movimenti anche di giovani come Friday for Future erano molto più attivi, ma possiamo dire che questo è un effetto negativo indiretto dell'ascesa di Trump, perché poi è sempre quello, riempiendo le pagine di cronaca, le ultime ore di tanti fatti estremamente gravi, diciamo, siamo andati un pochettino a coprire e a dimenticare, diciamo, questi movimenti che invece prima avevano magari più peso. Grazie, Michele da Carrara.
1: Grazie anche a Michele. Ci spostiamo su Facebook, sul nostro profilo La Città di Radio 3, dove Giulia dice: bisognerebbe tutti abituarci a educare il nostro pensiero alla complessità del sistema di cui siamo parte, a pensare in una dimensione temporale ampia per essere buoni antenati, come recita un bel libro di Roman Krasnaric, filosofo australiano, come essere un buon antenato, un antidoto al pensiero a breve termine. E bisognerebbe educare già i bambini a vedere e pensare il mondo in un modo sistemico. Sul sito rinnovabili.it leggiamo invece un'altra cosa interessante: la crisi climatica sta aggravando l'antibiotico resistenza in tutto il mondo, i cambiamenti ambientali accelerano il processo di adattamento dei batteri per gli antibiotici. Lo studio è stato pubblicato su Lancet.
3: Buongiorno carissimi, sono Maria Grazia di Lodi. C'è un grande senso di impotenza e quindi con questo ragionare tanto non cambia niente ormai, ecco, mi vengono in mente i negozi dove in questi giorni c'è già l'aria condizionata veramente a livelli di Polo Nord e poi le porte aperte.
1: Ancora su Facebook scilla: non si mostrano nemmeno le campagne, i boschi che stanno sotto stress muoiono e con loro molti animali che li abitano. Giornale Radio, torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.
4: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa. Così Giorgia Meloni sulle reti Mediaset a proposito delle spese per l'energia e la richiesta avanzata a Bruxelles di maggior flessibilità in bilancio. Sono in corso delle interlocuzioni, afferma la Premier, e intanto va avanti il lavoro del governo per il nucleare sostenibile con una legge delega entro l'estate. La Presidente del Consiglio rilancia inoltre le politiche contro l'immigrazione irregolare che, dice, hanno prodotto una riduzione degli sbarchi nonostante l'ostruzionismo di alcuni giudici. Infine, sollecitata sui fatti di Modena, avverte: il rischio terrorismo islamico esiste.
3: Stati Uniti-Iran, attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico ed anche guerra di annunci e smentite su un possibile accordo. Teheran parla di una svolta vicina, la Casa Bianca smentisce.
4: I negoziati vanno avanti con la mediazione del Pakistan, ma continuano gli scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto 4 droni iraniani e di aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas che stava per far partire un 5° drone. Gli iraniani invece rivendicano un attacco contro una base americana, senza fornire dettagli, ma è il Kuwait a far sapere di aver attivato la sua contraerea contro missili e droni. I media iraniani riferiscono anche che le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a invertire la rotta. Le ultime schermaglie dopo che Teheran ha annunciato al mondo che un accordo praticamente è fatto e consiste nel ritiro delle forze americane e nella riapertura dello stretto di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman.
5: We're not satisfied with it, but we will be.
4: Donald Trump smentisce: l'accordo ancora non c'è. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz e se l'Oman non si comporta bene, li faremo saltare in aria, avverte il presidente. Francesco Mincone, GR3.
2: La cronaca, beni, società e disponibilità finanziarie per centinaia di milioni, frutto del narcotraffico, scoperto il tesoro di Matteo Messina Denaro, il superboss di Cosa Nostra, morto nel 2023. Un'indagine di respiro internazionale coordinata dall'antimafia di Palermo. 3 gli arresti, il punto.
6: La direzione distrettuale antimafia di Palermo lo cercava dal momento dell'arresto del capomafia il 16 gennaio del 2023. 3 anni e mezzo dopo, una parte consistente di quello che viene considerato il tesoro di Matteo Messina Denaro è stato rintracciato e sequestrato dal GICO della Guardia di Finanza. Proprietà, società, immobili e conti bancari. Il valore dei beni ammonta a circa 200 milioni di euro. Per gli inquirenti sono frutto del rimpiego dei capitali illeciti, provenienti soprattutto dal traffico internazionale di droga, incassati da Cosa Nostra Trapanesi a partire dagli anni Ottanta. Le proprietà erano intestate a prestanome in Italia e in diversi paradisi fiscali, dalle isole Cayman alla Svizzera, e poi Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna. 3 le persone arrestate. Un patrimonio ingente che però, secondo chi indaga, sarebbe solo una parte del tesoro nascosto amministrato dal boss, che secondo altre precedenti inchieste aveva già tentato di riciclare i proventi del narcotraffico anche nel business dell'eolico, nell'edilizia e nella grande distribuzione alimentare. Simone Zazzera, GR3.
3: Adescata, rinchiusa in un edificio abbandonato, drogata e abusata per 3 giorni da un branco, è accaduto a Roma. La vittima è una 32enne colombiana. Fermati 5 uomini accusati di violenza sessuale aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna.
2: Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria per il casinò di Saint-Vincent. È il primo decreto di questo genere nei confronti di una casa da gioco. Il provvedimento segue un'inchiesta coordinata dalla Procura di Aosta su un sistema di riciclaggio. Già a dicembre erano state indagate 30 persone e sequestrati 5 milioni di euro. E di nuovo tutto per ora. La linea torna a tutta la città. Ne parla prossimo giornale radio alle 13:45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Tutta la città ne parla.
7: In Spagna con le risorse eoliche hanno risparmiato molti soldi e adesso sono messi un po' meglio di noi.
8: Se sono centrali nuove, garantite sì, se sono le vecchie no.
9: Abbiamo tante bombe in tutto il mondo, una bomba in più, una bomba in meno non farebbe male all'Italia.
10: Spenderemo meno in bolletta.
9: Sicuramente sì, questo l'ho dato per scontato, solo gli sciocchi non lo sanno.
11: No. Secondo me si può andare avanti con le rinnovabili.
12: Ma assolutamente no.
13: Perché no?
12: E beh, il nucleare cosa facciamo? Inquiniamo ancora di più il mondo?
13: Sì, sì. Che gli devo dire? Sarò ignorante, però la penso così.
14: Da quello che ho capito, dovremmo avere maggiori rendimenti e rischi e costi minori.
15: Che ne pensa del ritorno al nucleare?
16: Io sono favorevole. Se siamo indipendenti energicamente, probabilmente. Cioè, perlomeno per la mia attività, le bollette sono triplicate.
17: Da petrolio non ce n'è. Pagano tante bollette, certo. Siamo stati vulnerabili con le bollette, ma non si creda che lo sconto è tanto, eh.
18: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono, dopo una lunga parte di trasmissione dedicata alla rimozione della questione ambientale, della crisi climatica che ha tenuto banco a partire dalle 10, proprio grazie a una telefonata di stamattina, quella al filo diretto che ci ha ricordato come ora ci preoccupiamo per il gran caldo, ma poi abbiamo, come dire, sconnesso queste esperienze immediate dalla gigantesca sfida climatica che abbiamo di fronte. Andiamo a toccare un nodo già sfiorato poco fa, ne ha parlato anche Jacopo Giliberto, tra gli altri, quello del nucleare. Qualche giorno fa l'Assemblea di Confindustria, il presidente Orsini, ha detto che il costo eccessivo dell'energia per tutte le aziende italiane, grandi e piccole, è una minaccia esistenziale, perché abbiamo, l'abbiamo capito di recente, anche dopo la crisi di Hormuz, i prezzi più cari d'Europa, siamo fuori mercato completamente. L'appello a tutte le forze politiche è non solo per sbloccare le aree idonee per nuovi impianti fotovoltaici ed eolici di grande taglia, ma anche accelerare il ritorno al nucleare. E proprio sull'energia nucleare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni gli ha risposto assicurando che entro l'estate verrà approvata la legge delega e poi i decreti attuativi sono molto determinata su questo. Legge delega di iniziativa governativa su in materia di energia nucleare sostenibile, che è sostanzialmente un provvedimento che vuole ridefinire il quadro normativo necessario per capire l'impiego futuro di tecnologie nucleari, quelle di nuova generazione, come si dice, poi anche di là da venire, però, dell'energia da fusione. È dunque questa un'opzione? Tanti messaggi sono arrivati in quest'ottica. Leggo quello di Luca: ma è vero che non potremo fare a meno del nucleare? Non ci capisco più nulla, pur essendomi sempre molto informato. Non è che le rinnovabili fanno paura perché sono tecnologie trasversali alla portata di tutti, invece si preferisce l'energia imposta dall'alto, e in questo senso il nucleare lo è come le energie fossili? Beh, interessante questa domanda di Luca. Proviamo a rispondere a tutte queste vostre curiosità con un grande esperto di energia nucleare come il fisico Piero Martin. Buongiorno e bentornato a Radio 3.
19: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
18: Voce ben nota anche perché, insomma, è autore di alcune delle voci della nostra libera enciclopedia di Radio 3 Sofia sulla fisica. Chiedo a Martini se... Innanzitutto di cosa stiamo parlando? Cioè, quando Meloni dice ci metteremo mano a questa legge delega che sarà approvata, questo cosa significa? La richiesta di Orsini per abbattere i costi dell'energia che ci mettono fuori mercato non bastano fotovoltaico e eolico, bisogna accelerare sul nucleare. Ma è un'accelerazione possibile? E in quale direzione esattamente?
19: Guardi, io credo che sia un'accelerazione sì possibile, che naturalmente va fatta con giudizio e con una, diciamo, con una narrazione ed una azione che siano coerenti. La clip che avete fatto ascoltare proprio appena prima di questa seconda parte è stata molto interessante, perché proprio nella sua varietà di reazioni riassume in pochi secondi quello che è un po', giustamente per certi versi, anche l'atteggiamento variegato che c'è nel rispetto dell'energia nucleare, che è un tema doppiamente complesso. Lei diceva all'inizio, proprio tutta la puntata, no, è stata dedicata a questo fatto che sembrerebbe che sia stata messa da parte questa questione nucleare a favore di altre questioni più urgenti, come per esempio purtroppo il tema della guerra. Eppure è importante sapere che di fatto la questione energetica è fortemente legata anche a questo tema della guerra e al tema della pace, perché tutte le grandi, purtroppo, i grandi conflitti anche di questi tempi hanno a che fare con l'energia, e quindi c'è da fare questo primo salto di complessità, come diceva anche prima Pasini, di realizzare questo, cioè che poi l'energia ci tocca ogni singolo giorno, tocca la pace, tocca il nostro benessere. E poi nel caso nucleare c'è un ulteriore passo da fare di complessità, cioè capire che In questa fase non dobbiamo limitarci agli slogan, e lo dico sia da una parte sia dall'altra, sia da quella dei rinnovabili sia da quella del nucleare, ma cercare un'alleanza forte, cioè dire che l'urgenza è quella di combattere la crisi climatica e di liberarci dalla dipendenza dei combustibili fossili. Quindi, certo, un'accelerazione è possibile, occorre anche una narrazione concreta, cioè occorre proprio un'azione.
18: A proposito di concretezza, ecco, Piero Martino, lo ricordo, stiamo parlando con il professore di fisica all'Università di Padova, è grande esperto di fusione nucleare, autore anche di molti libri divulgativi che ci avvicinano agli enigmi per noi profani della fisica. Ma innanzitutto noi mettiamo insieme con la stessa parola nucleare due cose molto diverse, perché lo fa anche il testo della legge delega che ho di fronte, perché una cosa è l'impiego delle tecnologie nucleari di nuova generazione, altra cosa è la energia da fusione, di cui peraltro si occupa lei anche per lavoro, no? Lavorando a uno dei grandi esperimenti mondiali su questa cosa. Perché sono mondi diversi, sono cose completamente diverse.
19: Certamente, mi permetterei di dire addirittura che ce ne sono tre, anche se così non è scritto nel disegno di legge, nel senso c'è il nucleare di oggi, quello che in Europa produce circa il 23% dell'energia elettrica, quello che si sta realizzando in Cina, che è fatto ancora in gran parte sulle centrali concettualmente esistenti, cioè le centrali di taglia medio-grande. L'aspetto della Cina è molto significativo, oggi è il secondo produttore a livello mondiale, ma proprio qualche settimana fa la Cina ha dichiarato che è in grado oggi di produrre 50 reattori in contemporanea e punta ad essere il primo produttore entro il 2030. Quindi questo è un aspetto davvero importante. Quindi questo è il nucleare di oggi. Poi ci sono gli small modular reactor, i reattori piccoli, sì, che sono qualcosa che si sta studiando, che si sta realizzando, ma che ancora, di cui ancora non c'è un prototipo. E poi c'è la fusione, che ha una scala di tempo che ancora più in là. Ecco, queste tre cose insieme sono una filiera che a mio giudizio deve essere seguita, senza dimenticarne qualcuno, sapendo che man mano che arriva qualcosa lo si utilizza. I reattori modulari, di cui si parla molto, devono essere rapidamente dimostrati, questo è un punto fondamentale, deve essere raccontato bene poi come funzioneranno. Ieri il presidente Orsini ha detto molte cose condivisibili, altre diciamo forse che portano verso una narrazione un po' troppo semplificata, dicendo che si possono tenere, come dire, quasi nelle fabbriche, no? Vicino a dove c'è la produzione, sono comunque sistemi di una certa dimensione. Ecco, però tutto questo si può fare, l'importante è non perdere tempo, non spostare in là la decisione, ma è cominciare a lavorare.
18: Ma il grande problema che preoccupa le persone, abbiamo avuto un referendum, quindi siamo dentro ancora un quadro normativo che la impedisce, non la rende possibile questa transizione, questo passaggio, è l'impatto ambientale. C'è una differenza però tra i sistemi tradizionali di fissione e la fusione nucleare, forse in un minuto gliela posso chiedere, perché mi pare decisivo, no?
19: C'è senz'altro una differenza, nel senso
18: la pericolosità, insomma, ecco.
19: Ma guardi, io devo dirle che in un minuto che io ritengo che, se ben utilizzato, anche il nucleare tradizionale, in particolare ancora di più gli small modular reactor, i reattori di nuova concezione, non siano realmente pericolosi. Il vantaggio della fusione è di non avere scorie radioattive di lungo periodo. E poi aggiungo un'ultima testimonianza personale: io abito a Venezia, nella pianura padana, noi osserviamo qual è la mappa del particolato sulla pianura padana durante tutto l'inverno e ci rendiamo conto che questo tipo di inquinamento è un inquinamento che abbiamo oggi, che incide sulla salute, che è assolutamente pericoloso e che è uno dei motivi per cui la Cina nel 2013 decide, per esempio, di investire, oltre che sulle rinnovabili, anche sul nucleare, proprio per liberarsi. Sappiamo come erano le città cinesi una decina di anni fa, sappiamo come sono adesso, con
18: si
19: l'aria
18: vede
19: molto più pulita.
18: Si torna a vedere l'orizzonte.
19: Si vede, e soprattutto con un'incidenza sulla salute notevole, che è un costo che si può quantificare, a parte qualsiasi considerazione etica e morale, insomma, che è molto importante, ma è un costo, e quindi credo che questo tema dell'alleanza sia cruciale.
18: Grazie Piero Martina, andatevi a cercare le sue voci su Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3 su Rai Play. Noi ci fermiamo qui, momento di Radio 3 Mondo, c'era Simone Dell'Orca alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldai, Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Sonia Curzel e Antonio Santaniello. Vi do un appuntamento domattina.

0: 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla. E fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Con me ci sono Domenico Gancia alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Oggi la nostra puntata sarà quasi interamente dedicata al Medio Oriente e ai suoi conflitti, quello tra Stati Uniti e Iran. Ieri ha fatto registrare delle nuove fiammate che proveremo a inquadrare nel contesto di un negoziato che Trump pochi giorni fa definiva ormai vicino al successo, con un accordo imminente. Poi andremo in Libano, dove invece, malgrado il cessate il fuoco nominale, la guerra non si è mai fermata e anzi l'ipotesi di un accordo vicino con l'Iran ha spinto Netanyahu a una nuova escalation di bombardamenti e anche di operazioni via terra su un terreno sempre più esteso del paese. Nel sud del Libano, di fatto, Israele sta replicando le tattiche militari di distruzione e deportazione forzata già applicate a Gaza, ve lo racconteremo oggi andando sul campo. E poi avremo tempo anche per una rapida tappa negli Stati Uniti. C'è da tempo molto forte l'attenzione sul costo della benzina per i cittadini americani. Oggi noi vi racconteremo quelli che nelle macchine, nelle van, nelle camionette sono invece costretti a viverci per via dell'esplosione del caro casa, una questione che è diventata anche un terreno fondamentale di scontro della battaglia politica, che sicuramente si farà sentire anche in vista delle elezioni di midterm. Su questi temi vi faremo arrivare attraverso i nostri account sulle reti sociali anche diverse fonti. La prima, che riguarda appunto il conflitto, è un bel lavoro interattivo del New York Times, segnato anche da forte ironia: la guerra è finita, lo stretto è aperto, abbiamo vinto alla grande. Il quotidiano newyorkese ha tentato di raccontare la guerra in Iran attraverso le dichiarazioni spesso molto contraddittorie del presidente e di valutare la loro influenza sui mercati. Vi ricordo infine che per intervenire in questa trasmissione con un SMS o un WhatsApp potete scriverci al 335-5634-296.
1: Fox News alert, we just carried out a new wave of strikes in Iran. The Pentagon confirming to Fox that U.S. forces struck 4 Iranian drones posing a threat to the strait. CENTCOM also bombing an Iranian military site that was seconds away from launching a 5th drone. We're told these strikes were purely defensive and intended to maintain the ceasefire, quote unquote. This comes just after the president called a high-stakes cabinet meeting at the White House.
0: A Radio Tremondo stiamo ascoltando un servizio della Fox News, emittente molto vicina alla destra americana, che dà notizia dell'abbattimento ieri di 4 droni iraniani, del bombardamento anche di una struttura militare posta a Bandar Abbas, una città strategicamente situata sullo stretto di Hormuz. Un'operazione, sottolinea il giornalista riprendendo le fonti del Pentagono, puramente difensiva, a cui l'Iran ha risposto a sua volta con mettendo nel mirino con i suoi droni la base degli Stati Uniti nel Kuwait. Ecco, oggi per capire un po' meglio la situazione, che sembra essersi decisamente complicata negli ultimi giorni rispetto agli annunci arrivati sabato trionfalistici di Donald Trump, che parlava di un accordo ormai imminente, abbiamo chiamato Nicola Pedde. Nicola Pedde è un attento osservatore delle vicende iraniane, delle questioni energetiche, nucleari e anche petrolifere, direttore dell'Institute for Global Studies. Nicola Pedde, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, come dobbiamo considerare questi attacchi? Siamo al preludio di una nuova vasta operazione militare americana? Lo chiedo perché questa era un'ipotesi data come addirittura probabile da alcune testate statunitensi poco prima del fine settimana, l'idea di un ultimo grande attacco di cui Trump avrebbe avuto bisogno per poi poter dichiarare vittoria, o invece dobbiamo soppesarle all'interno di un negoziato che sembra essersi un po' complicato in questi ultimi giorni, Nicola Pedde?
2: Sicuramente il negoziato si è arenato, ci sono delle evidenti divergenze tra l'Iran e gli Stati Uniti soprattutto nel merito degli incentivi che l'Iran ritiene debbano essere necessariamente parte di questo accordo. E questi incentivi sono soprattutto quelli economici, la revoca delle sanzioni e lo scongelamento dei beni iraniani negli USA e all'estero. Il punto è che questo negoziato sta andando secondo una direzione che per gli Stati Uniti è diventata ormai insostenibile. Lo stretto di Hormuz continua ad essere chiuso, l'Iran continua a sfidare gli Stati Uniti sotto il punto di vista politico e militare, e credo che l'amministrazione Trump stia cercando in qualche modo di forzare la mano, cercando di far capire agli iraniani che l'ipotesi di un conflitto resta sempre attiva. Il vero problema è che l'Iran non ha molte alternative se non quella della linea dell'intransigenza. Questo è stato forse uno dei principali errori della strategia di Trump, di non concedere particolari alternative negoziali all'Iran, e quindi soprattutto all'interno di un sempre più forte dualismo che caratterizza la politica iraniana, l'opzione di una ripresa della guerra viene considerata come una delle due opzioni valide. L'altra è quella chiaramente di un negoziato soddisfacente, ma quella della continuità del conflitto viene comunque considerata come un'opzione percorribile, perché comunque è una opzione di garanzia per la sopravvivenza del regime.
0: Ecco, Nicola Pedde, l'attenzione che lei giustamente sottolineata in questi giorni è concentrata sì da un lato sullo stretto di Hormuz e dall'altra anche sui rispettivi fronti interni, anche su quello statunitense. È chiaro che c'è una forte pressione da parte dell'ala, diciamo così, più dura del Partito Repubblicano su Trump per non arrivare a un accordo in queste condizioni, che viene considerato come una sorta di cedimento storico. Lei giustamente ha fatto riferimento alle dinamiche interne al vertice del potere iraniano. Le vorrei chiedere però qualcosa di più anche sulla società iraniana. Glielo chiedo perché due giorni fa è terminato il più lungo, credo, blackout di internet della storia, ben 88 giorni, e mi sembra che con questo ritorno ancora graduale alla connessione della rete sta affiorando dalla società iraniana molto dolore, molto lutto, molta rabbia, anche per le tante esecuzioni che due giorni fa è terminato il più lungo, credo, blackout di internet della storia, ben 88 giorni, e mi sembra che con questo ritorno ancora graduale alla connessione della rete sta affiorando dalla società iraniana molto dolore, molto lutto, molta rabbia, anche per le tante esecuzioni che ci sono state in questo periodo, e una fortissima preoccupazione per costi della guerra,

0: su parte di essa?
1: Sicuramente sì, il conflitto non ha risolto i problemi strutturali del paese, sia dal punto di vista economico che sociale, anzi li ha accentuati. La concomitanza però della fase militare ha permesso al regime di esercitare una pressione sul piano della sicurezza che ha mitigato fortemente il rischio di ulteriori manifestazioni di protesta come quelle che abbiamo visto lo scorso gennaio, poi violentemente represse dal regime. Questo è stato anche una conseguenza, peraltro, di questo attacco americano-israeliano che si è concentrato su una serie di obiettivi militari che però non hanno incluso la capacità repressiva interna del regime. Quindi, paradossalmente, questo ha fatto sì che l'ipotesi di un cambiamento di governo provocato da un evento interno non si verificasse. Questo chiaramente non toglie che le condizioni della società iraniana restano quelle che erano prima del conflitto e che sono esacerbate oggi dalle condizioni gravissime dell'economia iraniana, che rischia, soprattutto attraverso il blocco navale americano, di subire un'ulteriore forte riduzione della capacità di soddisfare quelle che sono le prerogative emergenziali dell'economia iraniana.
0: Mi sembra evidente quindi che il fattore tempo è un fattore che va considerato in realtà per entrambi i contendenti, sia per gli Stati Uniti che per l'Iran. Nicola Pedde, prima di salutarla vorrei chiedere qualcosa anche su un'altra escalation avviata dagli Stati Uniti nella giornata di ieri, un'escalation in questo caso per fortuna tutta politica ma davvero molto dura nei confronti dell'Oman. L'Oman, lo ricordo, è tradizionale mediatore nei rapporti tra Stati Uniti e Iran e ieri Donald Trump sembra si sia lasciato scappare, capita spesso quando sta parlando, che l'Oman potrebbe essere attaccato. Attaccato, it could be blow up, potrebbe esplodere qualora continuasse a negoziare una possibile gestione comune dello stretto di Hormuz con l'arcinemico iraniano.
1: Sì, qui si inseriscono due ordini di problemi. Il primo è quello appunto dei paesi dell'area che ormai sono rimasti fortemente frustrati da quella che è stata l'iniziativa americana e israeliana, chiedono oggi di individuare il perimetro di una soluzione diplomatica e quindi alcuni di questi paesi, tra cui l'Oman, si spingono sino al negoziare con l'Iran una gestione congiunta della sicurezza e dei transiti nello stretto di Hormuz. E questo chiaramente diventa inaccettabile per gli Stati Uniti. L'altro elemento è quello invece legato a questa richiesta da parte dell'amministrazione americana di un'adesione ai patti di Abramo da parte dei
0: Esattamente.
1: paesi della regione, cosa che in questo momento ha incontrato un netto rifiuto da parte di alcuni, molta freddezza da parte di altri, insomma non c'è stato il successo auspicato dall'amministrazione americana in direzione di questa richiesta che viene considerata in un certo qual modo praticamente dovuta da parte degli Stati Uniti per sostenere quella che è la prerogativa principale poi della politica americana nella regione, ossia la normalizzazione dei rapporti con Israele e quindi definire un perimetro di sicurezza attraverso questi accordi, che
0: Nicola
1: sono
0: Pedde,
1: difficilmente accettabili da parte della gran parte dei paesi.
0: possiamo considerare questa pressione rivolta anche molto pubblicamente, quindi facendola capire a tutti, comunicandola a tutti nei confronti dei paesi del Golfo, anche, chiamiamola così, una sorta di concessione a Israele, l'esposizione di garanzie di sicurezza che verranno trovate per convincere appunto l'alleato israeliano ad accettare un accordo con l'Iran, al quale mi pare dichiaratamente ostile e contro il quale, ma questa è anche una domanda, non soltanto un'affermazione, Netanyahu ha avviato una nuova escalation militare sul campo in Libano.
1: Sì, da una parte il governo israeliano non ha alcuna intenzione in questo momento, alcun interesse di allentare la presa sull'Iran e sugli alleati regionali, per ragioni collegate alla sicurezza nazionale da una parte, ma anche in funzione del fatto che questa è diventata un po' una narrativa politica che consente la sopravvivenza di questa amministrazione israeliana. Dall'altra parte, il tentativo degli americani di allargare così, il novero degli aderenti ai patti di Abramo rappresentava, nella visione di Washington, un po' la misura

0: compensativa per convincere il governo israeliano ad una più ponderata diciamo, riflessione sulle necessità di continuità di questa guerra. Ma sono delle valutazioni che devono tener conto le difficoltà che questi paesi oggi incontrano nel sostenere questo programma, soprattutto paesi come l'Arabia Saudita, che infatti antepongono la questione dello Stato palestinese come precondizione, ben sapendo che non è all'ordine del giorno, né lo sarà probabilmente per i prossimi anni.
1: Grazie, grazie davvero a Nicola Pede, direttore dell'Institute for Global Studies. E noi a questo punto allarghiamo il nostro sguardo al teatro del conflitto che sta continuando, anzi si sta intensificando in Libano.
2: צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופש שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
3: Israel also intensified the scope of its strikes on South and East
1: A Raimondo abbiamo
3: Lebanon
1: ascoltato
3: Tuesday,
1: la voce del premier israeliano Benjamin Netanyahu affermare che le forze di difesa israeliane con ingenti forze sul campo e sul territorio controllato stanno rafforzando in Libano la cintura di sicurezza per proteggere le comunità settentrionali. Allo stesso tempo stiamo portando avanti un enorme sforzo a livello nazionale per promuovere soluzioni creative e innovative contro i droni esplosivi. Sono dichiarazioni che con noi ha ascoltato Giulia Della Michelina, giornalista freelance che da tempo lavora a Beirut. Giulia, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
4: Buongiorno Luigi, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora, direi che dobbiamo innanzitutto tradurre il linguaggio politico di Netanyahu per provare a raccontare quello che sta accadendo sul campo in Libano. Netanyahu parla di rafforzare la cintura di sicurezza, questo si è tradotto negli ultimi giorni, ma anche proprio nelle ultime ore, in una intensificazione, ma anche in una forte estensione degli attacchi israeliani via bombardamenti, ma anche via terra. Giulia Della Michelina, qual è la situazione adesso?
4: Sì, assolutamente. Come dici tu, negli ultimi giorni c'è stata questa forte intensificazione degli attacchi che, va ricordato, però non si erano mai fermati dopo il cessato il fuoco che è stato decretato il 17 aprile. E questo ovviamente l'abbiamo già visto anche nel precedente cessato il fuoco del 2024, però ecco, solo per ricordare un attimo qual è la situazione. Da lunedì, appunto, con queste dichiarazioni di Netanyahu e di altri esponenti della leadership israeliana, abbiamo visto appunto un aumentare delle operazioni sia appunto con un'espansione anche geografica in zone diverse, ma anche proprio per intensità. E quello che è stato dichiarato appunto recentemente è che le forze israeliane hanno intenzione di, e stanno operando di fatto già, stanno operando, diciamo, con forze di terra proprio al di là di questa linea gialla che, ricordiamo, è la cosiddetta fascia di sicurezza, così chiamata da Israele, ma di fatto è una zona occupata che ha un'estensione di circa 10 chilometri nel territorio libanese. E, appunto, le zone più colpite in questi ultimi giorni sono sicuramente quelle di Nabatie, che è oltre il fiume Litani, e anche la zona di Tiro, che entrambe le città sono le due città più importanti del sud del Libano, sono state soggette a ordini di evacuazione di massa. Ci sono appunto le persone che non sanno più dove andare, specialmente a Tiro, in cui è rimasta veramente una piccolissima parte della città che non è sottoposta a questo ordine di evacuazione, e quindi chi può sta cercando di riversarsi in quella zona, provando a mettersi a riparo dagli attacchi che già dagli scorsi giorni, ma anche questa mattina, sono stati violentissimi. E però appunto in realtà l'esercito israeliano ha aggiunto un'ulteriore difficoltà decretando tutta la zona al di là del fiume Zahrani, quindi non il Litani ma un fiume ancora più a nord, un fiume che sta a 40 chilometri circa dal confine libanese. Tutta questa zona è stata dichiarata zona di combattimento, quindi l'espansione è veramente esponenziale in queste ultime ore, con ovviamente anche un enorme numero di vittime.
1: Devo dire, Giulia Michelina, che le immagini sono arrivate anche proprio pochi minuti fa da Tiro, dei bombardamenti. Sono immagini impressionanti a confermare, diciamo, l'estensione delle operazioni militari israeliane. C'è proprio un dato matematico: ieri gli ordini di evacuazione che sono stati comunicati nel pomeriggio riguardano il 14% del territorio libanese. Credo che sia l'area appunto più ampia da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco. L'abbiamo detto anche noi, Giulia, decisamente soltanto nominale, soltanto formale, lo scorso 17 aprile. Intanto dai nostri account social vi facciamo arrivare anche le immagini satellitari di una inchiesta con geolocalizzazione portata avanti dal sito investigativo Bellingcat, che mostra lo stato del Libano meridionale. 46 dei, credo sono, magari Giulia mi correggerà se sbaglio, 56 villaggi presenti entro la linea gialla, che appaiono decisamente distrutti, demoliti in quella, lo dicevo prima, che sembra essere una replica delle tattiche militari già adoperate nella striscia di Gaza. Queste le immagini, Giulia della Michelina, so che tu hai sentito anche negli ultimi giorni delle fonti importanti, in particolare il Mukhtar, l'amministrazione civile eletto da una delle comunità che sono state coinvolte in queste operazioni. Che cosa ti ha raccontato?
4: Sì, esattamente, ho parlato con il Mukhtar di Yarun, Adib Ajaka, che ha raccontato una storia che ahimè come dire, non è straordinaria, perché come raccontavi esattamente tu, sono 56 questi villaggi che sono all'interno della linea gialla e che sono sottoposti ormai da mesi a demolizioni veramente sistematiche, quindi proprio una politica, diciamo, di terra bruciata, e una politica che lascia intendere, diciamo, la volontà di rendere il più difficile possibile, se non appunto impossibile in realtà, alla popolazione libanese di poter rientrare. Ajaka chiaramente ha parlato dello sconforto suo personale, ma della comunità in realtà che rappresenta in qualche modo, perché si tratta appunto di persone che, come accennavamo prima, sono magari lontane dalla propria terra, dalla propria casa, da oltre 2 anni e mezzo, c'è, cioè, chi è potuto tornare magari per brevi periodi, però appunto la ricostruzione non è mai stata attuata per le ragioni di cui stiamo parlando in questo momento, perché gli attacchi continuano e non si sono mai fermati.
1: Giulia della Michelina, l'abbiamo sentito prima, Benjamin Netanyahu ha giustificato, tra virgolette, la nuova escalation militare anche con la necessità di, lo cito, promuovere soluzioni creative e innovative contro i droni esplosivi. Abbiamo raccontato anche noi qui qualche giorno fa a Radio Tremondo che in realtà Hezbollah ha dimostrato in questa fase una, possiamo dirlo, sorprendente per quello che è capitato prima, capacità di colpire attraverso anche l'uso di nuovi droni. Ecco, ti vorrei chiedere quanto c'è compattezza intorno a queste attività in Libano e quanto invece la comunità si sta ulteriormente, la comunità libanese, la comunità nazionale, ulteriormente frammentando, peraltro in giornate che sono molto particolari, che altrove sarebbero di celebrazioni, 100 anni della costituzione di un paese che ancora però, ahimè, cerca uno Stato. Giulia della Michelina.
4: Sì, certo, ovviamente, diciamo, la storia del Libano è una storia segnata dalle divisioni, quindi a maggior ragione in una situazione come questa di tragedia, non c'è altro modo in cui chiamarla, è chiaro che le tensioni si fanno ancora più acute. Da una parte chiaramente c'è una parte della popolazione che continua a sostenere Hezbollah, sia perché non ha altra scelta, sia anche perché appunto ha di fronte magari un governo in cui difficilmente si può sentire, da cui difficilmente si può sentire rappresentato, uno Stato che non ha ancora la forza necessaria, lo stiamo vedendo anche in sede di negoziati, non ha la forza necessaria per imporre un minimo di contrattazione o comunque di raggiungere obiettivi che sono importanti per il Paese. Quindi chiaramente questo elemento c'è e va tenuto in conto. Dall'altra parte è altrettanto evidente che ci sono persone che avversano Hezbollah insomma da molto tempo e in questa situazione ancora di più, e che invece supportano il piano di disarmo del governo, che tuttavia, come stiamo vedendo, non sta producendo risultati. Proprio per quello che dicevi tu sulla capacità di Hezbollah, anche sorprendente, di continuare a riarmarsi, continuare a colpire e comunque inferire danni notevoli anche all'esercito israeliano.
1: Grazie davvero a Giulia Della Michelina, giornalista freelance che ci ha parlato da Beirut. Prima di lasciare il Medio Oriente e volare verso gli Stati Uniti, ecco, da lettura di un messaggio arrivato da Norbert da Pisa: se Iran vuole la tregua in Libano dovrebbe imporre a Hezbollah di smettere di attaccare Israele. Aspettiamo altri messaggi via sms o whatsapp al 335 56 34 296.
5: Hi, my name is Ryan and this is my home. It's a 2000 Oldsmobile Silhouette.
6: Why do you live in a van?
5: That was a tough one. I was actually forced into that. Just to make a long story short here, I've actually been living in the van for about the beginning of December. So, give or take, this is May now, so roughly...
1: Allora, nel mondo stiamo ascoltando la voce di Ryan. Ryan parla all'intervistatore, gli fa vedere la sua casa. La sua casa è una Oldsmobile Silhouette del 2020, una camionetta, una van. E poi Ryan spiega perché ha deciso di vivere in questo furgoncino. Spiega che non è stata una decisione libera, che è una decisione alla quale è stato costretto perché non riusciva più a pagare l'affitto. Con noi questa testimonianza l'ha ascoltata anche Francesco Neri, giornalista che da molti anni collabora con Rai Radio 3, in collegamento con noi da New York. Francesco Neri, bentornato qui tra noi.
7: Buongiorno Luigi, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 Mondo.
1: Allora, so che ti sei molto interessato in questo ultimo periodo della situazione dei cosiddetti van lifers, così li chiamano negli Stati Uniti, ed è un fenomeno che fino a poco tempo fa veniva considerato parte, no, di una cultura nomade on the road che ha molta forza, molto fascino anche nella cultura statunitense. Però le cose mi sembra stiano decisamente cambiando per molti di loro. Ecco, la scelta di vivere in un furgoncino come per Ryan non è un'alternativa a vivere in una casa, ma un'alternativa a finire per strada perché la casa non se la possono più permettere.
7: Certo Luigi, è proprio come dici tu. Fino a qualche decennio fa c'era addirittura una moda, no, della vita on the road, una vita alla ricerca dell'avventura, della libertà senza confini. Si prendeva un van e si andava in giro senza una meta, e tutti ricordiamo, tutti forse abbiamo in mente, no, il famoso van Volkswagen di due colori che era presente in tutti i telefilm americani degli anni 70, addirittura nella seconda metà degli anni 70, no? Il movimento hippie faceva quel tipo di vita lì. Poi a un certo punto negli ultimi anni, siccome c'è stata una grave crisi abitativa, gli affitti sono volati alle stelle, allora molte persone per non finire per strada hanno deciso e decidono di vivere nelle macchine o di vivere nei van, e quindi poi basta un piccolo frigorifero, basta un WC chimico, basta un fornello da campeggio, un giaciglio da mettere sui sedili, e l'automobile o il van diventa un piccolo appartamento, un appartamentino vero e proprio.
1: Francesco Neri, è cambiato anche l'identikit, diciamo così, socio-economico di alcuni di questi van life. Non parliamo soltanto di persone che hanno poco o nulla, ma persone che magari hanno anche uno stipendio regolare, ma quello stipendio è surclassato, diciamo così, dal costo degli affitti.
7: Assolutamente sì, è proprio così, i salari diminuiscono, gli affitti aumentano, e allora molte persone che non possiamo definire homeless, loro stessi, alcuni di loro dicono: noi non siamo homeless perché un tetto sulla testa ce l'abbiamo, ed effettivamente un tetto sulla testa ce l'hanno, il tetto della propria macchina o del proprio van, e purtroppo non è una battuta ma è la verità, e hanno anche uno stipendio, hanno anche qualche soldino per mettere la benzina al van o alla macchina, hanno qualche soldino per pagare l'assicurazione
6: della macchina o del van, quindi non sono indigenti, non totalmente, non sono coloro che una volta venivano definiti gli ultimi della società, spesso hanno anche un lavoro e addirittura alcuni di loro hanno anche un abbonamento alla palestra. Perché? Perché la mattina si alzano, vanno in palestra, magari fanno anche un breve allenamento, ma soprattutto si fanno la doccia, poi si preparano, si vestono e vanno a lavorare. E quindi sono persone assolutamente normali, non sono né barboni, come una volta si diceva, non sono gli ultimi della società, non sono nella maggior parte dei casi né malati di mente né tossicodipendenti.
1: E sono spesso Francesco Neri, posso dire quasi, chiaramente il termine è forte, lo uso apposta in questo senso, anche dei privilegiati per quanto riguarda la crisi della casa, che invece quelli che la macchina neanche ce l'hanno sono stati costretti ad andare a vivere in alcune tendopoli, quindi loro il tetto non ce l'hanno, ci hanno la tenda o anzi ce l'avevano fino a poco tempo fa, perché poi Trump, nel contesto di una cosiddetta guerra ai poveri, ha ordinato anche lo sgombero dalle tendopoli statunitensi. Grazie ancora a Francesco Neri per averci raccontato i van life statunitensi e una crisi abitativa che è diventata una questione anche politica esplosiva, che sicuramente si farà sentire e la seguiremo nel corso della campagna elettorale in vista dell'elezione di midterm. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti della curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Costanza Spocci e Giulia De Luca, in regia da Marco Pompi, la console da Domenico Ganci, al microfono da Luigi Spinola, microfono che passa adesso ai colleghi di Radio 3 Scienze. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: Rai Radio 3.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it.
0: Radio 3 Scienze.

0: Nel 2011 era stato presentato come lo scenario climatico peggiore, un aumento di oltre 4 gradi della temperatura media globale entro fine secolo. Ora questo scenario è stato accantonato e per Donald Trump è una missione di colpevolezza. La comunità scientifica ha sbagliato, ma come stanno davvero le cose? Buongiorno a tutti da Francesca Buoninconti, bentornati a Radio 3 Scienza e buongiorno anche a Marco Motta che è qui accanto a me in studio. Buongiorno Marco.
1: Ciao Francesca e un saluto a tutte le persone in ascolto.
0: Noi oggi riprendiamo il filo da Tutta la città ne parla e non parliamo di ondate di calore, ma parliamo comunque di percezione del nostro futuro climatico, perché di futuro climatico si è discusso molto in questi giorni a livello scientifico e non solo, perché lo scenario peggiore, anche noto con una sigla, ovvero RCP 8.5, in italiano RCP 8.5, è stato rivisto, anzi è stato proprio accantonato, ritenuto poco, molto poco plausibile. Sembra, ed è effettivamente una buona notizia, eppure i negazionisti climatici, in primis Donald Trump, hanno accolto questa notizia come l'ammissione di colpevolezza di un errore da parte della comunità scientifica, hanno appena ammesso di aver sbagliato, così ha scritto Donald Trump su appunto il social Truth. E noi ovviamente oggi proviamo a capire che cosa vuol dire uno scenario per gli scienziati del clima, che cosa prevedeva effettivamente questo scenario peggiore RCP 8.5 e cosa soprattutto non ha funzionato nella comunicazione del clima. Ma da voi vogliamo sapere se e quando avete letto di questa notizia della revisione dello scenario peggiore, che cosa avete pensato. Aspettiamo i vostri commenti, le vostre domande via SMS e via WhatsApp come sempre al 335 56 34 296, ma prima ci prendiamo qualche minuto per un appello di cui ovviamente condividiamo lo spirito. Vi diciamo subito che lo trovate su scienzainrete.it ed è una lettera aperta promossa da una serie, da un gruppo di direttori e direttrici di riviste sanitarie, firmata poi da decine e decine di sanitari italiani, indirizzata al nostro Presidente del Consiglio, al nostro Ministro della Salute, per inviare una delegazione di medici italiani a salvare il sistema sanitario di Cuba, che è al collasso a causa di un embargo sempre più stringente.
1: Francesca, la situazione, insomma, se ne sta parlando molto in questi ultimi giorni e settimane, della situazione a Cuba, che è ormai senza risorse energetiche e ovviamente ne stanno scontando appunto le conseguenze anche gli ospedali, che non hanno corrente a sufficienza proprio per alimentare per esempio i respiratori, le macchine, non hanno medicine, farmaci, a volte anche banali, e addirittura mancano le forniture di dispositivi medici come guanti o coperte per i letti dei degenti, che una situazione insomma paradossale, per cui chi deve essere operato di fatto si porta guanti e coperte da casa.
0: È un paradosso soprattutto pensando ai numeri di Cuba. Cuba fa 11 milioni di abitanti ed è il paese con la più alta densità di medici al mondo. Giusto per darvi un dato, sono 8 medici, diciamo, e mezzo per ogni 1000 abitanti contro i 5,3 in Italia, e i dati che stanno arrivando proprio dal collasso del sistema sanitario sono veramente allarmanti.
1: Sì, dati che parlano da solo, perché per esempio la sopravvivenza nei tumori infantili è scesa dall'80 al 65% proprio a causa della mancanza dei farmaci di prima linea. Sono 96.000 le persone, quindi quasi uno su 100 degli abitanti, tra cui 11.000 bambini, si trovano in lista d'attesa per un intervento chirurgico, e se la situazione non cambia questa lista potrebbe allungarsi fino a comprendere 160.000 pazienti entro la fine dell'anno. E poi ancora 300 interventi chirurgici pediatrici a settimana sono di fatto compromessi dalla carenza dei farmaci, dell'ossigeno, degli anestetici. A Cuba, tra l'altro, ricordiamolo, ci sono 2.180 farmacie che negli scorsi decenni distribuivano medicinali molto spesso prodotti a Cuba. Ricordiamo anche il ruolo di Cuba nella produzione di vaccini ai tempi del Covid, lo facevano in forma gratuita. Ora soltanto il 3% dei cubani trova le medicine necessarie in farmacie, e si sta creando un mercato nero parallelo, per esempio, di medicine per per i pazienti cronici.
0: Con tutte ovviamente le conseguenze del caso, Cuba ne ha sempre fatto un vanto del suo sistema sanitario, della formazione molto buona, no? dei medici che poi in qualche modo, forse i nostri ascoltatori e ascoltatrici se lo ricordano, ci hanno aiutato anche in tempi di Covid. Questo lo spirito proprio di questa lettera aperta pubblicata su scienzainrete.it non solo è ovviamente ricordare il collasso sanitario di Cuba e diciamo ricordare che questa è anche una violazione dei diritti umani fondamentali ovunque il sistema sanitario di un paese collassi, ma anche appunto ricordare il riconoscimento che dovremmo avere verso Cuba e cercare di rimediare in qualche modo. Noi allora abbiamo chiesto a Maurizio Bonati, direttore della rivista Ricerca e Pratica, promotore proprio di questa iniziativa, che lo ricordiamo per tanto tempo è stato anche responsabile del Dipartimento di Salute Pubblica e del Laboratorio di Salute Materno-Infantile all'Istituto Mario Negri di Milano. Gli abbiamo chiesto proprio come nasce questa iniziativa verso Cuba.
2: Il principio fondamentale, che è quello che la salute è un diritto fondamentale e collettivo, è inalienabile, è irrinunciabile, è un diritto universale, è quello che sancisce l'articolo 32 della nostra Costituzione repubblicana ed è quello che fondamentalmente da 60 anni ha diretto le scelte, le garanzie anche a Cuba. Garanzie che vengono meno per l'embargo, un embargo che si è ulteriormente accentuato e dopo 60 anni e con come si è accentuato pone in dubbio, ma anche nella pratica, il diritto alla salute, per cui in punti che eccellevano, come l'aspettativa di vita, la mortalità infantile più bassa non rispetto ai paesi con scarse risorse, ma addirittura col nord del mondo, la presenza di malattie che erano ormai state debellate, l'accesso ai farmaci di cui in parte, come per certi versi i vaccini, il popolo cubano è tra quelli per qualità e di produzione e di studio e di realizzazione all'avanguardia. Ecco, tutto questo è una ragione che è una ragione di diritto internazionale. La seconda è un problema prettamente italiano di riconoscenza. Noi dobbiamo riconoscere l'aiuto che ci viene dato tutt'oggi, che ci è venuto dai medici venuti durante la pandemia, i medici cubani e gli infermieri cubani che sono venuti a Torino, nella Bergamasca, nella Bassa Padana, ad aiutare il servizio, ma aiutare noi. E l'aiuto che ci sta dando oggi, che ci stanno dando i 500 poco meno medici che in Regione Calabria garantiscono un servizio che trova difficoltà, che necessita di aggiornamenti, ma che fondamentalmente riusciamo a garantire la salute al popolo italiano anche attraverso l'aiuto dei medici e di medici cubani. E quindi, se una prima ragione è quella di un diritto universale, la seconda è anche di un riconoscimento per quanto ci viene dato.
1: La voce di Maurizio Bonati, che enfatizzava l'aiuto che i medici cubani stanno continuando a dare al nostro paese nella regione Calabria, lo hanno fatto negli anni passati, ai tempi della pandemia, anche in altre regioni d'Italia. Uno solo dei motivi che dovrebbero spingere, appunto, secondo i firmatari, i promotori di questa lettera aperta per Cuba, il nostro paese, a inviare una delegazione appunto sull'isola di Cuba per cercare di sostenere, di aiutare il sistema sanitario in gravissima difficoltà. Lo ricordiamo, andate sul sito scienzainrete.it dove trovate la lettera aperta per Cuba, che si può anche sottoscrivere.
0: Grazie Marco per questo focus sul servizio sanitario cubano e sull'impegno dei medici italiani nel cercare di salvarlo. Noi adesso però ci spostiamo sul clima che verrà, sui nuovi scenari climatici, su questo RCP 8.5 appena accantonato dalla comunità scientifica, e aspettiamo sempre i vostri messaggi via SMS e via WhatsApp al 335 56 34 296.

0: Buongiorno Anna Pirani.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta a Radio 3 Scienza, climatologa al CMCC, il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Da tantissimo tempo lavora anche per l'IPCC, il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, occupandosi proprio di modelli climatici, ma anche di impatto e adattamento. Allora, Anna Pirani, abbiamo sentito appunto in apertura, lo raccontavamo, questo scenario, lo scenario peggiore RCP 8.5 è stato accantonato. Allora, sciogliamo innanzitutto questa sigla. A che cosa ci riferiamo con questa sigla RCP 8.5? Cosa prevedeva effettivamente questo scenario peggiore, il worst case scenario?
1: Sì, allora grazie. Innanzitutto è molto particolare, direi, come climatologa trovarmi a parlare di dei tecnicismi abbastanza importanti con il pubblico, insomma, che Trump aveva preso questo tema e l'abbia ampliato in questa maniera. RCP 8.5 significa Representative Concentration Pathway, cioè è una traiettoria rappresentativa di concentrazioni di gas a effetto serra che portano a un forzante radiativo alla fine del XXI secolo di 8,5 gradi. Quindi l'8,5 gradi indica qual è lo sbilancio radiativo della Terra che queste emissioni porterebbero entro la fine del secolo.
0: Ci ricorda appunto che cos'è questo forcing radiativo, questo forzante radiativo che citava?
1: Sì, sono il risultato di emissioni di gas a effetto serra, prevalentemente da combustione insomma, combustibili fossili e anche cambiamenti nell'uso del suolo. Rilascia questi consumi, insomma, rilasciano anidride carbonica, metano e altri gas che hanno un effetto serra e immettendosi nell'atmosfera, appunto, fanno questo squilibrio energetico. E alla fine del secolo questo porta poi a un riscaldamento globale, quindi si va dall'effetto serra a un riscaldamento globale che misuriamo sulla superficie della Terra. Allora, l'RCP 8.5 entro la fine del secolo portava a circa 4,3 gradi in media più caldo il pianeta rispetto all'era preindustriale.
0: Ecco, e un'altra cosa che forse spesso dimentichiamo, no? Citiamo spesso questo dato dei 4 gradi in più come ipotesi, scenario peggiore, no? Nella peggiore delle ipotesi la nostra Terra, la temperatura media globale aumenterà in media di 4,3 gradi, ma questa apocalisse climatica in realtà innesca una serie di conseguenze, no? Cioè l'innalzamento così alto della temperatura poi si porta dietro e si trascina un'altra serie di impatti.
1: Esattamente, quindi ogni incremento di grado oltre diciamo la media naturale del pianeta, questo forzante che stiamo aggiungendo noi con le attività antropiche, porta a un aumento di intensità e di frequenza di eventi estremi. Lo stiamo vivendo già, siamo a circa 1,3-1,4 gradi più caldi che l'epoca preindustriale e già stiamo vivendo appunto queste conseguenze. Quindi potete immaginare, arrivando fino addirittura oltre i 4 gradi entro la fine del secolo, sì, sono dei scenari pesanti.
0: L'ondata di calore, no, che stiamo vivendo anche in questi giorni in tutta Europa è anche figlia appunto di questi modelli, insomma di queste previsioni in generale dell'aumento delle emissioni. Anna Pirani, perché proprio adesso questo scenario è stato accantonato e chi è che l'ha accantonato?
1: Allora, è stato usato per più di 10 anni, diciamo, questo fa parte di un pacchetto di scenari che sono disegnati dalla comunità scientifica, diciamo, da un lato abbiamo gli economisti, dall'altra parte abbiamo quelli che studiano, diciamo, l'evoluzione settoriale e di sviluppo, diciamo, lungo per esempio questo secolo qua, e poi dall'altro lato abbiamo i climatologi e usano queste informazioni per poi girare i modelli climatici e di capire come funziona e come risponde il pianeta a questi cambi. All'origine di questo scenario c'erano, diciamo, più di 10 anni fa, era nel 2014 che è stato pubblicato, c'era stata effettivamente una crescita senza precedenti di emissioni di anidride carbonica. Nell'ultimo decennio, a quell'epoca, erano aumentati dal 30% in confronto al decennio precedente. L'uso del carbone era aumentato oltre il 50% sempre in quel periodo e tutte le alternative, diciamo, i rinnovabili, per esempio, erano ancora costosi e non si vedeva ancora un utilizzo a scala in tutto il mondo, come stiamo vedendo adesso. Da allora c'è stato anche l'accordo di Parigi, quindi ci sono due aspetti. Uno sono diciamo lo sviluppo nel sistema energetico, nelle fonti di energia, che abbiamo visto notevolmente la crescita, la decrescita dei prezzi dei rinnovabili nell'ultimo decennio. Però dall'altro lato c'è stato anche l'accordo di Parigi nel 2015, quindi a livello internazionale si è strutturato un meccanismo di politiche internazionali verso degli obiettivi che erano a loro lato informati da questi scenari, spiegavano che insomma le soglie di 1,5 punto gradi o 2 gradi sono veramente delle soglie dove si arriva a un pericolo, insomma, a degli impatti importanti. Quindi la comunità internazionale si è accordata per fare gli sforzi assieme, collettivi, verso queste limitare il riscaldamento globale a queste soglie qua. Quindi le due cose insieme hanno portato sia dal lato mercato delle soluzioni di tecnologie che forniscono energia, ma dall'altro lato anche dei progressi di politiche che ambiscono a ridurre le emissioni. E questi due fattori fanno sì che adesso ci troviamo su una traiettoria che è un pochettino decelerata. Abbiamo visto un effetto positivo di queste evoluzioni, e quindi questa traiettoria, che già all'epoca era veramente individuata come una traiettoria di test di sensibilità estrema, diciamo, del sistema climatico, adesso dobbiamo un pochettino quantificarlo un po' più relativo alle ultime traiettorie di queste emissioni che stiamo misurando recentemente. Quindi è stato aggiornato, non è stato accantonato, è stato aggiornato. Allo stesso tempo vorrei ricordare che lo scenario più ambizioso di questo pacchetto, che riusciva a limitare le temperature medie a 1,5 gradi, ma senza oltrepassare questo livello di riscaldamento globale, anche quello non è più incluso nel pacchetto di questi scenari, e questo è purtroppo, questa è la brutta notizia, perché evidentemente non stiamo facendo abbastanza, no?
0: Esatto, quindi diciamo abbiamo un'ottima notizia, che è quella che qualcosa stiamo facendo, però appunto diciamo così, questa bella notizia è mitigata dal fatto che invece non stiamo ancora facendo abbastanza per non eliminare invece quelli che erano gli scenari migliori, no? Che ci si prospettavano davanti. E a proposito proprio del cambiamento di questi scenari, come diceva lei, non è stato accantonato ma è stato revisionato. Questa revisione diciamo ha innescato in un certo senso un cortocircuito comunicativo, no? Trump, per Trump e in generale per i negazionisti climatici, per altri politici, è diventata la prova di una missione della scienza che sbaglia. E c'è anche un messaggio da parte di Gianni che dice: finché non accetteremo il fatto che per la scienza la verità è sempre in cammino, continueremo a stupirci dei suoi errori. Proprio su questo cortocircuito comunicativo, perché poi questo scenario catastrofico RCP 8.5 è stato lanciato come il business as usual, cioè quello che ci accadrà insomma se non prendiamo dei provvedimenti. Ebbene, su questa narrazione abbiamo chiesto un commento a Matteo Motterlini, filosofo della scienza all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, dove dirige anche il centro di ricerca in epistemologia sperimentale e applicata.
2: Sia chiaro che a essere sbagliato, come ha esultato il presidente americano dopo la revisione dell'RCP, non è la scienza. Semmai è una concezione cinica, distorta e del tutto strumentale della scienza, di chi la percepisce come una fabbrica di verità assolute, pronta a sfornare risposte certe e definitive all'occorrenza. E quando non soddisfa questa aspettativa quasi magica, la mette in discussione nel suo insieme. Ah, vedete, tutta la scienza sbaglia, ma la scienza non è un oracolo, è provvisoria, è fallibile, e proprio per questo è rivedibile. E ogni correzione viene letta come una debolezza, quando in realtà è proprio la sua forza. La revisione dell'RCP non è la prova del fallimento della scienza climatica, è la scienza climatica. È la scienza che sta facendo il suo lavoro. Dopotutto l'RCP ha rivisto uno scenario, il più estremo previsto da un modello, ma i modelli non catturano la realtà, ne catturano una parte. E quando una parte di questa realtà cambia, quando cambiano alcune delle assunzioni del modello, il modello ovviamente va rivisto e migliorato, che è esattamente quello che è successo. E ciò che è cambiato, per fortuna, è che le politiche per la transizione energetica almeno un po' stanno funzionando. E questa è una buona notizia, non una cattiva. In questo senso sì, possiamo esultare, quello che stiamo facendo serve, ma ovviamente non è ancora sufficiente. Il problema, semmai, nasce nella comunicazione, perché il cortocircuito allora scatta quando un'ipotesi tecnica diventa un titolo sui giornali, il titolo diventa una posizione politica. Nella scienza la revisione è una virtù, nella comunicazione può apparire come una ammissione di colpa e nella politica diventa, come in questo caso, una pura arma retorica che può essere sfruttata per insinuare fiducia. Avete cambiato idea, dunque non sapevate nulla. Ma cambiare idea alla luce delle nuove evidenze non è contrario alla scienza, è la scienza. La lezione allora è dire con chiarezza qual è lo scenario peggiore, ma anche quanto è probabile e a quale condizioni si potrebbe verificare, perché la scienza non merita fiducia nonostante si corregga, la merita proprio perché è capace di correggersi.
0: La scienza merita fiducia proprio perché è capace, in grado di correggersi. Queste le parole di Matteo Motterlini, filosofo della scienza all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, che proprio dell'eliminazione, diciamo, della correzione di RCP 8.5 ha parlato approfonditamente sul Corriere della Sera. Se volete trovate l'articolo online. Anna Pirani, allora cerchiamo di mettere un po' a sistema alcuni puntini sulle i, tra virgolette. Abbiamo detto RCP 8.5 era lo scenario peggiore, uno scenario possibile, il peggiore, ma non il più probabile. Questo lo sapevate, insomma, era chiaro alla comunità scientifica, giusto? È stato un errore di comunicazione presentarlo come quello più probabile, giusto?
1: Certo, allora io vorrei mettere della chiarezza su più punti. Innanzitutto bisognerebbe capire a che scopo sono sviluppati questi scenari. Non erano sviluppati come uno scenario business as usual. Questa terminologia è emersa successivamente nell'uso abbastanza ampio nella ricerca e quindi è un problema fondamentale della comunicazione, ma voglio precisare che non era mai immaginato come un business as usual scenario. Il business as usual è più uno scenario che si evolve, diciamo, nella media di questo pacchetto dei scenari. Certo. Questi scenari non sono presentati come un'analisi della fattibilità di questi futuri, sono dei scenari indicativi socio-economici che servono a far girare modelli climatici e da lì andiamo a capire gli eventi estremi, le retroazioni, i comportamenti del sistema climatico e poi i possibili impatti. Nel frattempo gli scenari socio-economici, che non sono sette, sono migliaia, vengono analizzati dal punto di vista della fattibilità delle tecnologie, il tasso di evoluzione delle strutture energetiche, settoriali che rappresentano l'uso del suolo, come vi dicevo. Quindi bisognerebbe un poco distinguere, infatti per questo vorrei mettere l'enfasi sulla disinformazione che Trump è riuscito a propagare. Mm-hmm. Questo scenario non è quello che porta a costi folli, come sta dicendo lui, alle nazioni. No, questo scenario serve a girare modelli climatici. Poi ci sono modelli socio-economici che sono generati dal stesso tipo di modello. Sono scenari che appunto sono lì per esplorare la fattibilità di queste traiettorie future. E quindi per quello che voglio distinguere un po' l'uso, no? Per capire di cosa stiamo parlando. Vorrei precisare che la scienza, mi è piaciuta da un certo verso la verità è in cammino, questo che ha detto il professore, però io preciserei che la scienza non ambisce a una verità, ambisce a conoscenze e a una robustezza delle informazioni, spesso mette assieme più prove, è la valutazione dell'IPCC in particolare, mette assieme più prove scientifiche per arrivare a delle conclusioni robuste. Non c'è verità e quindi anche su questo penso che dobbiamo stare attenti. Fondamentalmente sono d'accordo che c'è un problema nella comunicazione e su questo spero che insomma questo episodio che abbiamo visto, già come stiamo chiamando questi scenari, è molto difficile comprendere che cosa sono, cosa servono e quindi portano questa escalation, come ha descritto il professore.
0: Certo, grazie innanzitutto per, appunto, per aver cercato di, anche di spiegarci a che cosa serve uno scenario, che cos'è, no? Quindi un modello con tantissime variabili proprio per esplorare il comportamento del sistema climatico. E diciamo un altro forse errore che è stato fatto, che RCP 8.5, diciamo un errore tra virgolette in buona fede, credo, cioè nel senso l'ho detta male, ma appunto lo scenario di RCP 8.5 in moltissimi casi è stato utilizzato anche proprio dalle amministrazioni, oltre che da voi scienziati, come scenario catastrofico di riferimento per valutare e mettere in atto delle politiche climatiche, no? Cioè, perché a voi scienziati del clima, mettiamola così, serve anche uno scenario catastrofico con dati, magari leggevo, no? L'aumento di 5 volte dell'uso del carbone, oppure le emissioni globali che triplicano entro il 2100, cioè sono variabili molto spinte, no? Cioè vuol dire che avete in quel modo, per far girare il modello in questo modo, avete acceso, diciamo così, tutte le variabili sul massimo catastrofico possibile, giusto?
1: Certo, allora è un stress test, cioè è una cosa che può portare a un'evoluzione del sistema climatico e degli impatti che poi emergono sulla società e sulla natura, che può essere un peggior caso, diciamo, di come potrebbe evolvere il cambiamento climatico, le sue conseguenze. E torno a dire che appunto fa parte di un pacchetto di scenari che cercano di esplorare queste incertezze. Non sappiamo simulare la Terra, dobbiamo approssimarla, e i modelli durante le successive campagne di modellistica sono sempre migliorati, anzi questi dell'ultima generazione, il loro ciclo del carbonio sta direttamente accoppiato alle emissioni invece di passare per un calcolo che dà delle concentrazioni, quindi rappresentiamo sempre meglio questi processi. Fino ad ora le conoscenze che abbiamo sulle retroazioni, parliamo spesso di cambi importanti o i cosiddetti tipping element, ne sviluppiamo, sì, delle teorie, esatto, i punti di collasso, grazie. Però questi modelli non sono stati ancora in grado di veramente esplorare queste potenziali conseguenze. E allora forzandoli il più possibile è uno stress test per vedere se riusciamo a vedere, a trovare questi comportamenti. Ovviamente dobbiamo cercare di comprenderli per appunto capire le misure di adattamento, come ci potremmo preparare. E infatti, come dice lei, questo scenario è spesso usato da amministrazioni oppure studi per vedere che strategie di adattamento dobbiamo prevedere. È una maniera di esplorare diciamo, il cambiamento climatico a quei livelli di riscaldamento globale. I modelli attuali, ci sono le prime indicazioni che potrebbero reagire riscaldandosi parecchio, diciamo, non... C'è una, si chiama la sensibilità del modello a questo sbilancio radiativo, e il cambiamento delle temperature può essere più sensibile a questo forzante dei gas serra, e quindi si vedranno forse una traiettoria finale delle temperature alla fine del secolo che toccheranno la gamma di temperature che questo RCP 8.5 produceva nei modelli climatici. Quindi alla fine è lì dove dobbiamo capire che cosa succede al clima se il permafrost si scioglie, se rilascia il metano. Ci sono delle teorie, no, su queste retroazioni.
0: Certo.
1: E effettivamente, certo, mentre i modelli diventano più sofisticati, li riprodurremo e riusciremo a dare qualche conclusione in più, no?
0: Quindi appunto proprio forse restituire anche questa complessità nella comunicazione poi dei modelli e appunto di quanto di quanta scienza producete voi scienziati del clima forse sarebbe auspicabile. E Anna Pirani, abbiamo davvero 20 secondi, le chiedo appunto, l'abbiamo sfangata, diciamo così, abbiamo davvero evitato il peggio o c'è un nuovo modello climatico alternativo? Proprio 20 secondi.
1: Non so se abbiamo evitato il peggio, perché appunto, come vi ho detto, il comportamento del clima è incerto e stiamo vedendo dei segnali, diciamo, non tanto rassicuranti. Quindi in un certo senso più ritardiamo l'azione, più la rendiamo difficile, no? Io vi indico l'ultimo rapporto dell'IPCC, serve a questo mettere assieme queste informazioni e comunicarle a giornalisti, politici, la società, e questo è un metodo per capire insomma dove siamo con la conoscenza.
0: Grazie davvero Anna Pirani, climatologa del CMCC, il Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Radio 3 Scienza oggi finisce qui. Da Francesca Buoninconti e da tutta la squadra al lavoro, buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: ore 12.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Fabrizio Paccione che prende possesso della console, accanto a lui Giorgia Franceschi che ha la regia del programma, la cura di Giovanna Natalini. Vi ricordo in apertura sempre 335 56 34296 per i vostri messaggi. Il concerto del mattino oggi ci porterà in Austria, esattamente nella Festspielhaus a Erl. Si tratta del Tirolean Festival Erl, che si svolge in questa piccola cittadina austriaca dal 1997 e ha luogo sia d'inverno che d'estate. È iniziato naturalmente nella fase estiva e poi è stata aggiunta una programmazione invernale, e in particolare ci sono delle giornate dedicate al pianoforte del Tirol Festival di Erl, che integrano appunto il programma di questa serie di avvenimenti, e sarà il fine settimana delle Domenica delle Palme, da giovedì a domenica, quindi per 4 giorni. E a questo si riferisce dunque la registrazione del 24 luglio 2025, che vede protagonista Aleksandr Dmitrievich Maloyev, che è ovviamente un pianista russo, nato nel 2001, quindi giovanissimo, ha già avuto molti riconoscimenti, per esempio nell'ottava edizione del concorso Tchaikovsky, e anche ha vinto il Grand Prix al concorso internazionale dei giovani pianisti Grand Piano Competition. Sarà dunque allo strumento per 4 composizioni, iniziando da una celeberrima di Franz Schubert, ovvero le 3 composizioni per pianoforte scritte nel 1828, che sono note come Drei Klavierstück Deutsch 946. Si tratta di una delle più di una, appunto, composizioni schubertiane incompiute. Probabilmente aveva pensato anche a una quarta composizione che doveva aggiungersi, e quelle che abbiamo sono date alle stampe nel 1868 grazie all'intervento di Johannes Brahms, che peraltro ne seguì la pubblicazione. Molti sono stati i musicologi che ne hanno parlato, in particolare forse il più famoso è Alfred Einstein, che dice: il primo è un pezzo alla francese, soprattutto a causa della parte centrale, romanza nel tipico stile di Kreutz; il secondo una cavatina veneziana un po' languida nello stile tipicamente italiano; il terzo all'ungherese. Quindi, in poche parole, da un quadro di questa serie di composizioni che adesso ascolteremo, dunque Drei Klavierstück Deutsch 946, allegro assai in mi bemolle minore, allegretto in mi bemolle maggiore, allegro in do maggiore, Franz Schubert, con al pianoforte Aleksandr Maloyev.

di Franz Schubert, Drei Klavierstücke, Deutsch 946, Allegro assai, Allegretto, Allegro, esecuzione affidata ad Alexander Malofiev in questo festival, il Festival Tirolese di Örl, che è una piccola cittadina nel nord del Tirolo, ovviamente. Esattamente il 24 luglio del 2025, questi erano i tre pezzi appunto scritti nella primavera del 1828, a cui si sarebbe dovuto aggiungere un quarto e, secondo le intenzioni di Schubert, intitolarli Quattro Improvvisi. Il programma prosegue con la musica di Leos Janacek e in particolare un brano dal titolo Vmlach, ovvero La nebbia. È una suite in quattro movimenti composta nel 1912, caratterizzata da due elementi sostanziali: uno, spunti di musica popolare morava, e spesso repentini cambi di tempo, come nel primo movimento l'andante e anche nel presto finale. Oltre al segnale amo una ninna nanna in re bemolle maggiore, che è il terzo movimento, l'andantino. Dunque, andante molto adagio, andantino presto, sono i movimenti, e questo appunto è Vmlach di Leos Janacek con Alexander Malofev al pianoforte.

Ed era Leos Janácek in V Mlach, ovvero Nella nebbia, un ciclo di quattro pezzi per pianoforte, andante, molto adagio, presto adagio, andantino, presto andante, in questa esecuzione di Alexandre Malofev, registrata il 24 luglio del 2025 nella Festspielhaus di Erl, siamo in Austria, nel nord del Tirolo, per l'esattezza, in questo festival che ha iniziato nel 1997 i suoi concerti. Prosegue il repertorio, il programma di questa serata con una composizione di Franz Liszt, una composizione fortemente influenzata dalle letture che al tempo faceva, in particolare delle poesie di Lamartine, in particolare di Harmonie Poétique Religieuse, che furono pubblicate nel 1830 e che affascinarono particolarmente Liszt, anche per le note che le accompagnavano, che vengono citate. Esistono anime meditative che la solitudine e la contemplazione elevano irresistibilmente verso le idee infinite, cioè verso la religione. Tutti i loro pensieri si trasformano in entusiasmo e preghiera, la loro esistenza è un silenzioso inno al divino e alla speranza. Questo è quanto scrive Lamartine e che profondamente influenzerà e condizionerà la composizione di queste armonie poetiche e religiose che porta il numero di catalogo 173 nel catalogo di Franz Liszt e che furono composte a Voronice in Podolia, che era la residenza di campagna di una principessa, la Caroline von Sayn-Wittgenstein, tra il 45 e il 1952. Sono vari i titoli: Invocazione, Ave Maria, Benedizione di Dio nella solitudine, Pensieri di morte, un Paternoster, Hymne de l'enfant à son réveil, cioè l'inno del bambino al suo risveglio, che peraltro è la trascrizione di un pezzo corale del 46, Funeraille dell'ottobre del 1849, Miserere da Palestrina, evidentemente dunque riferimento al compositore italiano, Les lampes du temple, cioè la lampada del tempo, e Cantique d'amour. Per capire meglio qual era l'atmosfera dentro cui si era immerso Liszt nel comporre, di nuovo ci affidiamo alle parole di Lamartine. Queste armonie, prese singolarmente, sembrano non avere alcun legame tra di loro. Considerate nel loro insieme, si potrebbe trovare un principio di unità nella loro stessa diversità, poiché erano intese, nella mente dell'autore, a riprodurre molte delle impressioni della natura e della vita dell'anima umana. Impressioni diverse nella loro assenza, uniformi nel loro oggetto, poiché tutte si sarebbero perse e avrebbero trovato riposo nella contemplazione di Dio. Questo dunque il quadro e anche l'ispirazione per anche questi Funérailles da Harmonie Poétique et Religieuse che Franz Liszt scrisse dopo la lettura appunto della composizione di Lamartine.

Ed era Funérailles da Harmonie Poétique et Religieuse di Franz Liszt in questa esecuzione di Alexander Malofev durante il concerto alla Festspielhaus Erlangen in Austria, 24 luglio 2025, ultima parte del concerto del mattino qui su Radio 3 dedicata alla musica di Alexander Scriabin che abbiamo più volte incontrato in questi giorni, in particolare i quattro preludi opera 22, 1897 l'anno di scrittura, pubblicati a Lipsia, ed è una serie di piccole miniature per pianoforte che in qualche modo devono a qualcosa al fatto che poco prima aveva sposato la pianista Vera Ivanova Isakovic. In questo caso dunque le ascoltiamo Andante, Andante, Allegretto, Andantino, sono i quattro movimenti, i quattro preludi, opera 22 di Alexander Scriabin.

0: Ed erano i quattro preludi, opera 22 di Aleksandr Scriabin, a chiudere il concerto del mattino di oggi qui su Radio 3, protagonista Aleksandr Malovev per un programma ottocentesco che è partito da Franz Schubert e i suoi Klavierstück 946, Leos Janacek nella nebbia, Franz Liszt Funeraille da Harmonie Poétique Religieuse e appunto Scriabin con i quattro preludi, opera 22, tutto questo registrato al Festspielhaus a Erlin Austria all'interno del Festival Tirolese, appunto, e in questo caso proprio dedicato, le giornate dedicate al pianoforte. Siamo arrivati in conclusione, dunque a me non resta che ringraziare Fabrizio Paccione, che è stato con noi in console, accanto a lui Giorgia Franceschi in regia, passare la voce anche a Voci in Barcaccia Largo ai Giovani con Roberta Vespa e Enrico Stincalli, darvi appuntamento a domani, come sempre a questo punto augurarvi un buon ascolto dei programmi di Radio 3.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: Futuro presente. Nuove scritture per la scena italiana. La rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3. Questa sera alle 22.30 La noia di Manuel Di Martino.
3: Clochard bruciato vivo nella macchina in cui dormiva. Così c'è scritto. Bruciato. Cristo santo, bisogna vedere.
2: Ogni settimana quattro giovani si incontrano in un appartamento per confessare atti sempre più estremi, finché uno dei partecipanti supera il limite. La noia di Manuel Di Martino, questa sera alle 22.30 su Radio 3.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
7: Ci siamo. Torna a Play Memories.
8: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
9: Vogliamo la commedia!
8: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
11: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì. Sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it

Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli, vi saluto insieme a Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il tecnico Giulio Salvatelli per la seconda puntata dedicata al grande baritono Ettore Bastianini. E dopo la puntata di ieri tantissimi messaggi, e oggi ne ho radunato qualcuno e questa puntata qui sarà dedicata a Bastianini e ai suoi grandi duetti, ai partner, soprattutto con uno. Bastianini ha trovato un meraviglioso connubio ed è stato Mario Del Monaco. Intanto condividevano la stessa casa discografica, la Decca, per la quale hanno inciso le cose più belle, veramente in assoluto, e vi raccomando quelle opere perché sono eterne, ancora oggi non temono alcun confronto. E proprio sarà questa una delle opere che ascolteremo per prima con il grande duetto nella Gioconda. Però vi voglio leggere questo messaggio perché mi porta a un discorso che volevo fare proprio all'inizio di questa puntata. Giovanni Maurizi chiede se il panorama attuale proponga un nuovo Bastianini. A parte il fatto che io non ho mai creduto a queste nuova Callas, nuovo Caruso, nuovo Del Monaco, nuovo Bastianini, no. Casomai ci sarà Tizio, Caia e Sempronia, loro nuovi, e saranno i numeri uno nel loro genere, come lui è stato il numero uno nel suo, e i fenomeni non si ripetono, questi miracoli non si ripetono. C'è la brutta abitudine di chiedere troppi miracoli. I miracoli avvengono una volta, poi dopo, quando ne chiedi di più, da lassù ti mandano il servizio opposto. Quindi non chiedete miracoli in più, ve lo consiglio, perché non succedono. E qui il problema però è un altro. Esistono invece molti cantanti della corda di baritono, e ve lo dico senza mezzi termini, che hanno come consuetudine quella di studiare sui dischi imitando esempi, per esempio come Bastianini. Bastianini è tra i più imitati tra i baritoni, soprattutto di area est del mondo. Allora, io vi dico una cosa: l'imitazione può servire in fase di studio per mettere a posto determinati suoni, determinate tecniche. In fondo il cantante è un imitatore, però se non si sviluppa la propria vocalità in modo naturale, se si studia sui dischi a pappagallo, tentando di ripetere appunto la voce di Bastianini, la voce di Tittaruffo, di Del Monaco, della Callas, i risultati saranno sempre a metà. Per tante doti che potete avere, vi ritroverete sempre a metà. Io ne conosco tanti che hanno tentato e tentano tuttora di imitare Bastianini. Non ci riesci. Puoi fare un'imitazione come Virginia Raffaele o Crozza, quando meravigliosamente bene imitano i loro modelli, alle volte migliorandoli addirittura. Ma nel canto non è così. Quindi sviluppate la propria personalità. Il modello Bastianini deve essere soltanto un modello da apprezzare per il suo fraseggio, per la chiarezza della sua dizione. Ma il timbro te lo dà Dio, altrimenti te lo sogni di essere il nuovo Bastianini. Ecco, questo il mio è un appello, ve lo dico francamente, potrei fare dei nomi, non li faccio, ma chi vuole capire capisce. Bastianini ora lo ascoltiamo con il suo grande amico e partner di tante opere, Mario Del Monaco, il grande duetto che avvicina per la prima volta Enzo Grimaldo al perfido Barnaba nella Gioconda di Ponchielli.

0: Abbiamo ascoltato Ettore Bastianini e Mario Del Monaco in una vibrante, per dire poco, esecuzione, direi fiammeggiante esecuzione della Gioconda. Avete sentito come cantano senza risparmio, tutto sul fiato, tutto sulla parola, non c'è una virgola che venga trascurata. Da questo canto, da questo fiume veramente di vocalità, ma questo nasce con la tecnica, con lo studio, con l'appoggio. Tutti e due parlavano la stessa lingua, anche questo è da dire, e lo capiremo anche dalle parole che ora userà Mario Del Monaco nei confronti di Ettore Bastianini. C'è un'intervista molto bella che gli venne effettuata, è molto lunga, io purtroppo per motivi di tempo posso trasmetterne una parte, una piccola parte, i primi 3 minuti circa, ma sentite con quale affetto o con quale verità, oltretutto, Mario Del Monaco rappresenta il suo amico Ettore Bastianini.
1: Del Monaco, nel chiederle di ricordare Ettore Bastianini, alla sua mente si affaccia prima l'immagine di Ettore Bastianini uomo o di Ettore Bastianini artista?
2: Guardi, è molto difficile poter scindere le due personalità, perché Ettore era una gran brava persona, un gran caro collega ed era anche un grande cantante. Quindi, ripensando a Bastianini, sono due personalità talmente unite che è difficile poterle scindere.
1: Quindi lei rivede Bastianini uomo, però su un palcoscenico.
2: Sì, lo vedo come interprete di personaggi indimenticabili, però lo vedo anche come persona fisica, ossia come suo atteggiamento al di fuori del palcoscenico. Perché io posso affermare che non ho mai conosciuto una persona più buona, un collega più buono di Ettore Bastianini. No, lui mai, non ho mai sentito da Bastianini dire una parola di biasimo o di critica nei confronti di un altro collega o qualsiasi esso fosse.
1: Come cominciò a cantare? Lei lo ricorda senz'altro?
2: Sì, guarda, io ho conosciuto Bastianini ancora quando lui cantava da basso, però lo conobbi qui a Roma, ma la sua affermazione veramente grande è avvenuta quando lui fu scritturato al Metropolitan di New York ed io ebbi l'occasione di cantare con lui l'Andrea Chenier e sotto la direzione del maestro Cleva, e le assicuro che i giornali il giorno dopo il suo debutto parlarono veramente di una grandissima rivelazione. Si rimarcò in lui la qualità di vocale, che si erano perso lo stampo di questa dolcezza, di questa pasta vocale. E poi, cosa che meravigliò ancora gli americani, un fatto strano che gli americani pochissimi conoscono l'italiano, ma loro avevano apprezzato la dizione di Ettore Bastianini, era talmente chiara ed evidente che perfino gli americani capivano, intuivano quello che Bastianini diceva, perché lui era di Siena e ovviamente aveva una pronuncia aperta, chiara, evidente. Era un piacere ascoltarlo, era veramente un maestro della dizione.
1: Come mai cominciò prima da basso, prima di diventare baritono?
2: Beh, guardi, evidentemente Bastianini aveva una voce molto scura e non saliva con facilità al registro acuto. Voleva fare questa carriera lirica e sentiva che questa voce gli andava bene, cominciò prudentemente con un repertorio di basso, poi via via si accorse che mentre invece questa voce saliva, che si sviluppava sempre più, affrontò i ruoli baritonali ed ebbe quel successo che meritava.
0: Abbiamo ascoltato Ettore Bastianini, ricordato da Mario Del Monaco in questa intervista, che poi, come ho detto, è molto più lunga, abbiamo trasmesso solo una piccola parte, e avete sentito quanto amore, quanto affetto ancora esiste ed esisteva. Io dico esiste al singolare, perché spero sempre che esista una specie di al di là dove tutti questi grandi si sono in qualche modo ritrovati e si divertono magari dalla nuvoletta a farsi quattro risate vedendo noi qui come siamo ridotti e combinati. Allora Johann Schwarz dalla Svizzera chiede se esiste, sentite che domanda fa, se esiste un cofanetto con tutte le esecuzioni di Bastianini. Beh, è un lavoro ciclopico, a parte quali esecuzioni, quelle in studio? Già sarebbe una cosa complessa questa qui, ma tutte, proprio tutte, comprese quelle dal vivo, purtroppo non c'è. È un'idea però da lanciare, perché effettivamente dei cofanetti del genere sono stati fatti per le varie Callas, Caruso, credo lo stesso Pavarotti, eccetera. Però effettivamente un bel cofanetto del, adesso la Warner, se non sbaglio, che si occupa del, che ha rilevato la Decca in qualche modo, comunque la Decca se ne occupasse sarebbe un'ottima idea. L'ultimo di questi cofanetti che io ricordi fu dedicato da Mirko Gratton a Bergonzi, però Bastianini lo meritava, e come. E no, quindi signor Schwarz, purtroppo non esiste questo cofanetto, esiste la possibilità di munirsi di tutti quegli strumenti, diciamo, che oggi esistono appunto per avere le registrazioni dal vivo, che sono parecchie. Ci sono anche dei filmati, c'è un bel trovatore della Rai per esempio con Del Monaco e la Genscher, e dove poter apprezzare l'arte di Bastianini come attore. Insomma, aveva una bellissima figura, si presentava bene sul palcoscenico, ai tante, diciamo, certamente di bell'aspetto, e come attore però piuttosto convenzionale. Certo, non era ancora l'epoca di quelle regie sconvolgenti. Forse la sua miglior performance in questo caso fu la Traviata del 55 alla Scala. Lì Visconti fece il miracolo di far recitare tutti in modo grandioso, dalla Callas, di Stefano, poi Raimondi, Bastianini stesso, e fu quello anche il lancio vero e proprio di Bastianini. Esiste una sequenza fotografica straordinaria di quelle recite, peccato che non esista il video completo, non era ancora epoca di video. Oh, prima ho detto una cosa di cui però adesso mi sto pentendo, cioè le regie di allora rispetto a quelle di oggi. Attenzione, non è che non recitassero allora, recitavano pure meglio e molto meglio. Il problema è che erano più statiche queste regie, erano più convenzionali sotto il profilo della postura, della staticità. Si cantava per il pubblico. Se un protagonista doveva dire "io t'amo", non lo diceva rivolto alla partner, ma lo diceva rivolto al pubblico o al direttore d'orchestra. Era diverso l'approccio con il mezzo. Non si ipotizzava l'occhio del Grande Fratello che ti prendeva in primo piano, non si ipotizzava la telecamera. Ecco, questo a discapito, ma erano grandi attori perché erano giusti. Esiste anche un video molto bello della Forza del Destino a Napoli con Corelli, Latebaldi e Bastianini, dove le sue movenze sono giuste, un po' statiche certamente, però giuste. Alle volte veramente oggi assistiamo a delle capriole, a delle cose che sono anche grottesche, diciamo la verità. Quindi rimettiamo a posto questa frase e ora noi ci ascoltiamo e il Poliuto, una grande ripresa scaligera, Callas diciamo già verso il suo crepuscolo, non vocale come abbiamo visto, ma direi esistenziale, ma un grande Corelli, un grande Bastianini, e la Callas comunque con le sue zampate da tigre è ancora in palla. Ascoltiamo il grande duetto appunto tra Severo e Paolina nel Poliuto di Gaetano Donizetti dal vivo in Scala.

0: Abbiamo ascoltato Ettore Bastianini e Maria Callas nel Poliuto alla Scala. E dunque, parliamo un attimo della sua grande carriera e dei grandi teatri in cui cantò. Abbiamo detto un rapporto privilegiato, ovviamente, con la Scala. Lui cantò anche Scarpia in Scala, cantò nel Pirata di Bellini con Corelli, però anche con Vienna e Salisburgo. A Salisburgo avvenne il primo incontro con Karajan, che ovviamente impazzì per questa voce e lo volle come Rodrigo nel Don Carlo, che portò a veramente un trionfo memorabile insieme ai Wiener Philharmoniker e a una sorta di affiliazione poi con la Staatsoper di Vienna. Lui debuttò a Vienna come Rigoletto, diretto da Erede e la grande Hilde Güden, e poi cantò lì Don Carlo, Germont, Renato nel Ballo in Maschera, attenzione anche con Birgit Nilsson, e lo cantò tantissime volte, fino al 1964 addirittura. E dopodiché cantò Handel, per esempio, il famoso Eracle, diretto da Matačić. Cantò anche, abbiamo detto, tante bohème e Hernani, molto importante questa prima di Hernani con la Margherita Roberti e Piero De Palma. Gli anni d'oro di Bastianini sono stati dal 1955 su per giù al 1960-61, 5-6 anni in cui non c'era posto praticamente per nessuno. Bastianini era comunque il primo, e dire che l'agone internazionale comunque non è che fosse povero di baritoni, anzi ce n'erano a buttarli via. Magari ne fosse avanzato qualcuno per oggi, sinceramente sarebbe stato un bene per tutti quanti. 59, abbiamo detto, Scarpia, Tosca, Rigoletto, Carmen, grande Scamiglio, e poi poteva cantare ininterrottamente una sera dopo l'altra, alternandosi in Don Carlo, Rigoletto, Hernani ancora, Pagliacci, altro ruolo fantastico. Certo, un iperlavoro, diciamolo pure, però aveva tecnica e solidità necessaria per affrontarlo. E Bastianini si colloca indubbiamente nel filone toscano delle voci, da Tittaruffo, andando avanti, appunto, Bastianini, Gino Becchi, Bastianini, e arrivando poi a Rolando Panerai. Ecco, questo è il filone dei grandi baritoni toscani. Rispettando certo quelli che non abbiamo nominato, ma questi sono i principali. E una splendida forza del destino al Metropolitan con Thomas Schippers e poi, ma ne parliamo dopo. Adesso ci godiamo abbiamo parlato del Metropolitan, quindi è perfetto l'ascolto, Anna Get Your Gun, il duetto dal musical con Giulietta Simeonato, simpaticissimo questo duetto con l'inglese un po' maccheronico dei due, ma è un'esecuzione che è rimasta nella storia.
1: Auch noch maschilte Geste?
2: We shall all have to guess who they are.
3: My dear, vogliamo fare uno scherzo a questi signori?
1: Sì, ma quale?
3: Per esempio, noi potremmo cantare quel duetto. Ti ricordi? È intitolato... Quale? Anna prende il fucile.
1: Ah, me lo ricordo più.
3: Ma te lo ricordi, l'abbiamo fatto diverse volte. Poi guarda, noi possiamo provarla a cantare questa volta in inglese.
1: Ma non lo so in inglese.
3: Tu lo sai in inglese perché l'abbiamo studiato insieme. Vogliamo provare?
1: Oh, povera me, proviamo pure.

0: Giulietta Simeonato und Ettore Bastianini.
1: Il simpaticissimo duetto con Giulietta Simeonato, altra grandissima partner, amica di Ettore Bastianini. Noi in questa puntata stiamo ricordando il grande baritono con i suoi amici e partner più stretti, naturalmente. Beh, ne mancano tantissimi, ma non possiamo davvero mettere tutti, Di Stefano, Labò, ci sono tanti Boris Christoff, eccetera. E dunque Alessandra Pivani ringrazia insieme a lei Ludovica, Francesco e Gisto, li leggo così velocemente, la signora Marta che fu sarta a Firenze, lo ricorda benissimo, e Lili, sognatrice solitaria, dice che sono due giorni che piange. Beh, speriamo però che insieme alla giusta commozione per tutta questa storia, che è terribile francamente, si abbini anche il piacere di riascoltare, magari per alcuni di scoprire questa vocalità strepitosa, quella appunto di Ettore Bastianini. Abbiamo detto del Metropolitan, praticamente lui ci arriva a 37 anni con il Don Carlo nella Forza del Destino, Trovatore, Andrea Chenier, e dopodiché alternandosi con la Scala, Vienna, abbiamo detto, il San Carlo di Napoli, non dimentichiamo, fino agli anni del prematuro ritiro, diciamo. Non dimentichiamo Londra. Questi sono i grandi teatri frequentati da Ettore Bastianini, e non dimentichiamo soprattutto un altro partner eccezionale di quegli anni, che fu il basso Cesare Siepi. E Cesare Siepi, un'altra voce benedetta dal punto di vista proprio della natura, del colore, ma anche dello studio che ha affinato la tecnica. E direi che l'incontro tra Bastianini, splendido baritono, e la magnificenza vocale di Cesare Siepi trova un momento ideale nel Don Carlo di Giuseppe Verdi, appunto l'incontro tra Filippo II e il Marchese di Posa. Qui siamo di fronte a un discorso a pari livello, non so, a due artisti che parlano veramente la stessa lingua. Ed eccoli insieme, Ettore Bastianini e Cesare Siepi.

0: senza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da tanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restaria va.
0: Sei troppo il

guarda,

Abbiamo ascoltato Ettore Bastianini e Cesare Siepi nel Don Carlo di Giuseppe Verdi, uno straordinario duetto che chiude quindi questa rassegna che abbiamo dedicato in due puntate a Bastianini. Potrete riascoltarle sintonizzandovi su raiplaysound.it e nel podcast ritrovete le due puntate che vale la pena di riascoltare qualora ve ne foste persi un pezzettino. Bene, spero che sia piaciuta anche questa puntata, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento a domani, e siamo tutti molto contenti a questo punto di augurarvi un buon ascolto di Radio 3 da questo momento in poi. Non abbandonate ovviamente la rete, ci sono le notizie e poi tutto il resto. Contenti chi siamo? Enrico Stinchelli al microfono, Roberta Vespa, Benedetta Nibali e Giulio Salvatelli, che è stato con noi in console. Bene, saluti a tutti e a domani.

Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Attacco a Beirut continua e si espande la massiccia offensiva di Israele in Libano, raid sulla capitale, bombe sulle città del sud, i migliaia in fuga da tiro, scontri con gli Hezbollah, USA e Iran, fuoco incrociato e negoziati in stallo.
3: Energie e crisi internazionali, parla Giorgia Meloni, non si può dire ai cittadini che ci sono soldi solo per la difesa, a crisi globali non si risponde con strumenti ordinari, sottolinea la Premier, pressing su Bruxelles sul patto di stabilità.
2: Il tesoro del capo dei capi, sequestrati oltre 200 milioni di euro, patrimonio di Matteo Messina Denaro, sono proventi del narcotraffico anni 80, operazioni della DIA in numerosi paesi e società offshore, 3 arresti.
3: Re Giorgio e Hollywood, a Lucca una mostra racconta il rapporto di Armani con il cinema, bozzetti, video e locandine d'epoca dall'archivio del grande stilista, per la prima volta esposti al pubblico.
2: Una buona giornata da Maria Rosaria Viliva e Simona Petracca. In primo piano la guerra in Medio Oriente, dove continua la massiccia offensiva di Israele sul Libano. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
4: Beirut nuovamente sotto le bombe israeliane. Le forze armate dello Stato ebraico hanno comunicato circa mezz'ora fa di aver lanciato un raid sulla capitale libanese, centrati i quartieri meridionali della città, la roccaforte di Hezbollah, ma ancora non si conosce il bersaglio preso di mira dagli israeliani che continuano la loro offensiva nel meridione del paese. 14 i morti nei bombardamenti delle forze armate dello Stato ebraico che ormai manovrano da giorni a nord del fiume Litani. Ieri la fuga dei civili dalla città di Tiro dopo un ordine di evacuazione dell'esercito israeliano che ha annunciato di stare bersagliando le infrastrutture di Hezbollah nell'area, mentre la fanteria israeliana ingaggia combattimenti diretti sul terreno con le milizie filo iraniane. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili e militari in Israele, hanno ucciso una soldatessa dello Stato ebraico lungo il confine, mentre Israele colpisce nuovamente a sud, nella striscia di Gaza, ha ucciso un comandante locale di Hamas, centrato il palazzo in cui si trovava, nell'attacco hanno perso la vita anche dei civili, tra essi anche dei bambini, al momento si contano 7 vittime.
3: Fra Stati Uniti e Iran, attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico, ma anche annunce smentite su una bozza di accordo. E intanto il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei attacca: gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di metterci in ginocchio per compensare le sconfitte militari.
5: Le trattative proseguono, ma per il secondo giorno di fila sono accompagnate da bagliori di guerra nel Golfo Persico. Nella notte gli americani colpiscono postazioni nella zona portuale di Bandar Abbas e abbattono 4 droni iraniani. L'Iran condanna parole e reagisce con ordigni scagliati contro una base americana nel Kuwait che attiva le difese aeree. E poi Teheran lancia colpi d'avvertimento contro navi che tentano di passare per Hormuz senza il suo permesso, costringendole a fare marcia indietro. Schermaglie che arrivano mentre la TV di Stato iraniana diffonde la bozza di un'intesa con Washington. Prevede il ritiro dell'esercito americano nelle vicinanze e la riapertura di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Donald Trump smentisce: è pura invenzione, un'intesa non c'è ancora, nessuno può controllare lo stretto, afferma, minacciando anche di colpire l'Oman se farà sponda con Teheran. E poi il presidente torna alla carica sugli accordi di Abramo nella speranza di ridisegnare tutti gli equilibri medio orientali. Se i paesi arabi non aderiranno alla normalizzazione con Israele, potrei non fare alcuna intesa con Teheran, ha avvertito. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Ma in primo piano oggi ci sono anche le parole di Giorgia Meloni. La Premier in un'intervista torna a parlare del lavoro del governo contro il caro energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, sottolinea. Quindi rivendica il cambio di passo sull'immigrazione irregolare.
6: La trattativa con Bruxelles sulle spese energetiche va avanti. La Commissione non ha chiuso alla proposta di Giorgia Meloni di utilizzare la stessa flessibilità in bilancio applicata per le spese militari. È la Premier a confermarlo in un'intervista a Mattino 5, in cui ricorda il rilancio del nucleare in Italia e spiega il motivo della lettera Ursula von der Leyen. La crisi accentuata dalla guerra in Iran e dalla chiusura di Hormuz, sono le parole di Giorgia Meloni, richiede una risposta europea.
7: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, però è evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere.
6: La Presidente del Consiglio sottolinea anche il cambio di passo sulle politiche migratorie, nonostante chi dovrebbe far applicare la legge a volte l'ha rallentata, dice, gli sbarchi sono diminuiti. Giorgia Meloni conferma che resta alta l'attenzione del governo sul terrorismo islamico, lo definisce pericoloso pericolo reale. Quindi punge le opposizioni. Davano 6 mesi di vita al governo e siamo il secondo più longevo d'Italia. Dicevano che avremmo perso a Venezia, ma non sono bravi con i pronostici. Federica Ionta, GR3.
3: Caro Energia, ma anche legge elettorale su questi temi, si confrontano oggi i partiti.
8: Spinge sul nucleare la maggioranza e per contenere i rincari energetici punta a ottenere deroghe da Bruxelles. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
9: Per Fratelli d'Italia la via da seguire è difendere il potere d'acquisto degli italiani e tutelare famiglie e imprese.
8: Questo mentre si guarda anche alla legge elettorale con il partito della Premier che garantisce rappresentatività e governabilità ai nostri obiettivi. Priorità all'economia, ricorda comunque Forza Italia, soddisfatta per l'approvazione alla Camera della proposta di legge per rendere più facile la pubblicità delle assoluzioni. Lo rivendica anche la Lega. E in Parlamento si discute pure del piano casa con l'opposizione che accusa Forza Italia di voler introdurre un condono grave, sostiene dal PD la segretaria Elly Schlein. Si vogliono inserire norme per sanare le costruzioni abusive, premiando chi viola le norme a discapito dei cittadini onesti. Anna Ascani.
10: 3 milioni di lavoratori poveri, la crescita del PIL peggiore d'Europa, la produzione industriale ferma. Questi sono i record del governo Meloni. Gli italiani pagano care benzina e spesa.
8: Meloni pensa solo al riarmo e poco o niente al caro energia, sostengono i 5 Stelle. Per abbassare le bollette il governo sblocchi le rinnovabili, insiste Verdi Sinistra. Con Serena Mancarella, Gianluca Ruggirello, GR3.
2: In Spagna non si dimette il premier Sanchez, accerchiato dalle inchieste giudiziarie. Oggi inizia il processo in cui è imputato il fratello David, accusato di traffico di influenze e abuso d'ufficio. Secondo i magistrati avrebbe ottenuto un incarico cucito su misura in un comune a guida socialista dell'Estremadura, nel sud-ovest del paese. Ieri, nell'ambito di un'altra indagine, è stata perquisita la sede centrale del Partito Socialista.
3: Paura in Svizzera, dove un uomo di 31 anni ha ferito a colpi di coltello 3 persone nella stazione ferroviaria di Winterthur, nel cantone di Zurigo. Alcuni video mostrano l'individuo correre davanti alla stazione urlando Allah Akbar. Le forze dell'ordine non hanno ancora fornito dettagli sulle condizioni in cui versano le vittime ricoverate e stanno indagando sul movente dell'aggressione.
2: Veniamo alla cronaca. Oro, resort e azioni. È il cosiddetto tesoro di Matteo Messina Denaro, scoperto dalla Guardia di Finanza in Italia in paradisi fiscali, dal valore di 200 milioni di euro. Un duro colpo alla riorganizzazione della mafia, ha detto il procuratore nazionale Giovanni Melillo. Secondo gli inquirenti è solo una parte dell'immenso patrimonio nascosto dal boss di Cosa Nostra, morto nel 2023.
11: Direzione distrettuale antimafia di Palermo è orientata particolarmente verso il rispetto del principio del follow the money.
12: Hanno seguito i soldi e sono arrivati al tesoro, spiega Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo. I proventi del narcotraffico nelle mani dagli anni 80 del boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro sono stati reinvestiti in capitali, proprietà, società intestate a prestanome in tutto il mondo. Il colonnello Carlo Pappalardo, guardia di finanza di Palermo.
13: Parliamo di un patrimonio del valore di oltre 200 milioni di euro. Abbiamo sequestrato società in Spagna, a Gibilterra, alle isole Cayman, costituite in paradisi fiscali, a Panama, oltre 20 immobili, alcuni resort davvero lussuosissimi, liquidità finanziarie per oltre 10 milioni di euro.
12: L'intuizione vincente è stata quella di seguire il patrimonio del narcotrafficante Giacomo Tamburello, molto legato al boss morto nel 2023. Lui è stato arrestato in provincia di Trapani, dove era domiciliari, mentre sono finiti in manette in Spagna l'ex moglie e il figlio. Determinante per la procura di Palermo il contributo di 2 nuovi pentiti, i quali hanno parlato di una percentuale del 10% che andava a Messina Denaro su ogni carico di droga. Eleonora Fioretti, GR3.
3: Un ritrovamento che porta un nuovo decisivo tassello nella ricostruzione della storia del potere del boss. Ne abbiamo parlato con Massimo Martinelli, direttore editoriale del quotidiano Il Messaggero.
14: Sicuramente chiude un capitolo, chiude un'era importante di Cosa Nostra. L'era in cui i capi mafia, Messina Denaro è l'ultimo, riuscivano a governare gli affari di Cosa Nostra rimanendo in Sicilia.
15: E però, come ha dimostrato, capaci di trasferire ricchezze all'estero, insomma di una strategia ben precisa.
14: Assolutamente, ma quel tipo di criminali era una categoria di persone che voleva rimanere nel proprio territorio, ma ovviamente aveva collegamenti internazionali e capacità di movimentare denaro, droga e affari loschi, quindi non c'è da stupirsi che i soldi fossero altrove. Colpisce però l'assoluta normalità nella quale Matteo Messina Denaro e gli altri che facevano parte della sua generazione di criminali viveva in Sicilia.
15: Questo ritrovamento può essere un duro colpo più in generale a Cosa Nostra, alla riorganizzazione della mafia siciliana.
14: È un colpo importante, non credo che ci sia un collegamento tra il ritrovamento e le nuove mafie. Adesso le mafie sono cambiate, sono criptomafie, mafie digitali, sono mafie difficilissime da individuare e quindi è cominciato cominciata un'altra epoca.
15: Bruno Sokolovic, GR3.
2: L'Italia chiede che il settore di produzione di elettrodomestici sia dichiarato strategico a livello europeo, come accade per l'automotive. Lo dice il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Consiglio Competitività a Bruxelles, rispondendo in merito ai tagli annunciati dall'Electrolux in Italia.
3: Temperature sopra la media, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Ancora una giornata di caldo record in Italia, anche se nelle aree interne e sui rilievi, soprattutto al centro-nord, precipitazioni e temporali localmente anche intensi porteranno un parziale refrigerio. Per una tregua vera e propria bisognerà aspettare la prossima settimana, quando è previsto un calo termico.
2: Armani ed Hollywood, da domani al Teatro del Giglio di Lucca, una mostra sullo stilista e il suo rapporto con il cinema.
16: Io non faccio parte dei tuoi problemi.
17: Quando il cinema incontra l'eleganza, la firma è sempre la stessa, Giorgio Armani. Dall'eleganza impeccabile di Richard Gere in American Gigolo, che nel 1980 lo ha consacrato a Hollywood, all'abito da sposa di Penelope Cruz, lo stilista italiano ha costruito un legame duraturo e profondo con il mondo del cinema. In mostra a Lucca una selezione di materiali provenienti da un patrimonio di oltre 8.000 pezzi, mai usciti prima dall'archivio di Parma. Tutto cominciò appunto con American Gigolo, quando Re Giorgio disegnò e realizzò un abito per Gere, successivamente indossato anche sul red carpet, abito che sarà esposto nella mostra insieme alla locandina originale del film. Avevo 29 anni, dice Gere, quando mi hanno chiesto di girare American Gigolo. Mi hanno presentato questo signore, Giorgio Armani, che doveva stare ai costumi. Io non avevo niente di mio, neanche una cravatta. Giorgio si sarebbe occupato di tutti gli abiti per questo film e per me. Personalmente sono stato in grado di trovare il mio personaggio grazie ai suoi abiti. Maurelia Carafa, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maria Rosaria Veliva, che ha condotto in studio con Simona Petracca, in regia Francesco Paradisi. Ora la linea va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
19: Io.
18: E la multa dell'altro giorno?
19: Io.
18: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
19: Io.
18: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
19: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
20: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 13.58 minuti, andiamo in A22 al momento, 6 km di code, traffico intenso tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, traffico intenso nel tratto tra la barriera di Milano Est e Viale Monteceneri per chi viaggia verso Torino. Sulla dorsale adriatica in A14 vi segnaliamo code, siamo tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento per la 13 in direzione di Ancona. Andiamo ora in autosole sul tratto Milano-Bologna, traffico intenso tra Piacenza Nord e Piacenza Sud in direzione di Bologna. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, al momento si segnalano 4 km di code a causa di un incidente tra Gello e Ponte d'Ares in direzione di Firenze. E in chiusura ci spostiamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.
24: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
25: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
24: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
25: E ci mantiene giovani.
24: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
25: Perché Oliveto è Oliveto.
22: Meteo Radio.
0: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residue piogge locali attese ancora sulle Alpi, nelle aree interne del centro e sull'Appennino Calabro. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del Basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il Basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
5: RAI, Radio 3. Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
6: Wiki Radio, le voci della storia.
7: Carteggi.
6: Il carteggio tra Bert Morisot e Claude Monet, con Diego Mantoan.
7: Antibes, febbraio 1888. Cara signora, ho saputo che siete stata malata e che forse ne sono stato la causa. Sarei felicissimo di sapere che ora state tutti bene, ma voglio credere che il terribile inverno che avete avuto sia la vera causa di questa cattiva influenza. Lavoro moltissimo. Mi faccio un sacco di problemi, ma non oso ancora dire che sono soddisfatto, poiché un nuovo periodo di brutto tempo comprometterebbe tutto ciò che ho incominciato, e poi è così difficile, così tenero e delicato per me che sono incline alla brutalità. Insomma, la verità è che faccio grandi sforzi. Non conto di rientrare che il prossimo aprile, in tempo per la nostra esposizione. Spero che voi abbiate avuto la possibilità di lavorare e vi raccomando di preparare più cose possibile. Saremo senza dubbio in meno rispetto all'anno scorso. Deve andare ancora meglio.
6: Parigi, 14 marzo 1888. Siete molto amabile ad avere rimorsi nei miei confronti. La verità è che il cattivo tempo e gli anni sono la sola causa dei miei malanni. Sto diventando una vecchia signora con la bronchite. Finalmente eccomi di nuovo in piedi e nuovamente in lotta con le mie tele. Non contate su di me per coprire muri. Non ho fatto nulla che valga, sebbene lo desiderassi, e lavoro nelle tenebre da cui non riusciamo a uscire quest'anno. Il vostro sole è fonte di invidia e altre cose ancora, persino la vostra brutalità. Vi schermite, ma so bene che siete vitale, che fate cose deliziose, e vorrei sperare altrettanto di Renoir, poiché sarete voi due a fare la mostra.
9: Lo scambio epistolare che abbiamo appena ascoltato risale all'inverno del 1888 ed è fra Bert Morisot e Claude Monet, due grandi protagonisti, probabilmente i maggiori, dell'impressionismo francese. Li troviamo in un momento in realtà piuttosto critico della compagine impressionista. Fervono i preparativi per una mostra collettiva, un'esposizione che doveva tenersi nella galleria Petit e poi in effetti a maggio di quell'anno si tenne da Durand-Ruel, ma senza Monet. Il che ci fa già comprendere come il fronte impressionista fosse ormai spaccato. Era finita cioè la grande stagione che aveva visto tra il 1874 e il 1886 otto esposizioni, le cosiddette mostre impressioniste, con cui un gruppo molto variegato di pittori e di pittrici avevano sfondato l'attenzione del pubblico parigino e non solo. Erano riusciti cioè con delle mostre indipendenti a mostrare quella che poteva essere una nuova pittura, la pittura della vita moderna, dedicata soprattutto alla metropoli francese, a Parigi, una città fatta di flâneurs e di boulevardiers, ma una pittura soprattutto che voleva essere anti-accademica, più pronta a cogliere la luce e la natura. Nel 1888 era però già terminata quella stagione. Il gruppo si era spaccato nel 1886, quando durante l'ottava mostra era stato invitato un enfant prodige, il giovanissimo Georges Seurat, che con il suo cromoluminarismo, e cioè la tecnica del pointillisme o del divisionismo, aveva di fatto rivoluzionato la stessa tecnica pittorica dell'impressionismo. Camille Pissarro era andato con lui e di fatto non c'era più l'unità iniziale. Lo stesso Monet si era distaccato da quell'ottava mostra. E dunque il carteggio fra Berthe Morisot e Claude Monet, che fu particolarmente fitto tra gli anni 80 e 90 dell'Ottocento, davvero cattura quella che è la fase di espansione e difficile accettazione dell'impressionismo in Francia. E troviamo come questi due protagonisti abbiano effettivamente lottato per tutta la vita per tentare di far accettare, accogliere l'impressionismo nella società francese, per mostrare come quella pittura stesse non solo rivoluzionando l'arte, ma il modo di guardare al mondo. Per certi versi riprendendo quel termine che aveva già coniato Charles Baudelaire negli anni 60 dell'Ottocento, ossia dei pittori della vita moderna, les peintres de la vie moderne. Il carteggio tra Berthe Morisot e Claude Monet è molto interessante, soprattutto per comprendere la psicologia dei pittori impressionisti e di come vedessero se stessi soprattutto nei confronti del pubblico. Spesso nelle lettere di Berthe Morisot ricorre una preoccupazione, cioè quel degrado di comprensione del pubblico, quella mancanza di accettazione da parte degli spettatori della nuova arte impressionista. E ciò cattura effettivamente una delle preoccupazioni di tutti gli impressionisti, che naturalmente diventava anche una preoccupazione di mercato, perché dovevano trovare uno sbocco dei collezionisti. Avevano maturato nel corso degli anni 70 dell'Ottocento l'appoggio di diversi galleristi e collezionisti, in primis Paul Durand-Ruel, ma non era facile andare così controcorrente. E andavano controcorrente soprattutto perché quelle otto mostre degli impressionisti fra il 74 e l'86 erano volutamente indipendenti, e cioè contrarie al salon ufficiale, e cioè il salon organizzato dall'Académie des Beaux-Arts, che di fatto deteneva il canone, il pallino della produzione artistica e della legittimità artistica nella Francia dell'Ottocento.
8: Gorè, giugno 1886. Sono lontana da Parigi, non posso ammirarvi al Petit, ma quasi ogni giorno mi giungono lettere piene dei vostri successi e desidero farvi i miei complimenti. Anche Renoir, mi dicono, ha delle cose bellissime. Mi spiace molto non poter vedere tutto questo e mi rendo conto da sola del degrado di comprensione del pubblico. Questa volta lo domerete definitivamente? Sono qui da 3 settimane o 4, non so più. Mi sembra un'eternità. Ho un desidero farvi i miei complimenti. Anche Renoir, mi dicono, ha delle cose bellissime. Mi spiace molto non poter vedere tutto questo e mi rendo conto da sola del degrado di comprensione del pubblico. Questa volta lo domerete definitivamente? Sono qui da 3 settimane o 4, non so più. Mi sembra un'eternità. Ho un bow window sul mare e un giardino che è un tripudio di fiori. Voi ne fareste di meraviglia.

0: di essere in procinto di partire.
1: Le lettere di Bert Morisot a Claude Monet sono tendenzialmente di tono molto deferente. Si nota come rispetti e ammiri tantissimo Claude Monet. In realtà un'ammirazione ricambiata da parte di Monet, ma che ci mostra come il carattere di Bert Morisot fosse effettivamente quello di una donna particolarmente elegante, riflessiva, riservata, che divenne uno dei fulcri del movimento impressionista. Non era nell'elenco iniziale del 1874 di quella associazione voluta da Monet per partire con le mostre degli impressionisti. Si trattava cioè della Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs, ma vi rientrò prestissimo, e soprattutto il salotto di Bert Morisot divenne il punto d'incontro assieme a artisti come Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir. Un salotto in cui queste pittrici e questi pittori riflettevano sulla nuova pittura. A legare il gruppo di quelli che poi vennero definiti gli impressionisti e che si riunirono in questa Société Anonyme c'erano molti fattori. In primo luogo uno generazionale. Bert Morisot era nata il 14 gennaio 1841, Claude Monet esattamente due mesi prima, il 14 novembre 1840. Anche altri protagonisti della stagione impressionista erano nati più o meno fra la metà degli anni 30 e la metà degli anni 40, Renoir nel 1841, Degas nel 1834. E questo per certi versi univa questi artisti. Vi era poi una medesima estrazione sociale, tutti erano figli della borghesia francese, media, grande o piccola, e questo aveva concesso loro la possibilità di seguire da giovani una vocazione artistica. Per loro fare i pittori non era necessariamente inteso come un mestiere, e dunque non doveva per forza seguire quella che era la formazione professionale che all'epoca si voleva prevalentemente appannaggio dell'École des Beaux-Arts da parte dell'Académie. E dunque si trattava di pittrici e pittori, tra cui anche diverse donne come l'americana Mary Cassatt o Eva Gonzalez, che non avevano studiato all'interno dell'Accademia francese. Bert Morisot e la sorella Edma, ad esempio, non avrebbero nemmeno potuto studiare all'Académie, perché da ormai quasi un secolo le donne erano state escluse dalla formazione artistica professionale. E dunque avevano studiato a casa, grazie al grande incoraggiamento dei genitori che gli avevano procurato maestri di primissimo piano come Giraudet e Corot. Allo stesso modo, anche Claude Monet aveva avuto un tipo di formazione altalenante, partendo tra parti amatoriali e poi partecipando invece all'Académie Suisse. Si trattava dunque di un gruppo di artiste e artisti della stessa generazione, della stessa estrazione sociale e con uno stesso piano, una stessa visione di rinnovamento dell'arte in Francia.
2: Belle Isle, 1 novembre 1886. Ho ricevuto l'amabile lettera che mi avete inviato a Giverny e mi affretto a rispondervi. Poiché abito in un paese dove il servizio postale non è molto celere, per colpa dei battelli postali che funzionano molto irregolarmente in questa stagione, non accusatemi dunque se la mia lettera vi giungerà tardivamente. Mille volte grazie per il vostro amabile invito. Sono dispiaciuto di non poterne approfittare, almeno per il momento, ma state certa che appena ritorno, tra circa un mese, verrò a trovarvi. Sono qui da circa due mesi, un paese terribile, sinistro, ma stupendo, che mi aveva sedotto fin dal primo momento. L'oceano è così bello che mi sono imbarcato in una quantità di studi e più proseguo, più resto meravigliato. Ma che tempo terribile! Lavoro con la pioggia, il vento. Insomma, sono molto entusiasta. Forse mi sto cacciando nei guai, ma proseguo.
1: Nell'autunno del 1886, diverse delle lettere di Claude Monet giungono a Bert Morisot dalla costa della Normandia, soprattutto da Belle-Île e dalla cosiddetta Côte Sauvage, à Port-Côte.

0: Breton, la costa selvaggia. Monet è per certi versi fuggito da Parigi, ormai la compagine impressionista si è definitivamente sfaldata con l'ottava mostra a cui Monet non partecipò, e dunque Monet stava cercando nuova ispirazione, andando soprattutto in campagna, in ambienti selvaggi, per andare a catturare con il suo tipico stile impressionista quella che era la bellezza del paesaggio francese, un paesaggio nazionale che lui voleva cogliere proprio con questo nuovo stile moderno, facendone uno stile nazionale, finalmente pienamente accettato. Ed è proprio da Belle Île che ebbe la possibilità di creare alcuni grandi capolavori come I faraglioni di Port-Croton. Nelle lettere spedite da Belle Île si comprende anche quella che era una pratica pittorica condivisa tra Claude Monet e Berthe Morisot. Non era condivisa da tutti gli impressionisti, ma per loro due questa pratica, e cioè quella di dipingere en plein air, all'aperto, era una pratica necessaria. Tutti e due l'avevano imparata dal loro maestro Camille Corot e fino dalla fine degli anni 60 si erano allenati a dipingere direttamente all'aria aperta, in mezzo alla natura. Una cosa che era finalmente consentita anche da un'innovazione tecnica, e cioè venivano prodotti industrialmente i colori a tubetto. Ma si tratta anche di un atteggiamento diverso, molto legato al naturalismo, a una casualità della visione e a una necessità di trovare la luce sul quadro e riprenderlo dalla natura. Si tratta di una pratica tra l'altro anche legata alla villeggiatura di tipo borghese e quindi quelle gite fuori porta che servivano a portare la borghesia lontano dal caos della metropoli parigina.
1: Parigi, 10 novembre 1889. Mio caro Monet, ho visto Chevan una settimana fa e gli ho promesso di scrivergli una parola sulla sottoscrizione dell'Olympia. Avrebbe voluto che vi foste assicurato prima della buona volontà di questa amministrazione. Gli ho detto che non era vostra intenzione e neppure la mia.
2: Giverny, 13 novembre 1889. La sottoscrizione procede al di là delle mie speranze e ammonta a 18.000 franchi. La somma fissata sarà dunque facilmente coperta. Tutti i principali pittori hanno aderito e questo è fondamentale per la riuscita, sebbene abbia saputo che da diverse parti si lavora alacremente per far abortire quel che noi desideriamo tanto.

0: Parigi, novembre 1889. Mi hanno riferito che qualcuno è andato da Kempfen per sondare la situazione e che Kempfen è esploso in una collera da montone infuriato, affermando che finché fosse rimasto lui al Louvre, un Manet non vi sarebbe mai entrato, al che il suo interlocutore si sarebbe alzato dicendo: «Molto bene, allora noi ci occuperemo di farla andare via e dopo faremo entrare Manet».
1: Giverny, 22 gennaio 1890. Avrete letto l'articolo di Calmette apparso ieri sul Figaro a proposito dell'Olimpià? Che imbecille! Sono indignato perché vedo chiaramente che tutta questa bella campagna ha il solo scopo di far naufragare la nostra impresa. La guerra è dichiarata, noi lotteremo fino in fondo.
2: Un momento molto fitto nel carteggio tra Berthe Morisot e Claude Monet vi fu fra la fine del 1889 e il principio del 1890. I due pittori sono infatti impegnati nel tentativo di organizzare una sottoscrizione per l'acquisto di un grande capolavoro, l'Olympia di Édouard Manet. Si trattava dunque di una colletta nella quale cercarono di coinvolgere tantissimi pittori e tantissime pittrici che riconoscevano ad Édouard Manet per certi versi il ruolo di essere stato uno dei grandi maestri dell'arte moderna. Édouard Manet negli anni 60 dell'Ottocento era stato sicuramente il grande innovatore, il grande rivoluzionario della pittura in Francia. Un grande provocatore sia per i soggetti che sceglieva, sia per la sua tecnica non finita, Manet divenne il fulcro di un cenacolo di nuovi artisti, quella che era stata definita l'École de Batignolles, e cioè dal nome del quartiere a nord della Gare Saint-Lazare vicino a Montmartre, in cui questi artisti avevano i loro atelier. Manet era stato per certi versi anche un maestro per Berthe Morisot e Claude Monet, che avevano gravitato attorno alla sua figura in quegli anni. Anni in cui Édouard Manet aveva creato molto scandalo, già nel 1863 con Le Déjeuner sur l'herbe, la colazione sull'erba, che era stato rifiutato come dipinto dall'Académie e quindi non partecipò al Salon, ma in quell'anno si organizzò il Salon des Refusés, e cioè tutti i rifiutati dal salone ufficiale erano stati riproposti all'interno di una mostra che ebbe grandissimo successo di pubblico. Nel 1865, due anni più tardi, proprio questa Olimpia di Manet invece fu accettata dal salone. E adesso, giunti al 1889, Manet doveva entrare, secondo Monet e Berthe Morisot, nella collezione del Louvre. Ma in quel momento direttore dei musei nazionali era Albert Kempfen, che non voleva assolutamente un Manet nella propria collezione. Era morto già dal 1883, ma quella Olympia in cui Manet aveva messo in scena la sua musa Victorine Morin, che posava come una Venere d'Urbino del Tiziano, ma interpretava assolutamente il ruolo di una prostituta, era ancora troppo scandaloso come dipinto. Quella donna moderna, libera, di estrazione semplice, ma che dominava con il suo sguardo gli uomini, sembrava al direttore Kempfen ancora un grandissimo affronto. La battaglia ingaggiata da Monet e Berthe Morisot ebbe comunque successo, perché l'Olympia fu acquistata dalle collezioni nazionali ma presentata al Musée du Luxembourg e non entrò dunque nella collezione del Louvre.
0: Parigi, maggio-giugno 1888. Vi ringrazio del vostro bel ricordo e di quel che mi dite di amabile sui miei miserabili quadri da Durand. Ne sono ancora più commossa poiché, come sapete, è un fiasco completo e mi sembra che tutti noi abbiamo la nostra parte di responsabilità in questo disastro, tranne Renoir e Whistler, ben inteso. Ma tutto questo per il pubblico è incomprensibile. Voi l'avete ben conquistato, questo pubblico recalcitrante. non si incontra dal Goupil che gente ammirata oltre ogni dire. E mi sembra che ci sia da parte vostra molta civetteria nel chiedere l'impressione prodotta. È abbagliante e voi lo sapete perfettamente. Se volete vi dirò che tra tutti il mio quadro preferito è quello con i piccoli alberi rossi in primo piano. Mio marito e io siamo rimasti ad ammirarlo in estasi per un'ora.
2: Nelle lettere di Berthe Morisot e Claude Monet si percepisce molto la necessità di questi pittori di essere indipendenti, soprattutto indipendenti dal salone ufficiale, quello controllato dall'Accademia. E questa è una distinzione molto importante, soprattutto rispetto a quello che per certi versi era stato l'anticipatore dell'impressionismo, ossia Édouard Manet. Negli anni 60 dell'Ottocento, quando veramente Manet era sulla bocca di tutti, mai Manet stesso e i suoi sodali si sarebbero immaginati di poter organizzare una mostra fuori dal Salon. Il tentativo era sempre comunque quello di innovare la pittura partecipando al Salon. La scelta invece, a partire dal 1874, da parte di Claude Monet e Berthe Morisot di organizzare delle mostre indipendenti, segna una cesura completa con il vecchio sistema. C'è per certi versi la volontà, la pretesa di essere completamente liberi dalle costrizioni dell'accademismo. Trovarono in questo percorso l'aiuto di un grande gallerista, Paul Durand-Ruel, e via via di altri sostenitori come il celebre fotografo Nadar, nel cui studio si tenne la prima mostra del 1874. Ma fu sempre una battaglia di avanguardia, veramente di avanguardia, perché Berthe Morisot e Claude Monet si sentivano di spingere avanti l'evoluzione dell'arte e di essere una nicchia ancora incompresa. Finalmente, alla terza mostra della Société Anonyme, nel 1877, il gruppo si chiamò Compagine degli Impressionisti. A sancirlo fu lo stesso Émile Zola che nella sua recensione indicò come questa fosse la scuola del futuro per l'arte francese. Impressionismo, un termine in realtà nato per schernire questo gruppo nella prima mostra del 1874, quando un altro critico, Leroy, aveva tacciato soprattutto Claude Monet di essere nient'altro che un impressionista. Ma si trattava di un vero epiteto, di un'offesa, che indicava come i quadri, soprattutto di Monet ma anche di Berthe Morisot, sembrassero non finiti. In questo senso il termine impression era molto specifico nella tecnica pittorica francese. Si trattava infatti di una sorta di studio preparatorio, in genere già realizzato come olio su tela, ma che veniva realizzato en plein air, e dunque all'aperto, per registrare molto velocemente un'atmosfera. Ecco che quando Claude Monet, alla prima mostra nel 1874, presentò Impression Soleil Levant, impressione sole nascente, stava indicando al pubblico che effettivamente quel quadro non era finito, ma lui lo considerava finito perché descriveva dal punto di vista coloristico, della luce e ottico perfettamente l'impressione di un'alba. Un'alba catturata sul porto di Le Havre.
1: Giverny, 11 luglio 1890. Siamo ben colpevoli, ma spero che questo non vi impedisca di attuare la vostra promessa il 14 luglio. O ancor meglio il 13, se per voi va bene. Saremo tutti felicissimi di avervi con vostro marito e l'amico Mallarmé e spero che mi tirerete un po' su il morale, perché sono nello sconforto più totale. Questa dannata pittura mi tortura e non posso farci nulla. Non faccio che grattare e bucare le tele. So bene che, essendo rimasto a lungo senza far niente, dovevo aspettarmelo, ma quello che faccio è al di sotto di ogni cosa. Anche voi, come noi, starete maledicendo il tempo. Che razza di estate! Qui siamo nella desolazione.
2: Fino alle ultime lettere nel carteggio tra Berthe Morisot e Claude Monet torna sempre la preoccupazione relativa all'accettazione del pubblico. Un'accettazione che via via, nei primi anni 90 dell'Ottocento, sembra finalmente raggiunta. In particolare fu Monet a diventare grande protagonista della scena francese. Un carteggio che si interruppe poi il 2 marzo del 1895 alla morte prematura di Berthe Morisot all'età di 54 anni. Aveva ormai già perso 3 anni prima il marito amatissimo Jean Manet e lasciava dietro sé una figlia amatissima anche lei, Julie. Alla figlia Julie Manet restava effettivamente una doppia eredità artistica. Quella del cognome era una Manet e quella di una madre eccezionale, Berthe Morisot. Una pittrice che in vita forse non aveva avuto lo stesso successo di Claude Monet, ma che oggi è finalmente riconosciuta assieme a lui come la madre dell'impressionismo e assieme due grandi rivoluzionari della produzione pittorica. Monet aveva invece davanti a sé ancora molti anni. Morì il 5 dicembre 1926 all'età di 86 anni e per quegli ulteriori 30 anni dopo la morte dell'amica e sodale Berthe Morisot aveva trascorso il tempo o nel suo ritiro a Giverny, dove coltivava piante, creava giardini e dipingeva meravigliosamente, oppure viaggiava per trovare ancora altre visioni da catturare con il suo stile impressionista. Il carteggio tra Berthe Morisot e Claude Monet restituisce davvero due figure di prim'ordine non soltanto per l'impressionismo, ma per l'intera storia dell'arte. Soprattutto la nascita della cosiddetta arte moderna, la modern art, quella pittura che stava catturando con un nuovo sguardo e una nuova tecnica la vita moderna. Un carteggio che restituisce da un lato una donna eccezionale, magnifica, sincera e ritirata, come ebbe a definirla Stéphane Mallarmé, e un pittore strenuamente e tenacemente impressionista, ma restituisce soprattutto due artisti, una pittrice e un pittore, che assieme hanno rivoluzionato l'arte moderna.
0: Diego Mantoan ha raccontato il carteggio tra Berthe Morisot e Claude Monet. Letture di Orsetta De Rossi e Claudio De Pasqualis. Questa puntata è stata realizzata da Daria Corrias.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Rai, Radio 3.
5: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
7: yeah, yeah. Ben trovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista, apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica, Pino Zingarelli in regia, Simone Dell'Orca in console, c'è Luca Marchese che si occupa dei social. A proposito, potete anche segnalarci qualche commento e commentare gli ascolti appunto con un sms al 335 5634 296. Oggi abbiamo intitolato la puntata La cadenza implacabile e ascolteremo 5 brani con Questlove alla batteria. E si tratta dello pseudonimo di Amir Kalib Thompson, nato a Filadelfia nel 1971, è un batterista, un disc jockey, un videomaker, un produttore discografico e giornalista musicale statunitense. È innanzitutto il batterista del gruppo hip hop The Roots ed ha prodotto artisti come D'Angelo, come Common. Nel 2008 anche una leggenda come Al Green. Ha fatto il suo debutto da regista con Summer of Soul, vincitore dell'Oscar per il miglior documentario nel 2022. E noi, in vista di un suo imminente tour europeo in Olanda al North Sea Jazz Festival il 12 luglio e a Londra il 9 agosto, ne celebriamo il carisma di strumentista, appunto con 5 brani da 5 progetti diversi pescati in un range di produzioni trentennale. Naturalmente partiamo da The Roots. Questlove è il cuore pulsante e inconfondibile del gruppo hip hop più influente di Philadelphia. Il loro primo album, Organics, pubblicato da un'etichetta indipendente, riesce ad attirare l'attenzione della Geffen, che mette sotto contratto questi straordinari musicisti che poi producono il secondo album, Do You Want More? È quasi un secondo esordio per la formazione, che poi si è allargata in via definitiva a Razel e Scott Storck. E cercano evidentemente un meritato riscontro di pubblico e si impongono grazie a una grande personalità forgiati da una dimensione tecnica che ne caratterizzerà l'intera carriera. I canoni dell'hip hop vengono stravolti, gli strumenti si sostituiscono ai campionatori, le rime seguono andature molto originali che sfuggono alla rigida scansione strofa, ritornello strofa, il tutto si ricompatta in un'amalgama di cui ogni elemento è fondamentale tanto quanto gli altri. Naturalmente Questlove vi suona la batteria allacciandosi ai corposi giri di basso, talvolta anche di contrabbasso e tastiera, e citando alle volte apertamente il jazz. Da quel secondo album noi ascoltiamo Distortion to Static.

Dal 95 al 2000, dai The Roots a un affiatato collettivo di persone dai simili intenti umani e artistici che riportano il rapper D'Angelo in piena crisi creativa di fronte al pianoforte e poi tramite chiacchiere, discussioni, qualche jam sessions lo rilanciano nello spazio misterioso dell'ispirazione creativa. Si chiamano Soul Quarians, sono un collettivo ad organico variabile di musicisti che in quegli anni bazzicano gli Electric Lady Studios nel Greenwich Village di New York, celebri sale di registrazioni frequentate anche da Jimi Hendrix nei tardi anni 60. In principio ci sono giusto appunto Questlove, braccio destro di D'Angelo, nonché già leader dei Roots, e il visionario beatmaker Jay Dilla. Presto però arrivano anche le voci di Erykah Badu e Bilal, musicisti come Roy Hargrove, trombettista, James Poyser al piano, Pino Palladino al basso e la crew dei Native Tongues. Non tutti prendono parte in prima persona alla stesura di Voodoo, l'album capolavoro che scaturisce da questa rinascita, ma è in questa bolla creativa molto calorosa degli Electric Lady Studios che D'Angelo si riscopre ambizioso. Adesso vuol creare un nuovo Esperanto Nero, qualcosa che peschi dal passato, parli al presente e guardi al futuro. A far da traino anche naturalmente l'implacabile feel ritmico di Questlove che in Left and Right, che ora ascoltiamo, tiene il beat molto scarno e allo stesso tempo di una efficacia travolgente.

D'Angelo, che musicista meraviglioso, ci scrive Roberta al 335-56-34-296. Meraviglioso certamente D'Angelo, ma anche Quest Love, a cui dedichiamo la puntata dell'Idealista per aprire il pomeriggio di Radio 3. E The Philadelphia Experiment, l'album omonimo, frutto di un progetto collaborativo, vede protagonisti tre musicisti di Philadelphia. Ogni musicista porta il proprio background musicale unico. Hurricane è un pianista d'avanguardia molto eclettico, Questlove naturalmente un batterista hip hop, ma non solo, e Christian McBride è un bassista, un contrabbassista jazz. Il risultato è un album davvero molto funky, ma anche molto bizzarro secondo i canoni dello stesso funky. Questo incontro riunisce tre musicisti cresciuti appunto a Philadelphia ed è un esempio perfetto di come jazz, soul, hip hop si stessero profondamente intrecciando all'inizio del nuovo millennio. Siamo nel 2001, l'album presenta anche qualche cover, addirittura una di Elton John, molto sorprendente. Il trio è affiancato anche da altri musicisti e Hurricane fa ampio uso del pianoforte Fender Rhodes, con McBride che invece alterna basso elettrico e acustico, e Thompson, ovvero Questlove, che combina ritmi dal vivo e programmati. Si narra che negli anni 40 un esperimento di viaggio nel tempo abbia avuto luogo in un cantiere navale di Philadelphia. Questa fantastica formazione di musicisti prende il nome da questo evento immaginario, e Questlove nella title track propone intricati ritmi influenzati da quella che in quegli anni era la quotatissima jungle.

Ecco, proprio ora si sta ripresentando il chitarrismo di Pat Martino, non l'avevamo citato, è giusto segnalarlo. Philadelphia Experiment con Questlove, naturalmente, alla batteria. Not About Love, invece, è una canzone scritta dalla cantautrice americana Fiona Apple per il suo terzo album in studio, Extraordinary Machine, del 2005. L'album fu presentato inizialmente ai dirigenti della sua casa discografica, che a quanto pare non erano entusiasti del prodotto finito e lo accantonarono. Ma poi un DJ radiofonico cominciò a far girare, a mettere, trasmettere brani inediti da una copia pirata e in breve tempo l'album esplose. La rivista Slant descrisse la versione del brano Not About Love come ribelle, un resoconto poetico e pieno di rimpianti del mattino dopo che i segreti sono stati svelati. E beh, in effetti il pezzo funzionava a meraviglia anche per il grande lavorio alla batteria, naturalmente, di Questlove.

Questlove ha anche pubblicato diversi libri, tra cui bestseller Mo, Meta, Blues e Music is History, quest'ultimo nel 2021. Ma come accennavamo all'inizio, ha fatto il suo debutto da regista con il documentario Summer of Soul, vincitore dell'Oscar per il miglior documentario nel 2022, un documentario in cui c'erano anche Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, Mahalia Jackson. Riprendeva, montava, editava un evento che si celebrò ad Harlem nel 1969. 4 anni prima dell'Oscar, per questa regia, ovvero nel 2018, Questlove suona in un geniale singolo del duo D4 and Tilbrook. Si tratta di un duo di autori composto da Chris D4 e Glenn Tilbrook, noti per il loro lavoro come autori principali della band New Wave Rock The Squeeze. Come ospite c'è anche il pianista e cantante Robert Glasper e si tratta di una grande collaborazione che celebra il 40° anniversario del singolo di debutto degli Squeeze, Take Me, I'm Yours. Questa bella congrega di geniaci della musica lavora a una nuova versione del brano che adesso ascoltiamo. Naturalmente c'è Questlove che ci mette del suo.

0: Grande assolo anche di Robert Glasper alle tastiere in questo brano. Beh, non si può dire che non abbiamo ascoltato il buon Questlove in tutte le sue declinazioni, quelle più roboanti come in questo brano dei Different Tilbrook e quelle più tranquille con magari Fiona Apple e D'Angelo e quelle anche programmate comunque. Grande musica a partire dai The Roots, adesso la linea va a Fahrenheit e noi ci troviamo domani.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ore 15.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni. Tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Fahrenheit. I libri e le idee.
5: Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute, sono Florinda Fiamma, oggi è giovedì 28 maggio, vi saluto insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Mariangela Liardi in regia, alla parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Fabrizio Paccione. Io vi ricordo i contatti, se volete mandarci un sms o dei whatsapp potete farlo al 335 56 34 296. Invece, se volete inviarci una mail, lo fate scrivendo a fare con l'h al centro @rai.it. Pomeriggio ricchissimo, piccolo sommario. Partiamo da che cos'è la creatività? Cos'è la creatività secondo voi e in cosa differisce, se differisce dall'ispirazione? Poi parleremo di un festival, Historia a Gorizia, scorreremo insieme il programma. Poi ancora un saggio, Donne in Grecia, voci femminili del mito che parlano al presente. E infine, libro del giorno, Silvia Vecchini e Sualzo, del buio non ho paura, del Castoro editore. Allora, creatività. Per gli antichi era opera delle muse, per i contemporanei è anche talento e fatica. Ma cosa succede se, come ha ammesso negli ultimi giorni il cantautore Francesco De Gregori, la scintilla si spegne? Infatti ieri De Gregori diceva sui giornali: ho perso l'ispirazione. Queste le sue parole: da anni non sento più ribollire quella spinta dentro di me. E oggi, questa mattina, Raffaella Romagnolo scrive un articolo sulla Stampa molto interessante dal titolo Quel che resta dell'ispirazione, e cita molti scrittori, da Jack London, che aveva le vesciche sui polpastrelli a forza di scrivere, a Gabriel García Márquez, che invece aveva rilanciata una formula per cui nel processo creativo l'ispirazione conta solo per il 10%. A parlare con noi di creatività e ispirazione c'è Anna Maria Testa. Buon pomeriggio, benvenuta.
6: Buon pomeriggio.
5: Pubblicitaria, saggista, esperta di comunicazione e creatività. Tra i suoi libri vi ricordiamo La trama lucente, Cos'è la creatività, Dove e quando fiorisce, Come funziona, Perché ha valore, pubblicata da Garzanti. Allora, Anna Maria Testa, ha fatto più clamore la dichiarazione di De Gregori che la pagina bianca e i silenzi di Beckett. Dunque, Anna Maria Testa, lei tempo fa ha pubblicato, oltre questo libro, anche su una rivista, la rivista internazionale, un vademecum tascabile sulla creatività. Allora le chiedo, cos'è la creatività?
6: La creatività è la nostra peculiarità più squisita. È quella che ci ha portato dalle caverne alla luna, è quella che ci ha aiutato a sviluppare un linguaggio, ci ha spinti a sviluppare un linguaggio articolato, capace di contenere e delineare il pensiero astratto. È quella che ci accompagna in tutte le nostre espressioni scientifiche, artistiche, culturali, dalla danza al calcio, quando si fa bene, dalla scienza alla tecnologia, alle arti. Aggiungo un'altra cosa importante: la creatività è un continuum. Quando noi pensiamo alla creatività, spesso pensiamo ai grandi geni, Leonardo, Michelangelo, Shakespeare. No, la creatività non ha soluzione di continuità fra i piccoli gesti creativi che possiamo fare ogni giorno cucinando con gli avanzi o inventando una favola per un bambino o anche solo formulando un discorso nuovo e utile in una situazione nuova. Ecco, questo è il tipo di creatività che tutti noi, più o meno consapevolmente, percorriamo e sperimentiamo tutti i giorni quando risolviamo piccoli e grandi problemi. E poi c'è sì la creatività degli artisti, la creatività degli scienziati, la creatività che nasce nei laboratori, negli atelier, e poi la grande creatività rivoluzionaria che cambia le cose, ma sono tutte facce, aspetti di una stessa propensione, di una stessa vocazione e di un nostro esprimerci che ci accompagna per tutto il corso della vita, in realtà.
5: E questo è consolante. Tra l'altro ci sono poi anche molte teorie neuroscientifiche, negli anni ho letto anche diversi articoli di neuroscienze che parlano proprio dei meccanismi cerebrali, delle radici del cervello da cui si sviluppa la creatività, e questo ovviamente spiega quello che diceva lei, cioè creativi non sono solo i grandi artisti, i grandi nomi, ma ciascuno di noi nel suo piccolo, nel suo quotidiano lo può fare. Allora, Anna Maria Testa, ci aiuti a capire se c'è la differenza tra creatività e ispirazione. Sono la stessa cosa, uno viene dopo l'altro, oppure sono cose diverse?
6: Quella che noi chiamiamo ispirazione è l'espressione di un'urgenza creativa. La creatività nasce sempre da un piccolo o grande desiderio, da uno stato di insoddisfazione, da un problema da superare, da una nuova prospettiva da scoprire, dal desiderio di trovare qualcosa di nuovo. Ecco, l'ispirazione è l'espressione di questo bisogno o di questo desiderio di formulare qualcosa di nuovo e appropriato. I risultati creativi non sono mai nuovi e basta, altrimenti la pizza con le suole da scarpe sarebbe una grande espressione di creatività.
5: Certo.
6: La comunità scientifica internazionale definisce creativo ciò che è nuovo e appropriato, ed essendo appropriato e capace di, appunto, atto a risolvere un problema o ad aggiungere una risorsa, ecco, ha anche valore, ha un valore estetico, etico e anche economico.
5: Allora, questo è molto interessante. Per passare, diciamo, all'altra riflessione, alla riflessione successiva che io vorrei fare. Allora, no? Ispirazione, creatività, no? Genio e sregolatezza. È tutto così, cioè la creatività è legata a un attimo di appunto di fiamma che si accende, oppure, come leggevo prima, García Márquez dice il 10% è creatività e talento e invece il 90% poi è lavoro. Insomma, la mia domanda è questa: la creatività, oltre a essere magari connaturata in alcuni o essere più vivace in alcuni che in altri, che cosa succede? Può essere educata, può essere accresciuta, e in che modi?
6: La creatività va coltivata. Io ci ho scritto sopra 400 pagine piene di notizie, di suggestioni, di informazioni e anche di suggerimenti, perché in questo diavolo di paese che si vanta di essere super creativo, poi si usa il termine creatività quando bisogna trovare soluzioni creative nel senso di stravaganti a qualche certo problema politico, o perché si pensa che la creatività sia, non so, girare con i capelli colorati di 10 colori diversi. Non è questa cosa qua. La creatività nasce da una preparazione. Il caso favorisce lo spirito preparato, diceva Pasteur.
5: Bello.
6: E questo capita nelle scienze e nelle arti. Edison aveva parlato, l'inventore, di oltre quasi 2000 soluzioni brevettate. È Edison a dire il 90%, 99% di sudore e 1% di ispirazione, addirittura, se non sbaglio. Certo, Manzoni non scrive i Promessi Sposi di getto e poi li pubblica. Il lavoro della scrittura è un lavoro di scavo, di revisione, di riscrittura. Alcuni possono compierlo più facilmente, altri più difficilmente. Io sono una che scrive lentissimo, per esempio, e riscrive, riscrive, riscrive, migliorando sperabilmente ogni volta. Il lavoro della scrittura è un lavoro di scavo, di revisione, di riscrittura. Alcuni possono compierlo più facilmente, altri più difficilmente. Io sono una che scrive lentissimo, per esempio, e riscrive, riscrive, riscrive, migliorando sperabilmente ogni volta. Però c'è sempre dentro un lavoro.

0: nella notte, a caso.
1: Si
0: È
1: educa,
0: un'illusione quella.
1: la creatività si
0: La
1: educa.
0: creatività va coltivata, educata, corteggiata, alimentata, favorita da ambienti appunto favorevoli, cioè capace di premiare e non di punire, a cominciare dalla
1: Dalla
0: scuola, eh?
1: scuola, sì, spesso viene punita a
0: Ecco,
1: scuola perché il bambino più creativo va
0: gli sguardi
1: normalizzato.
0: creativi,
1: Sì.
0: l'insegnamento ex cattedra, uno degli alimenti fondamentali della creatività è la capacità di farsi domande. I bambini fra i 3 e i 4 anni si fanno, e fanno i genitori, fra le 300 e le 390, le bambine, domande al giorno. È
1: È
0: il loro
1: vero.
0: modo per costruirsi uno schema del mondo, del funzionamento del mondo. Quando smettono di farsi domande? Quando gli vengono date le risposte, prima che sia sorta la domanda. Ecco.
1: Esatto. Senta, facciamo allora, le leggo anzitutto qualche messaggio che sta arrivando. La creatività è un movimento che mette in relazione ciò che è dentro con quello che esternamente accade. Attraverso questo movimento si compiono atti, a volte anche miracolosi, ci scrive Liliana. E poi una domanda: si può dire che l'ispirazione è il volano della creatività?
0: Io dicevo, l'ispirazione è l'espressione della creatività, cioè il mio modo di percepire il mio potenziale creativo è sentirmi ispirata e quindi avere la creatività una fortissima componente di pensiero ed etico, visivo. Avere davanti a me un sentiero luminoso, una luce, un meta brillante che mi appare, una suggestione luminosa che mi guida. Ecco, poi ciascuno ci mette dentro le parole che più gli somigliano, e un matematico non la racconterà certo come un poeta,
1: Certo.
0: ma i processi mentali e anche i circuiti neurali coinvolti nel pensiero creativo,
1: Sono gli
0: che è il
1: stessi.
0: pensiero tipico di quando la mente vaga. Le migliori idee ci vengono sotto la doccia o quando laviamo i piatti o quando sbucciamo le patate. Questo lo dicono scienziati e artisti e scrittori. Questo perché stiamo compiendo un compito, o quando camminiamo,
1: Sì.
0: stiamo compiendo un compito automatico che permette alla nostra mente di vagare e quindi di trovare nuove connessioni fra utili e belle ed eleganti fra elementi distanti. Quindi non siamo focalizzati su un singolo compito, anzi, questo è un piccolo suggerimento. Se voi vi date il compito di scrivere il romanzo del millennio, non lo scriverete mai, perché non permettete alla vostra mente di vagare fra mille suggestioni e poi a poco di metterle insieme.
1: Senta, Anna Maria Testa, aggiungiamo un altro tassello a questo affascinante e anche divertente questa conversazione. Il talento, come incide sulla creatività? Le due cose stanno insieme? Il talento a volte può essere anche una schiavitù perché uno magari è costretto a seguire un suo talento, penso più che altro ai talenti fisici, non so, una persona magari altissima tende a fare lo sportivo, non so, il giocatore di basket invece magari avrebbe l'animo da poeta, quindi quel talento può diventare quasi una schiavitù per lui. Come inquadra lei il talento in questo discorso di creatività?
0: Allora, talento può essere l'espressione, diciamo, comprensibile, comune, di una forma di intelligenza. Può esserci una forma di intelligenza fisica che mi aiuta a diventare un grande calciatore o una grande ballerina, che è l'intelligenza del corpo. Così come possono esserci altre forme spiccate di intelligenza, l'intelligenza musicale, l'intelligenza matematica, l'intelligenza visiva, che poi diventa sensibilità al colore, capacità di cogliere sfumature, capacità di cogliere forme e schemi di forma che altri non colgono e di inventarne di nuovi. Ecco, non direi che il fatto di nascere alti o bassi di per sé esprime un talento, altrimenti tutte le persone alte e senza allenamento diventerebbero fantastiche, fantastiche giocatrici di basket. Noi abbiamo uno

0: Altro che un bravo giocatore, un bravo atleta tennis, invece, mi sembra. Ecco, c'è un'altra cosa interessante da dire: che il talento si esprime come un'urgenza, che il talento va coltivato, perché se io ho talento musicale ma non studio, scriverò delle cose banali semplicemente perché non ne conosco la precedente esistenza e non andrò più avanti della prima idea che mi viene in mente, e di solito la prima idea che ci viene in mente è banale. Quindi creatività è anche l'arte di lasciare andare in fretta le prime cose che ci vengono in mente, che di solito sono le cose più ovvie e sono quelle che ci direbbe l'intelligenza artificiale se la interpellassimo in merito. Un'altra cosa da sapere, e qui rilancio un amo verso l'inizio di questa conversazione. Si cambia nel tempo e un modo per onorare la propria creatività è cambiare con questa. È più che legittimo che dopo che uno ha fatto per tutta la vita uno stesso mestiere, gli venga voglia di cambiare perché ha la sensazione di aver dato tutto il suo massimo in quel mestiere, ma cambiare ed esportare in un campo diverso ciò che si è imparato in una vita di creatività può essere super fertile, anche perché c'è una cosa che si chiama effetto novizio. Io smetto di scrivere canzoni e comincio a dipingere quadri, o a scrivere poesie, o a scrivere aforismi, o
1: Quindi si
0: a
1: sposta.
0: fare qualcosa. Mi sposto. E spostandomi mi rinnovo. Qui devo raccontarvi la storia, l'ho raccontata dentro, insieme a mille altre, dentro la trama lucente,
1: Sì.
0: del mio eroe della creatività, che è un chimico francese che si chiama Chevreul. Lui fino a 50 anni fa il chimico, diventa ricco, inventa la margarina e poi a 50 anni si stufa e comincia a dedicarsi a qualcos'altro. Da scienziato qual è, e comincia a studiare il colore e le peculiarità del colore, e lo fa così bene che poi influenzerà tutte le correnti di pittura successive. E
1: Stupendo.
0: poi a 92 anni si stanca di nuovo e inventa una nuova disciplina, la gerontologia, e scrive il suo ultimo libro a 102 anni.
1: Ma è una storia meravigliosa.
0: Ecco,
1: Grazie. Sì,
0: non
1: prego.
0: c'è un'età per essere creative, c'è la volontà e il desiderio e la curiosità di stare dentro il flusso del cambiamento.
1: Anna Maria Testa, è stata una conversazione meravigliosa. Io nel salutarla le leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati. C'è Mauro che scrive: una bella definizione di creatività, l'ho trovata qualche tempo fa e recitava: trovate risposte adeguate a situazioni sconosciute. Penso che si adatti a tutte le situazioni della vita, siano esse legate all'arte oppure a come attraversare una strada. E poi Rino, per me che sono pittore, la creatività è la realizzazione di un'utopia. E ancora Rossella da Pescara, mio processo creativo, dopo tanto lavoro, ricerca e scavo, all'improvviso arriva la connessione inattesa, il pensiero laterale giunge in forma di ispirazione e infine un complimento al suo modo di parlare. Ci è arrivato questo messaggio che dice: che bello sentire eidetico, parola rara e bellissima. Anna Maria Testa, grazie davvero per essere stata con
0: Grazie a
1: noi.
0: voi.
1: Grazie di cuore. E, la salutiamo e noi cominciamo il nostro viaggio musicale. Ascoltiamo quest'album dell'anno scorso, una lunghissima ombra di Andrea Laszlo De Simone, e cominciamo con Ricordo tattile.

Che bello e che poesia questa Ricordo tattile di Andrea Laszlo De Simone. L'album che si intitola Una lunghissima ombra, lui lo descrive così, dice che ha provato a portare alla luce i pensieri intrusivi, quelli costantemente presenti dentro di noi anche quando stiamo pensando ad altro e che finiscono per proiettare lunghe ombre sulla nostra esistenza. E questo l'album, la musica, i brani che ci accompagneranno oggi pomeriggio, lungo tutto il pomeriggio di Fahrenheit. E adesso è arrivato il momento della nostra caccia al libro.

0: 0636 86 56 66, il numero della caccia al libro, ed è il numero che ha composto Mariella da Roma. Buon pomeriggio Mariella, benvenuta.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora, lei sta cercando I Santi dell'Antica Russia di Fedotov, pubblicato da Aquilegia o Aquileggia nel 2000. Che libro è e perché lo cerca?
1: Allora, devo dire la verità, ho iniziato a cercarlo per un mio amico, vabbè, non ne ho trovato nemmeno una copia in vendita, nemmeno una versione digitale, però ho trovato una scansione digitale in russo, ho tradotto solo alcune pagine con l'intelligenza artificiale e mi ha incuriosito, anche se è molto lontano dal mio genere di letture, perché più che una geografia è una specie di saggio di antropologia religiosa, più che studiare chi erano i santi, cerca le ragioni per cui il popolo russo li ha considerati santi. Insomma, l'ho trovato curioso, avrei curiosità di leggerlo per intero, a dire la verità, se lo potessi trovare, però regalo al mio amico.
0: Quindi così facciamo fare il doppio. E come ha scoperto, esatto, dell'esistenza proprio di questo strano libro?
1: Me ne ha parlato
0: a lui?
1: Questo mio amico, sì, è proprio raro, cioè nel senso che sono anche anni che lo cerca, anche se non è vecchissimo, è del 2000. E, vabbè, lui è più appassionato di teologia, un po' distante dal mio genere, però io sono curiosa, mi piace allargare i miei orizzonti, quindi.
0: E allora le auguriamo di trovarlo, I Santi dell'Antica Russia di Fedotov, Aquileggia 2000, del 2000, questo libro. Speriamo che lo trovi presto. Buon pomeriggio,
1: sì,
0: la saluto.
1: Grazie mille. Allora, buon pomeriggio, buona continuazione. Grazie.
0: E grazie a lei. Allora, festeggiamo invece un ritrovamento. Do il benvenuto a Noemi da Trento. Ciao, buon pomeriggio Noemi.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, lei stava cercando Lettere dalla Somalia 1985-1995 di Annalena Tonelli, pubblicato da EDB 2016. E, perché lo cercava?
2: Perché appunto avevo scoperto la sua storia e mi ha incuriosita molto, proprio perché riguarda molto il mio futuro. E mi piacerebbe tanto leggerlo.
0: È stata fortunata perché glielo regala e glielo offre Andrea. Buon pomeriggio Andrea.
3: Salve, buon pomeriggio a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, sono Andrea da Forlì.
0: Andrea da Forlì, allora lei dice che ha scritto alla redazione di Fahrenheit dicendo che la sua un'associazione, lei fa parte di un'associazione, il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo, di questo Lettere nella Somalia ne ha ancora delle copie. Anzitutto, come mai le avete e perché quindi decide di regalarlo a Noemi?
3: Beh, noi le abbiamo perché Annalena fa parte, insomma, delle ispiratrici della fondazione della nostra associazione di volontariato e qui di Forlì negli anni 60 lei era una studentessa e insieme agli altri studenti decidono di creare questa associazione di volontariato che poi è il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. E così lei dopo è partita, è stata oltre 30 anni in Africa, nel Corno d'Africa, in mezzo alla popolazione somala, e ci sono stati tre libri raccolti delle sue lettere, questo qui della Somalia, sono gli anni della guerra, gli anni della guerra in Somalia, la guerra civile, e queste sono le lettere raccolte, perché lei non ha mai parlato di sé pubblicamente, quindi abbiamo raccolto queste lettere e poi sono state pubblicate.
0: Bene, e allora non so, Noemi, felice, l'ha trovato qua?
2: Sono contentissima, è proprio un bellissimo gesto, infatti ringrazio di cuore.
0: Ma la cercava da tanto? Quando aveva chiamato, quando ci aveva contattato?
2: No, in realtà non da tantissimo, però appunto mi ero informata e attualmente è introvabile.
0: Benissimo Noemi, siamo molto felici che Andrea le potrà donare questo libro.
3: Benissimo.
2: Grazie,
0: adesso vi mettete d'accordo tramite la redazione. Grazie mille per aver chiamato alla caccia al libro. E io allora vi ricordo qualche titolo che stiamo cacciando, così magari qualcuno che lo ha e se ne vuole separare può contattarci. Allora, Le fiabe più belle della Russia, edizione Happy Book del 2003, Russell, Il diavolo nel Medioevo, la terza, 1986, e poi Eric Dodds, Pagani e cristiani in un'epoca di angoscia, La nuova Italia, 1988, e ancora Virgilio, L'epica del sentimento, Gianbiaggio Conte, è un'edizione Naudi 2002, Donne di Edoardo Galeano, Sperling & Kupfer 2017, è ancora un classico di Erodoto, Storia di antichi popoli, pubblicato, l'edizione che state cercando, l'editrice italiana 1964, e infine di Bruno Gentili e Franca Perusino, c'è qualcuno che sta cercando Le orse di Brauron, un rituale di iniziazione femminile nel santuario di Artemide, pubblicato da ETS nel 2002. E adesso noi proseguiamo il nostro viaggio musicale insieme ad Andrea Laszlo De Simone e ascoltiamo La notte.

0: Grazie per la bellissima scelta musicale di oggi. Andrea Laszlo De Simone è un artista più unico che raro, fuori dalle convenzioni e capace di creare atmosfere coinvolgenti e profonde, ci scrive Mavi. Io, Mavi, condivido il suo entusiasmo, il suo apprezzamento e riporto i complimenti a Valerio Corzani che ha scelto per noi questo album e questo artista. E ci arriva anche un altro messaggio via WhatsApp da Italo: ascoltare uno dei miei artisti preferiti con un libro tra le mani e mentre ascolto Fahrenheit. E quindi viva Andrea Laszlo De Simone. Adesso parliamo di storia, anzi di un festival che si chiama E-Storia, e lo facciamo con Adriano Ossola. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Direttore del festival, e con Marco Ventura. Buon pomeriggio anche a lei.
2: Buon pomeriggio.
0: Insegna all'Università di Siena diritto ecclesiastico, religione e comunicazione e terrà un incontro proprio durante questo festival. Ossola, cominciamo da lei. Festival internazionale della storia, giunto alla 22esima edizione, da oggi, quindi oggi è il primo giorno, fino al 31 maggio a Gorizia. Quest'anno il tema che avete scelto è religioni. Come mai? Come mai avete scelto questo tema?
1: Si tratta di un tema in qualche modo antico, lo dico doppiamente, nel senso che ci avevamo pensato a lungo e lo avevamo allo stesso tempo anche accantonato, perché ci sembrava un tema, oltre che enormemente vasto, quanto mai delicato da trattare dal punto di vista storico. Ecco, e dall'altra insomma, eravamo anche attirati e incalzati dalla importanza del tema, per cui a un certo punto abbiamo deciso di affrontarlo e un anno fa abbiamo annunciato questo tema. Il tema delle religioni sotto una specie storica, per così dire, è appunto delicato e quanto mai lo è all'interno di un evento quale quello del festival, che è basato sulle mancanze, così come le pluripresenze, e che va incontro comunque a semplificazioni enormi. Quindi semplificare un tema come questo ci sembrava non semplice. Alla fine siamo arrivati ad un programma che, partendo dall'antichità per arrivare fino ai giorni nostri, occupa 300 eventi, quasi 500 autori, presentazioni di libri, dibattiti, panel di vario tipo, concerti, ecco, un percorso non monocromatico, per così dire, ma variegato.
0: E Marco Ventura, lei sabato 30 alle 16:30 all'interno appunto del Festival Storia terrà una conferenza su Islam ed Europa. Ci può anticipare il nucleo del suo intervento?
2: Sì, più precisamente coordinerò un panel con tre relatori, due sociologi e uno storico, giurista, politologo della religione, con i quali, insieme alla direzione del festival, abbiamo pensato che un approfondimento del tema Islam in relazione alle dinamiche storiche contemporanee in Europa fosse opportuno, diciamo così. Poi uno dei relatori, Jeremy Gunn, è un personaggio dalla traiettoria anche biografica molto affascinante, nasce mormone nello Utah, studia poi con Paul Ricoeur come direttore di ricerca a Chicago, studia Harvard, si specializza successivamente sulla libertà religiosa, quindi diventa anche un avvocato della libertà religiosa americana, finisce addirittura ad essere uno dei responsabili dell'archivio dell'omicidio Kennedy. Queste sono le traiettorie americane, diciamo così, molto ricche di esiti, e poi 15 anni fa decide di trasferirsi in Marocco, ecco l'Islam, e di diventare uno studioso e un insegnante a Rabat. Accanto a lui c'è Renzo Guolo, che è un sociologo italiano tra i più competenti sull'Islam, e poi c'è Grace Davy, che è, diciamo così, la madre degli studi di sociologia della religione. Ed è, come posso dire, una scelta di relatori che ci insegna in qualche modo anche a come guardare all'Islam, come diciamo noi oggi, senza pregiudizi, però anche, come posso dire, al contempo, senza che lo sforzo di evitare i pregiudizi ti impedisca di vedere la realtà.
0: Esatto, ma Ventura, proprio di Islam, quanto è importante, lei ci ha parlato dei relatori e quindi dei loro punti di vista, dei loro sguardi, quanto avete ritenuto importante parlare di Islam nella contemporanea, in questo momento storico particolare? E che cosa pensa, quali nodi pensate di poter tirar fuori in questo panel?
2: Beh, i due rischi sono da un lato che per la paura dello stereotipo e del pregiudizio, non si possa parlare di Islam, perché appunto si tratta di una realtà talmente ampia, talmente variegata che è difficile parlarne perché ogni tentativo rischia di non fare giustizia alla complessità dell'Islam. Come diceva un grande studioso, Sami Aldeb, non ho mai incontrato l'Islam, ho solo incontrato musulmani, no? E quindi c'è intanto la difficoltà di dire qualcosa che renda giustizia della straordinaria complessità che ormai conosciamo molto bene nell'Islam che incontriamo tutti i giorni attraverso i, tra virgolette, nostri musulmani, musulmani che vivono in Italia. E poi c'è il rischio opposto, che è quello, se si vuole comunque prendere il rischio di dire qualcosa sull'Islam, di dire qualcosa che sia in qualche modo corretto, anche a voler parlare di tendenze, di movimenti, di fenomeni, e da questo punto di vista il panel, come gli altri eventi, perché non è questo l'unico evento del festival, anche gli altri
0: Certo.
2: eventi del festival dedicati all'Islam vogliono proprio, come dire, assumere i due rischi e cercare di trovare un equilibrio tra appunto la necessità di un discorso attento alla complessità che tuttavia appunto non ci renda muti e non ci renda ciechi.
0: Senta Adriano Ossola, io scorrendo il vostro programma, il comunicato stampa del Festival Storia, sono rimasta colpita da vari incontri su monoteismo e politeismo, in particolare quello di Maurizio Bettini, che dovrebbe fare un elogio del politeismo, chiedendosi se sia possibile attingere oggi alle risorse del politeismo per rendere più agevoli e sereni i rapporti tra le varie religioni. Ora è chiaro, non c'è Bettini a parlarne, però. Chiedo a lei, come mai avete scelto questi approcci anche così diversi a questa tematica?
1: Ma la scelta nasce a volte, questo è il caso dell'incontro di cui lei sta parlando, da un semplice dialogo con gli autori, perché si era partiti leggermente in maniera diversa con Bettini, il quale però poi ci ha fatto correggere un po' il percorso
0: Stilo.
1: e siamo arrivati a questa condivisione. Insomma, per dire che si tratta di i festival sono anche dei prodotti editoriali, i quali si basano sul dialogo e il dialogo con Bettini ci ha condotto a questa scelta che trovo quanto mai felice. D'altra parte, Bettini ha anticipato in qualche modo il suo intervento in quel senso su Repubblica di 10 giorni fa circa, quando ha scritto un pezzo che include alcune delle tematiche che poi tratterà, parlando di politeismo e del valore della pluralità degli dèi.
0: Senta, Ossola, lei è direttore di questo festival da quando è nato o in seguito?
1: Fatalmente da quando è nato.
0: Fatalmente da quanto è nato. Posso chiederle una cosa? Com'è nata l'idea di fare questo festival, di chiamarlo Storia, di puntare tutto sulla storia, che insomma è una materia meravigliosa. Io personalmente ne sono molto affascinata, però insomma complessa.
1: Beh, dobbiamo fare un salto indietro al 2004. Quello è stato il momento in cui io ho proposto questa idea alla regione Friuli Venezia Giulia, che è stata da sempre accanto a noi, insieme al comune di Gorizia, nello sponsorizzare, nel supportare la manifestazione. L'idea è piaciuta, è stata accolta perché questo è un territorio parlo di Gorizia, parlo della Venezia Giulia, quindi Gorizia Trieste, molto sensibile verso le tematiche storiche. Dicendo Gorizia e Trieste alludo anche al confine orientale. Ecco che storia è una parola così coniata, ex novo, pensando anche all'est, oltre che naturalmente al latino e all'affermazione di ciò che noi facciamo per la storia, ciò di cui ci occupiamo è storia. Così è nato anche il nome, che è diventato, sì, non piaceva all'inizio, poi è diventato un
0: No,
1: nostro
0: invece è molto
1: timbro
0: carino, sì.
1: e adesso così, un segno di riconoscimento per quanto facciamo, appunto, accompagnandolo da questa, non voglio dire sentenza, così lo dico col sorriso sulle labbra, che è storia, insomma. Religioni e storia.
0: Assolutamente. Senta, Ventura, Marco Ventura, lei appunto dicevo insegna all'Università di Siena e insegna diritto ecclesiastico, religione e comunicazione. Che tipo di studenti si avvicinano a questa materia?
2: Sono molto diversi, sono proprio due corsi molto diversi, perché diritto ecclesiastico, che ormai chiamiamo diritto e religione per studenti di giurisprudenza, magari scienze politiche. Religione e comunicazione è un esperimento che ho lanciato ormai da qualche anno a Siena per una magistrale di strategie tecniche della comunicazione, e dove devo dire, dopo qualche anno, mi sono reso conto che non so davvero io cosa do agli studenti, so tutto quello che danno loro a me, perché mi portano degli esempi, mi portano uno sguardo sulla religione a partire dal mondo della comunicazione che loro frequentano, che mi sorprende ogni volta e che ci fa anche capire quanto la religione stia cambiando, ivi compreso l'Islam. Quando i ragazzi in aula mi portano degli esempi di influencer musulmani milanesi o napoletani, mi spiazzano e mi inducono a ripensare a tutto, ivi compreso al corso di diritto ecclesiastico, perché mi fanno anche ripensare, come dire, alla dimensione istituzionale, come si stanno organizzando le comunità islamiche oggi in Italia, nel mondo. E in realtà, alla fine, poi quello che scopro è che i due corsi, che pure sono nati in modo così diverso, per un pubblico di studenti così diverso, alla fine raccontano lo stesso mondo, che è, come appunto, il mondo del rapporto tra potere, relazioni di potere, anche conflitti, e mondo della comunicazione, come sapete bene molto voi che fate questo mestiere.
0: Senta Ventura, ecco, lei faceva l'esempio dei suoi studenti che magari li portano degli influencer milanesi, però magari di seconda, terza generazione. Ecco, come riflettere su questi argomenti, a partire da una base storica, a partire da una base anche appunto di dottrina religiosa, eccetera, può permettere vie diplomatiche, anche non tradizionali, chiaramente, a fianco a quelle militari, che ovviamente non ci riguardano, ed economiche in generale, cioè come questi argomenti trattati in vario modo possano comunque connettere anche magari i più giovani.
2: Ma i giovani coabitando, convivendo, stanno elaborando anche rispetto all'Islam un nuovo modo di comprendere le cose e di comprenderle in modo appunto da coabitare. La sfida è che quel modo implica, come posso dire, dei giudizi di valore che per gli studiosi sono un po' manipolativi. E, ad esempio, ma nell'Islam donne e uomini sono uguali, che può equivalere a ma nel cristianesimo donne e uomini sono sempre stati uguali. Ecco, queste affermazioni sono delle affermazioni che sono magari necessarie ai giovani per costruire un consenso e per andare oltre, per trovarsi anche d'accordo su aspetti che sono vitali, e contemporaneamente per noi studiosi sono, lo ripeto, manipolativi, non corretti rispetto alla realtà storica e anche alla realtà contemporanea. E la sfida è un po' questa, per, come posso dire, gli studiosi, magari con qualche anno di più, quella di lasciare che i giovani facciano il loro lavoro, anche se questo lavoro comporta una reinvenzione delle tradizioni, anche uno sguardo sguardo un pochino edulcorato sul presente, perché questo lavoro è forse necessario, e cercare di accompagnare questo lavoro, non di contraddirlo, con una qualche profondità storica che possa aiutarli a trovare una maggiore profondità.
0: Adriano Ossola, per concludere questa conversazione, ci dà qualche appuntamento per chi può andare a Gorizia tra oggi e il 31? Ci segnala qualche appuntamento?
1: Sì, certo. Intanto segnalo la presenza di alcuni tra i nomi più qualificati di autori che si occupano di spiritualità, pensando a Enzo Bianchi, a Giulio Busi, Andrea Riccardi, Giovanni Filoramo, Piero Stefani, così come il Lama Michel Rinpoche o Dario Girolami, per andare su altri fronti. E poi Alessandro Barbero parlerà di San Francesco e del suo libro bestseller sull'argomento. Federico Rampini invece si occuperà insieme a Massimo Fagioli e Roberto Rusconi della destra religiosa americana ai tempi, ahimè, di Trump. Magistrato Nicola Gratteri parlerà invece dei rapporti tra le mafie e la religione. Ecco, questi sono alcuni degli argomenti, ecco, o dei momenti e dei nomi. Aggiungo anche quello di Cecilia Sala, che insieme a Farhan Sabai fra un paio di ore parleranno dell'Iran islamico. Una piccola carrellata su alcuni dei nomi più rilevanti, ecco, di quest'anno.
0: Grazie, grazie per essere stati con noi. Grazie Adriano Ossola. E
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: grazie a Marco Ventura. Grazie anche a lei.
2: Grazie, grazie a lei e a voi.
0: Allora, ricordo l'appuntamento con Estoria 22esima edizione da oggi fino al 31 maggio a Gorizia. E noi continuiamo ad ascoltare Andrea Laszlo De Simone e adesso tocca ad Aspetterò.

0: Ed è collegato con noi dallo studio Rai di Milano Giulio Guidorizzi. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a lei e un saluto a tutti quanti ci ascoltano.
0: Allora, noi siamo qui per parlare di un suo saggio pubblicato da Rizzoli dal titolo Donne di Grecia, voci femminili del mito che parlano del presente. Un libro molto molto interessante. Nell'introduzione di questo saggio lei dice che nell'antica Grecia il potere era maschile prevalentemente, ma dalle tragedie che ci sono rimaste, che leggiamo e che vengono anche messe in scena, emerge in realtà una figura femminile, una donna che giudica, che sfida l'uomo. Pensiamo ad Antigone, per dirne anche solo una. Antigone segue leggi più alte, antiche, che esistono da sempre e nessuno sa chi le ha generate. E allo stesso modo lei dice, scrive, che c'è qualcosa di terribile, animalesco in Medea, nelle Danaidi, e quindi qualcosa che un maschio non sarebbe capace di compiere. Allora, Giulio Guidorizzi, perché afferma questo? In fondo Agamennone non sacrifica forse la propria figlia Ifigenia per permettere alla flotta greca di partire? Oppure Atreo non dà a Tieste, suo fratello, i tre figli che ha concepito con una ninfa da mangiare? E tutte, insomma, tutte queste, queste storie orribili. Il mito è pieno di esempi di crudeltà tipicamente maschile. Forse quello che differenzia le azioni crudeli maschili da quelle femminili sono le motivazioni che stanno dietro?
1: Sì, in parte sono le motivazioni e in parte il fatto che l'uomo, il maschio, vive all'interno delle regole della città, dello Stato, che i greci chiamavano polis. La donna no, perché dai meccanismi della polis ateniese era esclusa, non aveva diritti politici, eccetera, eccetera. Quindi è come più libera di esprimere quello che io chiamerei l'altro, l'alterità, quella parte del mondo che le leggi non contengono, ma l'anima sì. Qui perciò la cosa strana e sorprendente per noi è che il teatro è un fenomeno maschile, come anche la democrazia. Erano tutti maschi, gli attori, gli autori, eccetera, ma si misurano come fossero degli esploratori con questo universo misterioso, l'altro, che è la donna, certamente più libera di esprimere l'anticittà, quello che non sta nelle leggi, ma nell'anima.
0: Certo, senta, lei fa in questo saggio una serie di brevi ritratti di queste personalità femminili. Ci dice come le ha scelte, qual è stato il criterio?
1: Le ho scelte, poi altre avrebbero potuto entrare, ma non ho potuto per motivi di spazio. Le ho scelte sulla base della varietà. C'è l'assassina, c'è l'innamorata, la ribelle e così via, per far vedere che la donna nel mondo greco non è una cosa sola, ma una pluralità di atteggiamenti. È come se fosse molto più variegata, molto più libera rispetto ai cliché che cercano di imporle.
0: Certo, senta, tra gli esempi che lei riporta ci sono le muse ispiratrici degli uomini. Noi abbiamo aperto la puntata di oggi parlando proprio di ispirazione e creatività, come nasce, come si coltiva. Ecco, le muse sono ritenute ispiratrici degli uomini, anche perché a parte Saffo ci sono rimasti in realtà solo poeti e lirici maschili, ma gli uomini cantano liriche proprio perché posseduti dalle muse, che sono, sì, erano delle forze che incarnano grazia e bellezza. Allora, come le muse ispirano e come irradiano la creatività?
1: Ma intanto è come se si riconoscesse che la bellezza del canto, della danza e così via, è una prerogativa del femminile, e che di lì si ispira la capacità di fare arte. Puoi fare arte, poesia, letteratura, eccetera, solo se dismetti il controllo della ragione, se ti abbandoni all'istinto, alla voglia di vivere e così via. E tutto questo è visto al femminile. Diciamo che Achille e gli altri eroi di Omero sono ben chiusi nelle loro corazze, dietro i loro scudi, ma questo non serve a niente quando tu vuoi entrare nella dimensione della bellezza.
0: E a proposito di bellezza, io cito una poesia che è nell'esergo del suo saggio. Chi dice che la cosa più bella sulla nera terra sia una schiera di cavalieri, chi di soldati, altri una flotta di navi? Io dico ciò che si ama, è facile da capire per chiunque. Colei che fu di molto la più bella tra i mortali, Elena, abbandonò lo sposo e fuggì a Troia per mare. Dimenticò la figlia, dimenticò i cari genitori, fu Afrodite a sviarla. E questo è un componimento di Saffo, ma che ci porta a parlare di una delle donne più forse note, certo, dell'antica Grecia, Elena, la più bella di tutte le donne. Lei su Elena scrive che la civiltà greca non possedeva il concetto e nemmeno le parole per peccatore e pentimento. Infatti. E scrive anche: conosce forme diverse di tormento interiore, ma non quello di penitente che si affligge. Ci può raccontare la figura di Elena?
1: Elena nacque da Zeus, il padre degli dei, nacque in un uovo, pensi, come in forma insolita, quindi non umana. La madre era Leda, la regina di Sparta, e divenne sicuramente per grazia di Afrodite la più bella. Ora tutti i maschi, gli aristocratici di Grecia vollero a un certo punto sposarla, e il padre, che non sapeva come fare, fece scegliere a lei. In genere era il padre che le sceglieva il marito. E lei scelse non il più forte, neanche il più bello, neanche il più ricco, ma Menelao, fratello di Agamennone, che però era un uomo qualsiasi, non eccelleva in niente. Scelse sulla base della sua... del suo istinto, del suo amore. Poi arrivò a Sparta, dove viveva, un ragazzo bellissimo, il più bello di tutti gli uomini, Paride, che veniva da Troia. Qui c'è la storia del giudizio di Paride che salto. Ed Elena fuggì con lui, abbandonando ogni altra cosa. Fuggì con la figura che rappresentava per lei l'amore e la passione. Questa, rompendo tutte le regole di ospitalità, di fedeltà, Elena rappresenta quindi un ideale di bellezza libera, non solo la più bella, ma anche la più libera di seguire i suoi sentimenti. Poi da ciò nacque una guerra, lei si sentiva anche innocente perché aveva seguito la forza che fa girare il mondo, l'amore. La bellezza, l'amore.
0: Senta, lei a un certo punto nel suo saggio la definisce borghese, definisce borghese la rappresentazione di Elena fatta da Euripide. Perché?
1: Perché Euripide era un, come dire, un dissacratore, mentre l'Elena dell'epica di Omero, di Saffo, è questo che vi ho detto. L'Elena delle troiane di Euripide è soprattutto una donna astuta che cerca di recuperare il vecchio marito, il quale la vorrebbe uccidere. Quindi non è Elena la bellezza, Elena l'eroina, ma piuttosto Elena... come dire, l'astuta, la furba, quella che utilizza la sua bellezza e rientra nella famiglia da cui per amore era invece fuggita.
0: Certo, senta, è interessante lei come posiziona anche nel libro questo catalogo di eroine che vengono raccontate, perché dopo la grande fedifraga, ovvero Elena, si parla invece della fedele per eccellenza, ovvero Penelope.
1: Sì, Penelope non è affatto la donna, come dire, banale, che certi in seguito immaginarono, quella che aspetta il marito fedelmente. Elena ha dentro...
0: Fedele per eccellenza, ovvero Penelope.
1: Sì, Penelope non è affatto la donna, come dire, banale, che certi in seguito immaginarono, quella che aspetta il marito fedelmente. Elena ha dentro la stessa intelligenza di Ulisse, che vaga per i mari.

0: ma Elena, ma Penelope ha anche un'altra cosa, una passione. Aspetta, aspetta, un anno, un altro anno, anche aspettare è una passione, anche attendere è una passione. C'è chi ha atteso la rivoluzione per tutta la vita e non è mai venuta, dico, nel mondo di oggi, ma è stata sperata. E così Penelope ostinatamente attende, e mentre attende la sua anima diventa, come dire, più forte, più lucida, sa ingannare, sa quanti pretendenti aveva, 108. 108 bei ragazzi, belli, giovani, attraenti, e lei invece aspetta il vecchio marito, che infatti un giorno arriva.
1: Sa Guido Rizzi, qualche tempo fa c'è stata una mostra al Colosseo che si chiamava proprio Penelope, e che raccontava, cercava, diciamo, un po' di scardinare il nostro immaginario che lega Penelope a un ideale normativo di donna, appunto, fedele al marito, ma che accentua proprio la sua parte, quella che lei diceva, forte e lucida, cioè è una donna in realtà affascinante, determinata, che sì, sa resistere, ma che, certo, sa anche comandare in quel tempo in cui attende.
0: È più intelligente di questi 108, li inganna, li conduce in una trappola, no? La prova dell'arco, perché sa che solo Ulisse può tendere quell'arco, e siccome è arrivato questo vecchio mendicante nella reggia, che in realtà è Ulisse travestito, secondo me lei già l'ha riconosciuto, non lo dice, lo mette alla prova, e tesse questa trappola in cui cadono questi sciocchi evanesi pretendenti.
1: Certo.
0: E per cui, sì.
1: Certo, certo. Senta, torno un attimo indietro, torno un attimo a Elena, perché nella descrizione, no, noi abbiamo raccontato la, diciamo, versione un po' più borghese, quella di Euripide, e poi quella di donna innamorata che segue l'amore di Saffo, ma ce n'è addirittura, perché poi insomma, la cosa affascinante delle tragedie greche o comunque della letteratura greca è quello che di ogni mito, di ogni narrazione ci sono ovviamente varie,
0: certo,
1: varie interpretazioni. Ecco,
0: sì.
1: E qual è quella di Eschilo? Ce la racconta? Ci racconta la Elena di Eschilo?
0: La Elena di Eschilo è quella che potrebbe essere la Elena di un vista da un, come dire, conservatore, da un vecchio conservatore, quella che è come un Erinni, come un mostro che trascina alla rovina e alla guerra gli altri. Certamente Eschilo non pensava in termini di Eros, tant'è che molti personaggi delle sue tragedie sono donne, ma un po' donne tremende, e quindi Elena per lui la chiama, con un gioco di parole greco, Elenaus, cioè la distruttrice di navi, è lei che come un burattinaio muove i fili di questa guerra e di queste morti che si... E dice, c'è una bella immagine, è proprio Eschilea, Ares, il dio della guerra, è paragonato a un cambiavalute che incassa vite e restituisce ceneri, le ceneri di quei corpi che prima erano viventi, poi morti.

0: stati cremati, quindi un terremoto, una generatrice di lutti e di tragedia, l'essenza stessa della tragedia, cioè questa impossibilità di vivere senza un destino che su di te incombe. Non sei libero sulla terra. Le tue stesse qualità, l'intelligenza, la bellezza, eccetera, possono ritorcersi su di te.
1: Senta, a proposito di donne terribili, Medea? Lei sì.
0: Dunque, la Medea di Euripide è un'invenzione sua, perché in realtà a Corinto c'era un altro mito che diceva che i suoi figli erano stati uccisi dagli abitanti di Corinto, irati per i delitti di Medea. Ma Euripide ne fa l'immagine di questa infinita contraddizione di una che uccide la cosa che ama di più al mondo, i suoi figli.
1: Mamma mia, sì.
0: Per vendicarsi, per vendetta. E da lì col coltello alzato c'è una scena bellissima in cui alza il coltello, dice: non posso, io come faccio? E i bambini giocano ai suoi piedi, eppure chissà perché lo fa. No, il mio odio è più forte della mia volontà, dice. Lo so che sto facendo una cosa spaventosa, ma il mio odio è più forte della mia volontà. Siamo trascinati dalle passioni più tremende, questo lo vediamo mille volte nella cronaca, nella vita. Cose tremende vengono fatte in un attimo, perché come un demone, ma interiore, possiede una persona.
1: Allora, Giulio Guidorizzi, stanno arrivando dei messaggi sul femminile, ok? Le leggo alcune cose. Per esempio Paolo dice: insomma, istinto e razionalità, non può dunque la figura femminile essere presente efficacemente nella storia al di là di bellezza, seduzione, sogno, maternità? E poi un altro messaggio: fedeltà, astuzia e pazienza sono caratteristiche prettamente femminili, ma insomma non proprio di tutte. Allora, questo concetto del femminile un po' stereotipato che arriva da l'antichità. Ecco, come queste donne lo incarnano, lo rispettano, oppure come queste donne invece lo ribaltano?
0: Ma intanto dobbiamo pensare che parliamo di cose antiche,
1: certo,
0: originarie, quindi non possiamo applicare del tutto delle categorie contemporanee a un mondo che poi conosciamo poco attraverso dei testi letterari, dei miti soprattutto. E quindi cos'è il femminile per i greci? È una cosa un po' indicibile, perché Aristotele, che analizza nella politica appunto, e poi anche nella retorica, gli aspetti della ragione, dice: beh, donne e schiavi hanno meno ragione, cioè possiedono meno la ragione perché sono inferiori. Ma Aristotele scusate, non aveva capito, non era interessato, come invece Platone, a vedere tutta la profondità che c'è in un essere umano, uomo, donna, ma la donna in modo particolare ha qualcosa di terribile, mostruoso e sublime. Ecco, lei che rappresenta l'alfa e l'omega della vita, perché un essere umano nasce aspetta una donna che lo partorisce, e poi quando è morto è pianto da altre donne, anche la morte femminile, a seppellire
1: il lutto,
0: l'amore e naturalmente Eros, la nascita, tutto ciò è che è nel mezzo, è maschile forse, ma l'alfa non è solo maschile, però l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, sono femminili. Un corpo di uomo o di donna viene raccolto da un grembo, da un seno nascendo, e viene deposto poi sul rogo prima, ma in un'urna da mani femminili che lo piangono. Il pianto rituale non è dei maschi, è delle donne. Era praticato nell'Italia meridionale fino a pochi decenni fa, e forse anche adesso, a piangere, a cantare, a piangere.
1: Senta, è arrivato per lei un messaggio via WhatsApp. Se Elena è ideale di bellezza contro le regole civili, non verrebbe da chiedersi come mai Paride, che tende a quell'ideale superiore, muore, e con lui tutta la città di Troia soccombe alla brutalità della materialità storica? Un'analisi materialista del...
0: Perché... Allora, Paride riceve i suoi doni, sapete tutti il mito della gara di bellezza, no? Fra le tre dee principali, Atena offre la saggezza, Era il potere, Afrodite l'amore. E quindi l'amore è anche fragile, non, come dire, esposto alla crudeltà, alla cattiveria, all'invidia, e perciò Paride muore perché non è un guerriero, Iliade lo descrive come quasi come un bell'imbusto, non basta purtroppo l'amore per difendere una città dalla rabbia dei nemici. Purtroppo. Però non dimentichiamoci che da Troia distrutta e bruciata nascerà poi Roma. Enea, sopravvissuto, figlio di Afrodite, parte e si ricomincia da capo.
1: Giulio Guido Rizzi, per chiudere la nostra conversazione sulle donne di Grecia, vorrei un piccolo commento al sottotitolo Voci femminili del mito che parlano al presente. In che modo, secondo lei, queste donne che ha scelto parlano al presente?
0: Io ne ho scelte solo 16, potevano essere 160, potevano essere altre. Però ho voluto dire che quasi tutte sono, anzi tranne un caso, sono donne del mito, e quindi il mito non ha tempo, tant'è che noi oggi riviviamo i miti greci, ancora ci appassionano, ancora ci comunicano, danno dei messaggi. Pensa a Freud, dove ha ricavato, come dire, il simbolo del suo sistema, certo, in Edipo.
1: E anche in Elettra.
0: In Elettra. Quindi ognuno di questi personaggi, almeno la maggioranza, per loro natura comunica diversi messaggi contemporaneamente. Le varie epoche ne prendono uno, ne prendono l'altro, è come un grande, come dire, fiume che porta con sé tanti detriti, tante cose, a volte limpido, a volte fangoso, ma è quello che innerva, come dire, la, lo spirito, se posso usare questa parola, della nostra civiltà. Non significa che noi diciamo che i miti ci ne è, ma la Grecia è quella dei miti, la Grecia arcaica è quella dei miti. Io personalmente non conosco alcun'altra civiltà, però ammetto che la mia visione parziale che abbia offerto una simile quantità di miti. E c'è una spiegazione: i greci non avevano una teologia, non avevano un Dio, un decalogo, un dove allora cercare delle risposte, non in un Dio che ti, come dire, che ti dirige, ti spiega, ma nella parola dei poeti e nella forza dei racconti.
1: Grazie mille Giulio Guido Rizzi,
0: grazie a voi
1: per averci raccontato queste donne di Grecia, voci femminili del mito che parlano al presente, un saggio pubblicato da Rizzoli. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con Andrea Laszlo De Simone, ascoltiamo Un momento migliore.

0: Grazie a Fahrenheit per il bellissimo intervento del professor Guido Rizzi e per la musica di Laszlo De Simone, ci scrive Luisa. Le ringraziamo lei per aver apprezzato queste nostre scelte e adesso è il momento di fare scuola, la rubrica dedicata proprio al mondo della scuola e parliamo da oggi, dal 28 maggio, sarà operativo il servizio Ascoltami, ideato dal MIUR, una piattaforma pensata per lo svolgimento di colloqui online con psicoterapeuti. A parlarne con noi c'è Gustavo Pietropolli Charmé. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie, trattato, buongiorno.
0: Psichiatra, psicoterapeuta, ha scritto il suo ultimo libro, si intitola Adolescenti intelligenti, pubblicato da Mimesis proprio quest'anno. Allora, lei che per più di 50 anni ha svolto colloqui psicologici con adolescenti, come dichiara del resto all'inizio del suo ultimo libro, cosa pensa di questa iniziativa del MIUR?
1: Ma è un'iniziativa veramente innovativa rispetto alle tradizioni della scuola italiana, che tende piuttosto a conservare e a restaurare il già noto piuttosto che avventurarsi nel mare sconosciuto, dove i giovani possono tendere ogni tipo di agguato a chi si avventura, no? Le loro parti si espone a scherzi, trabocchetti, eccetera, eccetera. Però in sé per sé l'iniziativa è ottima, no? Ed è molto tempestiva, secondo me, nel senso che i ragazzi oggi sono, per un cumulo di motivi, molto, molto più interessati e disponibili al discorso psicologico, all'indagine psicologica, al colloquio psicologico.
0: Io e perché, vedo secondo lei, perché secondo lei sono molto più disposti a questo?
1: Ma guardi, io penso che in gran parte dipenda dal fatto che il modello educativo da cui provengono incita, no, a esprimersi, a esporsi, a prendere la parola, a parlare di sé, a tirare l'attenzione su sé, eccetera, eccetera. E credo che, per dire, anche la liberazione dei costumi sessuali sia l'espressione di questa tendenza a dire ai ragazzi: liberi tutti, adesso non c'è più una roba repressiva, il peccato, la paura, la legge, il padre autoritario, siete liberi di pensare e di dire. Detto fatto, effettivamente questi ragazzi oggi hanno una visione della propria mente proprio. Quando ne parlano, si sente che hanno dimestichezza con questo fatto qua di pensarci su, di cercare di mettersi in ascolto delle voci interne, dei pensieri più segreti e di ritenerli, come dire, validi, non una roba da nascondere, peccaminosa, oscena, anzi una roba da dirla subito, anche se può essere imbarazzante, tipo tutta l'area della fluidità, del trasferimento dal maschile al femminile, viceversa, eccetera, eccetera. Quindi questa disponibilità a cercare di capire, di indagare, di dire, di esprimere, anche, voglio dire, in un modo un po' pubblicitario, facendo, come dire, luce su quello che si pensa, no? Anche le robe più segrete, più strane, più profonde, e per questo viene in soccorso anche il fatto del remoto, no? Del fare delle consultazioni da remoto, quindi la segretezza più grande, no? A parte i voucher, a parte la firma dei genitori, non mi sembra che per il momento emerga nessun tipo di controllo da parte del Ministero su questa attività. Certo. Per quanto riguarda i ragazzi, io me la sento di dire che sono pronti e hanno voglia di parlare. Questa... E si trovano adulti competenti e desiderosi di fare spazio mentale ai loro pensieri, eccetera, parlano volentieri.
0: Senta, Gustavo Pietropoli Charmé, lei nel titolo, già dal titolo del suo ultimo libro, lei definisce gli adolescenti intelligenti e in qualche modo questo va contro, in maniera forse provocatoria, a un certo stereotipo diffuso che spesso tende a svalutare le nuove generazioni. Che tipo di capacità lei riconosce in loro?
1: Questo che le stavo raccontando, cioè questa possibilità di parlare del proprio corpo, della propria corporeità, bella, brutta, bisognosa di riforme, dimagriamo, ingrassiamo, culturismo, eccetera, eccetera. E una rappresentazione abbastanza nitida di quello che pensano, di quello che sentono, di quello che temono, tutto un altro andare rispetto agli adolescenti del passato, della generazione precedente, molto guardinghi, sospettosi, intimiditi, tutto proibito, tutto colpevole, eccetera. Qua invece è questa libertà di espressione coincide nel ramo colloquio psicologico con una intelligenza emotiva superiore rispetto alle generazioni precedenti, che destreggiano e maneggiano sentimenti complicati, tormentati, eccetera, bene, in modo intelligente. Per uno psicologo è un piacere stargli a sentire, se no ci sono, come dire, psicologizzati, e penso che sia uno degli aspetti centrali della nuova educazione, no? Il bambino ideunico, narciso, cultore di tutte le cose, eccetera, eccetera, è valorizzato anche da questo punto di vista dell'intelligenza emotiva, non dell'intelligenza cognitiva, matematica, eccetera, ma di un sapere relazionale che ha come primo oggetto di culto se stessi, che è quello che gli dice la mamma. Te devi essere te stesso e
0: Certo,
1: per saperlo.
0: senta professore, c'è una domanda che ci arriva da un nostro ascoltatore Gianni. Cosa pensa l'ospite dell'uso sempre più frequente come psicoterapeuta dell'intelligenza artificiale?
1: Personalmente per me è di grande aiuto. Penso che
0: In
1: se
0: che
1: va con
0: modo?
1: me, appunto, io faccio così, io penso, devo fare delle conferenze, delle lezioni, eccetera. Prendo carta e penna, butto giù degli appunti, ma proprio degli scarabocchi. Dopodiché vado nell'apparecchio di intelligenza artificiale e gli parlo. Chiaramente gli dico: cosa ne pensi di questo tema che io svolgerei così? E lei me lo dice. E io rimango strabiliato dal fatto che non fa che proseguire i miei pensieri. Non è che mi dice cose nuove e sconvolgenti, dice le cose che stavo pensando anch'io. Questo può essere che sia una mia impressione, che vuole appropriarsi anche delle robe che dice l'intelligenza artificiale. Ma allora, se va bene per me, io sarei portato a pensare che dovrebbe andare bene per tutti, perché io ho quasi 90 anni, sono un vecchio, ma vuol dire che va bene, insomma, no, che è utile. Certo, bisogna saperlo usare. Ecco, io ho dovuto staccare molto in tempi, imparare bene, perché è fondamentale dirgli con calma cosa vuoi, no? In modo da fargli capire qual è il senso della domanda. E devo dire che c'è un sotterraneo invito a essere ben educati, ecco, a fare delle domande educato, ecco, non fare provocazioni o cose che
0: Certo.
1: non c'entrano niente.
0: Senta, in chiusura della nostra conversazione, secondo lei come dovrebbe o potrebbe cambiare la scuola per venire incontro ai bisogni degli adolescenti di oggi?
1: Questa è la strada. Quello che manca alla scuola è la possibilità di interessarsi, ma davvero, come materia di studio dei sentimenti. E ragazzi, oggi come oggi, sono stati educati a parlare di sentimenti.
0: Grazie. Grazie mille, Gustavo Pietropoli Charmé, che ci ha aiutato a un po' entrare nel mondo di questi di adolescenti intelligenti. Farnet si ferma qualche minuto, noi diamo la linea al GR3 e ci sentiamo tra pochissimo.

Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Bombardamenti, operazioni terrestri continuano e si espande la massiccia offensiva di Israele sul Libano.
3: Ali al-Husni, comandante dell'unità missilistica della milizia Imam Hossein, alleata di Hezbollah, era l'obiettivo dell'attacco israeliano condotto sui quartieri meridionali di Beirut. Non è ancora chiaro se al-Husni sia stato ucciso. Da circa 3 settimane le forze armate dello Stato ebraico non colpivano la capitale libanese, mentre continuano e si espandono le operazioni militari nel sud del Libano. 14 i morti nei bombardamenti delle forze armate israeliane che ormai manovrano da giorni a nord del fiume Litani. Ieri la fuga dalla città di Tiro dopo un ordine di evacuazione dell'esercito dello Stato ebraico. Oggi ancora una volta le forze armate israeliane hanno intimato agli abitanti dei villaggi del sud del Libano di abbandonare le loro case e hanno annunciato di stare bersagliando le infrastrutture di Hezbollah nell'area, mentre la fanteria israeliana ingaggia combattimenti sul terreno con le milizie filo-iraniane. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili e militari, hanno ucciso una soldatessa israeliana lungo il confine, mentre lo Stato ebraico colpisce anche a sud nella striscia di Gaza. Ucciso un comandante locale di Hamas, centrato il palazzo in cui viveva. Nell'attacco hanno perso la vita anche dei civili, tra di essi anche dei bambini. Al momento si contano 7 vittime. Enzo Arcieri, GR3.
2: Tra Stati Uniti e Iran ci sarebbe un accordo, secondo il sito Axios. Mancherebbe solo il via libera finale di Trump. Il capo della Casa Bianca avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'intesa ed esprimersi. Non si fermano intanto i combattimenti. Gli americani abbattono 4 droni e colpiscono un sito di lancio. Gli iraniani attaccano una base statunitense in Kuwait. L'altro conflitto in Ucraina, secondo alcune fonti, è morto sul campo il contractor italiano Alex Pineschi, originario di La Spezia. L'uomo sarebbe rimasto ucciso in un attacco insieme ai compagni dell'unità droni il 23 maggio scorso. Ne dà notizia l'associazione Volontari Memorial e il nostro amato fratello, scrivono sul profilo Facebook, è morto sul campo di battaglia. La crisi energetica, la trattativa con la Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio e le politiche contro l'immigrazione irregolare sono stati tra i temi al centro di un'intervista televisiva della Premier Giorgia Meloni. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. Sentiamo allora un passaggio del suo intervento.
4: Il tema è la nostra priorità, ci lavoriamo ogni giorno, non dall'inizio della guerra in Iran. Sono moltissimi i provvedimenti che noi abbiamo varato per abbassare il costo dell'energia, sia nell'immediato che nel lungo termine, per le famiglie e per le imprese, particolarmente per le famiglie vulnerabili.
2: Istat migliora a maggio l'indice di fiducia dei consumatori, passando da 98 punti a 93,4, mentre cala tra le imprese. In chiaroscuro anche i dati dell'interscambio commerciale tra Italia e paesi extra UE. Ad aprile calano del 2,8% le esportazioni, mentre aumentano dell'1,3% le importazioni, soprattutto di beni energetici. Su base annua l'export cresce però dell'11,3%. A Ferrara selezionati i finalisti del premio Estense, assegnato il riconoscimento Gianni Granzotto. Ascoltiamo il presidente della giuria Alberto Faustini.
5: La quartina del premio Estense, come sempre, rappresenta modi diversi di leggere l'Italia e il mondo, giornalismi diversi, il libro di Tonia Mastroboni, una dei 4 finalisti, poi ci sarà Nello Trocchia, Gianluca Di Feo, 4° finalista Virman Cusenza e poi c'è la vincitrice del premio Granzotto, Monica Maggioni, la capacità di guardare il mondo da quella che Mazzacurati definiva la giusta distanza.
2: Cinema ha annunciato il ritorno di The Doors di nuovo sul grande schermo il 13, 14 e 15 luglio. La pellicola di Oliver Stone sarà nelle sale italiane nella versione The Final Cut restaurata in 4K. Sentiamo.
6: Continua il sodalizio tra cinema e musica. Dopo Michael Jackson, gli Iron Maiden e David Bowie, ancora un tributo a una leggenda come Jim Morrison. Lo conoscete tutti. Uscito nel 91, contribuì a rinverdire il mito di Morrison nel ventennale della sua scomparsa. All'epoca fu accompagnato da qualche polemica e il regista Oliver Stone fu accusato di essersi preso troppa libertà nella rielaborazione degli avvenimenti, come denunciato dagli stessi Doors. Oggi il negativo originale del biopic viene riproposto dopo un accurato restauro e varie correzioni di colore. Volevo che il film fosse il più coinvolgente possibile per ricreare l'esperienza autentica dei Doors negli anni 60, ha detto Oliver Stone. Resta un magnifico Val Kilmer che cantò in prima persona tutte le canzoni del film sulla base di registrazioni originali della band, affiancato da Meg Ryan nel ruolo dell'amata Pam. Per chi se lo fosse perso 35 anni fa, un'occasione imperdibile. Marcella Sullo, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45. Ancora a tutti l'augurio di un buon pomeriggio.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 16:50 minuti, andiamo in A22 Brennero-Modena, 2 km di code per traffico intenso tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero. Ci spostiamo in A4 Brescia-Padova, anche qui traffico intenso nel tratto tra Desenzano e Verona Est in direzione di Padova. In A26 vi segnaliamo 1 km di code tra l'allacciamento per la 10 e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Ci spostiamo in Autosole sul tratto Milano-Bologna, code per un incidente, siamo tra l'allacciamento per la 21 e Piacenza Nord per chi viaggia verso Milano. In Toscana sulla Firenze Mare al momento 2 km di code per un incidente tra Lucca e Altopascio in direzione di Firenze. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, al momento code traffico intenso nel tratto tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 18:57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Il tempo in Europa. Temperature ancora ben al di sopra della media del periodo per l'Europa centrale ed occidentale, con l'anticiclone che fa sentire i suoi effetti soprattutto su Spagna e Francia. Aria più fresca scorre invece sull'Europa orientale, portando un po' di instabilità e qualche pioggia. Iniziamo con Madrid, dove la temperatura massima raggiungerà i 34 gradi, in una giornata con tanto sole e poco vento. Intorno ai 22 gradi la minima. A Parigi condizioni del tempo del tutto analoghe: cielo sereno, ventilazione scarsa per una giornata molto calda, ma non eccessivamente umida. A Londra aumenta la nuvolosità nel pomeriggio, cielo che tenderà a coprirsi ma con bassa probabilità di pioggia, temperatura che oscilla tra 17 e 27 gradi. A Berlino, in Germania, giornata gradevole, dove qualche nube in più arriverà solo in tarda serata, temperatura massima di 26 gradi, minima di 17. A Stoccolma, in Svezia, un po' di nubi basse al mattino, poi in rapido dissolvimento. Cielo sereno per il resto della giornata, con temperature che vanno dai 13 ai 20 gradi. Anche per Praga, nella Repubblica Ceca, venerdì con tanto sole, deboli venti e gradevole la temperatura, che sarà compresa tra 18 e 26 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove il fine settimana si aprirà con il sole. Cielo sereno durante l'intera giornata, con temperatura minima di 12 gradi e massima di 24. RAI, pubblica utilità, su previsioni della Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: La diretta di stasera è dal Teatro dell'Opera di Roma per la stagione sinfonica. Michele Mariotti dirige l'orchestra del Costanzi in un programma che comprende gli ultimi quattro leader di Richard Strauss, cantati da Marina Rebeca, e la sinfonia in Do maggiore, La Grande, di Franz Schubert. Alle ore 20 a Radio 3 Suite.

ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it

Le cose non si indovinano di notte. Restano perfette senza ombre. Un respiro solo passa, come fosse solo lui a decidere. È da qui che abbiamo ceduto, da qui, da questo stare stretti a veglia, da questo nostro pane preparato al buio. Si tengono le impronte in serbo, le poche cose certe del ritorno. La calma ha fatto il resto. Spero che tu sia felice almeno. Lo dici con un bicchiere quasi vuoto, quello che si lascia sul tavolo di notte, che si dimentica là, prima di dormire.

0: E questa era la voce di Stefano Raimondi. Abbiamo ascoltato Le cose non si indovinano di notte, ed è tratto da questa raccolta Si cominciano così le preghiere, pubblicato da Valigie Rosse, lui il poeta della settimana di Fahrenheit. Ora vorrei segnalarvi un percorso negli effetti dei conflitti e nella resistenza di chi si oppone, un progetto di Emergency che si intitola Contro la guerra, ed è al Palazzo Esposizione di Roma. Questa mostra, Contro la guerra, sguardi immaginari, è un progetto proprio di Emergency e propone un percorso immersivo che si struttura attraverso diversi livelli visivi e gradi di coinvolgimento, attraverso il tema della guerra, gli effetti sui fisici, gli effetti anche psicologici, sociali, politici. E i curatrici e i curatori di questa mostra si sono interrogati sulla possibilità di entrare in modo intimo ma non voyeuristico nelle storia delle vittime, così come nella resistenza di chi si oppone, e praticando anche la disobbedienza civile, protestando pubblicamente, rivendicando disarmo e solidarietà, e curando le ferite degli altri, proprio come fa Emergency dal maggio del 1994, che è la data di fondazione di questa organizzazione che pratica la medicina anche come strumento di pace. Allora io vi ricordo il titolo di questa mostra, Contro la guerra, sguardi immaginari, la trovate al Palazzo delle Esposizioni di Roma. E adesso proseguiamo con il quarto episodio di Sotto il Bosco di Latte, il radiodramma e il radioconto di Dylan Thomas, con la voce di Vinicio Capossela e molti e molte altre.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas. Adattamento di Vinicio Capossela da un'idea di Renato Striglia. Prodotto dalla Cupa con Radio 3.
1: È la musica delle sfere che si ode distintamente sul bosco di latte. È lo stormio, il vibrare della primavera.
2: Un ritrovo gioioso canta nel cimitero. Gaio ma ovattato.
1: La signora Neri Bianchi prova a scacciare la luce del sole con la paletta mazzamosche, ma nemmeno lei riesce a tenere fuori di casa la primavera.
3: Da dentro un vaso, tremula, è sbocciata una primula.
2: Le signore Pagnotta, numero 1 e numero 2, siedono davanti all'uscio di casa in via dei Ciuchi. La zingara tiene stretta tra le gambe scosciate all'aria una sfera di vetro.
4: Mettimi una moneta in mano. Prendila dal resto della spesa.
5: Cosa ci vedi, tesoro?
4: Vedo un grande letto con 3 cuscini e una scritta sopra. Non vedo cosa dice. C'è un vapore di nuvola. Ecco, si è diradato. Dice: Dio è amore.
5: Ma il nostro lettone
4: ora è svanito. C'è un sole che abbaglia. Chi arriva da dietro al sole? È un uomo, basso di statura, pingue, con le labbra rosa. Ha la cataratta che gli cala su un occhio.
5: Ma è Lucio, il nostro Pagnotta.
4: Shhh. Il lettone fluttua. L'omino si toglie le scarpe, si toglie la canottiera da sopra la testa, si batte i pugni sul petto, si sta per buttare nel letto.
5: Vai avanti.
4: Ci sono 2 donne nel letto. Le guarda tutte e 2. Non sa dove prendere. Mette le braccia addosso a una.
5: Quale?
4: Non riesco a distinguere. La nube è riapparsa.
5: Oh, nuvolaccia invidiosa.
1: Il mattino è tutto un canto. Il reverendo Jenkins si ferma davanti alla sala di beneficenza e ascolta Polly cantare mentre lava il pavimento per il ballo dell'Unione delle Madri.
6: E quando a sera dopo la fiera verranno a frotte a goder la notte, mi troveranno quei giovanotti stesa nell'erba come lenzuola, e mentre uno faccio beato ripenso al solo che ho tanto amato.

0: Dio sia lodato, siamo un paese musicale.
1: E il reverendo Jenkins riprende a correre per il paese distribuendo gelatine e poesie. La città è piena d'amore come un uovo ben covato. Nel banco del pub i pescatori silenziosi bevono la loro spina.
2: Guarda il reverendo come se ne va in giro con il suo parapioggia e le sue odi. Riempila, ragazzo, oggi mi faccia feccia.
3: L'erba soffice di primavera rimbalza sotto i passi di Gossamara, insegnante elementare, mentre passa lì fuori e va verso la scuola a imbeccare i bambini come piccoli uccellini.
4: Oh, Mr. Valdo, io mi struggo per Gossamara Carnazza, è una signora fatta e finita in ogni cosa.
3: E Valdo, che pensa a una femmina soffice come Eva e infiammata come la sciatica con cui divide il letto, pensa:
2: nessuna donna che ho conosciuto lo è.
4: Solo che muoia mia nonna, vado in ginocchio dal macellaio a chiederla in sposa.
3: Le lezioni sono finite. Dalla finestra del suo vascello, aperta alle onde di primavera, Capitan Gatto riconosce a orecchio gli schiamazzi di ragazzini e ragazzine inselvatichiti e inferociti nella primavera della vita.
5: Gianna chiama i ragazzi che fanno gli schiamazzi, ragazzi, ragazzi, tutti qui da me.
6: Baciate Gianna dove piace lei, baciatelo una volta e 4, 5, 6. Baciate Gianna dove più le piace, o datele un soldino e pace. Io voglio un bacio alla fornace, oppure dammi un soldino e pace. Come ti chiami?
7: Rocco!
6: Baciami Rocco, dammi un bacio sciocco, e se non ti piace, dammi un soldo e pace.
8: Come ti chiami?
7: Nino!
8: Dammi un bacio Nino, dammi un bacio signorino, eccoti il mio bacio, e un soldo di cacio.
6: Come ti chiami?
7: Cristiano!
8: Cristiano, Cristiano, dammi un soldo in mano, oppure dammi un bacio, dove più mi piace.
7: Gianna, Gianna, Gianna, non lo posso fare, me l'ho detto mamma che è meglio lascia stare.
8: Papà, papà, molla, dammi un bacio sciolla, caccia il tuo soldino oppure cala il calzoncino.
7: Gianna, Gianna.

la torma di ragazzine rapaci si fa intorno al ragazzetto e lo costringe a scappare con la patta aperta e i calzoni alle ginocchia, pieno di vergogna in cerca di mamma. E poi, come un nugolo in tumulto, si avventano schiamazzando al banco di pasticceria della retta impettita signorina Elvezia e, mostrando soldi appiccicosi come miele, ordinano in coro:

0: cannoncini, pasticceria alla mignon e olandesi alla crema, grosse come pretzel.
1: Gossamara Carnazza sui suoi tacchi alti esce di scuola. Il sole, attraverso i fiori stampati sul cotone del vestito leggero, la bacia sui capezzoli e scalda il suo cuore di fragola deposto nel suo petto di pettirosso. Occhi la spogliano dalle finestre e dagli alberi sbuffando. Gossamara, mentre passa incurante davanti al bar dei marinai, unica donna sulla terra dal giorno di Adamo. Giancato marinaro posa con reverenza il suo sguardo sul primo giardino coltivato del mondo mentre continua a tormentarsi la sua barbetta di capro con le mani.
2: Non importa che non sia un signore, me lo voglio pacioccare. Non importa se il suo accento è volgare, voglio succhiarlo di baci fino a che è tutto succo e artigli.
3: Giancato la vede allontanarsi, fredda e ritta come marmo di scuola, la signorina maestra col cappello da sole inviolabile dal vento, che non gira mai il capo, la figlia di ghiaccio del macellaio, il famelico abbraccio del suo sguardo nascosto alla vista.
4: Oh Gossamara, perché sei così orgogliosa?
1: Lacrima sulla sua Guinness.
4: Oh, stupenda, stupenda Gossamara. Come vorrei essere filato fra le tue dita, come zucchero, come vorrei che tu fossi tutta, tutta per me. Come vorrei che tu non fossi così accostumata. Che cosa non ti farei per 700-800 sterle?
1: Lei sente il suo pizzo di barba di capra solleticarla nel centro del mondo come un ciuffo di filo infuocato e con terrore voluttuoso volta alle spalle alla deflagrazione di peli e di baffi che sente rovistargli dentro e si trova come in sogno sulla veranda di casa davanti a un piatto di patatine fra taglie di agnello fumanti.
3: Nell'oscurità piena di echi del salone da pranzo dell'istituto scolastico, vasto e polveroso, il signore e la signora Uff stanno in silenzio davanti al piatto freddo di grigia torta salata. Il signor Uff legge di sottecchi, mentre inforca la carne, il volume appena consegnato da Posta per te. Vite di grandi avvelenatori. Ha avvolto la copertina nella carta da pacchi e lo addenta di nascosto. Legge, sottolineando passaggi, inizio davanti al piatto freddo di grigia torta salata. Il signor Uff legge di sottecchi, mentre inforca la carne, il volume appena consegnato da Posta per te. Vite di grandi avvelenatori. Ha avvolto la copertina nella carta da pacchi e lo addenta di nascosto. Legge, sottolineando passaggi, e intanto avvelena la signora Uff con gli occhi e sorride di sgusto.

0: grossa pastiglia per la digestione.
1: Certe persone dovrebbero stare nel porcile.
2: I porci non leggono a tavola, cara.
1: Ne conosco una che lo fa.
3: E intanto nel laboratorio dei suoi desideri il signor Uff prepara un pasticcio di erbe velenose e mescola un preparato particolare per la signora Uff, sconosciuto ai tossicologi, che inviperirà il suo corpo, provocherà il disseccamento e la caduta delle orecchie, renderà mongolfiere le sue dita dei piedi e attiverà la fuoriuscita ululante di vapore dall'ombelico.
2: Se lo dici tu, cara.
1: Cos'è quel libro nel tuo trogolo, signor Uff?
2: Un trattato teologico, cara. Vite dei grandi santi.
1: Ti ho visto, infatti, parlare con una santa stamattina. Santa Polly Giarrettiera. Ha subito il martirio la scorsa notte. La signora Morgan l'ha vista con Baldo Boscolo.
4: E quando mi hanno visto, hanno fatto finta di andare a caccia di nidi.
3: Ha detto la signora Organ al marito con la bocca piena di pesce come un pellicano.
4: Ma non si va a caccia di nidi con le mutande di lana come il signor Valdo o con la gonna in testa come la signora Polly. Ah, ma a me non mi prendono certo in giro. Polly Giarrettiera, che porta solo la giarrettiera, senza calze. Ma io so bene cosa serve a reggere la giarrettiera. E con tutti quei marmocchi che ha sfornato, ma non sa dir di no a nessuno, nemmeno un nano. Ti ricordi Bobby Sputo? Ma non era più alto di un bambino e gliene ha fatti due. Vero è che sono dei bei ragazzi, Fredo Sputo, Arturo Sputo, uno più bello dell'altro. Beh, tu quale preferisci, Organ?
5: Bach, senza alcun dubbio.
4: Organ, Morgan, non hai ascoltato una sola parola che ti ho detto. C'è solo l'organo per te.
0: Piagnucola la signora Morgan.
5: E dopo Bach, Palestrina.
3: Precisa Organ Morgan. Nella sua cucina piena di tempo, Ser spacca lancetta, consuma il suo pranzo di code di pesce pepate da una ciotola per cani e ascolta i suoni dei suoi 66 orologi, uno per ogni anno della sua solitaria vita, indugia con sguardo amorevole sui loro volti di luna in bianco e in nero che lo allontanano dalla terra. Orologi affrettati e orologi lenti, pendoli a cucù, lancette all'ingiù e all'insù, orologi per spaccare il minuto, orologi per il tempo perduto, orologi a clessidra, click clock, tic toc, orologi dell'arca di Noè, orologi a caterratte del Niagara, orologi senza mani, orologi per battere il tempo, orologi per svignarsela in tempo, orologi per scordarsi dell'ora, orologi per stare qui e ora. I suoi 66 orologi segnano tutti ore diverse. Nella sua casa appiccicosa di pesce lo difendono dall'assedio del tempo. Potrà sempre portare un po' d'ordine a quel che la vita non può ordinare. Il signor Spaccalancetta non lo si troverà mai a sonnecchiare. Con le lancette come alabarde combatterà il peccato aspettando che il tempo rotondo finisca con la fine del mondo.

Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia. Il mare va cullando i pesci che ci dormono dentro. Capitan Gatto, affacciato al vento, torna lontano alle acque solcate quando i suoi occhi erano blu e brillanti, il suo orecchino al lobo e la scritta «Ti amo Silver Rosy» tatuata sull'ombelico. Naviga,

0: e cocci di bottiglia, e la Babele di oscuri moli e taverne, e la flotta dei brevi e felici momenti, lo investe di volti, di donne, di compagni, e ritorna agli annegati e ai suoi morti, e naviga e piange. Una voce più di ogni altra gli è cara, è Rosi, la pigra Rosi d'argento, che egli divise con Tom Fred l'asinar e con molti altri marinai che chiaramente da vicino gli parlano dal sarcofago della loro polvere. Rosi, la piccola ansia di paradiso in cui a dozzine hanno gettato l'ancora per una notte. Ma lei parla al gatto, a lui solo, al suo capitano.
1: In via delle papere, ragazzi, starnazzate due volte per Rosi.
2: Mia farfalla del gatone. E Rosi.
0: È l'amore della sua vita di gatto, vita per mare, vita insardinata di donne.

0: Rosy, Rosy.
1: Guarda, mamma.
0: Dice il bambino alla madre mentre passano sotto la finestra della casa vascello.
1: Capitan Gatto piange.
0: Torna indietro, Rosy. Ritorna, Rosy.
2: Tra gli echi del silenzio della notte eterna.
1: Piange tutto, pure dal naso.
2: Madre e bambino vanno giù per strada.
1: Il suo naso adesso sembra una fragola,
2: ha detto il bambino. E poi Rosy si è dimenticata anche di lui.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Rieccoci, sono Florinda Fiamma, siamo in diretta dallo studio K1 di Via Asiago, siamo a Fahrenheit e dopo aver ascoltato questo nuovo episodio di Sotto il Bosco di Latte di Vinicio Capossela, tra l'altro vi ricordo che il 3 giugno in serata all'interno di Radio 3 Suite andrà in onda per intero, adesso lo stiamo ascoltando in 5 episodi diviso come se fosse un ad alta voce, ma poi appunto potrete ascoltarlo per intero il 3 giugno, chi di voi lo vorrà. E adesso chiudiamo il nostro percorso musicale che in molti avete apprezzato oggi pomeriggio. Vi ricordo l'album che abbiamo ascoltato, Una lunghissima ombra del 2025 di Andrea Laszlo De Simone, e adesso ascoltiamo Una lunghissima ombra.
4: Io mi accorgo di esserti diventato grande, vedo solo facce stanche,

0: In questa casa si va e si viene. Nomi, volti, storie, etichette, libri, vestiti, scarpe entrano ed escono, bambini e adulti. Cambiano spesso, tranne due, Monica, che abita qui, e Francesco. Lui ha la fissa della fotografia, fa dei turni, si occupa di cose diverse, c'è sempre. Qualche volta cambia orario per portarmi dal medico e parlare con i professori, accompagnarmi alla partita di basket. Credo sia Monica che glielo chiede per non lasciare i più piccoli. Io non faccio mai domande, tanto so anche quello che nessuno mi dice. Ho capito troppe cose, anche se non ci sono arrivato subito. Papà in carcere, mamma al cimitero. Vi ho letto alcune frasi tratte da alcune tavole del Buio non ha paura, il libro del giorno di oggi, scritto da Silvia Vecchini e su Alzo. Buon pomeriggio, benvenuti.
1: Buonasera, buonasera, grazie.
0: Allora, del Buio non ho paura è un libro pubblicato dalla casa editrice Il Castoro ed è una graphic novel bellissima, commovente, dolce, davvero piena di grazia nei disegni, nei testi, nella storia. L'ho trovata davvero, davvero bellissima. Racconta i sentimenti, le paure nell'affrontare un tema sociale, anche giuridico, terribile. Forse qualcuno di voi potrebbe averlo intuito dalle frasi che vi ho letto: papà in carcere e mamma al cimitero. Il protagonista di questa storia è un ragazzino, si chiama Leonard, e questa graphic novel ci aiuta a comprendere appunto in questo modo quasi miracoloso, perché riesce a essere dolcissima pur trattando un tema molto forte. Che fine fanno i minori figli di vittime di femminicidio? La madre non c'è più e il padre sta in galera e loro sono delle vittime troppo spesso dimenticate. Questo libro, con una tenerezza, una cura incredibili, racconta la storia di questo ragazzo che sta in una casa famiglia, tutti gli altri ragazzini e ragazzine o bambini e bambine prima o poi vanno via, lui no, perché è grande, ha una storia pesante alle spalle. E noi conosciamo lui, quello che fa, come si rapporta appunto a chi gestisce questa casa famiglia mentre cresce, lo seguiamo a scuola, nelle amicizie, nel primo amore e anche soprattutto mentre fa i conti con la paura della solitudine e quella di avere un mostro dentro di lui, quasi un'eredità malvagia del padre. Allora, vorrei cominciare con Silvia Vecchini. Come è nata l'idea di questo libro?
1: Allora, questa storia è nata ormai, insomma, qualche tempo fa, è nata da un, in realtà, come tante delle nostre storie, è nata da una domanda e era quella, una domanda, diciamo, centrale per la storia di Leonard, cioè: come si fa a crescere con un'eredità così? E questa storia è nata anche perché, per varie ragioni, negli anni è capitato a entrambi, sia a me che a suo Alzo, di entrare in contatto con dei bambini ospitati in case famiglia, case protette, e anche per dei periodi così, dei periodi brevi, ma questi incontri ci hanno sempre lasciato un'impressione molto profonda. Qualche settimana fa, una delle ultime volte, ero appunto in una casa dove vivono, insomma, delle mamme con i loro bambini anche molto piccoli, e che magari sono allontanate dalle proprie case per situazioni di violenza, e insomma le bambine in particolare mi hanno portato nelle loro stanze, mi hanno mostrato i giochi, il giardino, con una gioia, una partecipazione, questa spinta proprio irresistibile verso il bene, questa grandissima fiducia. E dicevo, questi incontri li abbiamo proprio ricevuti come dei doni, ma nel tempo, continuando a sentire le notizie, che sono quelle che, insomma, conosciamo, in me è arrivata proprio invece la domanda di confrontarmi con qualcuno che che non è più un bambino, che è cresciuto. E infatti Leonard è proprio un adolescente che adesso, proprio adesso, può voltarsi indietro e fare qualche domanda sulla propria storia. E quindi questa sfumatura che tu richiamavi, no? Questa anche, forse, no, questa paura di avere anche dentro di sé una traccia della storia familiare, una parte così, no, oscura, fare i conti con qualcosa che gli è troppo vicino, ecco, mi ha spinto a provare a scrivere una storia dal punto di vista più scomodo, che è quello di chi resta dopo un femminicidio.
0: Ci è arrivato già un messaggio che dice: finalmente un libro su questo terribile argomento. Complimenti vivissimi a Fahrenheit, ma complimenti vivissimi soprattutto a Silvia Vecchini e Sualzo. Sualzo, chiedo a lei, le sue immagini, i suoi disegni sono meravigliosi, appunto del buio. Non ho paura, ci sono tutte le prime tavole, le prime pagine molto scure con dei passi e immaginiamo che cosa può essere successo, oppure non lo so, ce lo suggerisce. E poi invece delle tavole luminose, le tavole più esplicative di scuola e dei rapporti con gli altri, e poi sono bellissimi i passaggi di capitoli che hanno dei nomi: la spada, lo specchio, l'acciarino, la chiave, il libro, con dei disegni più semplici. Ecco, lei che tipo di ispirazione ha avuto? Come ha voluto poi applicare tramite il disegno, i tratti, questa storia? Come l'ha voluta interpretare?
2: Allora, è stata una ricerca che muoveva dal mio stile di disegno, ma che ho sentito subito che non era sufficiente, c'era qualcosa da cercare oltre, e mano a mano che disegnavo ho visto che il mio stile si frammentava, i segni si facevano meno compiuti, erano più interrotti e in qualche maniera andavano a cercare i personaggi e il personaggio, cioè che è tutta il bosco che compare a più
0: All'inizio.
2: riprese, anche
0: Sì.
2: a più maniere, nel senso c'è un bosco realistico dell'inizio che è proprio quello della cronaca, se vogliamo,
0: Esatto.
2: c'è il bosco della fiaba che viene interpretato con un segno leggermente diverso che probabilmente solo io capisco, non so se è percepibile dal lettore, però che io ho cercato con un disegno che mi rimandava alle incisioni dei vecchi libri di fiabe
0: E poi ci
2: e quindi
0: torniamo,
2: anche la
0: sì.
2: Anche appunto anche la palette poi andava a accompagnare e la grandezza del fumetto, questo senza nessun tipo di didascalia, di indicazione, solo il segno, il disegno, il colore ti introducono in linee temporali diverse, in registri diversi e poi la bellezza del fumetto è quella, noi cerchiamo sempre di sfruttarla al massimo, è proprio una scelta quella di raccontare a fumetti, quindi vogliamo anche che questo codice insomma ci possa funzionare al massimo, ecco.
0: E sì, comunque il cambiamento del tratto si vede come adesso lo stavo sfogliando, la parte più finale sulle fiabe dove poi torniamo, ne parliamo, il bosco sì diventa quasi bluette con la palette, come diceva lei, credo che sia un lilla, un viola, ora non voglio
2: Sì,
0: fare la
2: sì,
0: daltonica.
2: sì, sì.
0: E ci è arrivato un messaggio che chiede: questo è un libro fumetto per gli adulti o anche per i piccoli adolescenti, medie, prime superiori? Secondo me anche dai 13 anni, giusto Silvia Vecchini?
1: Sì, noi abbiamo immaginato un lettore, diciamo, dai 12 anni in su, anche se in questo, insomma, ci teniamo sempre a dire una cosa. Noi sappiamo, questo non è il nostro primo fumetto per adolescenti, immaginiamo appunto il nostro lettore, diciamo, dai 12 anni in su, ma in realtà sappiamo che i fumetti finiscono nelle mani anche di lettori più giovani, per l'idea che comunque ci sono tanti disegni, poche parole. E allora nel tempo abbiamo sempre cercato di scrivere e disegnare delle storie che potessero essere lette anche da lettori più piccoli, nel senso che pur avendo un argomento, insomma, così come l'abbiamo un po' descritto, non esibiamo cose che non si possono sostenere, non ci piace esibire né il dolore né scene cruente, Non c'è niente di questo, insomma, nel nostro fumetto, perché ci piace invece offrire una storia che è stratificata, da cui ogni lettore può trarre una parte, ecco, può trarre una parte, soprattutto la può completare, perché il fumetto, anche se è linguaggio visivo, non dice tutto. Il suo grande potere è anche questo di lasciare al lettore un grande spazio, no? Nell'interpretazione, nel cucire insieme le storie, salti temporali, i flashback, i sogni. Ecco, quindi i nostri lettori in realtà li abbiamo immaginati adolescenti, ma sappiamo anche, come è successo per altri fumetti, come Le parole possono tutto, è stato letto anche da tanti adulti. Questo ci sembra una possibilità interessante, perché vuol dire aprire uno spazio dove poi ci si può incontrare, si può parlare, e si può parlare anche di queste cose insomma, che fanno paura anche agli adulti. Fa paura raccontare quello che può succedere, e fa paura dover trovare le parole per spiegare perché.
0: Allora, assolutamente sì, le immagini, ma anche le cose che vengono dette suggeriscono, fanno capire, ma non sono traumi. È bellissimo, è dolcissimo il rapporto con la piccola Harmony. In questa casa famiglia c'è una bimba piccola, dolcissima, molto legata al protagonista, e lui è molto legato a lei. E voi descrivete la vita nella casa famiglia, c'è una certa armonia, però lui sente la solitudine, perché tutti prima o poi vanno via, ma lui resta sempre. Ecco, come avete descritto questa solitudine su Alzo?
2: Sicuramente visivamente il fumetto ci aiuta molto. È possibile con la recitazione dei personaggi non dover descrivere o far parlare o autodescriversi, diciamo così, ma semplicemente mettere in scena e sfruttare le doti attoriali dei nostri personaggi. Infatti è una fase, diciamo, del lavoro molto lunga, quella proprio anche la definizione del personaggio che possa avere, come io dico sempre che il fumetto è il cinema dei poveri, come in un direttore del casting trovare quell'attore giusto che possa interpretare quella parte, che abbia quelle sfumature nel volto. E diciamo che è stato ecco, lo studio più a lungo è stato quello di cercare questo tono che ha Leonard, che non è triste, non è felice, è qualcosa che viene da dentro, ma che si deve vedere fuori. E poi, come dicevo prima, questo personaggio grande che sta intorno a tutto, che è il bosco, che lo accoglie a più riprese, a volte in maniera benevola, a volte in maniera malevola, ci fa sentire molto in realtà quello che sta sentendo Leonard in quel momento, e quindi recita veramente, ecco, è il personaggio che fa recitare e recita dentro questa storia.
0: Eh sì, perché questo
1: Io
0: bosco.
1: aggiungo,
0: Sì, prego, prego, Silvia Vecchini.
1: sì, aggiungo una cosa che può essere questa solitudine anche di Leonard, come ha detto Sualzo, si coglie in alcune sfumature, ma mi viene in mente, si coglie anche con un gesto, cioè come casa famiglia fanno anche insieme delle attività, costruiscono, hanno un loro mercatino. E Leonard a volte rompe gli oggetti che lui stesso ha fatto, perché ha visto dall'esperienza del mercatino che certi oggetti ritornano sempre nelle scatole, non vengono scelti da nessuno, e è un po' quello che sta succedendo a lui. Cioè, lui è un ragazzo che ha una storia particolarmente
0: Pesante,
1: dura,
0: difficile,
1: sta
0: certo.
1: crescendo. Pesante, difficile, sta crescendo, e nessun altro lo sta scegliendo. Vede che altri bambini magari escono dalla casa famiglia, altri tornano a casa, come Harmony, con cui lui ha un legame bellissimo, al di là, insomma, di un legame, no, biologico. Diventa proprio la sua sorellina, ed è felice quando lei può tornare nella sua famiglia. Quindi, ecco, con questo gesto di rompere un oggetto, dice tutta la sua rabbia, ma anche il suo essere disorientato. È accolto, è amato, ma non sa cosa sarà del suo futuro, e si sente un po' come questo oggetto che torna nelle scatole, mentre altri vengono accolti, insomma, nelle case, vengono scelti. Questo ci dice anche la difficoltà di fare un passaggio come quello dell'affido, di accompagnare un minore per un tempo della sua crescita, di farlo in totale diciamo apertura con la sua storia, perché una storia ce l'ha.
0: Certo, delle fiabe avete già accennato entrambi, forse anch'io. Voi a un certo punto, cioè la compagna, una compagna di classe di Leonard, che dice certo che le fiabe non sono davvero cose da bambini, e questa cosa fiabesca torna, ecco, prima Sualzo raccontava anche tramite le immagini come il bosco si trasforma dal bosco reale al bosco quello fiabesco. Ecco, vorrei chiedere a entrambi, dai vostri due punti di vista, come mai questo parallelo con le fiabe, in che modo questa storia è anche una fiaba nera che però insomma poi trova una sua soluzione, trova una sua vitalità, e quali archetipi della fiaba tocca e incarna questa storia? Sualzo e poi Vecchini.
2: Sì, sarebbe meglio prima Silvia, però io allora, userò alcune cose, va bene.
0: Okay, sì.
2: Se vuoi Silvia, adesso no, poi ti brucio degli
1: argomenti. Sì. No, beh, diciamo, le fiabe ci hanno proprio guidati, ispirati, e, insomma, sappiamo, insomma, c'è quella celebre frase di Calvino, le fiabe sono vere, no? Come un catalogo di destini. Ecco, allora guardando da vicino le fiabe, insomma, sappiamo che sono narrazioni che in qualche modo ci vengono consegnate che siamo ancora molto piccoli, a volte molto spesso oralmente, o insomma sono delle narrazioni che però iniziamo a capire, quasi ad aprire, come se fossero, oppure ecco, ad accostare, come, no? Se fossero le due parti di un simbolo, quando stiamo crescendo. E nel nostro fumetto, appunto, Sualzo ha disegnato delle pagine dove ci sono Hansel e Gretel, c'è Barba Blu, c'è Pelle d'Asino,
0: c'è Hansel e Gretel.
1: Ecco, esatto, cioè non, appunto Stella dice a Leonard, è certo che nelle fiabe succedono cose che i grandi non dicono, cose che i grandi non dicono, quindi questo ci aiutava ad avvicinarci al, diciamo, al nucleo più scuro, no? Al nucleo più scuro della nostra storia, però anche a richiamare qualcosa di pieno di speranza, pieno di energia, perché tu prima citavi l'apertura dei capitoli dove sono disegnati degli oggetti, sì. Sono oggetti che si trovano nelle fiabe, spesso sono oggetti magici, ma nelle fiabe abbiamo anche degli aiutanti magici, c'è qualcuno che ci indica la strada, che ci dà un consiglio, una raccomandazione, che in qualche modo ci guida, no? Ecco, anche nella storia molto dura, molto scura di Leonard, senza che lo evidenziamo, sappiamo che anche lui ha incontrato degli aiutanti magici e che ha trovato la sua strada, insomma, quando chiudiamo il libro sappiamo che è, o che è almeno sul sentiero giusto.
0: Sualzo, gliela rigiro così la domanda, perché c'è una pagina meravigliosa dei ricordi negati, piena di serrature di porte, tutte divise e di differenti, e lui chiede: che cosa ho visto? La mia fiaba è un libro bruciato. Ecco, lei come l'ha interpretata?
2: E questa è una pagina anche emblematica del nostro modo di lavorare, mio e di Silvia, che è vero che c'è una persona che scrive, lei, e c'è una persona che disegna, che sono io, ma la nostra, diciamo, la nostra creatività avanza in maniera un po' scomposta, nel senso che non è unidirezionale, non si parte dal testo e si arriva al disegno, ma c'è un andirivieni continuo, e questa pagina è una delle due o tre che io ho rubato letteralmente da un disegnino che lei aveva fatto vicino a al testo che avrei dovuto scrivere, che era anche formulato in maniera un po' diversa. Quindi ho ricambiato il testo, ma ho usato questa immagine. È proprio il modo che abbiamo di lavorare, che non vuole essere mai, diciamo, sclerotizzato o fossilizzato con un procedimento. Silvia parla sempre di una fiammella, nel senso che quando lei scrive cerca sempre di consegnarmi una fiammella, qualcosa che ancora va un po' protetta e anche lasciata vivere. E quindi questa è una visione che ho trasformato, ma l'ho presa direttamente proprio da un disegno della scrittrice, mentre in altri punti ci sono procedimenti contrari in cui io magari ho sentito un dialogo che lei non aveva scritto e l'ho messo in pagina. Però, diciamo così, sentiamo sempre viva l'opera fino in fondo, perché comunque fare un fumetto è un lavoro molto lungo, è una specie di maratona, e sentirsi sempre vivi fino in fondo per noi è importante, diciamo.
0: Allora, adesso leggo a chi ci sta ascoltando qualche altra parte. Stanno parlando sempre Leonard e la sua compagna di classe di un videogioco, Undertale. Lui dice: sì, l'ho iniziato ieri. E lei dice: anch'io, mi piace la storia, potenti maghi che chiudono i mostri in una caverna sotterranea all'interno di una montagna e creano la barriera, il muro magico che nessuno può passare, è possibile solo farlo dall'inferno. E lui, Leonard, chiede: è soltanto da chi possiede l'anima di un mostro e quella di un umano, voglio dire, e se vince la parte sbagliata? Ecco, questa continua ricerca, questa continua paura della parte sbagliata che è dentro di sé, Silvia Vecchini. Questo videogioco, anzitutto, da cui ci si salva solo dall'interno, è una difesa, e poi da chi possiede una doppia anima, mostro e persona normale, diciamo, come si tengono insieme, come si tengono in equilibrio queste due parti, e perché Leonard si interroga così tanto su questo?
1: Leonard si interroga così tanto su questo punto, dicevo, perché è un adolescente che si sta facendo le domande che si fa chi cresce, cioè che cosa voglio diventare, chi sono, a chi somiglio, quanto lontano posso andare rispetto a quello che ho ricevuto, a quello che conosco, a quello anche che ho magari visto, sperimentato nella mia famiglia, no? Quella stanza buia in cui Leonard non riesce a tornare, apre la porta ma non riesce a vedere niente, sono i ricordi che ha cancellato. Era anche molto piccolo, però sappiamo che c'è stato, insomma, qualcosa di estremamente violento, insomma, che l'ha portato nella casa famiglia, no? E quindi lui in qualche modo lo sa, è cresciuto, lo sa, dice: ci ho messo tanto per capirlo, ma alla fine questi puntini si sono uniti, alla fine questo papà in carcere, mamma al cimitero, ecco, ha cucito insieme nella mente quella che è la sua storia. Allora la sua radice è una radice doppia: da una parte c'è qualcuno che ha ucciso e dall'altra parte c'è una vittima. Ecco, questa è un'eredità enorme. E allora quando parlano di questo videogioco, per Leonard è invece un'occasione per fare una domanda a se stesso, per interrogarsi a chi somiglio, come farò ad andare avanti e a scoprirlo. Però c'è un momento in questa storia in cui una operatrice, un'educatrice che lavora nella casa famiglia, conosce i bambini, i ragazzi, dà a Leonard una prima risposta, dicendo che se proprio deve somigliare a qualcuno, se proprio deve farsi questa domanda, allora somiglia alle persone che gli stanno volendo bene, che l'hanno cresciuto. Quindi apre per Leonard una nuova possibilità di rispecchiamento, e anche con una figura maschile, che è quella di Francesco. Che poi...
0: Ecco, a proposito, proprio questo, Monica, Francesco, ma anche Guia, che tra l'altro compare nelle prime tavole su Alzo. Lei ha disegnato in maniera meravigliosa questa danzatrice, questa Guia, ce la descrive un attimo?
2: Sì, io ora ho un audio in cuffia, non so se... Ok.
0: No, no, la sentiamo.
2: Voi sentite pulito?
0: Sì, perfetto. Sì, pulitissimo.
2: Scusate, sentivo un GR in cuffia. Questa cosa è stata molto bella per me perché era una cosa che non conoscevo minimamente e mi ha costretto, nel senso buono del termine, a studiare un altro alfabeto, un alfabeto corporeo che è questo delle danze indiane. E devo dire che anche una delle cose ricorrenti nei nostri libri, quello, l'utilizzo degli alfabeti nel senso proprio ampio del termine, e è bellissimo perché è anche un modo che c'è nella storia per raccontare un altro femminile, un femminile glorioso, potente, un femminile propositivo, non che non lo sia, è proprio perché si fa evidente che c'è, e anche per Leonard che si deve confrontare appunto anche con questo vissuto in cui il femminile in qualche maniera, no, è stato soppresso, è stato combattuto, e vede invece che c'è questa forza che nasce e in qualche maniera la trasferisce nel ricordo della madre, la vede diciamo capace di forza di sostenerlo anche in questa sua crescita che in qualche maniera, come diceva prima Silvia, no? È combattuta da questa eredità che lui in qualche maniera sente come ineluttabile, ma al tempo stesso la vuole combattere, e quindi questa figura così femminile incarnata in questa potenza, diciamo, ancestrale, no? Di queste danze che sono espressioni proprio di forze potentissime, anche primordiali, servono a Leonard anche, ecco, a trovare una nuova definizione anche del femminile, che poi va a fare coppia con l'altra figura maschile, che anche questa troviamo che
0: Francesco
2: probabilmente ha bisogno di essere raccontata in una maniera che forse si racconta poco, tipo una cosa molto semplice ma che pochissimo si sente raccontare, che è il desiderio di paternità, che potrebbe essere una di quelle cose che servono a tutto il resto del discorso, e poco si parla, come se gli uomini la paternità arriva a un certo punto ma non è desiderata, non può essere desiderata, è un accessorio, mentre nella vita femminile questa fa parte giustamente di tanti discorsi, nel maschile è qualcosa che, e secondo noi era anche proprio parte del problema più grande, quindi avere un personaggio che molto pacificamente, molto volontariamente esprime un desiderio di paternità, poi di paternità per una persona, Leonard, che non è biologicamente suo figlio, tra l'altro. Esatto, e ci sembrava anche un bel modo per riunire il maschile e il femminile con due visioni forse non troppo frequentate, ecco.
0: È anche un modello maschile diverso da quello che lui ha avuto.
2: Esatto.
0: Silvia Vicchini, ci dica, ecco, anche come lei prima accennava la questione dell'affido, le difficoltà, un bambino più grande con un vissuto pesante, ecco, come avete voluto raccontare anche questo mondo dei grandi accoglienti e che possono essere davvero delle persone da seguire, di cui fidarsi?
1: Ogni volta che abbiamo avuto la possibilità di parlare con qualcuno che faceva che stava per intraprendere, insomma, questa avventura dell'affido, io ho sentito semplicemente una enorme gratitudine. Ecco, un'enorme gratitudine, nel senso che ci sono anche dei modi di accompagnare questi bambini e questi ragazzi che possono sembrare più piccoli, ma non sono meno importanti, tipo mettersi a disposizione per andarli a riprendere a scuola, pranzare insieme, portarli a fare una visita medica, accompagnarli ogni settimana a fare sport e poi riaccompagnarli nella loro famiglia. Vuol dire prendere in affido un bambino, un ragazzo, considerando che quello che stai facendo lo stai facendo per, speri, ecco, di farlo per un tempo, finché la famiglia non è di nuovo in grado di occuparsi di tutto, insomma, ci è sembrata una cosa così da raccontare, ecco, da raccontare e da sostenere, sì.
2: E perché è un'azione gratuita, prego. Totalmente gratuita, è questa che ci piace dell'affido, è veramente gratuito.
0: Allora, io volevo ringraziarvi, grazie Silvia Vecchini, grazie Sualzo.
1: grazie a voi.
0: Buonasera. Grazie per essere stati con noi. Io vi ricordo il nome di questo libro, questa graphic novel davvero bellissima, Del buio non ho paura, di Silvia Vecchini e Sualzo, edizioni Il Castoro. E Fahrenheit finisce qui, noi lasciamo la linea, io lascio il microfono a Paola De Angelis e a Sei Gradi, e vi saluto insieme alla redazione: Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Mariangela Liardi in regia. Con noi alla parte tecnica questo pomeriggio sono stati Fabrizio Paccione e Davide Gabrielli. Con me ci sentiamo domani, un saluto da Florinda Fiamma, ciao.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: contabilizzare le fatture? Fatto.
2: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
6: Sei gradi.
7: Sono le 18 trascorse da un paio di minuti. Buonasera a tutti, bentrovati all'ascolto di 6 gradi. Continua il pomeriggio di Radio 3 in diretta dopo l'appuntamento di Fahrenheit. Io sono Paola De Angelis, con me ci sono Luigi Iavarone in regia, Simone D'Arrigo la parte tecnica. 6 gradi è un programma a cura di Nicola Catalano. Vi ricordo solo il numero per i messaggi di Radio 3, che è il 335-5634-296. Stasera 6 gradi vi porta dagli Angel Names a Bombino.

Si chiamano Angel Names, ma un tempo si chiamavano Kick. Sono italiani, Chiara, Amalia, Bernardini e Nicola Mora, che fanno musica insieme da molti anni. Come Angel Names, l'album d'esordio è uscito a maggio ed è la loro interpretazione di come dovrebbe suonare un disco di rock alternativo. Chiara, Amalia è attratta da sonorità black, Death, Dark. Nicola invece ama lo shoegaze e anche la library music italiana. Il disco però è un'altra cosa. Io ho fatto volutamente un elenco di termini che definiscono dei generi musicali in inglese, tanto per farvi imbizzarrire, sono in effetti una provocatrice. Però, insomma, death metal sono chitarre molto molto distorte, pesanti e anche un uso estremo della voce. Invece shoegaze all'inizio veniva usato come insulto perché i chitarristi si guardavano sempre i piedi, quindi la testa chinata, come se avessero uno smartphone ma sopra le scarpe, perché in effetti guardavano i pedali della chitarra per aggiungere riverbero, delay, fase, quindi creare queste ondate di suono massicce, potenti. Gli Angel Names giocano molto sui contrasti, quindi passano dalle atmosfere oniriche a brani molto più noise. Dal vivo poi questo duo bresciano diventa un quintetto, con voce, batteria, basso, chitarra e un altro basso. Primo grado, gli Angel Names hanno suonato a Leipzig Rock, che quest'anno torna per la 29esima edizione tra il 6 e il 9 agosto a Castelbuono, in provincia di Palermo. Quest'anno il festival ospita Anastasia, una musicista folk di Los Angeles di origini nigeriane. L'anno scorso è uscito il suo primo album intitolato Tether e questa è Waiting.

E questa è la voce di Anastasia, ma forse dovremmo dire Anastasia. Waiting, il titolo del brano del suo album d'esordio Tether. Avete sentito, insomma, questa voce che è veramente molto morbida, avvolgente, leggermente roca, e c'è il suono della chitarra elettrica, il mellotron. Diciamo che le sue composizioni scorrono un po' come un respiro, e l'atmosfera che si riesce a creare è molto ricca e ariosa. Secondo grado, c'è questa storia che lei stessa ha raccontato, che da bambina sentiva la voce dell'attore Morgan Freeman nella sua testa, quindi quella voce dell'attore molto baritonale era per lei come un accompagnamento. E quindi il secondo grado è proprio Morgan Freeman, 88 anni il prossimo 1 giugno, candidato varie volte all'Oscar, che ha vinto come miglior attore non protagonista per Million Dollar Baby di Clint Eastwood. Nel 1989 a teatro portò il dramma Spasso con Daisy, che vinse attore molto baritonale, era per lei come un accompagnamento. E quindi il secondo grado è proprio Morgan Freeman, 88 anni il prossimo 1 giugno, candidato varie volte all'Oscar, che ha vinto come miglior attore non protagonista per Million Dollar Baby di Clint Eastwood. Nel 1989 a teatro portò il dramma Spasso con Daisy, che vinse il premio Pulitzer, mentre l'anno successivo recita anche nell'adattamento cinematografico.

alla luna da Rusalka di Antonín Dvořák. Questa è l'interpretazione di René Fleming con la London Symphony Orchestra diretta da Georg Scholti.

La voce di René Fleming nel Canto alla Luna della ninfa Rusalka, che si strugge d'amore per questo giovane uomo che si bagna nelle acque dove lei vive, uomo che ovviamente è un principe. Rusalka è decisa ad assumere fattezze umane per amor suo, quindi va alla capanna della strega per essere trasformata, però prima si rivolge alla luna per non alienarsi l'affetto dello spirito. Ovviamente la trasformazione la paga a caro prezzo, perché quando diventa un essere umano resterà muta. Poi, se dovesse decidere di tornare da questo mondo degli umani, sarà maledetta e condannata a uccidere il suo amato. Il principe si innamora a prima vista di questa bellezza silenziosa, la porta con sé al castello per sposarla, ma poi cambia idea, poi la cambia ancora e tutti e due muoiono. Fine. Terzo grado, nella tradizione folclorica Rusalka è un'entità femminile, una ninfa associata con l'acqua e ha delle corrispondenti in altre parti d'Europa, per esempio in Francia Melusine, che è la fata sirena. Di solito è rappresentata come una fata umana nella metà superiore del corpo, ma con una o due code di pesce o di serpente nella metà inferiore. E a Melusine ha dedicato un disco Cécile McLaurin Salvant.

Sì, sono molto brava a fare le sintesi delle opere per rispondere alla nostra ascoltatrice Maria Grazia. Questa era la voce di Cécile McLaurin-Salvin a 6 gradi a Radio 3, Melusine, che dà il titolo al suo ultimo disco. La storia di Melusine è anche la storia del potere distruttivo dello sguardo, dice lei, un po' il male gaze allora, no? Perché la spada di Raymondin apre un barco nella sua porta di ferro, come fa il suo sguardo, uno sguardo che è trasformativo e incendiario. Perché lei capisce che lui la sta osservando di nascosto, quindi ha tradito il patto tra di loro, il segreto viene svelato e questo doppio sguardo la trasforma in un drago. Però Cécile McLaurin-Salvin, i cui genitori sono francesi e haitiani, dice che Melusine riguarda anche la sensazione di essere un ibrido, cioè un mix di culture diverse, che lei ha vissuto come figlia nata in America di due immigrati e anche come persona cresciuta in una famiglia multietnica proveniente da diversi paesi con diverse lingue parlate in casa. E infatti il quarto grado è proprio la lingua. In questo disco lei canta in francese ma anche in occitano, inglese e creolo haitiano. Tra queste è la lingua occitana a farci da grado, perché la ritroviamo nelle Cocagna, che è un duo di canto polifonico occitano fondato a Tolosa nel 2014 su iniziativa di Caroline Dufat e Lila Freis. Il loro album del 2020 si intitola Puput e le vede collaborare con il produttore catalano Raoul Refri e quindi riportano in vita il loro repertorio di canzoni tradizionali dei Pirenei, della Guascogna e della lingua d'oca. Ascoltiamo Su Camin de Saint-Jacques.

si capisce perché questa è una musica per ballare. Cocagna, il brano era su Camin de Saint-Jacques dall'album Puput che usciva nel 2020. Canto polifonico da danza, ovviamente. Loro sono un duo di Tolosa, Caroline Dufaux e Lila Freis, che cantano, suonano anche le percussioni e attingono al repertorio tradizionale occitano o lingua doc, come scrive Gianni. Bisognerebbe sicuramente vederle dal vivo, se nei festival italiani ci si impegnasse un po' di più ad avere musiciste donne nella programmazione. E il canto delle Cocogna è accompagnato da tamburelli a corde dei Pirenei, assi di legno che loro suonano con la podoritmia, quindi con i piedi, e anche poi i battiti di mani. Quinto grado di stasera è Raoul Refri, questo produttore catalano che sta dietro anche al disco d'esordio di fusion flamenco di Rosalia, Los Angeles. E Raoul Refri ha prodotto appunto questo disco delle Cocagna, ma anche il nuovo di Maria Mazzotta. Maria Mazzotta, che ha studiato al Conservatorio di Lecce pianoforte e arpa, poi ha cominciato a studiare i canti della tradizione salentina e per 15 anni ha fatto parte del canzoniere grecanico salentino. Poi ha lavorato con Carlo Saura alla Jota, qualche anno fa ha pubblicato il suo esordio Amore Amaro, un disco che ha avuto delle ottime recensioni della critica musicale internazionale. A febbraio però è uscito il nuovo disco, appunto insieme a Raoul Refri, si intitola San Paolo di Galatina e adesso ascoltiamo Mara l'acqua.

A febbraio è uscito San Paolo di Galatina, disco di Raoul Refri e Maria Mazzotta. Abbiamo ascoltato Mara l'acqua. Maria Mazzotta un giorno ha mandato un'email a Raoul Refri e gli ha detto: senti, facciamo qualcosa insieme, collaboriamo. Ma lui era impegnatissimo, però si è innamorato della voce di Maria. E quindi qualche anno dopo, durante un viaggio in Puglia, era l'aprile del 2022, si sono incontrati, hanno suonato insieme. Lei gli ha insegnato molte canzoni del repertorio tradizionale del Sud Italia, gli ha raccontato della Taranta, della pizzica e quindi di come il modo di guarire era quello di entrare in trance attraverso la musica. Quando poi un festival di Barcellona ha commissionato a Raoul un brano sulla metamorfosi, lui ha pensato al repertorio che Maria gli aveva insegnato in Puglia per spiegare come la musica possa essere un antidoto, un rimedio al dolore e possa trasformarci in altre persone, in corpi celesti che fluttuano nello spazio dimenticando i propri corpi. Allora, ascoltando Anastasia ho pensato immediatamente a Tracy Chapman, scrive Gabriele da Palermo, io no, invece, e comunque questo sarà un motivo in più per lui per andare al festival Ipsig Rock, visto che poi vive a Palermo, quindi è di casa. Sesto grado, Maria Mazzotta ha moltissime collaborazioni da Bobby McFerrin, Rita Marcotulli, Ballakè Sissoko, Pierce Faccini, molti molti altri. Nel suo disco precedente, che si intitola Onde, in un brano è ospite Bombino, che è un chitarrista tamashek, è nato nel 1980 in Niger, in un accampamento appunto tamashek. E in questo disco che si intitola Sahel sono canzoni che appunto si chiama così il disco in onore della regione africana che va da est a ovest, dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso, ed è il suo lavoro più personale, forse anche perché concepito durante la pandemia, quando era costretto a essere stanziale, lui che è sempre in movimento. Ascoltiamo il brano d'apertura Tazi Dert.

Quasi Dirt non si direbbe ascoltando questo brano, ma è una canzone che invita alla pazienza, mentre invece la musica invita a muoversi molto. È abituato a viaggiare ogni settimana, invece è rimasto confinato a casa 2 anni, bombino, ai tempi della pandemia, a Niamey, la capitale del Niger. Però il lato positivo è stato che ha ritrovato il contatto con la sua terra e ha trascorso tempo con la sua famiglia per la prima volta dopo tanto tempo. Si chiude così la selezione di 6 gradi di oggi, partita dagli Angel Names, che a dispetto del nome sono italiani. La potete riascoltare su Rai Play Sound, dove trovate anche le indicazioni dei brani che abbiamo trasmesso. Grazie a Luigi Iavarone in regia, Simone D'Arrigo alla parte tecnica. Tra poco vi lasciamo al giornale radio e poi a Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3 e a domani.

0: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia?
4: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Ore 18 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Guerra e pace. Secondo fonti americane sarebbe pronto l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma Trump prende tempo. Prevista la libera navigazione di Hormuz e la rinuncia nucleare da parte di Teheran. La mossa di Israele. Netanyahu non ferma i bombardamenti sul Libano e ordina di occupare il 70% di Gaza. Ucciso in Ucraina un combattente italiano. Il tesoro del boss. Sequestrato il patrimonio di Matteo Messina Denaro, oltre 200 milioni di euro tra conti correnti, ville di lusso e società in paradisi fiscali. Trame sonore. Da domani al 2 giugno torna a Mantova il Festival Internazionale di Musica da Camera. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Ancora una volta dunque si rincorrono voci su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, ma a quanto riferiscono fonti ben informate si attende il via libera di Trump. Sentiamo.
4: L'accordo fra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto martedì e successivamente sottoposto all'esame della leadership iraniana, che ha detto ai negoziatori di essere pronta a firmare. Lo rivela il giornalista di Axios Barak Ravid alla CNN, precisando che il documento è stato poi portato a Trump. Il presidente americano però ha fatto sapere al suo team negoziale di avere bisogno di qualche giorno per valutarlo, smentendo di fatto che l'intesa fosse già stata raggiunta. Tre sarebbero i punti principali dell'accordo: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari, possibile scongelamento dei fondi iraniani. Il segretario al tesoro americano Bessent avverte sanzioni all'Oman se chiede pedaggi a Hormuz. Ma tra i due paesi continua lo scambio di colpi. Gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait con missili e droni. La guida suprema iraniana Khamenei intanto ha lanciato un messaggio alla nazione: per compensare le sconfitte militari il nemico cerca di metterci in ginocchio. Marco Barbonaglia, GR3.
3: Un possibile accordo dunque, sul quale però resta l'ostacolo Israele, dove Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia di Gaza e prosegue l'offensiva in Libano, attaccata e bombardata per la prima volta anche Beirut. Sull'escalation in Libano è intervenuto Antonio Tajani a margine del vertice dei ministri degli esteri europei a Cipro. Sentiamo.
5: Bisogna ridurre gli attacchi sia da parte israeliana, oggi è stato l'attacco a Beirut, sia da parte di Hezbollah. Noi siamo preoccupati soprattutto per i villaggi del sud, tant'è che abbiamo anche deciso di finanziare queste realtà con i fondi della cooperazione. Poi ci sono i nostri militari dell'UNIFIL, noi dobbiamo aiutare il governo legittimo libanese a rinforzare le proprie forze armate, ma nello stesso tempo Israele deve comprendere che non si può andare a bombardare dove ci sono popolazioni civili.
3: Ed è di questo pomeriggio la notizia di un contractor, un combattente italiano morto in Ucraina.
6: Dopo una carriera militare in Italia nel Corpo degli Alpini, nel 2014 si era arruolato con i Peshmerga curdi nella lotta contro l'ISIS. Da quell'esperienza aveva scritto un libro. Rientrato dall'Iraq, Pineschi aveva continuato a lavorare nel settore della sicurezza privata, teneva dei corsi di tiro e pubblicava su questo argomento dei video sui suoi canali.
7: Non puntare mai un'arma contro qualcosa o qualcuno che non vuoi uccidere o distruggere.
6: Ad aprile era andato a combattere in Ucraina. La morte è del 23 maggio durante un'operazione d'assalto con le forze speciali. Oggi la conferma ufficiale dalle autorità locali. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev. Spezzino, 42 anni, Pineschi sarebbe caduto sotto il fuoco russo mentre era impegnato in un'operazione ad alto rischio nella zona di Liman con l'unità speciale dell'esercito ucraino specializzata in droni a cui si era unito. Claudio Vigolo, GR3.
3: A Berlino, in un vertice economico, il ministro Giorgetti conferma l'attenzione manifestata per una deroga al patto di stabilità. Queste le sue parole alla corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
8: Credo che la Commissione ci stia lavorando e in tempi brevi ci darà una risposta, che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire.
3: Siamo alla politica italiana con la Premier Meloni, che affronta i principali punti in agenda, a cominciare dal dialogo con l'Europa contro il caro energia, e rivendica anche il lavoro del governo sul fronte immigrazione.
9: C'è un dialogo aperto con l'Europa sulla flessibilità che l'Italia si aspetta per difendere famiglie e imprese dal caro energia dovuto alla crisi in Medio Oriente. Giorgia Meloni lo ribadisce in un'intervista a Canale 5 e fissa un principio.
10: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
9: La Presidente del Consiglio ricorda i provvedimenti già approvati, assicura puntualità nei prossimi contro il caro carburanti, ribadisce il ritorno al nucleare, abbandonarlo dice è stato un errore che abbiamo pagato. Poi rivendica il piano casa, le scelte contro l'immigrazione clandestina con l'80% in meno di sbarchi rispetto al 2023. ammette che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione. Poi avverte:
10: io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
9: Giorgia Meloni spera in un ampio consenso sulla legge in Parlamento contro il separatismo islamico, ma vede il tentativo di fidelizzare il voto degli immigrati, spiega, nelle opposizioni. Ma loro, ironizza la Premier, sui pronostici non sono fortissimi. Ci davano per spacciati in 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Carla Macrellino, GR3.
3: Legge elettorale e flessibilità al patto di stabilità per la crisi energetica restano al centro del dibattito politico.
4: Il centrodestra fa eco alla Premier nel chiedere a Bruxelles più flessibilità contro il caro energia. Per Fratelli d'Italia priorità è difendere il potere d'acquisto degli italiani. Per Forza Italia è necessario ridurre la pressione fiscale e migliorare i salari. La Lega rilancia sul patto di stabilità: andremo avanti anche senza le deroghe dell'Europa. Stefano Candiani.
11: L'Unione Europea deve fare un esame di coscienza, perché con le regole restrittive imposte si rischia una nuova recessione. Occorre togliere dal patto di stabilità europeo le spese per l'energia e abbassare i costi delle nostre famiglie e delle nostre imprese.
4: Dall'opposizione arriva la risposta al presidente del Senato La Russa, che aveva sondato i capigruppo riguardo alla disponibilità a ragionare sulla legge elettorale in aula il 26 giugno. Il rischio è di avere un testo blindato, dicono i rappresentanti del centro-sinistra. La legge elettorale del centro-destra è un antifurto per far scappare gli elettori, sostiene il DEM Francesco Boccia. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, sarà difficile collaborare con la maggioranza. Poi sull'Europa.
12: Meloni finge di far la voce grossa contro l'Europa per avere aiuti per i nostri costi energetici, ma è tutta una commedia, perché peraltro è lei che ha sottoscritto il patto di stabilità.
4: Torna sulla legge elettorale Bonelli, AVS, il Melonellum è incostituzionale. Alessandra Allegra, GR3.
3: Domani sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi, previsti cortei in diverse città italiane. Rischio bus e metro, treni fermi già dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani, dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani, stop anche al trasporto aereo. Siamo alla cronaca. La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione di un suo programma TV sugli animali. Gli inquirenti ipotizzano che attraverso un sistema di sponsorizzazioni oltre 1,5 milioni di euro sia finito sui conti della Brambilla come compenso per la conduzione della trasmissione dalla parte degli animali. E dopo un'inchiesta durata 3 anni, la direzione antimafia di Palermo è riuscita a mettere le mani sul tesoro di Matteo Messina Denaro, oltre 200 milioni di euro sequestrati.
13: La mafia, come una holding, un'azienda che si muove nel mercato globale investendo nell'eolico e nel turismo. Erano decenni che gli inquirenti cercavano almeno una parte del tesoro di Cosa Nostra. Movimenti di denaro sospetti in Andorra, una segnalazione dalle banche in Lussemburgo. È così che è partita l'inchiesta della Procura di Palermo. Quei movimenti erano fatti sull'immensa fortuna che aveva lasciato Matteo Messina Denaro, e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
14: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
13: E seguendo il denaro che si è arrivati al prestanome del boss Giacomo Tamburello, arrestato insieme alla moglie e al figlio. A Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto veniva investito. Un tesoro da milioni di euro che dimostra, dice il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, come le organizzazioni criminali siano ormai transnazionali.
15: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
13: Giuseppe Lisi, GR3.
3: Nella Repubblica Democratica del Congo è sempre più emergenza Ebola, tra aumento dei contagi e assalti agli ospedali. Il corrispondente dall'Africa.
16: La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una catastrofica collisione di epidemia e guerre. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, spiegando che i conflitti armati stanno aggravando una crisi sanitaria che rischia ormai di coinvolgere almeno 10 paesi africani. Alla vigilia della visita nell'epicentro della nuova epidemia di Ebola, ha lanciato un appello per un cessate il fuoco immediato nell'est del paese. Non possiamo fermare il virus mentre continuano guerra e violenze, ha scritto. In Uganda i casi confermati sono saliti a 7, compresi operatori sanitari contagiati a Kampala. Per questo il ministro della sanità ugandese ha annunciato la chiusura dei confini con il Congo. A rendere l'emergenza ancora più difficile sono le tensioni sociali esplose attorno ai funerali delle vittime. Negli ultimi giorni almeno 3 cliniche e centri sanitari sono stati assaltati o incendiati dopo il divieto imposto dalle autorità di celebrare funerali tradizionali. Durante gli attacchi almeno 18 pazienti sono fuggiti dai centri di isolamento. Il focolaio è causato dal Bundibugyo virus, una variante rara dell'Ebola. Ricercatori di Oxford lavorano a un vaccino sperimentale che però non sarà pronto prima di alcuni mesi. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR3.
3: Intelligenza artificiale contro intelligenza artificiale. YouTube rilascia per tutti una funzione per verificare se in rete esistono video fake fatti con la nostra immagine. Attraverso la scansione del proprio volto sarà infatti possibile scovare contenuti creati con l'IA e ricevere una notifica. Sentiamo.
17: Spiegare meglio agli utenti se un video è reale oppure generato o modificato con l'intelligenza artificiale è la novità che sarà introdotta nella piattaforma YouTube. Tra i cambiamenti più significativi, un'apposita etichetta molto più evidente su ogni video. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
18: Le etichette dei contenuti generati tramite intelligenza artificiale sono più visibili, in alcuni casi vengono mostrate con chiarezza nelle descrizioni, in altri vengono addirittura sovrapposti in sovraimpressione sui video.
17: Altra novità riguarda i creator dei video.
18: Fino a qualche giorno fa erano gli stessi creatori dei contenuti a dover dichiarare di aver utilizzato intelligenza artificiale. Oggi invece è la stessa YouTube che controlla i contenuti attribuendo le etichette quando vede che questi contenuti sono artificiali.
17: Rendere i contenuti più chiari e trasparenti agli utenti è una richiesta che arriva dall'Unione Europea.
18: La legge europea sull'intelligenza artificiale impone soprattutto agli operatori grandi di dichiarare con chiarezza quando i contenuti sono generati attraverso l'intelligenza artificiale.
17: Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: La musica diventa rito collettivo a Mantova, dove da domani al 2 giugno torna Trame Sonore, il Festival Internazionale di Musica da Camera.
19: Più di 150 concerti in dialogo con le meraviglie d'arte di Mantova, Chiostri, Vicoli, Palazzo Ducale, Palazzo Tella, Rotonda di San Lorenzo, il Teatro Bibiena. Un flusso oceanico di musicisti di ogni provenienza invade la città e invita a un'esperienza immersiva. Ogni spettatore è libero di scegliere il proprio itinerario tra le 15 ore di musica al giorno. Al centro del progetto l'Orchestra da Camera di Mantova, diretta dal violinista Carlo Fabiano, anima e direttore artistico del festival.
20: Immaginate che clima si può creare nella magica piazzetta di Santa Barbara, il luogo dove però il divino Claudio Monteverdi, alle 22 di ogni sera, dove l'Orchestra da Camera di Mantova darà vita a 5 concerti con musiche di Rachmaninoff, Mozart, Mendelssohn, Mahler, Schumann, un'esperienza rara e difficilmente dimenticabile.
19: Il clarinettista Gabriele Mirabassi assicura scorribande tra classica, jazz e Brasile, artista in residenza il pianista Alexander Lonquich e poi i violinisti Ty Murray e Nurit Stark e via enumerando i tanti ospiti che si esibiranno in formazioni liquide in questa appassionante Woodstock della musica strumentale. Claudia Faiens, GR3.
3: Abbiamo parlato prima di YouTube, nasce proprio su YouTube il canale ufficiale di Rone che raccoglie tutti i videoclip che hanno segnato il suo percorso artistico.
21: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era.
3: Ad inaugurare il canale il video della nuova canzone Vite Parallele. Il brano è stato composto nelle pause del lungo tour al Centro Esatto della Musica, al quale Ron ha lavorato con i musicisti che lo accompagnano per l'Italia.
21: Fogli che abbiamo riempito.
3: E sulle note di Ron termina il nostro giornale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Fabrizio Ratiglia, in regia Francesco Paradiso. Ora la linea Onda Verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivan Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
22: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
23: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
24: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Onda Verde. Viaggiare informati.
26: E ringraziamo i colleghi del GR3 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18.58, adesso le 18.59. Sulla A24, la Roma-Teramo, continuano ad esserci rallentamenti per grandine tra il grande raccordo anulare di Roma e la barriera di Roma Est. Per le altre notizie spostiamoci sulla 7, code per un veicolo in avaria tra Genova, Bolzaneto e la 12, sulla 4, code per incidente tra Fiorenza e la tangenziale nord. Ancora sulla A1 abbiamo code per 2 km per un incidente avvenuto tra l'allacciamento con la 1 diramazione Capodichino e il centro direzionale. Rapidamente altre notizie sulla Torino-Brescia coda a tratti tra la A26 e Felizzano per un incendio e ancora code per 3 km sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Verona Sud. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
25: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatross. Venerdì 5 giugno, 21:20, Rai 3.
3: Rai, Radio 3.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: È il secondo giorno in diretta dal cinema Intrastevere che la dottoressa Erika Favaro e il dottor Giancarlo Mancini sono lì per Unarchive Found Footage Fest. Spero di averlo detto bene. Buonasera.
2: Che bell'inglese che ha Mulan.
5: Ma guardi, ho studiato proprio nella notte. Ma questa storia che... Quel posto era un teatro, dottor Mancini, lei che è uno storico.
2: No, ma lei continua a depistare, no, ma non diciamo no, questo, perché, non, però, diciamo, non diamo...
5: Io vorrei però che gli ascoltatori di Hollywood Party che stessero da quelle parti, Trastevere e il centro di Roma, venissero a trovarvi.
2: Ma sì,
6: venite,
2: ma
6: oppure, sì. Seguiteci.
5: Ma, oppure mandare un messaggio al 335-56-34-296 per dire la loro, insomma, su quello che ascolteranno oggi in questa... succulenta trasmissione, ma io non voglio dire altro, vi lascio la linea e se avete bisogno di me mi chiamate.
2: Assolutamente, tre sale dell'Intrastevere, poi c'è l'Orto Botanico con il forum, tanti appuntamenti, no Erika?
6: Sì, e trovarci è semplice perché Trastevere è disseminata di ragazzi e ragazze con una borsa con scritto Archivio Bene Comune. Archivio Bene Comune è la frase che presenta questa quarta edizione del festival. Buonasera a una delle due direttrici, Alina Marazzi, ciao, bentornata. Grazie.
7: Buonasera a tutti. E tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, grazie di essere venuti da noi, come fate in genere con i grandi festival, ma... Venezia, Cannes.
2: Ci cioè siamo in parte autoinvitati, in parte no.
6: Sì, ma come no. Si fa insomma, con gli amici, vero? Dicevamo ieri, un po' ci si mette d'accordo e siamo felici di essere qui perché è un festival che sta crescendo, appunto stavamo dicendo che è la quarta edizione, e grazie anche per aver portato con te e accompagnare Lana Daher, che è qui con noi, una regista.
7: Sì. Che è una nostra invitata, regista, di cui stasera mostriamo un film veramente bellissimo dal titolo Do You Love Me, di cui parlerà Lana Daher, che è qui accanto a me tra
6: ne
7: poco.
6: Ne parleremo tra poco.
2: Ma noi volevamo anche, in quanto direttrice artistica del festival, chiederti un po', di solito ai direttori dei festival si chiede qual è la linea o quali sono le linee di tendenza che in qualche modo attraversano questa edizione, no? È una domanda più o meno obbligata.
7: Sì, che... diciamo, lo ripetiamo con piacere, questo è un festival che... è stato ideato da AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, che proprio per questo motivo recentemente ha avuto una decurtazione del 24% circa dei fondi ministeriali, è una battuta, e nonostante questa decurtazione dei finanziamenti anche quest'anno siamo alla quarta edizione del festival, che è una, diciamo, delle tante iniziative dell'archivio, di questo archivio, ma anche di altri archivi, come abbiamo visto nelle sessioni della mattina che abbiamo ospitato al forum, appunto all'Orto Botanico, anche altri archivi che intendono l'archivio come un luogo aperto e la conservazione, la preservazione come semplicemente un primo step per poi, come dire, fare circolare queste immagini che vengono conservate, restaurate, preservate, che devono continuare a vivere, non devono essere seppellite negli archivi.
2: Sì, ma in questa edizione in particolare, no? Ieri abbiamo parlato di due film, The Big Chief, anche sì. Il film di Bill Morrison, Sunday sì. Afternoon,
7: Beh,
2: Sawyer
7: diciamo
2: Avenue.
7: Che questo orizzonte del found footage, quindi del riuso creativo dei filmati d'archivio, è molto vasto e diversificato, quindi non ci sono delle tematiche che, come dire, guidano un po' il programma. Ogni anno riceviamo moltissimi film, sia cortometraggi che lungometraggi, da diversi angoli del mondo, e vediamo che è una pratica in continua evoluzione e che appunto intende riflettere sul cinema e sulle pratiche delle arti visive, perché fondamentalmente i film presentati qui sono tutti dei film non fiction, alcuni però sono film non fiction che utilizzano dei film di fiction ricontestualizzandoli. E quindi questo è il panorama, e però appunto è una, come dire, c'è un fervore e una varietà proprio di modalità in questo cinema che trasmette una grande libertà creativa, estetica, e forse motivo per cui le nostre sale, nonostante questi titoli siano più o meno sconosciuti o anche un po' ostici, sono sempre pieni di un pubblico giovane che è molto attratto da questa cinematografia e da questa pratica che insomma, ha diversi vantaggi.
6: Alina Marazzi è anche una regista, i nostri ascoltatori lo sanno benissimo, il materiale d'archivio è una cosa che ti piace maneggiare, che lo fai con attenzione, con poesia. C'è una... In questi 4 anni c'è stato un cambiamento che hai visto nell'utilizzo internazionale di questo materiale, una cosa che ti ha fatto dire questo è veramente cambiato in questi 4 anni?
7: Beh, quello che vediamo è che vediamo più film che utilizzano filmati d'archivio, non solo originati in pellicola ma anche in video, in elettronica, quindi tutto quell'archivio che a partire dagli anni 90 in poi è anche l'archivio digitale. Alcuni film che abbiamo programmato anche negli anni scorsi o anche quest'anno sono invece archivi che utilizzano archivi fotografici, quindi l'archivio è inteso in senso lato, naturalmente anche archivi sonori o archivi testuali, quindi archivio appunto non è solo bianco e nero o pellicola, ma è anche video digitale, talvolta anche in formato
6: immagini
7: verticale.
6: Di telefonino, infatti.
7: Esattamente, sì.
2: E adesso
7: mostrata.
2: Ci avviciniamo alle atmosfere del film di Lana Daher, Do You Love Me, ascoltando un po' di musica, un brano molto particolare.

0: E questa è una delle tante canzoni che si possono sentire in Do You Love Me, il lungometraggio di Lana Daher, a cui chiediamo subito di introdurci a questa canzone, di presentarcela lei.
1: So actually this song is a song that was made very famous by Fairuz. Fairuz is one of the most famous Arab and Lebanese singers, and it was written by the Rahbani brothers, and it's a children's folk song. But what's very funny about it is that the lyrics of the song are about a woman who's searching for her husband. Her husband is somewhere in the field picking prunes, but she can't find him. And so we always felt that this song kind of had a double meaning, even though it's like a children's folk song. And all of their songs at the time were about very simple rural village life and the joy of it. And it's a song that we grew up with, all of us.
0: Grazie, sentiamo la traduzione di
2: Alina. Dunque sì, questa è una canzone presente nel film Do You Love Me, una canzone di Fairuz, che è una cantante molto famosa in Libano, scritta dai fratelli
1: Rahbani.
2: Ed è una canzone tradizionale per bambini. Il testo della canzone racconta di una donna che sta cercando suo marito, che è andato a raccogliere delle prugne, della frutta, e questa donna non trova il marito. Abbiamo sempre, penso che ci sia comunque un doppio significato, intendo così, diciamo, il testo di questa canzone, e quello che trasmette è comunque una certa gioia.
3: Do You Love Me di Lana Daher è un film commovente, direi, 75 minuti, nel quale appunto la regista cerca di raccontare la storia recente del Libano, che è una storia tormentata, lo vediamo anche nei telegiornali quotidianamente, anche oggi, sì, in questi giorni. Da che cosa è nata l'idea? Lana Daher è un film commovente, direi, 75 minuti, nel quale appunto la regista cerca di raccontare la storia recente del Libano, che è una storia tormentata, lo vediamo anche nei telegiornali quotidianamente, anche oggi, sì, in questi giorni. Da che cosa è nata l'idea e il progetto di raccontare la storia della vita?

0: televisivi, materiali home video, fotografie. Come le è venuto in mente di utilizzare questi materiali d'archivio e non, ad esempio, fare un film di finzione per raccontare una storia familiare?
1: So in Lebanon, we don't have a unified history book. So at school, we actually don't study Lebanese history because nobody can agree over what happened. And we don't have a national archive, but the archives are there and the history is there. It's just completely fragmented.
2: E in Libano, per esempio, non abbiamo dei libri di testo di scuola unificati perché non esiste di fatto una, come dire, una storia condivisa su cui tutti, con cui tutti concordano della storia libanese. E questo vale anche per quanto riguarda gli archivi, per cui non esiste un archivio libanese.
0: E questa è una cosa veramente che ci ha molto colpito.
1: And when I first started working on the film, I had a very strong desire and curiosity to see things, to understand why, to understand my environment, to understand how we got to where we are. When I first started working on it, I was working on a research between the relationship of war and music.
2: All'inizio, quando ho cominciato a lavorare questo progetto, avevo un grande desiderio, una grande curiosità di vedere le cose per capire l'ambiente in cui vivevo. E, mi sono persa.
3: Okay, il rapporto tra la musica e la guerra.
2: E quindi ho iniziato a lavorare su questo, diciamo, concetto del rapporto tra musica e guerra.
1: But soon after, I actually realized that what was more important to me and what was directly related to me was not this relationship between war and music, but was a very, very specific time in my childhood that these songs reminded me of. Also the song Do You Love Me, which the film is named after. And so I realized that the film was about childhood, trauma, memory, how a society remembers, and this is what started the research of the film.
2: E nel corso del tempo, mentre appunto continuavo, cioè iniziavo a lavorare, facevo le ricerche per questo film, mi sono resa conto che al di là del rapporto tra musica e guerra, mi interessava investigare l'infanzia e questa canzone, che appunto è da cui prende il titolo anche il film, Do You Love Me, è al centro di questa mia ricerca, che fondamentalmente vuole affrontare questioni come il trauma, la memoria e i ricordi, come una società si confronta con la propria memoria.
3: E ci sono anche tanti bambini e bambine, ci sono delle scene nel film di Lana Daher che veramente è difficile anche raccontare. Ci sono dei momenti in cui sentono dei bombardamenti, sì. Si svegliano. Adesso, per restituire un po' a chi ci ascolta la trama sonora del film, ascoltiamone una clip da Do You Love Me.
4: Voilà. C'est ma maison, c'est ce qu'il en reste.

0: estratto da un documentario di una regista libanese, adesso Lana Daher ci dirà il suo nome, e lei è alle spalle della sua casa distrutta, di un palazzo completamente in polvere, e dice: ma non è pas grave, dice, non è grave, sono solo muri, noi siamo vivi. E chiediamo adesso a Lana Daher la sua avventura da archeologa nel presente e nel passato attraverso gli archivi, come è funzionata la selezione dei suoi materiali.
1: So finding the archives and selecting them was a very difficult project. I started working on the film in 2018 and I finished it a few months before the Venice Film Festival in September 2025. And so it was more than 8 years of work. And there was massive research involved, especially because we don't have this one national archive. Half of the archives of the film is Lebanese cinema from the late 50s until today, and the other independent Lebanese cinema. And the other half is found footage, home videos, personal archives, podcasts, radio, TV archives. It's a huge mix of media. And I had to individually go to each and every single person to find the material. We have almost 400 contracts for the film. So it was a very long, slow, torturous process.
2: E dunque sì, è stato un processo molto lungo che è iniziato nel 2018, è stato molto difficile perché, come dicevo prima, non esiste un archivio centralizzato cinematografico in Libano, e il film è stato completato pochi mesi prima della sua premiere al Festival di Venezia nel 2025. Il film è composto per la maggior parte da estratti da film del cinema libanese dagli anni 80 fino ad oggi, e gli altri materiali sono filmati di famiglia, podcast, trasmissioni televisive, film orfani, found footage. E quindi anche per, come dire, poter utilizzare tutti questi materiali sono dovuta andare individualmente da ognuna di queste persone, non solo a cercare e trovare materiali, e poi anche contrattualizzarli. Infatti abbiamo dovuto fare come produzione più di 400 contratti differenti per poter avere la clearance di questi materiali per il film.
3: Io vorrei tornare brevemente al discorso riguardo la storia come proibita in Libano, la storia che non si può raccontare perché non è condivisa, non è condivisibile. Forse anche in Italia, se dovessimo raccontarla davvero, quello che è successo nel nostro paese negli ultimi 70 anni, forse ci accorgeremo che è meno condivisa ed è meno presente sui libri di storia di quanto forse possiamo pensare. Ma a parte questo, lei però comunque racconta la storia del Libano. Quindi qual è stato il suo obiettivo quando ha realizzato questo film, quando si è messa in testa di realizzare un film del genere?
0: Grazie a Dalina Marazzi che sta traducendo per noi. Il film sta per essere proiettato alla,
3: infatti è l'ultima domanda, adesso ne saluteremo. Abbiamo approfittato.
1: So it's true that nobody can agree over what happened in Lebanon, but from very early on I knew that this would be a film about Lebanon that doesn't have a single politician and a single political party. And so this was one very big decision which defined the nature of the film. The film is still political, just not in that traditional way. And for me, it was very much about the effect of war and violence on society. And it was not about who did what, but rather about how violence affects us, how history affects us, and how we live through these things. And this was a very, very important decision not to have any politicians.
2: Sì, è vero che appunto non c'è una condivisione di come sono andate le storie, come è andata la storia in Libano, e una delle scelte che ho fatto nel mio film, per esempio, è quella di non includere alcuna immagine di personaggi politici o di partiti politici. E questo definisce in maniera chiara la natura del film, che io reputo politico, ma proprio per questo motivo, Penso che il film mostri, racconti, trasmetta gli effetti della guerra e della violenza sulla società, e non è un film che racconta o ha tesi e dice chi ha fatto cosa, ma racconta appunto gli effetti sulla popolazione.
0: Deve finire il suo concetto.
1: And the film is not linear in a chronologic way, because trauma and memory are not linear. So we travel through time very quickly. I just wanted to add one last thing, that we decided to do the Lebanese premiere of the film on April 2 during this war. And one of the biggest gifts for me, and we're showing it every day, three times a day since then, but one of the biggest gifts of showing it is that there are people in the audience who have such extremely different political views, but everybody comes out of the film feeling that this is their experience, and this is their experience of Beirut and of life in Lebanon. And so it's been very interesting to just have a conversation that moves away from the politicians and what we only see on Western media portrayed from Lebanon.
2: Il film non segue una costruzione lineare, non c'è un racconto su una linea cronologico, proprio perché il trauma e la memoria, i ricordi, non seguono una linea, appunto una linearità. E vorrei dire che il film ha avuto la sua premiere in Libano il 2 di aprile, proprio durante l'attuale guerra. E il film viene mostrato, è stato mostrato in questo periodo almeno 3 volte al giorno in Libano, e visto da tantissime persone che hanno idee politiche completamente opposte e diverse. Ma la cosa molto bella, gratificante per me, incredibile, è che invece c'è stata un'esperienza condivisa di quello che il film ha trasmesso.
3: E quindi evidentemente il cinema può essere un linguaggio che oltrepassa le parole, le divisioni generate dalle parole e dalle incomprensioni del linguaggio, no Erika?
0: Sì, è stata davvero un incontro, una conversazione di quelle che restano, quindi ringraziamo Lana Daher perché ci ha portato a Beirut e insomma vogliamo dedicare questa parte di trasmissione a tutti i cittadini e le cittadine di Beirut.
3: Ringraziamo anche Alina Marazzi.
0: Buona proiezione del tuo film.
3: E vi salutiamo con un'altra musica. Sì.

0: De Sfado di Anna Moura, che è una canzone che ritroveremo poi nella sezione che parla e racconta di danza. Da questa melodia portoghese ringraziamo per essere con noi Paolo Baiguera.
1: Grazie.
0: Spero di aver detto bene il tuo cognome. Regista dell'Uomo più bello del mondo. È in concorso tra i cortometraggi, è un cortometraggio che adesso ce lo racconterai tu, però parte da 25 foto di tuo zio Michele, uno zio che non hai mai conosciuto e che cerchi di ricostruire attraverso una memoria calda, una memoria fredda, ma forse non è il giusto modo di descriverle queste due memorie, perché una è la voce di tua mamma e una invece è la voce di un software di Google dell'intelligenza artificiale. Se ci racconti tu il tuo progetto, ti siamo grati.
1: Okay, grazie mille. L'hai detto abbastanza bene. Il concetto di partenza è quello, insomma, da caldo freddo. Però tratta, almeno per me, partiva da due fatti. Il primo è che questa storia non mi era mai stata raccontata e quindi che volevo raccontare in qualche modo una ricerca di queste informazioni, quegli strumenti che potevo avere io di partenza. E la seconda cosa è il tema del giudizio, perché comunque il motivo per cui non è stata raccontata e anche la vita di mio zio è toccata tutto il tempo da questo concetto. E in quel senso l'intelligenza artificiale era perfetta, perché permette un giudizio, un profiling collettivo.
0: Tuo zio è morto di AIDS.
2: Michele
0: è morto di AIDS, ha avuto problemi di tossicodipendenza con l'eroina, ecco perché parliamo in questo modo. Giancarlo Mancini, hai una domanda per il nostro ospite?
2: Nel documentario L'uomo più bello del mondo, a un certo punto si tira in ballo Roland Barthes, che è stato quello che sul sistema linguistico della fotografia ha scritto parole importanti, e si cita il punctum, cioè il momento che rivela di una fotografia l'essenziale o comunque molto. Qual è secondo te, tua madre, la persona che interpelli, con cui dialoghi nel documentario, dice la sua, e si parla appunto di un braccio, di una foto, adesso ce la racconterai, il tuo punto di vista però invece qual è?
1: Assolutamente, bellissima domanda. Mia madre, anzitutto, è un regalo di mia madre, Roland Barthes, che è una insegnante di filosofia, quindi l'ha lanciata così casualmente, ma insomma, è stato molto toccante anche come momento. E per me, che era anche perché quello che mi ha sempre circondato, sono questi occhi di mio zio che, soprattutto a piccolino, sembrano quasi vagare, poi sembrano incupirsi, e io sono stato un po' sempre circondato senza mai avere informazioni, quindi il mio, diciamo, punctum personale rispetto a tutte quelle foto e anche perché poi uno quando fa le foto giustamente il soggetto ti guarda e quindi tutto il tempo avevo questi occhi che mi hanno circondato. Io oltretutto porto il secondo nome mio e quello di mio zio, quindi ho sempre avuto questa grande
2: responsabilità
1: in qualche modo, e quindi per me è quello, da subito.
0: Guardando il cortometraggio L'uomo più bello del mondo, viene anche da riflettere su quando, una volta diventati adulti, ci si interroghi su cosa la nostra famiglia di origine, da cosa ci abbia protetto oppure da cosa sia stata imbarazzata, e questo perché ci si chiede poi cosa si farà con le proprie famiglie poi a venire. Anche questo è stato un modo di riflettere, no? su che tipo di memoria ti è stata donata o nascosta.
1: Sì, anche su che tipo di comunicazione, no? Che mondo comunicativo uno cresce rispetto a questo, e questo è uno dei grandi temi per me.
2: Sì, ascoltiamo un brano dall'Uomo più bello del mondo.
3: Ecco, sempre con l'età lì. Io questa foto te l'ho voluta mandare, l'ho cercata, l'ho trovata, perché l'ho sempre vista e c'è sempre questo sguardo triste, che giustamente tu chiami anche assente, ma è vero, eh. Era anche un ragazzino finolino, ecco, si muoveva in modo non...
4: Come era un po' un viziatello, mi stai dicendo.
3: Un po' così, sì, dai, un po' narcisetto, dai.
5: The child of likely European descent seems to belong to a middle-class family. It is presumed that they are Christian and heterosexual. Their political affiliation leans towards conservative ideals, alongside a perceived sense of racial superiority and anti-immigrant sentiments.
3: Bellissimo.
4: Però qui, ad esempio, non sembra ancora che... No?
3: Iniziava. Vedi dall'abbigliamento anche, magari questa fase è solo qualche fumo, né, di questa foto, il nostro matrimonio. l'inciampo grosso è venuto quando lui si è iscritto alle superiori. Lì, quando lo vedi che comincia a avere i capelli lunghi, comincia a avere un po'. Quando comincia a portare il leone al collo. Erano trasgressivi come tutti gli adolescenti, no? Troppo, però lui era, si è legato a questi ragazzi qui che hanno cominciato a portare giù la droga praticamente.
2: Paolo Baighera, stiamo parlando dell'uomo più bello del mondo. Ti chiedo adesso uno sforzo di astrazione, di cercare di considerare la storia di tuo zio in un'ottica più generale, no? Perché secondo te la storia di quella generazione, che è una storia tragica, qualcuno l'ha chiamata la generazione perduta, è così difficile da raccontare anche nel cinema, nei libri? Perché si è raccontata ancora così poco la storia di quella generazione?
1: Beh, io credo anche perché trovare una chiave di entrata che permetta di in qualche modo riuscire veramente a toccare tutti i punti di quella storia è quasi impossibile. Tant'è che uno riesce a farlo, credo, solo se trova una chiave estremamente, almeno io riesco a farlo solo con una chiave piuttosto intimista, che è quella di un dialogo appunto con mia madre. Anche perché comunque, tutto sommato, non si riesce ancora davvero a parlare. Almeno, per esempio, i miei nonni non riuscivano, mio padre, che è il fratello poi di mio zio, non riesce. Adesso ne abbiamo parlato dopo il corto, però prima non riusciva. Mia madre lo fa, ma comunque ancora nasconde, nel senso che io poi lo so, nonostante il corto che c'è questa piccola bugia, è comunque edulcurata la storia rispetto a quello che è la verità. È un'onta che, appunto, di nuovo, è il grande tema, è questo giudizio di cui ancora non ci si è per nulla, secondo me, liberati rispetto sia alla malattia, in fondo, e alla dipendenza.
0: Il corto si potrà vedere qui all'Anarchive sabato,
1: Sabato
0: giusto?
1: mezzogiorno.
0: Qui al Cinema in Trastevere.
1: Sì.
0: Quindi vi invitiamo, chi ci ascolta
2: Assolutamente sì, a
0: può venire a
2: vederlo, è
0: seguire.
2: una visione
0: Grazie.
2: intensa e quindi emozionante.
0: E
2: Adesso
0: adesso
2: noi,
0: a
2: Erika,
0: passo di
2: cambiamo
0: danza,
2: pagina.
0: sì,
2: Sì.
0: a passo di danza i miei sono un po' incerti, quelli della danza, però sicuramente Giacomo Ravesi ci saprà raccontare. Ciao Giacomo,
1: Ciao.
0: la sezione dedicata al, si chiama Coreografie d'archivio, a questo incontro tra il materiale d'archivio e la danza. È una sezione di quest'anno. Cosa ci
1: Sì.
0: possiamo trovare all'interno? Che direzioni ci dai?
6: Sì, grazie. Guarda, ho cercato di guardare un po' a tutta la storia del found footage, con una prevalenza legata al cinema d'avanguardia sperimentale. Sono opere che nascono dagli anni, cioè che sono state realizzate dagli anni 30 fino agli anni 2000 e che in qualche modo utilizzavano del materiale di persone, di movimenti, di corpi danzanti. Ma ci sono appunto autori, autrici illustri, da Fred Astaire e Ginger Rogers, ma anche per esempio a Pina Bausch, alla danza Buteau, che vengono appunto riutilizzati da artiste ed artisti per essere quella seconda chiave di scrittura, quella riscrittura attraverso un corpo danzante. E questa è un po' la magia anche del cinema. Molti di questi lavori, infatti, ritornano alle forme proprio primigenie del cinema. Pensate alle serpentine, no? Questi movimenti di donne davanti alla macchina presa con dei tessuti e che in qualche modo creavano un'attrazione dentro l'immagine. E per un artista visivo è qualcosa di straordinario, perché è un corpo che si muove in uno spazio e da qui si può nascere appunto questa chiave interpretativa di riscrittura, che può essere innanzitutto appunto un corpo danzante, prendendo dei materiali anche straordinari come quelli, come dicevo prima, per esempio di Pina Bausch o di altre illustre danzatrici, ma anche poi portare quel modello formale dentro la realtà e quindi mettere in movimento, per esempio, gli spazi urbani, mettere in movimento le coreografie acrobatiche, le parate militari. Ecco, in qualche modo si ritorna un po' a quel motivo che poi è quello del cinema, del movimento, dell'animare un movimento, delle fotografie che vengono messe in azione.
0: Tra i tanti generi che sono proposti in questa sezione c'è anche il videoclip e quindi cogliamo l'occasione per sentire Twist into Any Shape di Camon Tigre, perché il videoclip è stato prodotto da Donato Sansone. Poi Giacomo Ravesi ci dirà di più.
2: Assolutamente sì.

0: Ed ecco, questa era Twist into Any Shape dei Come On Tigre. Giacomo Ravesi, chiediamo a te di raccontarci cosa stiamo ascoltando e cosa in realtà si potrebbe vedere se fossimo qui all'Anarchive.
1: Sì, si potrà vedere,
0: sì, esatto, tra poco. Fatto un po' di confusione spazio-temporale.
1: No, figurati, è vero.
2: I festival che creano anche questi strani ambienti.
1: No, perché prima appunto parlavo di cinema d'avanguardia sperimentale, però appunto la cosa bella è trovare questa eterogeneità. Ci sono tantissimi artisti oggi che lavorano con il video, con l'elettronica, con l'intelligenza artificiale, e uno di questi è sicuramente un animatore, diciamo, in generale, anche se fa animazioni digitali in compositi, Donato Sansone, che crea proprio dei mondi caleidoscopici, andando a ricostruire momenti che arrivano anche da materiale appunto realizzato con i telefonini, i reels di TikTok, i balletti che diventano appunto coreografie in qualche modo d'archivio, perché è un archivio del presente che però in qualche modo viene riletto, però in continuità appunto con quell'idea di cui dicevamo prima.
0: E poi ci sono delle serate, ci sono delle performance a cui il pubblico può assistere, secondo me ci puoi consigliare molto bene.
1: Sì, ecco, questa è una cosa a cui teniamo molto, perché appunto gli archivi oggi sono diventati il nostro presente in qualche modo, perché ne facciamo continuamente uso, stanno dentro i nostri spazi quotidiani, nei nostri schermi, nelle nostre abitazioni, e una idea è proprio quella di lavorare sulle live performance. Noi adesso da domani all'Alcazar Live realizziamo appunto una relazione tra materiale d'archivio e performance musicali dal vivo. E iniziamo in un modo, secondo noi, molto molto suggestivo e interessante, perché è intitolato Elvira. È un lavoro che è legato appunto a alla prima, diciamo, donna cineasta italiana, Elvira Coda Notari, ed è appunto realizzato questa live performance per la ricerca visiva da Federica Foglia, che è un'artista a cui l'anno scorso abbiamo dedicato un ampio spazio, e per le musiche appunto di Silvia Cignoli. E qui c'è un lavoro molto interessante, perché è un mondo che quindi ci riporta nuovamente in qualche modo in questo momento di contatto tra le origini del cinema e la nostra contemporaneità, quindi le immagini passionali di una donna che faceva praticamente di tutto questa officina del fare cinema, riletto oggi con un occhio legato alla contemporaneità, da un'artista visiva che lavora molto sulla carnalità delle immagini, sulla materialità delle immagini, creando anche, no, una sorta di collage, quindi nuovamente questa lente che ritorna in maniera preponderante. E poi abbiamo anche quelle degli altri due giorni, il 30 maggio Cartoon Music, che è dedicato invece a delle musiche legate, sonorizzazioni e rumorizzazioni legate a del cinema d'animazione. Poi Postcard from Italy invece il 31 maggio, i viaggi del cinema delle origini, dei primi operatori che girano appunto per queste cartoline dell'Italia, sonorizzate oggi dal vivo dal duo Bottasso, anche andando a rifare quei viaggi di quel tempo con le musiche di oggi.
2: Ok, benissimo, grazie Giacomo Ravesi focus sulla danza. Volevamo ricordare anche che il 30 maggio ci sarà alle 19:30 un appuntamento dedicato a Jonas Mekas, con la proiezione di Requiem e la presentazione del libro Scrapbook. Noi a Hollywood Party ne abbiamo parlato qualche settimana fa. C'è la sigla?
3: Sì, sì, infatti. Allora, io ricordo che il cinema, la radio di domenica è Una vita difficile di Dino Risi, raccontato da Alberto Crespi, e vi do le persone che ci hanno aiutato da Via Asiago. Voi siete in trasferta, quindi poi direte le vostre. Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Davide Gabrielli, Alessandro Boschi, Maria Lucia Monticelli, mentre al cinema in Trastevere, non te la chissà questa cosa del teatro,
0: chissà perché. Al cinema in Trastevere c'erano Alina Marazzi, Lana Daher, Paolo Baighera, Giacomo Ravesi, e poi ringraziamo anche tutto lo staff dell'AMOD e dell'Anarchive: Lorenzo Spinelli, Pierfranco Allegri, Francesca Sulis, Stefano Cirone, Aurora Palandrani, Cecilia Chianese e tutti quelli
3: ringraziamo anche Erika Favaro, Giancarlo Mancini e Fisio Mulas. Ringraziamo tutti.
2: E Claudio De Pasquale.
3: Ma sì, anche, ma ringraziamo anche lui. Ma
0: domani Pinocchio.
3: No?
2: Domani torniamo in sede a Via Asiago e c'è Pinocchio.
3: Attenti
2: alle
3: bugie.
2: Dire la verità domani. Tutta la verità su Pinocchio.
3: Adesso Revolution.
4: musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: RAI Radio 3.
9: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residue piogge locali attese ancora sulle Alpi, nelle aree interne del centro e sull'Appennino Calabro. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del Basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il Basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Io penso, Vecchi, che il punto sia che noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.

0: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Ogni tanto bisogna dire le cose in modo esplicito. Giorgia Meloni sta prendendo in giro l'opinione pubblica italiana sulla questione delle spese militari. Lo sa lei e lo sanno i ministri della difesa e dell'economia, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti, con cui ha frequenti scontri in questi giorni. Il Messaggero, a firma di Eleana Sciarra, scrive che tra Meloni e Crosetto ci sarebbe stata una lite furibonda nella mattina di martedì. E dunque la Premier, immagino dopo aver letto i giornali, si precipita in televisione a Mattino 5 su reti Mediaset a ribadire il suo messaggio, che è questo: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, anche se io penso che Italia e Europa debbano fare di più per difendersi da sole. Vorrei che l'Italia fosse una nazione che non deve dire grazie a nessuno, quindi ok, soldi per la difesa, ma servono risorse anche per l'energia. Il governo, che ha speso circa 1 miliardo di euro in 2 mesi per tagliare le accise sui carburanti e mitigare le conseguenze della crisi energetica dovuta alla guerra in Iran, sta chiedendo flessibilità sul patto di stabilità e crescita, cioè sui vincoli su deficit e debito. Come leva negoziale, o diciamo arma di ricatto, usa la partecipazione al programma SAFE, cioè Security Action for Europe. Se non ci danno la flessibilità sull'energia, il senso del messaggio di Giorgia Meloni, l'Italia non prenderà i 14,9 miliardi che ha prenotato dal programma SAFE. E così, almeno sembra pensare Meloni, metterà in imbarazzo la Commissione, perché l'intero programma risulterà un fallimento, comunque meno funzionante. Ci sono due problemi con questa strategia, chiamiamola così: che la flessibilità non ci serve e che la mancata partecipazione a SAFE sarebbe un danno soltanto per l'Italia, visto che farebbe crescere la spesa per interessi oltre a causarci un danno politico. Dunque, o Meloni non ha la più vaga idea di quello di cui sta parlando, e questo è un rischio sempre presente vista la scarsa dimestichezza della Premier con le questioni economiche, oppure sta montando uno show a esclusivo uso domestico, cioè la rappresentazione di un'ennesima battaglia epica con Bruxelles che serve solo a preparare una campagna elettorale dai toni sovranisti. L'hanno fatto nella loro epoca Matteo Renzi, Giuseppe Conte, un po' tutti i premier. Visto che il deficit del 2005 è rimasto sopra il 3%, l'Italia non ha ottenuto la gognata uscita anticipata dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Deve rimanere su una traiettoria di riduzione del deficit rispetto al PIL, ma in questo momento niente le vieta di spendere i soldi che sta spendendo per gli aiuti energetici a pioggia. L'unica obiezione della Commissione europea è che sarebbe meglio fare interventi mirati alle fasce più deboli invece che distribuire soldi a tutti tagliando in maniera indiscriminata le accise sui carburanti, ma a parte questo nessuno ha fatto obiezioni. Dunque Meloni sta cercando di risolvere un problema che ad oggi non esiste. L'Unione Europea ha semplicemente osservato che al momento la crisi energetica dell'Iran è uno shock temporaneo sui prezzi dell'energia e non è comparabile alla pandemia, che ha colpito in maniera molto più pesante e più omogenea tutti i paesi allo stesso modo nello stesso momento. Oggi, insomma, non ci sono le condizioni per sospendere il patto di stabilità, ma questo non impedisce all'Italia di fare alcune scelte significative come quelle sui carburanti. E veniamo al programma SAFE. È vero che una mancata partecipazione dell'Italia ridurrebbe un po' l'effetto di insieme dell'intera operazione, ma alcuni paesi hanno evitato di chiedere quelle risorse che vengono finanziate con l'emissione di debito comune europeo. Per esempio la Germania, perché ci sono alcuni paesi che sul mercato hanno costi di finanziamento inferiori rispetto a quelli dell'Unione Europea nel suo insieme e quindi preferiscono emettere debito da soli, anche perché se hanno un costo del debito basso è perché hanno un basso livello del debito, quindi possono permettersi di spendere, e se spendono da soli quel nuovo debito gli costa meno che se fosse debito europeo. C'è poi già una clausola nel programma SAFE, nel patto di stabilità, che consente di spendere di più per la difesa senza rischiare di finire sotto procedure di infrazione. In pratica SAFE serve ai paesi ad alto debito che non hanno soldi per le spese militari e che vogliono evitare che la spesa per interessi aumenti troppo. Oppure serve a paesi molto piccoli che hanno un debito pubblico piccolo in valore assoluto e che quindi trovano vantaggioso usare l'Unione Europea che, essendo più grande, si muove sui mercati a condizioni migliori. Infatti dentro SAFE ci sono la Francia, la Grecia, ma anche la Lituania, la Danimarca, però appunto non c'è la Germania. L'Italia è il quarto beneficiario teorico dopo la Francia, che ha richiesto poco più di 15 miliardi, la Romania che ne vuole 16,7 e la Polonia che punta a ben 43,7 miliardi, ma che al momento è in piena crisi costituzionale col presidente sovranista Karol Nawrocki, che mette il veto sull'uso di SAFE richiesto dal governo di Donald Tusk. Il bluff della minaccia di Giorgia Meloni e l'assurdità per l'Italia di un'eventuale rinuncia a SAFE si può leggere in un documento proprio del governo Meloni, a pagina 80, nota 154, del documento di finanza pubblica approvato dal governo a fine aprile. Si legge che il piano presentato alla Commissione a novembre scorso per gli investimenti da finanziare con SAFE contempla tutte voci definite all'interno degli attuali capitoli di bilancio e non porteranno spese aggiuntive. Fanno eccezione quattro voci, ma che sono molto marginali e che verranno coperte con dei tagli ad altri capitoli di spesa. Tradotto, l'Italia non ha chiesto alla Commissione di usare i prestiti SAFE per finanziare nuova spesa militare aggiuntiva rispetto a quella già decisa, ma soltanto per finanziare a un costo più basso gli impegni già presi. In pratica SAFE a noi serve per risparmiare sul costo del debito, non per armarci di più. Senza SAFE faremo la stessa spesa militare, meno di tagli improbabili, ma pagando più interessi sul debito perché dovremo emettere direttamente titoli di Stato invece di usare i prestiti europei più convenienti. Sul piano finanziario quindi la minaccia di rinunciare a SAFE è un'assurdità, specie per un governo che ha fatto, o almeno aveva fatto, del controllo dei conti pubblici uno, forse l'unico, successo di politica economica da poter vantare in campagna elettorale. Sul piano politico poi, insomma, viene da citare Nanni Moretti, insomma, continuiamo a farci del male, perché nel 2025 l'Italia ha raggiunto il 2% in rapporto al PIL delle spese da conteggiare a fini NATO grazie a una serie di trucchi contabili, inserendoci dentro spese già presenti in altri corpi diversi dall'esercito, spese per la cybersicurezza, insomma solo una questione di classificazione contabile. Sul futuro, il governo Meloni ha preso l'impegno di salire al 3,5% di spesa militare in rapporto al PIL entro il 2035, ma non è mai detto come pensa di arrivarci. Dovrebbe aumentare di uno 0,5% all'anno, ma non sappiamo come. Nell'ultima legge di bilancio si continuano a mettere centinaia di milioni di euro per voci inutili ai fini di un aumento della capacità militare, per esempio 239 milioni per l'operazione strade sicure, cioè per pagare dei soldati che non fanno assolutamente niente ma si fanno vedere nei centri urbani con camionette e fucili mitragliatori, ma appunto non possono fare assolutamente nulla. Ora, si può pensare quello che si vuole dell'utilità della spesa militare, della necessità di accrescerla a livello europeo per fare deterrenza verso la Russia, per sostituire gli Stati Uniti che ci stanno un po' abbandonando, ma è chiaro che chi non partecipa allo sforzo collettivo in questo momento rinuncia anche a ogni influenza politica su quelle che saranno le strategie e le scelte in campo militare e di sicurezza di un'Europa più autonoma. Fare un po' di trucchetti contabili e condirli con un po' di propaganda per cercare di aumentare il debito pubblico nell'anno elettorale poi è il modo più rapido per disperdere quel capitale di credibilità che l'Italia aveva costruito grazie anche e grazie proprio alla stabilità politica portata da Giorgia Meloni e al controllo dei conti garantito dal ministro Giorgetti. Se a questo si abbina il fatto che la Lega di Matteo Salvini, insidiata dalla concorrenza destra del generale Vannacci, si sta spostando di nuovo su posizioni esplicitamente filorusse, beh, si capisce perché a livello internazionale nessuno prenderà molto sul serio l'Italia in questa fase. Anche perché l'alternativa non sembra più solida, il centro-sinistra ha al suo interno posizioni altrettanto variegate sulla politica estera e sul riarmo i 5 Stelle di Giuseppe Conte sono decisamente contrari, il PD di Elly Schlein ha una posizione più sfumata che è no al riarmo nazionale, parliamone del riarmo europeo. In pratica quasi tutti i partiti in Parlamento non vogliono mantenere gli impegni sulla difesa che l'Italia ha preso in questi anni. Ecco. Poi non lamentiamoci se abbiamo la percezione di essere abbastanza irrilevanti.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: La voce di Maria Rebecca e il gesto di Michele Mariotti in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, Strauss e Schubert, le invenzioni visive di Franco Vaccari, fotografo e performer scomparso 6 mesi fa al Museum Bellissimo di Bolzano, il Museo d'Arte Contemporanea, e infine la noia per i nostri teatri per il nostro futuro presente. I teatri in prova sono domani. La noia, testo e regia di Manuel Di Martino, giovane drammaturgo napoletano che si è diplomato qualche anno fa alla Scuola del Teatro Nazionale di Napoli. Questi 3 titoli rapidamente di Radio 3 Suite questa sera. Si comincia alle 19:56 minuti, una decina di secondi, con Vittoria Pastore in regia, Simone D'Arrigo alla console, Guido Barbieri qui al microfono. Tutti quanti vi invitiamo a usare il 335-5634-296 per parlare un po' con noi, ma se mi sentite la voce un po' affrettata, anche se non troppo affannata, è perché voglio andare di corsa al Teatro dell'Opera di Roma per trovare Andrea Penna e iniziare insieme la marcia di avvicinamento al concerto di stasera che comincia tra 4 minuti, ma prima una brevissima sosta.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000, unionebuddista.it.
0: Eccoci, allora andiamo davvero di corsa al Teatro dell'Opera per ritrovare Andrea Penna. Buonasera Andrea.
2: Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buonasera Guido. Abbiamo questo bel impaginato di concerto che Michele Mariotti dirige fra una recita e l'altra. L'ultima è domani di Tancredi, cambia completamente la prospettiva di ascolto, almeno per la prima parte, ma anche per la seconda se vogliamo, con un impaginato che presenta i Fille Este Lieder nella versione dal punto di vista dell'organizzazione e della disposizione Frühling, September, bei Schlafengehen in Abendrot, quindi i testi di Hermann Hesse, i primi tre, e il testo di Josef von Eichendorff composto per primo l'ultimo, Primavera, settembre, andando a dormire e al tramonto, e poi la sinfonia in Do maggiore, la grande di Franz Schubert, sinfonia numero 9 a seconda delle complicatissime gestioni della catalogazione che si vogliano assumere, di cui non parleremo assolutamente ora. È un'occasione estremamente interessante per ascoltare il direttore dell'Orchestra Sinfonica Nazionale, la RAI, poi alle prese con il repertorio sinfonico che con l'orchestra RAI è la sua attività quotidiana, con l'orchestra sinfonica diciamo in questo caso riunita al Teatro dell'Opera molto meno, e quindi sarà interessante ascoltarlo, anche perché poi inevitabilmente ci sarà un rapporto con quanto ascolteremo domani in diretta all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ancora la grande di Franz Schubert. Ma è molto diverso invece la prima parte del programma, che ci propone qui una sorpresa in attesa, perché l'ascolteremo poi nell'intervallo. Marina Rebecca ha interpretato da pochissimo a Tokyo questi Fille Este Lieder, ma in realtà questa è la prima volta che li interpreta su un palcoscenico europeo, e quindi un po' una prima, e credo sarà molto interessante per il nostro pubblico che conosce questa magnifica cantante con una voce importante, con una tecnica solidissima, con una lunga formazione italiana come bel cantista, interprete verdiana, interprete della musica francese e altre ancora. Parla molto bene tedesco in verità, e sicuramente serve una gestione della lingua assolutamente impeccabile nella relazione fra musica e parola, relazione che per Strauss è stata sempre importante come compositore di Lieder oltre che di opera, e che arriva alla fine della sua vita. La vita di Strauss è stata lunga e, se vogliamo, estremamente fruttuosa e felice. Gli ultimi anni sono stati sicuramente più difficili, era un compositore, è stato sicuramente un compositore tedesco in quella prima parte del XX secolo in assoluto più importante e più rilevante, ma negli anni della fine della guerra si è trovato davanti a un mondo che non poteva più riconoscere. Da un lato l'immagine della Germania dal punto di vista anche culturale, distrutta dai 10 più anni di percorso del nazismo, della disintegrazione anche del prestigio culturale del paese dove aveva scritto le sue opere, dall'altra la sua rovina economica, perché i diritti di Richard Strauss, come tutti diciamo, i diritti di musica anche tedesca delle case editrici, erano bloccate, e ovviamente ciò che aveva in Germania era stato anche confiscato. Diciamo che lui ha avuto un trattamento anche un po' particolare, anche con una certa attenzione, perché quando fu confiscata dagli americani la villa di Garmisch per farne un comando, incontrò un appassionato d'opera che adorava il Cavaliere della Rosa e che quindi riconobbe in questo vecchio signore, non un signore borghese che abitava nella sua villa, ma il compositore di tante opere amatissime in Germania. I Philesteliden non nascono come ciclo, nascono dalla scintilla di in Abendroth, appunto il caro Eichendorff a cui si era rivolto nelle sue anche letture di poesia, ma che aveva già affrontato in degli schizzi nel 1946. Nel 1948 finisce questo lead, e poi su un suggerimento un po' teso del figlio a strapparlo dall'inattività, anche da tanti pensieri dolorosi, anche di riflessioni sulla sua vita personale, molte riflessioni sulla morte in quegli anni, per tirarlo su, anche per dargli un vigore, fu organizzato un festival importante di musica straussiana a Londra, e quando un giornalista gli chiese se aveva dei progetti per il futuro, per esempio progetti operistici, aveva detto che il Capriccio era il suo addio, e così è stato all'opera. La risposta di Strauss, che era un uomo di grande umorismo, fu morire. Ecco, questi erano i progetti per il futuro, e che in realtà sono quelli che si sono avverati, perché il lavoro fu dato il 22 maggio del 1950 a Londra alla Royal Festival Hall con Kirsten Flagstad, che a quanto pare era stata indicata dallo stesso Strauss come interprete, e Wilhelm Furtwängler sul podio. Ma appunto aveva dato il figlio di Strauss queste poesie di Hesse, che erano uscite da pochissimo, al punto che poi quando vennero musicate e cantate Hesse lo dovette scoprire così all'impronta che Strauss aveva scritto della musica sulle sue poesie. E sono tutte poesie legate in parte al rapporto con la natura, ma all'addormentarsi, al tramonto, alla fine della vita, in un modo se vogliamo lieto, sereno, nostalgico forse, ma perfettamente adatto anche alla scrittura, al rapporto fra voce, parola e poesia o testo, che Strauss ha saputo sottolineare forse come nessuno nei suoi tempi, almeno nella scrittura sinfonico vocale e operistica. In questo momento entra Marina Berebeca con un vestito, con uno strascico addirittura argentato di cristalli e paillette, bellissimo, lei è anche molto bella, e saluta il pubblico. C'è Michele Mariotti, stiamo per ascoltare Philesteliden di Richard Strauss, Frühling, September by Schlafengehen in Abendroth, che è il Teatro dell'Opera di Roma. Michele Mariotti, Marina Rebeca.

0: abbraccio e bacio tra Michele Mariotti e Marina Rebeca. Hanno eseguito insieme, naturalmente Marina Rebeca soprano solista, Michele Mariotti sul podio dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, i Fiel Stelide, i quattro ultimi canti di Richard Strauss, Frühling, September, Bei Schlafengehen, im Abendrot. E va citato per la parte solista che riserva, è molto impegnativo e chiede una ricchezza di colori all'intera compagine orchestrale, che è un'orchestra abbastanza nutrita, c'è un solo di violino, quello di, in questo caso, Francesco Malatesta, in Bei Schlafengehen, il terzo, l'ultimo in verità dei lead composti da Strauss nell'ordine originario. Il primo era stato in Abendrot, quello appunto su testo di Eichendorff, poi quando aveva avuto dal figlio molto rapidamente nell'agosto del 48, quando aveva avuto il libro di poemetti di Hermann Hesse, aveva scritto Frühling, Bei Schlafengehen, infine September, in cui l'ultimo verso dice appunto chiudere gli occhi divenuti ormai stanchi, i grandi occhi, c'era scritto in realtà nel testo, ma Strauss l'aveva tolto perché gli occhi non erano particolarmente grandi, erano i suoi, e quindi in questa idea forse autobiografica che sicuramente è contenuta nell'ultimo, quello che noi abbiamo ascoltato per ultimo, dei leader in Abendroth, in quell'immagine di questa coppia tra affanni e gioie, siamo andati mano nella mano nei vagabondaggi insieme, ci riposiamo in un luogo tranquillo, e che finisce con "è forse questa la morte". Ha ricevuto un bellissimo mazzo di fiori Marina Rebeca, ovviamente questo vestito sontuoso, questa coda, un vestito argento dorato con queste scintille, scaglie, cristalli di paillette, e adesso è uscita insieme a Michele Mariotti dopo aver eseguito per la seconda volta nella sua vita artistica i Fiel Stelide di Richard Strauss. Credo che valesse la pena conoscere l'interpretazione, sicuramente ancora magari da maturare con altre occasioni, ma io ho trovato da molto interessante perché è una vocalità che si presta. Ricordo e mi fa piacere anche forse che sono stati tanti interpreti dopo Kirsten Flagstad, di voci diversissime, da Darlene Auger, che era una voce molto, molto leggera, Jesse Norman naturalmente, da Birgit Nilsson a Lucia Pop, e ricordo Felicity Lott, da Infelicity Lott, perché è stata una magnifica interprete di questa pagina e non c'è più, e quindi mi fa piacere ricordarlo. Guido, non so se tu vuoi darmi qualche così indicazione di quello che hanno pensato i nostri ascoltatori,
1: se vuoi. Stasera molto volentieri, perché dopo le tempeste scatenate dal concerto di Lan Lang ero un po' in ansia, però insomma era abbastanza prevedibile che questa sera invece si rientrasse un po' nei canoni, no? Sì, c'è, è vero, c'è una fiore da Soave, si chiama così, che trova non del tutto convincente la prestazione di Marina Rebeca, dico prestazione proprio con il linguaggio sportivo che non sarebbe certo da applicare, ma così è scritto. Per fortuna però dice che Mariotti riesca laddove il soprano, per i suoi limiti interpretativi, non riesca. Poesia, nostalgia e malinconia, che in effetti sono tre parole chiave per comprendere, no, il percorso poetico, sì, poi dell'intero dei Fiel Stelide. C'è però poi Maria Grazia che trova una bella definizione di Franco Serpa del genio Strauss. Scrive: chi ascolta e sa ricordare e commuoversi è soggiogato da tanta bellezza, da tanta glorificazione del passato, perché se è sobria, necessaria e definitiva. Anche questi tre aggettivi, Andrea, sobria, sì, necessaria, definitiva, resta pur sempre una glorificazione del passato. E poi c'è Laura che dice in maniera più apodittica: di una bellezza spirituale travolgente. ecco.
0: Ma io direi anche carnale, in verità, perché la voce di Marina Becker, sì, che è una voce molto piena, molto ricca, e ha servito anche molto bene. È una cantante che ha cantato tante parti mozartiane, adesso lo sentiremo, un molto bel canto, ma insomma nell'ultimo anno ha cantato anche Abigail, e io, l'abbiamo ascoltata proprio ai nostri microfoni non parlare, perché non diceva una parola in quei giorni. Mi aveva fatto un segno col dito sotto la gola come sono, nel insomma concerto, registrazione di Medè, di Cherubini in prima mondiale, con recitativi aggiunti, pochi mesi fa l'abbiamo ascoltata con la registrazione di Palazzetto Bruzzana, quindi è sicuramente una voce diventata più importante, e appunto poteva offrire qualcosa davvero a questi filestilide. Prima di sentire la sua voce, una piccola annotazione: se vi stupite che magari un pubblico meno abituato ai concerti applaude fra i leader, pensate un pubblico come quello del Covent Garden, che non applaudiva a Donna non vidi mai e gli altri momenti salienti della Manon Lescaut, pur cantata, il soprano preferisco lasciar perdere, ma da Jonas Kaufmann, ero presente, ma perché non conosceva la Manon Lescaut, mancava da 37 anni nel teatro, nessuno l'aveva più o meno mai sentita, e quindi nessuno applaudiva niente. E quindi dipende sempre, no?
1: Meglio applaudire di più che niente,
0: meglio applaudire di più che di meno, è così, tutto sommato. Farsi un po', ha messo una mano dietro a un certo punto Michele Marotti, che voleva che continuasse il flusso sonoro, ma è una colpa davvero lieve. E allora ho chiesto a Marina Rebecca, perché ci siamo, abbiamo chiacchierato un po' prima dell'esecuzione ieri, prima della sua prova, se era veramente un debutto in pratica. Siamo partiti proprio da qui, da questi Filles Lieder.
2: Sì, allora, debuttato appena appena a Tokyo, ma in realtà ha ragione, perché io non ho cantato tanto tedesco. Io parlo tedesco abbastanza bene, ho vissuto in Germania, ho vissuto in Svizzera, in Austria, però devo dire ho una certa timidità, se si può dire, davanti al repertorio tedesco, perché secondo me bisogna veramente fare un'immersione enorme, soprattutto se si parla su Schubert, Schumann, no? Su Wolf, queste cose qua. Infatti l'ho fatto però poco, anche perché io sono sempre assunta per l'opera, per dire, c'è come un nominativo Marina Rebecca opera, no? Ho detto, ma scusate, voglio fare anche sinfonico, mi piace anche recital, no? Che ho fatto anche un sacco di recital sia con l'orchestra che con pianoforte, che è anche molto importante. Però stavolta l'ho aspettato lungo, questo debutto in Strauss. Devo dire, è una musica veramente fantastica. Vabbè, tutti che lo sentono capiscono le parole e sanno che cos'è.
0: Da questo punto di vista, il rapporto del testo poetico con la parola, seppure nella modalità con cui Strauss scrive la sua musica, è molto diverso dal, non so, dal repertorio verdiano, è in realtà però molto intimo e legato il rapporto fra parola e musica. In più, Strauss adorava la voce di soprano, aveva sposato un soprano, insopportabile a quanto pare, molto difficile, come però conosciamo. Molto importante per lui, e anche a lei sono dedicati i Filles Lieder. Ecco, come si è trovata con la scrittura vocale, che è magica da un certo punto di vista, almeno per noi che ascoltiamo, ma è molto impegnativa?
2: Beh, guarda, qui sono lunghissime le frasi, e la cosa essenziale per me è la direzione. Dove vai? Quale parole sono quelle che sono evidenziate? Dove sono i consonanti che devono essere pronunciate in modo particolare? Ricordo quando dovevo prendere primo approccio, mi dicevano, allora questa prima frase di quattro battute in un fiato, Vogelsang, ok, però è Vogelsang, non è Vogelsang, cioè deve arrivare al zang in maniera in cui in mezzo cambia le tonalità, eccetera eccetera, ma cosa esprime? È un po', sai, come per esempio lo stesso adorato nostro Rossini, no? Come diceva Zeda, ah, va bene, le colorature è un codice, perché in realtà sono le note, ma un codice, per decifrare il codice ci vuole un cantante, perché solo tu puoi rendere meaningful, cioè puoi dare un senso a queste colorature. È anche un po' qua, perché tu vedi questa scrittura, però perché è scritta così? Cosa esattamente con cambio della tonalità vuol dire il compositore? E come arrivi alla fine in altro carattere da quello che hai incominciato? E dunque è molto bello questo. In senso di testo sì, è molto molto legato. Io direi che musica tedesca, musica francese, musica russa, anche musica da camera, sono molto molto legate al testo. In musica italiana è più melodia, bellezza della melodia, semplicità, a parte dire Spighi. Oddio, devo ancora esplorare di più perché,
3: Poi
2: come
3: c'è
2: dico,
3: Puccini, perché lì
2: sì.
3: naturalmente il testo diventa proprio fondamentale nelle emozioni. Ovviamente c'è la parola scenica di Verdi, ma abbiamo capito molto bene cosa intende Marina Rebeca. E avendo citato Rossini, ricordiamo che Rossini è stato il grande nome tutelare del suo lancio con Riccardo Muti, con Anais, ma anche una parte della sua formazione all'Accademia Rossiniana. Però un'altra parte iniziale della sua formazione è stato proprio qui a Roma. Ci vuole raccontare qualcosa di quegli anni, proprio degli inizi?
2: E beh, studiavo qua, vivevo 3 anni qua, studiavo in una Santa Cecilia e avevo anche studiato in Accademia Internazionale delle Arti. Lavoravo, andavo alla bicicletta, conosco la città. Guarda, per me Roma, migliore città del mondo. Sì, c'è casino, c'è traffico, non importa quello che c'è, però io l'adoro. Veramente Roma per me è una parte della mia vita.
3: L'aver studiato in Italia sicuramente l'ha avvantaggiata dal punto di vista del rapporto con l'italiano e poi con il repertorio italiano, però è anche vero che la tecnica che lei ha appreso e che lei utilizza così bene è la tecnica italiana, in realtà, che vale per tutto il repertorio, che per lei è un repertorio molto ampio. Ecco, cosa c'è nel futuro di Marina Rebeca? Cosa c'è adesso e in che direzione si sta guardando?
2: Io non saprei dire se è una tecnica italiana. In realtà io credo che c'è solo una, che è quella, sì, della comodità, del bel suonare, che io quando canto e mi piace anche il pubblico lo sente, no? Perché sente questa libertà. In fondo la cosa più importante è esprimersi fisicamente tramite il canto. Dunque, deve essere comoda e deve sapere cosa stai facendo. Diciamo sì, Rossini è stato mio papà. Tutto l'inizio era sempre Rossini, Traviata, proprio diverse opere di Rossini e sempre Traviata che camminava con me in ogni stagione. Poi pian piano si è aggiunto Mozart, si è fatto un sacco di Mozart, poi è tutto cambiato lentamente, ma è stata una scelta proprio mia. Cioè potevo cantare tutta la vita solo la Traviata Don Anna, punto. Elettra, casomai Vitellia, no? Così fan tutte. Sempre detto, mi interessava un ampio repertorio. Credo è molto importante per l'artista di poter esprimersi in vari stili, in varie musiche. Quando tu passi tutto questo grandissimo repertorio, impari così tante cose che anche il repertorio che facevi prima cambia. Per dire che io sono passata da essere un leggero a essere un spinto, e poi si sente comunque che il timbro deve rimanere lo stesso. Per quello io non affrontavo tantissimo Puccini, perché Puccini veramente ti tira fuori le viscere. È bellissimo, è fantastico per essere un'attrice, per agire, per cantare, però non sei mai nuda come in bel canto.
3: È interessante anche ci sono dei giovani cantanti magari che ci ascoltano, capire come un artista può scegliere di fermarsi sullo stesso repertorio un po' sempre. Non voglio dire pigramente, ma perché si accontenta anche della felicità di alcune parti e vuole invece continuamente cercare. L'idea di cercare in Vestale, di cercare in Médée, di cercare con Esclarmonde, cioè sono titoli abbastanza rari. Ora, Médée c'è stata una grande voga a cui ha contribuito Marina Rebeca, dobbiamo dire, però sono titoli meno facilmente programmati, e per una cantante che potrebbe essere richiesta continuamente con appunto Aida, Simone Boccanegra, altri titoli, è una scelta. Con quanto è importante per lei ricercare? Che cosa le dà? Perché Medea, per esempio, è stata una grande sfida.
2: Oh, enorme. L'ultima, soprattutto, l'ultima era praticamente un premier mondiale, perché hanno ritrovato questi recitativi stati, che sono stati scritti da Spontini, però per la ultima versione, per Falcone. Che che poi non sono stati mai esibiti da che su sì su Spontini.
3: Sì, sì, ne abbiamo parlato proprio a Radio 3, abbiamo fatto allora un reportage sul e abbiamo ascoltato un pochino di quella meraviglia. Sì.
2: È una follia, guarda, perché diventa ancora più lungo. I recitativi sono piccoli, ma sono talmente difficili. Ma qui non si tratta solo della voce, c'è anche la personalità, ma penso tu devi fare 4 o 5 maledizioni sul palcoscenico. Come li fai col cuore fermo? Non ce la fai a farlo. Cioè, comunque tu devi metterci tutta. E per me è sempre così, perché io, come ho detto, è sempre un discorso di scelta. Posso dire, ok, musica per me è un business, voglio guadagnare i soldi, canto solo La Traviata, La Mimì, Faust, per carità, ho 47 titoli nel mio repertorio, grandi, per dire, no? Potrei stare anche solo su quelli, però non è interessante.
3: C'è qualcosa a cui hai rinunciato? Qualche titolo che ha provato e ha detto no, questo non posso?
2: Non
3: mi piace anche?
2: Stranamente ho provato, ho fatto solo A Riga Lucia, solo a riga, fatto 3 recite e non l'ho mai fatto, ma mai più. Idem con l'Elisir d'Amore, ma anche perché nessuno me lo chiedeva, perché sempre mi vedono come un tragedienne che devo morire,
3: una dama,
2: sì, insomma, una cattiva o una vittima, insomma, non mi sposo mai tranne Simon Boccanegra, devo sempre morire. E dunque l'interessante è proprio questo, trovare delle cose particolari, perché la persona è arrivata a essere quello che è.
3: Questo lavoro è stato creato quando Strauss non c'era già più, mm-hmm, e dalla voce di Kirsten Flagstad, cioè di una grande interprete wagneriana. Poi nel tempo l'hanno cantato voci diversissime fra di loro. Sì. Lei ha avuto qualche modello o si è fatta anche un'idea studiandoli nel tempo di quali sono proprio le necessità vocali, cioè dove, cosa veramente serve? Lei ha detto le frasi lunghe, per esempio,
2: sì,
3: quindi molto dominio del fiato.
2: Dominio del fiato e del dominio del testo, come sempre molto importante, però qui diciamo che la voce è parte dell'orchestra, sono colori che devi trovare nella voce che vanno insieme con l'orchestra e creano una specifica emozione, un specifico colore. Sì, ci sono grandissimi interpreti, io li ho ascoltati tanti, anche, come sai benissimo, inizialmente non erano tutti uniti insieme, ci sono registrazioni,
3: sì, esatto,
2: no? Dove non c'è la quarta parte neanche, sono solo prime
3: non
2: tre,
3: non
2: tre parti,
3: sì.
2: Esatto, e si cantava in ordine anche diverso. Poi è arrivato che ok, non facciamo certe parole, si può spezzare perché non si arriva col fiato lungo, ma è tutto dipende da che tempo fai, che tempo senti, che tipo di voce hai, eccetera, eccetera. Certo, come referenza è rimasta la Jessie Norman, però non è proprio, in senso di bellezza della voce, sì, però non è la mia referenza. Io ho ascoltato Strichrandale, ho ascoltato la Lucia Pop, ho ascoltato, oddio, come si
3: Elizabeth
2: chiama? Schwarzkopf, ovviamente, sì, ovviamente. È un discorso anche del gusto, perché il gusto è cambiato, in quell'epoca si preferiva quello, adesso si preferisce la frase, magari meno testo, eccetera, eccetera. Diciamo che io sono ancora in ricerca, nonostante che questo sarà trasmesso in radio, buona fortuna, ma comunque è l'inizio della mia ricerca, perché più lo faccio, più colori trovo, più emozioni trovo, più idee, eccetera, eccetera. E sarà diversa ogni volta, credo.
3: Prima di salutarci, una proposta. Una donna bellissima non può non cantare La Marescialla o Arabella prima o poi.
2: Ma non lo so, vedremo col tempo. Questo me l'hanno chiesto varie volte e ho sempre rifiutato, perché ho detto io prima devo avere l'approccio con Fearless the Leader, appunto, di Strauss, perché così poi anche le altre canzoni, così mi entra lo stile, così lo capisco un po' tutto questo universo. E poi pian piano magari si avvicina anche a quelle, perché ancora uno che ha le colorature, i sovracuti, le messe di voce, io tenterei ancora sul bel canto, Maria Stuarda, Roberto De Vere, ovviamente ancora Thais, ancora, non so, ci sono tante cose in realtà, poi i Verdi, Ernani vorrei fare per esempio ancora.
3: Ah, noi aspettiamo tutto, noi va benissimo, grazie, in bocca al lupo.
2: Crepi.
1: Beh, Andrea, è bello sentire un interprete che ha una idea così precisa del proprio repertorio, no? Cioè una, è come se avesse già una linea, va bene che non è proprio una debuttante, ma una linea molto precisa di predilezioni, di ruoli presenti e futuri, no? E a proposito dei ruoli, c'era un ascoltatore che ci ricorda anche, tra le tanti interpreti di Firlez e Lida, anche Gundula Janowitz con Herbert von Karajan, no?
3: Von Karajan, un disco
1: a fare
3: mitico.
1: Le liste, si resta sempre fuori qualcuno.
3: Un disco bellissimo.
1: Bellissimo, anche quello, no?
3: Allora, ho pensato prima, una sciocchezza, ma insomma, che un elemento che hanno molto in comune la sinfonia che stiamo per ascoltare, la sinfonia numero 9 in Do maggiore, detta grande, per distinguere dall'altra sinfonia in Do maggiore, la piccola, di Schubert, catalogo Deutsch 944, e i Firlez e Lieder, che sono due opere postume. Ma la loro vicenda è molto diversa, perché mentre Strauss moriva, non potendolo ascoltare, pochissimo tempo prima della sua prima esecuzione, se Schumann non fosse andato a trovare il fratello di Schubert, Ferdinand, nel 1839, e non avesse rinvenuto la partitura della sinfonia che stiamo per ascoltare, non l'avesse consegnata a Mendelssohn, anzi non avesse consigliato il fratello di spedirla per Algewandhaus, dove qualcuno l'avrebbe sicuramente ricevuta con gioia, e questo qualcuno era Felix Mendelssohn Bartholdy, noi non avremmo, oltre a tante altre musiche di Schubert che sono andate perse, nemmeno questo capolavoro assoluto. E la storia della musica sarebbe diversa, perché quanti hanno ascoltato questa sinfonia in tempi naturalmente successivi? Io penso proprio al salto, no? che questa sinfonia ci propone, pur legata al mondo musicale che è abitato nella sinfonia da Beethoven, ma prima di Beethoven da Haydn e Mozart, e Schubert trova una sua sintesi di quel mondo e lo proietta nella sua concezione, in cui l'elemento principe della sinfonia di quel momento, però la forma sonata, viene ampliato, persino quasi deformato, piegato a delle divagazioni, dopo tanto girovagare, dice nel testo di Eichendorff, proprio nei Firlez e Lieder, davvero quello che succede nell'ultimo movimento, per esempio nell'Allegro vivace di questa sinfonia. Però poi questa sinfonia è arrivata a Bruckner, a Mahler, nelle loro orecchie, Mahler che per esempio dirigeva, lo stesso Strauss, autore dei grandi poemi sinfonici, e la presenza del corno, pensiamo, no? Come apre questa sinfonia. Andante in Do maggiore, allegro ma non troppo, andante con moto in La minore, scherzo, allegro vivace, trio in Mi maggiore, allegro vivace, Do maggiore. L'organico sono due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe, tre tromboni, timpani e archi. Composta a più riprese, Schubert prendeva e lasciava tanto materiale, la sinfonia incompiuta ne è una prova assoluta, ma c'è anche tanto materiale che non è stato veramente completato fra il 1825 e seriamente il marzo del 1828. Quella prima esecuzione di Lipsia del 21 marzo del 1839 è una data capitale, non tanto diversa dall'esecuzione della Passione secondo Matteo. Ecco, quando si dice la rilevanza relativa della figura di Mendelssohn nella storia della musica, per ciò che ha dato, a parte una discussione che forse non è nemmeno più aperta, perché davvero è un compositore fondamentale, ma al tempo stesso cosa è stato come organizzatore musicale, creatore di un pensiero musicale nei fatti, no? nella realizzazione. L'aveva portata in Inghilterra, dove era un po' un dio Mendelssohn all'epoca, come era capitato a Carl Maria von Weber, poi la storia di questa sinfonia è cominciata molto successivamente. Ora ascoltiamola insieme nella direzione di Michele Mariotti. Prima ho detto un'inesattezza, è il direttore designato, sarà ufficialmente da ottobre del 2026 il direttore dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della non cambia poco, per la verità, che ho già diretta molte volte, però per dire le cose come sono, e sicuramente sarà interessante. Noi lo ascolteremo anche domani, io magari proverò a diffondermi anche un po' di più sulla sinfonia
0: cercando magari di citare proprio le opinioni schumaniane, anche cosa disse Mendelssohn, le impressioni via via di altri direttori e compositori, ma si sa che ci sono almeno 6 passaggi importanti dove sono i ritornelli, in particolare nel finale. Vediamo cosa fa Michele Mariotti, e questo è sicuramente un momento interessante anche per l'ascolto, per i nostri ascoltatori, nei confronti di questo direttore che abbiamo ascoltato in Strauss, ma anche in Tancredi poco tempo fa. Buon ascolto.

0: In collegamento diretto con Teatro dell'Opera di Roma abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Do maggiore, che ritorna proprio sulla tonalità di impianto alla fine di questo lungo percorso, la Sinfonia di 1944 detta la Grande di Franz Schubert, diretta con i complessi del Teatro dell'Opera di Roma da Michele Mariotti, che ne è direttore musicale. E devo dire che è piuttosto bello osservare Michele Mariotti dirigere. Già lo avevo notato, naturalmente è una occasione che, grazie al lavoro che cerco di fare al meglio per voi, mi è capitato più volte, ma dalla buca, meno di frequente sul podio, anche perché i concerti sinfonici, che sono molto aumentati negli ultimi anni, ecco, sta facendo alzare le parti principali coinvolte, e quindi una volta tanto vanno ricordati il primo corno, Fabrizio Giannitelli sicuramente, e poi il primo fagotto, Leonardo Bizzotto, il primo clarinetto, Joshua Fortunato, Giovanni Pistis, il primo oboe, il primo flauto, Matteo Evangelisti, e adesso la prima tromba, Michele Pancotto, e il primo trombone che è Marco Piazzai, e tutta l'orchestra in piedi. Li ricordiamo con particolarmente piacere perché, esattamente come dicevo prima, osservando dirigere Michele Mariotti in buca e tutta l'orchestra, è davvero raramente, a meno che non ci sia qualche solo particolarmente significativo, eccetera, in tante opere, sia verdiane, magari rossiniane, e li ricordiamo poco le prime parti dei grandi complessi operistici, quando non sono proposte sinfoniche. E dicevo, è bello seguirlo perché ha un modo molto pulito, chiaro, anche carico di energia, ma anche di sfumature nel gesto, di dare gli attacchi, di dare uniformità al percorso nella scansione dei quattro movimenti in questo caso, e poi canterella con un pappa pressoché continuo, che è durato un'ora in questo caso, l'intera partitura. Lo aveva fatto anche cantando le parole dei Filesse Lieder che abbiamo ascoltato nella prima parte, con soprano Marina Rebecca. Io direi che ha eseguito i ritornelli sicuramente dello scherzo, insieme a non quelli della parte finale, credo abbia eseguito anche quello del primo movimento, potrei sbagliarmi, però sicuramente quelli dello scherzo sì, tempi però piuttosto sostenuti, quindi l'esecuzione non è durata più di un'esecuzione consueta della sinfonia, molto spesso presentata senza nessuno dei sei ritornelli. Io non so per i tempi che avevamo a disposizione per questo concerto se sono già bruciati ed esauriti integralmente.
1: No, anche perché appunto la sinfonia è durata 53 minuti. Esattamente, ecco, durata, tempi molto rapidi.
0: Non erano tempi troppo comodi e ampi, neppure quelli di Filesse Lieder, se posso dire, erano tempi piuttosto spediti, anche quelli, ed è una cifra abbastanza frequente di Mariotti. Non del tutto vero, perché nel Tancredi che abbiamo ascoltato spesso invece ha usato dei tempi anche ampi, ho avuto occasione di ascoltarlo più volte in queste settimane, e i tempi sono in alcuni casi più comodi, ma si salutano e si abbracciano professoresse dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma alla fine di questo concerto sinfonico proposto nella stagione, all'interno della stagione. Domani c'è l'ultima replica, e l'orchestra è la stessa naturalmente, del Tancredi di Rossini, e ancora con Michele Mariotti sul podio, e lo spettacolo dei Madante, che credo che non possano ascoltare forse più, perché sono 10 giorni, fate un po' voi il conto, dalla prima, che è stata martedì scorso, forse ce la fate ancora questa sera, dopo, ancora da quando è finita Radio 3 Suite, ecco.
1: No, abbia, prima che non finisca prima, le dottore Sfitte ce ne vuole non comunque sai anche i nostri ascoltatori come sempre insomma sono sempre molto attenti e le loro osservazioni non sono mai banali. Oggi si va per esempio da un che bellezza sono contenta, Monica, così in maniera semplice. Beh, e poi e siamo contenti anche noi quando sono contenti gli ascoltatori. E Raffaele invece da Adria, con un intento più analitico, dice delle cose che non mi sembrano poi così da trascurare. Dice: al termine dell'ascolto della grande di Schubert mi sento di osservare, pur ritenendolo un'esecuzione di ottima fattura, scintillante, diretta con autorevolezza, specialmente nel secondo movimento. Lui dice che gli sembra, Raffaele, sì, che la sezione degli ottoni si sia fatta prendere un po' troppo la mano e abbia interpretato certi passaggi dove era evidenza in modo un po' troppo irruente, quasi come se si fosse trattato di Beethoven, e forse Schubert non ne sarebbe stato troppo contento. Questo non lo sapremo mai, ma non l'ha saputo neanche allora.
2: A parte che Schubert, la responsabilità è sempre il direttore d'orchestra in teoria, però è anche vero che questa è un'orchestra molto abituata, ottoni soprattutto, a stare coperti in buca. Quindi questo è sicuramente un altro dato da tenere.
1: Infatti l'incipit dei corni ha avuto qualche piccola indecisione.
2: Così, qualche piccola indecisione. Ma però devo dire diciamo che solo perché abbiamo sì, è una perché si sente, anche perché l'avevo proprio introdotta con quel dato, ricordando le influenze su Brahms, Bruckner e via discorrendo, poi ci sono i corni proprio in apertura. Sicuramente gli ottoni qui sono molto sollecitati, ma tutti a riprendere quella cellula, questo percorso circolare che insomma è uno dei primi momenti davvero, no? Accanto a Berlioz, in cui si aggiunge un'altra possibilità, un altro percorso a quanto già di meraviglioso aveva realizzato Beethoven. E il nostro concerto vi è arrivato grazie al lavoro però non tanto mio ma di Claudio Piazza, consulente musicale, Manuel Francisci e Danilo Martini, tecnici in rigoroso ordine alfabetico, e Francesco Carloni, lo specializzato di ripresa. Io direi che ci possiamo salutare perché il teatro si svolta.
1: Ti tengo ancora un minuto,
2: sì, certo.
1: Proprio come stampella per arrivare, tanto inutile che io menta con te e con gli ascoltatori,
2: alle
1: 22 adesso. Diciamolo pure, no, non fino alle 22, no, un po' per ricordare anche quello che ascolteremo domani, perché si sarai domani all'auditorium.
2: Secondo concerto di Szymanowski con il programma come durata è pressoché identico, perché il secondo concerto di Szymanowski dura 25 minuti, più o meno quanto dura un'esecuzione forse dei Filesteri, di poco più poco meno, e poi non so, variano anche le esecuzioni di quel concerto con Leonidas Kavakos al violino, quindi solista da ascoltare con grande attenzione, e anche se ogni tanto prende in mano la bacchetta, però insomma siamo felici di trovarlo al violino. E Antonio Pappano che ritorna sulla sua orchestra, che è stato per tanti anni
1: all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Da quanto non tornava alla guida dell'orchestra Pappano?
2: L'anno scorso,
1: non tantissimo.
2: E poi ritornerà per un'altra Sinfonia di Mahler, il prossimo gennaio, giù di lì. Torna sempre per la nostra fortuna. E la grande di Schubert.
1: Gli dèi che governano in modo bizzarro, perché gli dèi sono sempre bizzarri, no? Sono incostanti, imprevedibili, eccetera, ci regalano, non noi, noi non c'entriamo
2: posso
1: nulla.
2: Posso dirti una cosa che ho pensato oggi, che qui a Roma abbiamo tantissime cose meravigliose e siamo stati confortati da Marina Rebecca con
1: suo atto d'amore,
2: città. Ha studiato qui, questa idea di Marina Rebecca che correva sulla bicicletta andando al conservatorio mi sembrava stupenda, e così felice anche, no? Come immagine di questa giovane ragazza che studiava, cioè, che poi ha avuto davvero tanta fortuna, anche tanto talento, tanto lavoro, ma oggi siamo un po' illusi di essere una grande capitale, perché capita nelle grandi capitali che hanno 3-4 orchestre, a Berlino, a Londra, magari sino a Parigi, che per così fato possono accessi due sinfonie eseguite la stessa sera, perché stasera c'era il primo dei concerti di Santa Cecilia, quindi risuonata nello stesso momento
1: e
2: domani sera l'ascoltiamo
1: contemporaneamente.
2: È una bella cosa.
1: Viene in mente quella battuta, quasi quel calambur di Alberto Basso, no? Quando tanti anni fa scrisse l'introduzione alla storia della musica delle EDT, no? Quella che abbiamo tutti noi consultato e compulsato a lungo, e lui dice: beh, il lettore potrebbe dire di fronte a questa nuova impresa: ah, finalmente una storia della musica, oppure potrebbe dire al contrario: ancora una storia della musica. Domani sera potremmo più o meno, insomma, essere sospesi tra questi due giudizi, no? Finalmente la grande di Schubert per la seconda volta, oppure ancora, ma insomma,
2: no, ancora,
1: ma penso che provalga finalmente.
2: Finalmente, di nuovo.
1: Va bene.
2: Andrea, grazie a te. Voi.
1: A domani.
2: Noi ci ritroviamo domani da un'altra parte, da un'altra sala.
1: Di una grande
2: capitale rosse
1: d'Europa.
2: Grazie ancora.
1: A presto, Andrea, a presto. Allora, qui dalle nostre parti, nella grande capitale d'Europa, dove c'è una grande radio, forse la più grande radio d'Europa, vabbè, diciamo che non è proprio così, ma insomma ci diamo un po' di importanza, sono le 21:54 minuti e 20 secondi, noi ci avviciniamo adesso alla seconda ala della trasmissione, visto che ho fatto un sommario piuttosto rapido prima per collegarci tempestivamente. Con il Teatro dell'Opera, adesso forse vi posso dire che cosa ci aspetta, al di là della sigla che tra poco divide in due parti la nostra serata, perché andremo a Bolzano in un bellissimo museo, non so se l'abbiate mai visitato, ma è stupendo, il Museion di Bolzano, che è uno strano parallelepipedo, un po' sghembo, un po' convesso, un po' trasparente, insomma un piccolo grande capolavoro di architettura contemporanea, perché lì dentro è aperta sino al 13 di settembre una mostra molto molto interessante, si intitola Feedback, gli ambienti di Franco Vaccari. Tra poco scopriremo meglio la figura di questo fotografo, artista, nato nel 1936 e scomparso, ahimè, poco prima del suo 90° anno di età, nel dicembre dello scorso anno. Ed è una serie costituita da una serie di ambienti, proprio così si chiama per l'appunto gli ambienti, che documentano le predisposizioni alla performance, a un'idea nuova, radicale di fotografia anche come installazione, come rapporto diretto con il pubblico, insomma vedrete c'è di che divertirsi a immaginare e a visitare gli ambienti di Franco Vaccari. E poi, lo faccio sempre, mi dilungo un po', perdonatemi, ma per arrivare alla canonica ora delle 22, quando ci collegheremo per l'appunto con i due curatori della mostra, Frida Carazzato e Luca Panaro, e poi dalle 22:30 in poi andremo a teatro per la rassegna Futuro Presente, che come forse saprete è la rassegna di Radio 3 che è dedicata alla nuova drammaturgia contemporanea. Andiamo alla ricerca dei testi teatrali nuovi, giovani, realizzati, scritti e messi in scena appunto da registi e drammaturghi under 30, più o meno, insomma, sempre senza essere troppo rigorosi. E questa sera tocca La Noia, un testo di e per la regia di Manuele Di Martino, che è per l'appunto un giovane drammaturgo napoletano che si è diplomato alla Scuola del Teatro Nazionale di Napoli. È un testo del 2026, quindi giovanissimo, prodotto dal Teatro di Napoli, e poi vi dirò più tardi insomma come è organizzato in due parole, insomma, intorno a quattro ragazzi che ogni settimana dopo mezzanotte si riuniscono e fanno un gioco che consiste nel raccontare in maniera assolutamente trasparente, senza mentire, senza dire bugie, tutto ciò che di buono, di male, di esaltante, di deprimente hanno compiuto durante quella settimana. È un gioco che non finirà molto bene, insomma. Poi ci sarà Lorenzo Pavolini che ci racconterà un po' l'andamento drammaturgico della Noia. Ma insomma, a questo punto abbiamo guadagnato quasi le 22, quindi possiamo appunto far ascoltare il nostro Dumbarton Oaks, il pezzo di Stravinsky, di Igor Stravinsky. Ve l'abbiamo mai detto che è quella la sigla? Boh, forse sì, forse no, comunque è quella che ci divide e divide la prima ala di Radio 3 Suite dalla seconda, che è pronta per aprirsi.

0: Eccoci dunque pronti a partire per Bolzano, come vi dicevo prima, perché cerchiamo di visitare, di compiere una visita il quanto più possibile completa relativamente a ciò che si può fare alla radio, di una mostra molto interessante. Si intitola, dicevo prima, Feedback, gli ambienti di Franco Vaccari. È curata da Frida Carazzato e Luca Panaro. Un po' ve ne ho già parlato prima, quindi adesso entriamo direttamente in tema e lo facciamo naturalmente insieme ai due curatori. E dunque do il benvenuto a Frida Carazzato. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Eccoci. E a Luca Panaro. Buonasera anche a lei, benvenuta a Radio 3 Suite.
2: Buonasera, un
0: buonasera.
2: Saluto.
0: Eccoci. Sentite, prima di tutto vorrei però, prima di entrare dentro la mostra, vorrei fare un piccolo passo indietro, cioè fare una sosta davanti al Museion, perché mi sembra un edificio straordinariamente originale. Se uno di voi se la sentisse di descriverlo, tanto per farci capire che cosa si vede prima di entrare a visitare la mostra, perché non è un edificio qualunque, naturalmente prepara in qualche misura, no? A una certa predisposizione allo sguardo, perché si fa guardare il museo molto, con molta attenzione, anche con una certa sorpresa. Chi di voi due si sente di descrivercelo il museo?
1: Beh, lo descrivo io, grazie. Intanto grazie. È una sorpresa perché appunto è una struttura architettonica che si inserisce in un paesaggio che appunto la rende un po' strana, è un po' estranea, però nello stesso tempo è una facciata, due facciate di vetro, dunque è sicuramente la trasparenza, la prima parola che mi viene in mente, e quindi anche la possibilità magari anche di specchiarsi prima di entrarvi, no? E quindi anche un momento di ok, ci sono io che adesso entro e magari incontro qualcosa di interessante.
0: Ecco, e poi ha questo aspetto, no, di una specie di parallelepipedo un po' sghebbo, no? Convesso, quasi come se fosse, ci fosse una cavità, no? Prima dell'ingresso.
1: Esatto.
0: E poi domina effettivamente, come diceva lei, la trasparenza, no? Ecco, è una...
1: È una trasparenza, però è anche un passaggio, perché poi sì, il museo l'edificio è stato concepito proprio alla soglia tra la parte storica della città di Bolzano e la parte nuova, diciamo, che è quella che è stata realizzata dagli anni 20 in poi, e ci sono due ponti che fanno attraversare in bici e a piedi un fiume, e il museo si pone proprio in questo passaggio e anche si fa attraversare, perché si può entrare, attraversarlo anche gratuitamente, il piano terra dove ci sono anche le mostre e la caffetteria, e andare dall'altra parte dove ci sono i prati, dove c'è il fiume, Talvera e il resto della città.
0: Ed è la vocazione più propria, no? In fondo, di un museo, che invece di farsi visitare si fa anche attraversare, mi sembra concettualmente, no? Molto
1: assolutamente.
0: È proprio la funzione di un museo, è proprio questa in fondo, no? Bene, allora grazie intanto per averci fatto da guida al Museion di Bolzano. E allora possiamo adesso, siamo pronti, abbiamo tutto in regola per poter varcare quella soglia, appunto, e andare a visitare la mostra di Franco Vaccari. Allora chiederei a Luca Panaro, se ne ha voglia, appunto, di regalarci un piccolo profilo di questo artista, no? Io l'ho presentato in maniera molto sommaria, come un fotografo, come comunque un artista che ha una grande predisposizione. No, abbiamo perso qualcuno nel frattempo, vediamo chi ci ha lasciati, se Luca o Frida, adesso lo scopriremo. Comunque Luca c'è ancora, ecco, benissimo. Dicevo, appunto, un artista che ha questa forte propensione per la dimensione performativa anche, no, del proprio lavoro, interessato non tanto all'opera in sé, alla rappresentazione dell'opera, quanto all'interazione con il pubblico, e ha avuto diverse idee folgoranti nel corso di una carriera che è durata a lungo. Purtroppo Franco Vaccari è venuto a mancare, no, pochi mesi fa, nel dicembre del 2025. Questa mostra forse avrebbe consentito di festeggiare i suoi 90 anni di vita, i suoi primi 90 anni di vita, ma così non è stato. E allora le chiedo, appunto, in maniera un po' brusca e apodittica, chi era o chi è Franco Vaccari?
2: Allora, Franco Vaccari è sicuramente un artista eclettico, poliedrico, che ha lavorato con tutti i media, come diceva, con la fotografia, però forse è un po' riduttivo, ecco, definirlo fotografo, certo. Perché della fotografia ha usato alcuni aspetti, soprattutto gli automatismi, però con la stessa logica poi si è occupato anche di videoarte, si è occupato di suono, si è occupato di azioni performative, si è occupato soprattutto di aprirsi a livello di curiosità e di interesse agli altri. Ecco, le sue opere si distinguono per quello che potremmo dire una sorta di tentativo di occultarsi come autore. Ecco, solitamente l'artista è quello che presenta, è quello che vuole dire qualcosa in maniera diretta, è quello che riempie gli spazi anche con come dire, una creatività e un'autorialità molto forte. Ecco, l'autorialità di Franco Vaccari è proprio quella di dare questo potere, se vogliamo, ecco, creativo agli altri. Infatti tutte quelle interazioni che nelle opere si possono vedere in mostra sono frutto di questo, l'apertura verso l'altro.
0: Ecco, la sottrazione, speriamo di ascoltarla ancora perché ho sentito un brutto suono dal suo telefono. Comunque la sottrazione dell'artista sembra sulla carta uno di quei canoni tipici dell'estetica del postmoderno, no? Un'autorialità che si nasconde dietro l'opera, però in realtà a me non sembra che possa essere ridotto Franco Vaccari ad un'estetica che si avvicina al postmodernismo, no? Mi pare che non abbia nulla a che fare. Domanda sospesa nel vuoto.
2: Sicuramente un po' di postmoderno. No, io la sento, ecco, sicuramente purtroppo. Dicevo del postmodernismo c'è, ma è un po' il calore che riesce a emanare l'opera di Vaccari che casomai lo sottrae a quell'estetica più fredda che solitamente si attribuisce a un certo tipo di arte concettuale, proprio per questo desiderio di osservare cosa fanno i suoi visitatori, cioè ecco, quelli che normalmente sono dei soggetti passivi, i visitatori di una mostra, ecco, con Vaccari diventano attivi. Vaccari vuole prendere qualcosa da loro, vuole prendere la creatività, vuole prendere l'entusiasmo, ma vuole anche prendersene cura di questi visitatori, e la mostra lo dimostra con alcuni degli ambienti dedicati a questi aspetti.
0: Certo. Allora proviamo a vediamo se Frida Carazzato è tornata insieme a noi.
1: Sì, ci
0: eccola,
1: sono.
0: Eccola. Allora, anche un profano come me, insomma, di arte e di fotografia, non può evitare di mettere accanto al nome di Franco Vaccari un concetto che poi diciamo è un concetto che si replica, che si è replicato in tante occasioni diverse, che è quello di esposizione in tempo reale, no? Una specie di accostamento automatico che si fa tra la sua figura e questa idea. Allora ci descrive un po' in che cosa consistono le sue esposizioni in tempo reale, che sono numerate, no? Da uno fino a, non so, l'ultima che ho visto è 19, ma forse sono anche di più, a partire forse dalla più celebre, se non sbaglio, che è quella, l'esposizione numero 4, no? Quella della Biennale di Venezia.
1: Di Venezia.
0: Oggi i telefoni ci fanno impazzire e quindi abbiamo già perso di nuovo. Niente.
1: No, ci sono. La sento benissimo.
0: Grazie, siamo noi che la sentiamo male, mi dispiace. Prego, prego, vediamo se riusciamo a sentire.
1: Sì, no, l'esposizione più celebre sicuramente è l'esposizione numero 4, giustamente come ha detto lei, lui le numerava tutte, dalla prima che è del 1969, e l'esposizione più celebre è appunto quella numero 4, che è quella che ha consacrato anche Franco, diciamo, nel campo internazionale, che è quella che presentò nel 1972 alla Biennale di Venezia. Lascia una traccia fotografica del tuo passaggio su questi muri. Ed era un gesto molto semplice, immediato, che in realtà aveva un rischio altissimo anche di fallimento, ma diciamo che il rischio è sempre stato la cifra del lavoro di Franco Vaccari, proprio nel quel suo ritirarsi e lasciare vedere cosa succedeva. Ecco, nel 72 è successo questo, con un accordo che in realtà era un semplice noleggio all'inizio di un mese di una cabina fotografica posta nell'ambiente della mostra alla Biennale, lasciava il pubblico entrare, mettere una monetina di 300 lire, fare la prima strip e poi decidere se tenerla per sé o appenderla al muro come traccia fotografica del proprio passaggio. La prima strip è stata la sua, perché Franco è entrato e si fece una foto e la lasciò lì, e poi lasciò al pubblico fare l'azione, l'esposizione in tempo reale, e il pubblico parteciparono tutti e tutte, e alla fine della Biennale ci fu una parete piena di questi passaggi, di queste tracce fotografiche, di questi volti, ma soprattutto fu l'opera che si è creata attraverso questo meccanismo, dunque un'esposizione in tempo reale, come dice il titolo stesso.
0: È come vero che ci furono circa 6.000 o 6.500, non ricordo bene,
1: strisce. Fu tutte raccolte poi su un libro che abbiamo messo in mostra, appunto, dunque è possibile vedere il ritratto di tutto il pubblico passato per la Biennale. E così anche successe che dunque il noleggio della cabina non fu solo per un mese, ma Franco ha dovuto proprio rinnovarlo ogni mese per tutta la durata della Biennale.
0: E alla fine del periodo di esposizione, quella stanza bianca, no? Del Padiglione Italia, credo che fosse. No?
1: Sì, era il padiglione centrale, esatto.
0: Quelle pareti erano interamente ricoperte di strisce di fotografie attaccate dai visitatori, no?
1: Esatto, e poi questa esposizione in tempo reale, in realtà, come dice la parola, ma come anche ha raccontato prima Luca Panaro, racconta un altro aspetto di Franco Vaccari, ovvero che il processo non è mai finito, l'opera non è mai finita, e dopo, a seguito della partecipazione alla Biennale di Venezia, partì l'altro progetto, che è Photomatic d'Italia, dove lui utilizzò tutte le cabine fotografiche sparse in tutto il territorio italiano negli spazi pubblici, e così per 2 anni ha raccontato un'Italia spontanea che ha partecipato a questa operazione, ma soprattutto un'Italia che ha giocato con lui, che ha partecipato e che ha lavorato anche molto sulla relazione tra spazio pubblico e spazio privato, perché queste cabine fotografiche diventavano, in quel momento in cui le persone entravano e si facevano le foto, dei piccoli spazi privati che le persone rivendicavano nella strada, negli spazi pubblici di tutte le città.
0: Ho capito. Senta, c'era ancora, le chiedo un'altra cosa, poi magari ci fermiamo un istante per ascoltare un po' dei suoni che almeno personalmente hanno evocato in me dei ricordi delle associazioni guardando gli ambienti di Franco Vaccari, perché ho letto da qualche parte che a Milano invece, qualche anno dopo forse, alla Galleria 291 c'è stata, non so se anche quella fosse un'esposizione in tempo reale o meno, però un piccolo gioco, insomma, in cui uno spettatore entrava in una stanza, veniva fotografato senza che lui se ne accorgesse, passava in un'altra stanza, in questa stanza veniva proiettato in qualche modo, insomma, il suo volto o il suo ritratto, e veniva poi rifotografato l'impressione che aveva questo spettatore vedendo se stesso proiettato sul muro. Ecco, è accaduto qualcosa del genere?
1: Si tratta di mito istantaneo, esattamente, l'abbiamo anche in mostra, e proprio Franco Vaccari ha lavorato sul concetto di mito, del mitizzarsi, di rendere una persona per un momento un mito, e anche sullo stupore di vedere la persona, come giustamente ha raccontato, lo stupore di vedersi ingrandita, di vedere la propria immagine ingigantita e dunque diventare, come dice il titolo, un mito. Noi l'abbiamo riproposto anche in mostra, e nonostante siano passati molti anni, la sorpresa c'è ancora.
0: Continua.
1: Da parte del pubblico.
0: Perché queste sono proprio idee, appunto, molto, molto fertili, molto originali, molto creative, che poi tra l'altro lasciano sempre anche al confine col sorriso, no? Perché lo stupore è parente stretto del sorriso, quando non sono scene di spavento, si intende, e non è facile che l'arte contemporanea, insomma, no? Desti anche un sorriso di sorpresa in un certo modo. Allora, io ho provato, non so se ci sono riuscito, forse no, a cercare delle corrispondenze, come facciamo sempre noi qui a Radio 3 Suite, no? Tra le immagini e i suoni. quindi tra le opere visive e le opere musicali e sonore. Allora mi è venuto in mente che c'è stata una stagione nella musica italiana degli anni 70, io ho cercato anche una certa corrispondenza cronologica, in cui alcuni compositori sono stati toccati, anche se sfiorati, non più che tanto, diciamo, dall'estetica di Fluxus. Ora non credo, non so se Franco Vaccari sia accostabile in qualche modo a qualche emergenza legata a Fluxus, consapevolmente o no, però c'è un aspetto performativo, un aspetto situazionista, si potrebbe dire in un certo senso, anche nelle composizioni di alcuni compositori italiani come Giuseppe Chiari, che ha partecipato a Fluxus in maniera abbastanza organica, oppure come Mario Bertoncini, compositore molto interessante che ha legato proprio la sua opera alla performance, lui e le sue arpe eoliche, per esempio, no? Che faceva suonare al vento, un vento misterioso che passava, si potrebbe dire in un certo senso, anche nelle composizioni di alcuni compositori italiani come Giuseppe Chiari, che ha partecipato a Fluxus in maniera abbastanza organica, oppure come Mario Bertoncini, compositore molto interessante che ha legato proprio la sua opera alla performance, lui e le sue arpe eoliche, per esempio, no? Che faceva suonare al vento, un vento misterioso che passava da una parte all'altra della stanza e faceva suonare queste arpe, anche in questo caso

0: Ecco, solo qualche battito, qualche pulsazione sonora da queste cifre di Mario Bertoncini, che in un certo modo può appartenere a una coinè estetico-stilistica simile in qualche misura rispetto a Franco Vaccari. Vorrei coinvolgere nuovamente nella nostra conversazione Luca Panaro, spero che ci senta stavolta.
1: Certo,
0: e che
1: certo,
0: noi sentiamo sì. Lui soprattutto, perché volevo che lei ci raccontasse un po' della formazione di Franco Vaccari, che non è stata una formazione immediatamente vicina, diciamo, alla pratica artistica, bensì con degli studi scientifici di fisica in particolare molto, molto approfonditi, no? Credo fino a una laurea, se non sbaglio. Ecco, questo tipo di formazione in che modo secondo lei ha influenzato, se ha influenzato, insomma, poi la sua opera creativa?
1: Sì, Franco Vaccari si laurea al Politecnico di Milano in fisica e sicuramente questa formazione scientifica incide profondamente nell'opera, perché in tutti i lavori accompagna un interesse, uno slancio verso le discipline umanistiche, però sempre quello sguardo un po' da chi si è formato da un punto di vista scientifico, cioè quello sguardo indagatore che spesso ricorre nell'opera di Franco Vaccari. Addirittura in una delle opere che abbiamo in mostra, intitolata Mini Cinema, il pubblico, entrando dentro questo ambiente, questa struttura, può godere di un video dove Franco Vaccari, per la prima volta, siamo già negli anni 2000, ci racconta un po' dei particolari importanti, diciamo, della sua esperienza artistica e anche umana. E ecco lì lo vediamo, per esempio, fare i primi esperimenti, gli studi che ha compiuto al Politecnico, quella possibilità di cercare sempre nella tecnologia degli aspetti, come per esempio quello del feedback che noi abbiamo utilizzato come titolo della mostra,
0: certo.
1: Come titolo, questa controreazione che lui cerca da noi, ecco, probabilmente gli deriva da un certo tipo di studi che ha compiuto appunto in quella fase di formazione. Nonostante tutto, però, pur studiando fisica a Milano, sono proprio in quegli anni che inizia a sperimentare, a frequentare certi luoghi, a volerli rendere, aprirli anche a un pubblico più allargato. Per esempio, uno dei lavori che riguarda questo periodo, insomma, soprattutto uno dei luoghi che frequentava in quella fase della sua vita, ricordo volentieri l'albergo diurno Cobianchi, ecco. Che si trovava proprio sotto Piazza Duomo. Ecco, lì lui ambienta un lavoro straordinario che è intitolato Per un trattamento completo, dove il suo desiderio è proprio quell'ironia di cui si parlava anche prima. Ecco, il suo desiderio era quello di regalare al pubblico non un'esperienza estetica classica, cioè fargli vedere le sue opere, ma voleva regalare al pubblico un trattamento completo ed estetico. Cosa, come dire, atto di grande generosità nei confronti.

0: il suo pubblico. Purtroppo non riuscirà in questo intento, un po' complesso effettivamente per quegli anni, e dunque regalerà se stesso questo trattamento completo, facendosi però pedinare da fotografi che ne documentano quindi l'azione. E quindi noi nelle immagini fotografiche possiamo vedere Franco Vaccari mentre si fa fare la barba, Franco Vaccari che esce dal bagno turco, ma anche tutti i bigliettini, quei bigliettini che venivano forniti con la descrizione dei singoli trattamenti, e che poi diventano un bellissimo libro d'artista che noi abbiamo documentato in mostra.
1: Ecco perché appunto anche l'attività dei libri d'artista, ne abbiamo parlato proprio ieri a proposito, l'altro ieri, dei libri d'artista di un altro grande pittore, insomma, di cui abbiamo parlato. Ecco, il libro d'artista è un altro dei suoi oggetti preferiti, no?
0: Sì, e anche questo ha un po' a che fare con la sua, in questo caso non solo formazione, ma anche il suo background culturale, perché il padre comunque fondò una tipografia, la Zincografica Vaccari, che è tuttora esistente, e sicuramente quel tipo di esperienza di famiglia, l'amore per i libri, il fatto di poter anche disporre da un punto di vista tecnologico di questa tecnologia appunto in tempi non sospetti, insomma parliamo degli anni 60 e 70, sicuramente è stato importante per Vaccari, che appunto si è espresso molte volte nella forma del libro. Infatti nel percorso espositivo abbiamo disposto dei monitor dove appunto attraverso uno sfoglio, pagina dopo pagina, il pubblico può anche soffermarsi e vedere la progettazione che sta dietro questi libri. Il libro d'artista è un oggetto artistico un po' complicato da mostrare, in una mostra.
1: Bisogna tenerlo tra le mani per capirlo.
0: Eh sì, tendenzialmente lo si fa vedere nella copertina o aperto su una doppia pagina. Ecco, noi abbiamo fatto anche questo perché alcuni libri sono anche presenti nella copia originale, però per poter consentire al pubblico anche quella sensualità abbiamo proprio deciso di fare delle riprese zenitali pagina dopo pagina e con una mano che morbidamente le sfoglia tutte ci può regalare anche questo tipo di esperienza.
1: Franco Vaccari ne sarebbe rimasto entusiasta, posto che non l'abbia saputo. Ovviamente. Senta, volevo riconvolgere ancora Frida Carazzato, perché abbiamo capito insomma come in realtà l'oggetto fotografia, proprio come tale, come noi siamo abituati a intenderla, non possiede alcuna centralità, no, nell'opera di Vaccari. Quindi chi andrà a vedere al museo appunto la mostra, non si aspetti una mostra di fotografia. Del resto le attività di Franco Vaccari, abbiamo visto il libro d'artista, performance in qualche modo, l'idea di chiedere di coinvolgere il pubblico, ha portato in alcuni casi anche ad una riflessione concettuale di Vaccari su se stesso, no? Perché ho visto che c'è un libro molto importante, credo, nel suo percorso, si intitola Fotografia e inconscio tecnologico, che è stato pubblicato per la prima volta nel 79 per Punto e Virgola, che è la casa editrice fondata da Luigi Ghirri, peraltro, no? In cui a un certo punto lui dice questa cosa, l'ho letto in un ricordo dedicato a lui proprio quando è scomparso qualche mese fa su Art Tribune, che è una rivista molto sensibile, no? alle cose d'arte, e lui dice: nell'eclissarmi come autore avevo eliminato uno dei componenti della sacra triade composta da fotografo, macchina, soggetto. Così, mentre facevo venire in primo piano i meccanismi di produzione, cercavo di mettere in crisi la dimensione auratica dell'artista, di provocare un mutamento nel rituale delle esposizioni e di suscitare nel visitatore un impulso nella coscienza dell'esserci. A chi era venuto per contemplare era offerta una possibilità di azione, un'occasione per lasciare appunto una traccia del proprio passaggio. Allora, non c'è anche in qualche misura nell'opera di Vaccari, uso questa definizione in maniera molto lata e ampia, un intento politico rispetto al sistema dell'arte, per esempio?
2: Sì, diciamo che non ha mai usato politico in questo senso, ma riteniamo che l'arte di Franco Vaccari era politica, nel senso che ha portato il reale sempre all'interno delle sue opere. Beh, già il fatto che coinvolgeva il pubblico e che il pubblico era il fattore di rischio nel determinarsi dell'opera è già un elemento importantissimo, questo fattore del reale e il fatto di spostare sempre la propria prospettiva, tanto da lasciarla appunto all'inconscio tecnologico. Logico, no? Era tu attraverso la macchina fotografica forse scoprivi delle cose che non avresti mai scoperto prima ed è l'inconscio della macchina in realtà che te lo fa capire questa cosa. E nell'intento politico più che altro di Vaccari noi lo vediamo proprio in questo, no? In questo dato di realtà, in questo fattore del rischio, in quella sorpresa che abbiamo nominato prima o anche nel riferimento anche al movimento Fluxus, alla fine era anche una temperatura di quegli anni,
1: Ah,
2: no? Di
1: ecco,
2: fondere
1: non
2: l'arte e
1: eravamo
2: la
1: così
2: vita, per
1: lontani allora.
2: esempio. Non eravamo
1: Ecco,
2: così lontani
1: bene.
2: e comunque anche Franco Vaccari aveva partecipato a quell'esperienza incredibile che è stato Fiumalbo,
1: Ah, certo.
2: dove appunto Parole sui muri era questo espandere della poesia e della creatività negli spazi pubblici. E poi questo mi fa pensare a un altro lavoro che è sempre in mostra. Che è la sua partecipazione ultima alla Biennale di Venezia nel 1993 con Barcode, Code Bar, che in realtà lui ha introdotto un bar prima ancora che la Biennale di Venezia avesse un bar al suo interno, lo fece Franco nel 93 e lì c'era un bar funzionante, cioè il visitatore, il pubblico della Biennale.
1: Ecco, l'abbiamo
2: Opere,
1: perso.
2: delle tante opere, poteva entrare, prendersi un caffè,
1: Ecco.
2: riposarsi, applicare il silenzio ottico, come lo diceva Franco, no? E però attenzione, c'è la realtà che entra, perché all'interno del barcode di questo ambiente per riposarsi con un ventilatore, perché comunque pensava anche al caldo in estate a Venezia, lui ha messo all'interno una tela emozionante, un'emozionata, con il ritratto della madre che chiedeva la grazia a Silvia Baraldini, siamo nel 93 e questo dibattito politico era ancora
1: Ecco,
2: molto
1: molto
2: acceso nell'Italia di quegli
1: sensibile,
2: anni.
1: certo, ce lo ricordiamo,
2: Sì.
1: almeno noi che abbiamo un po' di età sulle spalle. Bene, ci congediamo con un suono, chiederei a Luca Panaro se ce lo descrive, perché riproduciamo una parte di una performance sonora di un live set di Francesco Fonassi e Luisali Tyson, credo si pronunci così, perché è proprio inserito, no, nel programma del Museum Art Club di Bolzano. Ecco, questo suono che ascoltiamo ha a che fare con la mostra di Franco Vaccari o ne è invece così una punteggiatura esterna?
0: Sì,
1: Chi mi vuole rispondere dei due?
0: ecco questo, ma allora sì, l'azione performativa si è appena svolta
1: Ah, ecco.
0: e diciamo che è stata molto pertinente al lavoro di Vaccari, molto bello vedere e sapere come questi ambienti che noi abbiamo riattivato consentono anche a degli artisti molto più giovani e sperimentali come Fonassi di mettersi in sintonia con il lavoro appunto di Franco Vaccari. I suoni prodotti entrano proprio in quella lunghezza d'onda dei lavori di Franco Vaccari, che il suono comunque l'aveva sempre utilizzato, per esempio nella sua produzione video il suono è presente, così come anche strumento per stimolare i sogni. Ecco, la componente sonora è qualcosa che
1: Eh sì,
0: Vaccari ha sempre
1: certo, c'è
0: utilizzato
1: anche un
0: per
1: film,
0: mettere.
1: no, nella sua produzione di cui non abbiamo parlato, ma insomma avremo occasione di farlo. Allora, io intanto vi
0: Sì.
1: ringrazio molto per essere stati una buona mezz'oretta insieme a noi per visitare Feedback, gli ambienti di Franco Vaccari. Ringrazio naturalmente Frida Carazzato e Luca Panaro. Ricordo che la mostra al Museum di Bolzano è aperta fino al 13 settembre, quindi c'è ancora un bel po' di tempo per poterla visitare. E ci congediamo appunto con Sequenze e Frequenze di Fonassi Tyson, che entrano in gioco di risonanza anch'essi con le immagini, gli ambienti di Franco Vaccari. Grazie ad entrambi, buona serata.

0: Un frammento dunque della performance sonora del sound designer Francesco Fonassi insieme a Louise Ali Tyson, un live set, sequenze e frequenze per esposizione in tempo reale che è appena stato eseguito al Museion di Bolzano e in effetti il titolo poi richiama la sua vicinanza con la mostra di cui abbiamo appena parlato, sequenze e frequenze per esposizione in tempo reale, e l'esposizione in tempo reale è appunto la definizione preferita da Franco Vaccari per la sua lunga opera che si è svolta nell'arco di una cinquantina d'anni. Abbiamo parlato di alcune delle sue esposizioni in tempo reale proprio insieme ai curatori della mostra. Ma siamo arrivati alle 22 e 32 minuti, qualche secondo in più, giusti giusti per incamminarci lungo l'ultimo capitolo di Radio 3 Suite. Questa sera ci riporta verso il teatro, verso il nuovo teatro, la nuova drammaturgia teatrale e radiofonica. Le due cose spesso si sovrappongono, a volte non coincidono, ma noi cerchiamo di farle coincidere. La Noia, testo e regia di Manuel Di Martino, è il testo che ascolteremo, ma Lorenzo Pavolini, come sempre, ci racconta tutto per filo e per segno.
1: Buonasera e benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Questa sera è di scena a Futuro Presente al Teatro di Radio 3 per il terzo episodio di questa nostra quarta edizione della rassegna delle nuove scritture per la scena, Manuel Di Martino con La Noia, una produzione del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale Mercadante, tra l'altro una produzione che in questo caso è già andata in scena. Intanto salutiamo Manuel Di Martino che abbiamo raggiunto al telefono in un bar di Napoli. Buonasera Manuel.
2: Buonasera a tutti, perdonatemi per il sottofondo, però è caratteristico, quindi ce lo facciamo andare bene.
1: Ma certo, il suono di Napoli almeno ci entra attraverso un bancone di bar che sentiamo in sottofondo. Manuel Di Martino si è diplomato presso la Scuola del Teatro Nazionale di Napoli, per l'appunto, quindi vediamo... Sì. Proprio un cammino accompagnato da un teatro. Siccome noi questa rassegna la organizziamo proprio in collaborazione con molti teatri nazionali o altre istituzioni e premi che si dedicano proprio allo sviluppo della scrittura delle generazioni più recenti, siamo contenti appunto di accogliere questo debutto come autore, no? Manuel Di Martino, questo è il tuo primo testo, diciamo, che va in scena, però te come regista e coautore hai già fatto tante altre cose.
2: Sì, è il primo testo come autore.
1: Tu sei stato già l'anno seguente la fine della scuola, quindi nel 2022, finalista del premio Leo De Berardinis, e vediamo appunto il ruolo anche di questi premi. Sei stato semifinalista del premio Scenario per l'infanzia e hai messo in scena anche testi di Francesco Piccolo, sei stato coautore di drammaturgie per il Campania Teatro Festival. Dal 2021 tra l'altro sei direttore artistico del progetto Sentieri di Teatro e coordinatore del Festival dell'Opera Buffa in collaborazione col Teatro San Carlo e il Festival Sport Opera, che è un'altra collaborazione con il Campania Teatro Festival. E La Noia è andato in scena, ecco, questo è anche una caratteristica che stiamo incontrando nelle nostre nuove edizioni di Futuro Presente, che alcuni dei testi dei giovani autori che presentiamo sono rappresentati e prodotti per la scena e hanno già avuto un pubblico. Il caso è stato il caso di Pietro Giannini, il caso di Francesca Strei ed è anche il caso di questa La Noia, che è andata in scena al Ridotto del Mercadante proprio in questo periodo. Ecco Manuel Di Martino, La Noia, qua adesso poi racconteremo chi sono gli attori, qualcosa anche delle musiche, il lavoro che hai fatto col fonico Guido Marziale, ma uno spunto di partenza lo vogliamo. Abbiamo un gruppetto di giovani che si incontrano in un appartamento privato che chiamano il Tempio, ti raccontano gli attimi di vita rubati, questa loro bulimia di esperienza, ma il punto di partenza per questo tuo testo, senza svelare troppo del finale di quello che succede, qual è stato, Manuel?
2: Allora, il punto di partenza in realtà è una frase ed è una domanda ed è stata proprio la prima cosa a cui ho pensato, insomma, quando mi sono messo davanti al computer, ho detto voglio scrivere qualcosa, voglio cominciare con una domanda, e la domanda è la seguente: che è anche la prima battuta del testo, e cioè: se ti dovessero chiedere di riassumere la tua vita in un singolo attimo, quale sceglieresti? Mi incuriosiva un po' provare ad indagare cos'è che ci rende vivi, cos'è che come esseri umani, come dire, a cosa ci leghiamo nelle nostre vite. Da qui poi è nato questo testo drammatico, e in particolare poi da uno spunto invece concreto, da un fatto di cronaca del 2017. In provincia di Verona, due ragazzini molto giovani, uno di 13 ed uno di 17 anni, danno fuoco per gioco all'auto in cui dorme un senza tetto che muore tra le fiamme. Ora, tutto ci fa pensare ad un gioco, ad un tragico incidente, ad un'ingenuità di questi due ragazzini, eppure invece nelle intercettazioni telefoniche scopriremo che i due ragazzini diranno proprio, cito testualmente, abbiamo sempre sognato di uccidere un uomo. Ecco, questo mi ha incuriosito, oltre ovviamente all'orrore che c'è dietro a questo tragico avvenimento. Lo spettacolo, infatti, il testo anche è dedicato a questo senza tetto che chiamavano Baffo. Però mi ha incuriosito anche tutto quello che c'è nel retroterra, no? Esistenziale e sociale, che ha portato questi due ragazzi a compiere questo omicidio. E mi sono domandato allora: che cosa ci rende realmente vivi? Pensiamo necessariamente a qualcosa di bello, o a volte anche gli eventi tragici, o a volte anche il dolore che attraversiamo nelle nostre vite ci fa sentire presenti, qui ed ora? E da lì è nata la noia.
1: Un titolo moraviano novecentesco che ci racconta di qualcosa di molto lontano invece da quel novecento moraviano e da quelle forme di noia, però forse il motore rimane abbastanza simile. Ecco, tu metti in scena dei ragazzi che tra loro stabiliscono un codice, una forma di regolamento, ecco, qualcosa che poi in questo si presta molto alla drammaturgia.
2: Sì, sempre a partire, diciamo, dalle famose intercettazioni telefoniche che citavo poc'anzi, mi hanno colpito tre parole. In particolare erano gioco, noia, sogno. E quella del gioco è una dimensione molto presente dello spettacolo. Io ho semplicemente provato, nel testo ovviamente, ho provato a dare delle regole ben precise a questo gioco, perché credo molto che il rito, no? Poi in un certo senso sia sostanza in alcuni gruppi, cioè ci sia bisogno di una ritualità, di una sacralità per rendere importante quello che si fa, che altrimenti sarebbe solamente un gioco frivolo. D'altronde un gioco è le sue regole, senza regole non ci sarebbe gioco. Ed è qui che è venuta un po' l'idea, cioè questi ragazzi si prendono molto seriamente, c'è una filosofia dietro il loro agire, non è semplicemente un modo per riempire questo vuoto, questa noia, ma c'è un aspetto appunto esistenziale, filosofico, e anche una base culturale forte. Comunque, nella mia idea, stiamo parlando comunque di quattro universitari, di quattro giovani che non hanno da preoccuparsi, no? Dei problemi quotidiani, come dire, non hanno tante preoccupazioni, e quindi hanno spazio anche per riempire poi i loro pensieri di tanto altro.
1: Eh sì, in questo c'è qualcosa di profondamente moraviano.
2: Assolutamente, ma è comunque un punto di riferimento, assolutamente.
1: Anche se ti porto a un autore veramente che capisco può sembrare ormai distante, ma è vero anche, e questo lo dico anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici che tra poco sentiranno dei personaggi, è chiaramente una scrittura tutta dalla parte della prospettiva di questi quattro ragazzi che, come abbiamo capito, non hanno problemi economici particolari e procedono secondo un gioco che apparirà tutto un po' dalla parte del male. Ecco, la prospettiva di quattro personaggi con i quali noi ascoltatori non possiamo assolutamente empatizzare, e in questo c'è un bel coraggio da parte di Manuel Di Martino come autore, perché sappiamo che quando si crea qualcosa dalla parte tutta dello sguardo, diciamo, del cattivo, non stiamo creando nessun personaggio con il quale empatizzare, se non forse quella vittima sacrificale di cui stavamo parlando all'inizio. È così?
2: Assolutamente. Sì, ho fatto una scelta, diciamo, abbastanza radicale, perché io sono molto convinto che però raccontare il male, mostrare il male non sia diseducativo o un messaggio negativo, anzi conoscere il male, comprenderlo, in un certo senso anche viverlo, ci dà gli strumenti per fare in modo che poi nella nostra vita non si ripeta. Non so se mi sono espresso correttamente. Io sono molto convinto di questa funzione del teatro, mostrare ciò che è anche molto scomodo e ciò che ci mette in crisi come spettatori.
1: Una
2: cosa molto bella che ci tengo a raccontare, perdonami, perché alla fine dello spettacolo lo spettatore è invitato in un atto appunto rituale a lasciare su un foglietto scritto in questa sorta di piccolo altare il suo attimo, cioè raccontarci qual è la sua esperienza più forte di vita in cui si è sentito maggiormente vivo. Ed è, noi ogni sera prima di andare in scena abbiamo letto insieme agli attori, insieme al gruppo di lavoro, gli attimi che il pubblico ci regalava la sera precedente, ed è davvero commovente, ed è stato commovente tutte le sere scoprire davvero cosa attraversa la vita delle persone e degli spettatori. E abbiamo trovato degli attimi commoventi, degli attimi terrificanti, ma il volerli condividere, il volerli mettere a disposizione nostra ci fa capire che sicuramente lo spettacolo ha mosso qualcosa nello spettatore, che andando a casa la sera, finalmente dopo uno spettacolo teatrale, ha avuto una conversazione vera con le persone con cui era accanto, e anche profonda. E penso che questa sia la più bella vittoria, come dire, per noi in quanto artisti.
1: Quando ci sentiamo realmente vivi? Ecco, una domanda che potremmo rivolgere anche ai nostri ascoltatori dopo che si saranno confrontati con l'ascolto della noia. Manuel Di Martino, noi anche siamo convinti che i linguaggi come quello del teatro servano anche a mettere in crisi certe certezze, e quindi condividiamo con te la scelta di essere anche perturbanti, ecco, con il proprio lavoro. Un'ultima battuta ti chiedo su come hai lavorato anche sulle musiche. Ricordo i nomi degli interpreti che poi presenterò infine: Giampiero De Concini, Marcello Manzella, Francesco Roccasecca e Caterina Tieghi. Le musiche sono di Gianluigi Montagnaro, ci sono degli assoli di batteria e poi c'è un brano finale. Volevo chiederti, siccome ha un senso molto preciso quel brano finale, se ci descrivevi qualcosa.
2: Sì, con Gianluigi, che è uno dei miei collaboratori, diciamo, storici, abbiamo pensato di immaginare un contesto sonoro che non strizzi l'occhio allo spettatore, ma che vada in alcuni momenti addirittura in contrasto con quello che si racconta. La batteria, ci siamo ispirati, lo dico, come dire, senza troppi giri di parole, ad un universo cinematografico. Cito due film, Whiplash e Birdman, che hanno in sé questo aspetto musicale. Ci restituisce al tempo stesso una ironia su quello che stiamo vedendo, una leggerezza, perché tutto quello che viene fatto nello spettacolo è comunque accompagnato, soprattutto nella prima parte, da una leggerezza dello spettacolo. Ovviamente mi riferisco anche alla drammaturgia e a quello che poi il pubblico ascolterà tramite la radio. Il brano musicale è una sorta di racconto nel racconto, cioè accompagna lo spettatore nel viaggio emotivo, o l'ascoltatore nel viaggio emotivo, che il nostro personaggio Thomas verso la fine della storia, che un po' va a dissolversi nel fumo, richiamando poi quel famoso incendio dell'auto in cui il senza tetto dormiva. E quindi è un po' un viaggio che ci aiuta per far immergere, come dire, chi ascolta il testo in questo suo universo emotivo, cioè quando le persone poi si sentono prive di ogni altra cosa e piombano nell'oscurità. Il brano si chiama In the Dark. Gianluigi è un musicista e un interprete strepitoso, quindi è disponibile su Spotify, lo abbiamo lanciato insieme all'apertura, alla prima dello spettacolo, e insomma sta avendo un bel successo, siamo contenti.
1: quello spettacolo ha anche questo suite finale, appunto, tutta musicale, l'ascolterete, di Luigi Montagnaro. Noi ringraziamo molto Manuel Di Martino, ci predisponiamo all'ascolto del suo lavoro La Noia, che è stato registrato a Napoli, è una produzione del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale Mercadante, che ringraziamo molto. Il testo e la regia sono di Manuel Di Martino, gli interpreti sono Giampiero De Concilio, Marcello Manzella, Francesco Roccasecca, Caterina Tieghi. Il fonico è Guido Marziale. La registrazione dura circa un'ora. Salutiamo Manuel Di Martino, lo ringraziamo, buona serata.
2: Io ringrazio te e voi e insomma buon ascolto a tutti.
1: Buon ascolto.
3: Se ti chiedessero di riassumere la tua vita in un singolo attimo, quale sceglieresti? Se ti chiedessero di riassumere la tua vita in un singolo attimo, quale sceglieresti? Eri felice? Triste? Arrabbiato? Eccitato? Sì, era un momento di adrenalina o anche di pace. Ricorda però che puoi sceglierne uno e uno solo. Nessun cambio, nessun ripensamento, devi scegliere con cura. E soprattutto, io non ti sto mica chiedendo il momento più bello. Niente cose romantiche o smancerie, perché non me ne importa un cazzo di quanto sia stata fantastica la tua vita. Io ti sto chiedendo il momento più forte, quello più intenso. Come se la vita all'improvviso ti avesse dato un morso. E non devi pensarci troppo. Deve essere una cosa di pancia. Deve essere la prima cosa a cui hai pensato quando ti ho chiesto se ti chiedessero di riassumere la tua vita in un singolo attimo. Quale sceglieresti? Ah, ti vedo un po' confuso. Ok, ti do ancora un attimo. Io do un attimo a te, però poi tu dai un attimo a me. Dai, non ci credo che non ti è mai capitato di pensarci. È successo a tutti. Facciamo così. Seguimi. Quella sera che eri a casa, annoiato, nel tuo squallido monolocale, dopo una giornata di lavoro infinita. Che hai fatto? Hai messo su una serie TV? Innaffiato le tue piante, riscaldato l'ennesimo precotto giapponese dal pessimo sapore. Ti eri anche ripromesso di non comprarlo più, però quanto è difficile trovare qualcos'altro che sia pronto in 3 minuti, aggiungendo poi solo dell'acqua bollente. Insomma, tu sei lì, con il tuo precotto davanti, e cominci a pensare a quanto faccia schifo la tua vita, a quanto sia inutile e priva di senso, finché, così, all'improvviso, fissando i noodles che annegano in quella pozza d'acqua calda e in sapore, ti viene in mente quell'attimo di 5 o 10 anni prima, in cui ti sei sentito inspiegabilmente, ma totalmente vivo. E hai pensato che andava bene così, sì, che bastava compensare tutto il resto. È proprio questo l'attimo di cui ti sto parlando, è proprio questo qua. Però ancora un altro consiglio. Non devi pensare per forza a qualcosa di bello. Io te lo assicuro per esperienza personale. Non è quasi mai qualcosa di bello. Te lo assicuro, credimi sulla parola. È quasi sempre qualcosa di orribile, di proibito. Quel qualcosa che non si dovrebbe fare, ma tu la fai. Se la fai e te ne ricordi. Per

0: ero su un altro pianeta.
1: E dai, Dani, falla parlare.
2: Scusami.
0: Tommy, era come se io non ero più io. Era come se braccia, mani e gambe erano di qualcun altro.
3: Probabilmente del tizio che ti stavi scopando.
1: E guarda.
2: Chiesto.
0: Tommy, io non ho mai sentito una cosa così. Come se fossi nel mio corpo, per sbaglio. Come se galleggiassi nel mio cervello. Era strano. Bello, ma strano. Come se stessi spiando me stessa dall'interno.
1: Sì, si chiama esperienza extracorporea.
3: No, quelle sono dall'esterno, idiota, lo dice la parola.
0: No, era
3: extra.
0: Più come se una piccola me di 2 centimetri, una me bambina, una sorta di ritorno all'infanzia.
3: Oddio, eccola che ricomincia con Freud. Lara, dai, ti prego, il mondo non ruota tutto intorno al sesso. La tua è una malattia, si chiama ninfomania.
0: Ma chi stava parlando di sesso?
3: Tesoro, tu parli solo di sesso, è la tua lingua madre.
0: Stava parlando di questo, Tommy?
1: No,
0: stavo parlando del fatto che io sentivo il mio corpo come una scoperta, Daniel. Come se lo vedessi con stupore per la prima volta. È stato come ritornare a nascere.
1: Forte. A chi l'hai rubato?
0: A un tizio. Gliel'ho tirato fuori mentre mi scopava.
3: Ninfomania.
0: Tacci.
3: Odio avere sempre ragione.
1: Sei un artista.
3: Ma che artista? È malata.
0: E tu sei ossessionato.
3: Io sono realista.
1: No, sei soltanto geloso.
3: Io l'ho fregato a un professore all'università. Questa è arte.
1: E che ti ha detto?
3: Vuoi sapere che mi ha detto?
1: Te l'ho chiesto.
3: Quando ho spiato mia figlia mentre si faceva la doccia.
1: No, per favore.
0: Gli uomini sono dei pervertiti.
3: Siamo tutti pervertiti.
0: No, alcuni sono solo tristi, Daniel. Tu sei triste.
1: No, ma non ci credo che te l'ha raccontato un professore dell'università.
0: No,
3: De Rienzo. Letterature comparate. 3 gin tonic e una parlantina da premio Nobel. Una lingua che nemmeno Cicerone. Dai, ragazzi, sono il re della dialettica. Un incantatore di serpenti.
0: Un narcisista mitomane.
3: È inutile che ci provi. A me non servono mezzucci. È tutto vero. Guarda, non bisogna per forza andare a letto con qualcuno per farlo aprire. Io so mettere le persone a proprio agio, tutto qua. E quando arriva il momento, basta solo stare zitti un po'. E annuire con la faccia giusta.
0: Oddio.
1: Il suo superpotere.
3: Ognuno ha le sue carte. Tu, Lara, usi il sesso. Tommy ha il suo sguardo da cane abbandonato.
0: Ma sì, chi? Questo è vero.
3: Sì, Tommy, ma quando mi guardi così, io affascino con le parole, l'eleganza, la cultura enciclopedica, l'intelligenza.
1: E tre gin tonic.
3: Oh, ma diciamolo.
1: Bravo, diciamolo,
3: Tommy.
1: Sì.
3: Guardate che l'alcol può fare cose che noi esseri umani possiamo solo indegnamente provare a fare.
1: Sempre sia lodato.
3: Amen.
0: Alla salute.
3: Comunque non è questo il punto. Ragazzi, il punto è che non c'è bisogno di inventarsi storie. Le cose più incredibili che possiamo raccontare accadono continuamente, tutte intorno a noi. Basterebbe leggere il giornale, farsi un giro per strada, per accorgerci che c'è tutto un mondo folle, stupefacente, e che nemmeno la più bizzarra e spettacolare delle nostre fantasie potrà mai competere con la cruda realtà. Ma pensateci un momento, pensate a quello che succede in giro. C'è gente che ammazza la propria madre e poi se la mangia.
1: Dai.
3: Te lo giuro, come se fosse una bistecca fiorentina. Oppure ricchi ultramilionari che se ne vanno fino in Thailandia per avere dei rapporti sessuali con dei cani, truccati e vestiti come escort di lusso.
0: Oddio, gli uomini sono davvero tutti pervertiti.
3: Tutto vero, tutto stramaledettamente vero. L'altro giorno ho letto di un tizio in Bosnia, in Russia, adesso non ricordo bene, che vive da 40 anni coi lupi, mangia carne cruda, e la notte se ne sta in mezzo al bosco a ululare alla luna.
1: Forte.
3: Ma pensate anche solo al nostro gioco. A quante scoperte stupefacenti abbiamo fatto negli ultimi mesi. Le persone sono imprevedibili. Sono capaci di cose che neanche possiamo immaginare. È la vita. È solo la vita. L'immaginazione è pleonastica.
0: Pleonastica?
3: Sai cosa vuol dire o te lo devo spiegare?
0: Sai cos'è davvero pleonastico, Daniel? Il tuo ego. Come fai a essere così pieno di te da pensare di bastare a te stesso? L'immaginazione è tutto quello che ci rimane per fuggire da questo schifo di mondo per come ce lo ritroviamo.
3: Ma l'immaginazione è limitata, è una convenzione frutto del mondo proprio per come ce lo ritroviamo. Basterebbe solo accettarlo così com'è, ti assicuro saremmo tutti più felici.
0: E il cinema? La letteratura? Gli stupidi fumetti giapponesi che legge Tommy?
1: Ma è possibile che mi usate soltanto come termine di paragone negativo?
0: Ragazzi, l'arte! La musica ci regala emozioni sorprendentemente nuove.
3: Sorprendentemente nuove. Nessuno può immaginare niente di nuovo.
0: Ah no, Daniel, invece è proprio questa l'immaginazione, immaginare qualcosa di nuovo.
3: Va bene. L'hai detto tu?
0: Sì.
3: Ti assumi la responsabilità di quello
0: sempre.
3: Che hai detto? Perfetto. Allora, prova a immaginare un colore che non esiste.
0: Un colore che non esiste.
3: Sì, Lara.
0: Va bene. Ti odio.
3: Io odio avere sempre ragione.
1: Io odio gli scarafaggi.
0: Oh, grazie Tommy, contributo prezioso.
1: Ma perché non stiamo dicendo le cose che odiamo? Scusa, ma ho seguito il flusso.
3: Ragazzi, tutta questa faccenda dell'immaginazione è solo un cerotto sopra un'emorragia. La gente scappa, inventa, per non guardare in faccia le cose.
0: O magari per sopravvivere, Daniel.
3: Ma forse è lo stesso, Lara?
1: Ragazzi. Ragazzi. Ma voi vi siete mai chiesti che cosa c'è qui dentro?
2: Conoscendo Re, potrebbe esserci qualunque cosa, anche un cadavere.
1: Ma nessuno gliel'ha mai domandato?
2: A chi è Renato? Perché da quando risponde seriamente a una domanda?
1: Sì, effettivamente sì, però...
0: A me l'ha detto...
3: Aspetta.
1: Com'è?
3: Cosa?
0: Ha parlato con me di quella cassa.
2: Vengo in questo schifo di appartamento da quasi un anno e Renato non ha mai detto neanche mezza parola su quella cassa.
0: Oh, forse perché non gliel'hai mai chiesto, Daniel? Dovresti provare, sai, non è poi così difficile, ci potresti arrivare anche tu. Chiedere qualcosa che non sai non ti rende meno intelligenti, anzi sì. Da stupidi il contrario.
1: Sì, ma si può sapere cosa c'è?
0: C'è lui stesso.
2: Vedi, come sempre ho ragione io, Renato non risponde mai seriamente a una domanda.
0: Ci sono tutte le cose che ha conservato da quando era bambino, tutto quello che l'ha reso come adesso, è stato lui a dire così, c'è lui dentro quella cassa. Cosa ridi? Tommy,
3: no,
0: non ridere.
3: No, scusami, ma ha detto così?
0: Ha detto così, Daniel, parola per parola.
2: Capito, ma non è che magari forse ha detto così perché voleva portarti a letto?
0: Ma non è che magari sei tu quello che vorrebbe portarmi a letto?
1: Chi disprezza vuol comprare.
2: Io scommetto che lì dentro non c'è proprio niente. Anzi, peggio, scommetto che c'è qualcosa di così irrilevante e insignificante che quando la vedrai rimarrai talmente delusa che mi dirai: oddio Daniel, come al solito mi sono sbagliata, non oserò contraddirti mai più, tu hai sempre ragione.
0: Affare fatto.
2: Tommy, vieni a siglare scommessa.
1: Subito.

0: Ela.
1: Signori e signora, il vostro re è qui.
2: Sì.
3: Sono le 5 del mattino, sei in ritardo di...
2: 5 ore, record personale però.
0: Avrei potuto scrivere un romanzo in 5 ore.
1: Ma che devi scrivere? Scusate signori miei, ma questa settimana è stata molto, molto più difficile del solito. Sorry.
3: Sì, un attimo.
2: Vai, vai, Daniel, vai.
3: Senti, re, così perché non te l'ho mai chiesto, ma che c'è dentro quella cassa?
1: Quale cassa? Ah. Questa cassa?
3: Sì.
1: Lo scoprirai... quando sarò morto?
2: Sì, sì.
3: Simpatico, divertente. Piuttosto, perché ti riduci sempre all'ultima? Ma che cos'è, una perversione?
1: Sì, no, cioè, a me piace il brivido del fallimento. La gente come te pensa che il fallimento sia il punto più basso, invece no. È proprio lì che tutto prende vita, col tempo che ti scivola dalle dita e tutto diventa più urgente. C'è o non c'è qualcosa di più bello della paura che ti rincorre?
2: Come ha detto un vecchio saggio, quando hai la neve in tasca.
1: Esatto, questa ragazza mi dà una scossa di adrenalina. Fratello, Daniel, tu lo sai, io sotto pressione posso rubare a chiunque. Questo mi piace farmi guidare dall'istinto. Un unico bersaglio, no. Una sola possibilità. E poi non ho mai fallito, ho sempre rubato meglio di tutti voi, sempre, senza nessuna eccezione. Scusatemi, ma sono o non sono il vostro re?
0: Re nato, è nato re.
2: Oddio, smetti di menargliele, dammi la bottiglia, Tommy.
3: No, sì. Anche io.
0: Senti, re, ma allora che cosa hai rubato questa volta?
1: Nah.
0: No, no, non me lo dire, non me lo dire, deve essere qualcosa di forte perché hai fatto tutto stasera, quindi... No, no, fermo, fermo, fermo. Ci sono? Risse in un bar?
1: Nah, guarda, no, guarda, sono pulito.
0: No, infatti sei pulito, no. Allora, bagno notturno al porto.
1: Che malattie.
0: No, bagno notturno senza vestiti? No, aspetta, aspetta, un indizio. No, non me lo dire, non mi dare un indizio. Hai fatto sesso con un travestito.
2: Ma non sarebbe mica la prima volta.
3: Dai, ti prego, diglielo, questo è il quadro, mi viene qualcosa.
0: Sì, indizio sì, sì, sì.
1: A quanta fretta, ragazzi, dai, neanche sono arrivato e già mi state facendo il terzo grado. Dio mio, mi sento sotto inchiesta. Rilassatevi, rilassati. Adesso al mio tre, un bel respiro. Uno, due, tre. Piuttosto io volevo capire una cosa, ma... Tommy,
0: sì.
1: Fammi capire tu che cosa hai rubato questa settimana. Qualcosa di forte, eh? Qualcosa di forte, sicuramente. Dato che sicuramente non sei venuto di nuovo qui a mani vuote. Non... Mi stavo sbagliando. Io mi sbagliavo su di te, Tommy. No, no, non ci posso credere. Cioè, ragazzi, no. Io ci ho scommesso tutto su questo ragazzo.
0: Re, re, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Re, ti giuro, questa volta ci ho provato, sul serio. Sì, mi sono fissato con questo tizio. Me lo sono lavorato per bene. Aveva qualcosa di forte, me lo sentivo. E ci ho provato, solo che a un certo punto questo è sparito, forse si è spaventato, mi ha dato buca. Però non mi sono fermato, eh. C'erano altre due persone e ho provato a... Mi hanno rifilato due doppioni.
1: Due doppioni!
0: Di fila, che potevo fare? Scusate, due doppioni di fila? Potevo mai inventarmi qualcosa? Non si
1: mai, mai, mai, mai, mai. Mentire mai, non c'è cosa peggiore dei bugiardi. Tra le tante cose, questa l'hai detta giusta. Non c'è cosa peggiore dei bugiardi, no signori? Com'è che si dice?
4: Codardi loro che possano marciare all'inferno.
1: Esattamente. Tommy, devi capire che è già la seconda settimana che tu vieni qui senza aver rubato niente. Tu sì. Le regole le conosci
3: alla terza.
1: Alla terza sei fuori.
0: Sì, sì, come?
1: Cioè... Perché ridi? Mi sbagliavo su di te, Tommy? Vorrei capire. Sei un codardo o peggio? Una persona qualunque? Vuoi tornare alla tua vita mediocre con le tue aspirazioni mediocri? Fai pure, vuoi essere come tutti gli altri, ma cazzo!
3: No.
1: Ti sei dimenticato com'era prima di conoscere noi altri, quando vivevi una sola vita, invece di viverne 100 vite in una, e una in 100, eh? No, no, no, no, no. Tu, lui è solo... magari ha paura. Se la fa addosso per qualcosa che potrebbero dirgli, no? Del caso... di qualcosa che non hai il coraggio di fare. E va bene, Tommy, allora fatti prendere qua. Vieni, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Fammi capire una cosa. Tommy, se sei un fifone, che cazzo ci fai qui tra noi? Eh? Che cosa ci fai qui tra noi? Sei un coniglio? Sei un coniglio tra i lupi, Tommy? E allora che cosa sei, Tommy?
0: No, sono una cazzo di tigre!
1: Oh, questa è una... Bella, sì, ma fammi vedere questa tigre. Bravo Tommy, sì. Finalmente ragazzi, il bambino è morto e dalle sue carni putride è risorto un uomo. Olè. Tranquillo Dani, tranquillo. Ok, ok, adesso lascia che Lara ti ricordi quali sono le regole del gioco, perché tu forse hai solo la memoria un po' corta, capita anche a me. Lara, quali sono le regole del gioco?
5: Dai, Re, hai imparato la lezione.
1: Lara.
2: Devo davvero mettermi a dire tutte le regole?
1: Lara?
2: No, Re, non ho voglia.
1: Lara.
2: Si gioca solo se si è invitati. Una volta che si accettano le regole, non si può più tornare indietro. I giocatori si incontrano ogni venerdì a mezzanotte. Il luogo d'incontro è il tempio. Ogni settimana ogni giocatore deve far testimoniare ad uno sconosciuto l'attimo più significativo della sua vita e riviverlo. Ripeterlo esattamente così come gli è stato raccontato. Ehi, si può rubare un solo attimo a settimana, Re. Sono esclusi i doppioni, Tommy. Sono inclusi gli attimi che prevedono la violazione della legge, della morale e del buonsenso. È possibile fallire nel tentativo di rubare l'attimo, ma... per una durata massima di 3 settimane.
1: Brava, brava, brava, brava, brava! È la mia migliore allieva, ineccepibile, ragazzi.
2: Cosa posso farci? Ho un dono?
1: Già, a proposito, ancora un'altra cosa, usiamo questo dono. Ma che succede a chi fallisce?
2: È immediatamente espulso dal gioco.
1: Oh. E che succede a chi viola le regole del gioco?
2: È immediatamente espulso dal gioco.
1: Oh. E che succede a chi mente?
2: È immediatamente espulso dal gioco.
1: E che succede a chi è espulso dal gioco?
3: Dai ragazzi, sarà marchiato per sempre come coniglio e ogni suo atto, senza eccezione alcuna, accuratamente registrato dal sottoscritto in quanto il custode, sarà reso noto pubblicamente.
1: Quanto dura il gioco una volta cominciato?
0: Per sempre.
1: Per sempre.
2: Per sempre.
1: Amen.
2: Amen.
3: Amen. Comunque io propongo una mozione per cambiare tempio d'incontro e smetterla di ritrovarci ogni settimana in questo cesso.
1: Madonna, Dani. No, avvocato. Mozione respinta. Questa stanza ha un valore sentimentale.
3: La muffa e la puzza di lercio?
1: No, il sapore della nostalgia. Vivere non è altro che tornare a casa.
3: Ah, Novalis.
1: No, il sottoscrittis.
3: Scusa, ma tuo padre non dice niente che abbiamo ridotto questo posto a una discarica?
1: No, mio padre è troppo occupato a scoparsi la sua insegnante di tango.
2: Ma cosa dici?
3: Tuo padre fa tango?
1: Non più da quando li ho scoperti a ballare su quella poltrona lì.
2: Oddio, che schifo!
3: Guardala, fa la schizzinosa.
1: Lara, ti assicuro che mio padre non è stato il solo a ballarci sopra.
2: Ti giuro che non mi siederò mai più su niente qui dentro.
3: Ragazzi, io penso seriamente che prima o poi dobbiamo trovare un posto decente. Sapete com'è a questo punto? Non vorrei entrare e trovare il padre di Renato che fa Pilates con la sua personal trainer sul tappeto. Petino.
1: Carino, Dani, carino, grazie.
2: Ragazzi, il mio terzo occhio, vede piccolo Tommy che ha messo il broncio.
3: Dai, ma non è vero, dai che lui è una cazzo di tigre, guarda che tigre che è. Anzi, no, è un gatto da 9 vite.
0: 10, grazie.
3: Oh, fermi tutti, no. Ho perso il conto. Tommy, quale sarebbe la numero 10?
0: Ma la sai?
3: No. Non la so.
1: Conta.
3: Conta, conta, conta, conta, conta, conta, conta, conta, conta.
0: 1. Rubare in un negozio.
1: Ce l'ho.
0: 2. Fare a botte con l'amico.
3: Ce l'ho.
0: 3. Mandare a fare in culo il professore.
3: Terno.
0: 4. Tuffarsi da 6 metri di altezza.
3: Tommy, questo è banale.
0: 5. Prendere 30 lode.
2: Certo che devi avere proprio una vita triste per scegliere un attimo del genere.
0: 6. Baciare un uomo.
3: Cristo, sempre puro che me la dicano.
0: 7. Lasciare finalmente casa dei genitori. 8. Dare fuoco al cassonetto dell'immondizia. 9. Pisciare dal ponte sui passanti.
2: Oddio!
0: Signora! Lei, guarda, E 10. Scopare con la cugina!
1: Classicone!
6: Capito, aspettate ragazzi, cioè tu hai fatto sesso con tua cugina?
0: Ma come, non te lo ricordi? Abbiamo anche brindato.
6: Ma non è che posso ricordarmi tutte le volte che brindo con qualcuno, però...
2: Considerando che prendiamo per qualsiasi cosa, Tommy, ha ragione.
6: Ho capito, però la cugina, diamogliene atto, facciamo un bel brindisi, cazzo!
0: Ma non devo bere...
6: Sarà stato anche il 20° brindisi della serata, ma io non so manco come sono tornato a casa, ragazzi.
2: È più probabile che tu abbia dormito su quella lurida poltrona.
1: Non ci posso fare nulla se io e la mia... Elizabeth abbiamo un rapporto così speciale. Non possiamo proprio dormire l'uno separato dall'altra.
3: Dai, io comunque la tua cugina, se togli quei 20 kg di più, non è tanto male.
0: Ho tenuto gli occhi chiusi tutto il tempo.
3: Ma stai zitto, che lo sappiamo che ti è piaciuto.
2: Dai, Tommy, stai tranquillo. L'ho dovuta fare anch'io, sai, quando ho fatto quella cosa a tre con i due gemelli.
3: A te è piaciuto di sicuro.
0: Sante parole.
2: Non ho mai detto il contrario.
1: Sante reso parole. Conto. Lara, tu a quante vite sei?
2: 20, tonde tonde.
1: Dani, tu?
3: Con ieri ho vissuto la 31esima e già brindo la 32esima.
1: Wow. Io con questa sera, signori, faccio 49, quasi. Grazie, grazie a tutti. Abbiamo già registrato quelle di stasera?
3: Ah, a proposito, sì, noi abbiamo registrato. Lara tipo si è fatta un acido.
2: È stato come 10 orgasmi tutti insieme.
3: Okay. Io ho dormito in un cimitero.
1: La mia numero 27. Non posso dimenticarla, fratello.
3: Tommy, come al solito, nulla.
0: Basta con questa storia. Tu invece che hai fatto alla
3: fine? Un attimo solo. Allora, il motore è partito e azione. Allora, com'è andata la settimana?
1: Io stanotte ho ucciso un uomo.

0: Oddio, sei tu. Oddio, sei tu. Pensavo non arrivassi più. Sono stati i minuti più lunghi della mia vita,
1: sì, Daniel. Scusami, mi sono fermato all'edicola qua di fronte.
0: No, scusa, un cazzo. Scusa, un cazzo, Daniel. Le cose non vanno bene, non vanno affatto bene. Io... noi ieri notte abbiamo superato un limite, no? Io non so se c'era un limite, ma ieri notte l'abbiamo superato di sicuro. E io non so se ce la faccio a continuare, Daniel. Non lo so. Ma tu hai visto gli occhi che aveva, eh? Li hai visti o no? Sì, e quel sorriso stampato sulla faccia, l'hai visto? Cristo, ma che scherzi sono? Non puoi presentarti qui alle 5 del mattino e dire di aver ucciso un uomo con quel sorriso stampato sulla faccia. Cristo, io ho paura, Dani. Io ho avuto paura, io ho paura, io credo che Renato stia perdendo la testa. Ma vuoi dirmi qualcosa? Sembra che sto parlando da sola. Daniel, dimmi qualcosa. Cristo, e non ti azzardare a minimizzare, perché ti giuro che se minimizzi come fai sempre, io ti... Quel sorriso... Se ci ripenso mi vengono i brividi. E io ho visto Tommy che l'ha messa a sorridere. Sì, l'ho visto, ha fatto così. Ma io ti ho visto, Daniel. Ho visto che anche per te è stato inquietante. Ti ho visto. Senti, sto esagerando secondo te? No, perché è possibile che io esageri. È possibile, lo sai, io sono un po'... È solo che per me è stata come una doccia fredda, Dani. Io non pensavo che si potesse arrivare a una cosa del genere. Lo so che Renato scherza. Lo so, ma da quando ieri notte ha detto quella cosa così, a voce alta, è come se fosse diventata possibile. E poi quel sorriso. Cristo, Dani, vuoi dirmi qualcosa? Sembra che sto parlando da sola, mi fai paura.
1: Non era uno scherzo.
0: Come?
1: Non era uno scherzo, Lara, non era uno scherzo.
0: Sentila.
1: Renato non stava scherzando.
0: Smettila, Dani, ti giuro su Dio che se non la smetti mi metto ad urlare, non c'è niente di divertente.
1: Lara!
0: Smettila. Oddio, io ho capito! Ho capito! Vi siete messi d'accordo, vero? È un attimo rubato qualche psicopatico, vero? Dovete far morire di paura una vostra amica, non è
1: Lara.
0: Così?
1: Lara!
0: No, Lara, Lara, un cazzo, Dani! C'è un limite a tutto, voi, i vostri giochi di merda, ma sai che c'è? Ho sbagliato io a chiamarti. Non si può mai parlare seriamente con voi.
1: Aspetta.
0: No, smettila, lasciami stare! Non mi toccare, Daniel. Io ho chiuso con voi. Così io non ce la faccio più. E sai che c'è? Io mi sbagliavo su di te. Io pensavo che tu fossi diverso. Invece sei proprio come sei.
1: È tutto qua. Leggi.
0: Oddio.
1: La notizia di stamattina.
0: No, no, no, no.
1: Ne stavano parlando due vecchi fuori all'edicola. Ne stavano parlando come si parla del tempo. Esattamente come ne ha parlato Renato ieri sera. Ho comprato il giornale per dimostrare a me stesso, non lo so, che ieri sera ero strafatto, sì, che avevo le allucinazioni, però c'era una parte di me che lo sapeva, sapeva che era tutto là, ed eccolo qui, nero su bianco. Non era uno scherzo. Leggi.
0: Dani, io non ce
1: la faccio. Lara, Lara, però devi leggere. Clochard bruciato vivo nella macchina in cui dormiva. Così c'è scritto, bruciato vivo. Cristo santo, ho bisogno di bere.
0: Dani, io non ce la faccio. Così no, non... era un gioco. Noi ci stavamo divertendo, no? Era un gioco, non doveva andare così. Ci stavamo divertendo,
1: sì, Lara,
0: non doveva
1: calmati,
0: andare così.
1: Calmati.
0: No, che non mi calmo, Dani. Ti rendi conto di cosa ha fatto? Di quello che è successo? È successo, è vero, è reale, non è per finta. E come hai detto tu, ieri sera non è immaginazione, è la vita.
1: Stai zitta, cazzo, potrebbero sentirci.
0: Che ti me ne frego, devono sentirci. Lui è un pazzo, è un fottuto psicopatico.
1: Zitta, bassa la voce, lasciami pensare.
0: Non c'è niente da pensare, Dani. Dobbiamo andare dalla polizia adesso, vieni con me.
1: Non dire sciocchezze, Lara, ho detto lasciami un attimo e fammi pensare.
0: Dani, la cosa andrà a finire male. È già andata a finire male, lui ha ucciso un uomo. A sera, non è immaginazione, è la vita.
1: Stai zitta, cazzo, potrebbero sentirci.
0: Che ti me ne frego, devono sentirci. Lui è un pazzo, è un fottuto psicopatico.
1: Zitta, bassa la voce, lasciami pensare.
0: Non c'è niente da pensare, Dani. Dobbiamo andare dalla polizia adesso, vieni con me.
1: Non dire sciocchezze, Lara, ho detto lasciami un attimo e fammi pensare.
0: Dani, la cosa andrà a finire male. È già andata a finire male, lui ha ucciso un uomo. Ha ucciso un uomo.
1: Lasciami pensare, ho detto, Cristo.

0: chiamato Baffo.
1: Lara, ascolta, io non so in questo momento cosa ti passa per la testa, però in questo momento il soprannome del barbone non mi sembra un particolare rilevante.
0: No, no, no, e invece lo è. Ascoltami, Dani, ascoltami un attimo. Tu ti ricordi quella sera, quella volta in cui siamo tornati dalla festa a piedi tutti insieme a casa?
1: Sì, ma...
0: Sì, sì, sì, c'era un uomo, un senza tetto che abitava in quella macchina abbandonata, con due baffi folti e neri, e Renato ne era ossessionato. Lui ha continuato a parlarne fino a quando siamo arrivati a casa, era il suo chiodo fisso.
1: Ho capito, Lara, scusami, però a questo punto non mi sembra importante chi fosse, né tantomeno che avesse i baffi, non credi?
0: Tania, se non fosse mai stato un gioco... Dani, se non fosse un gioco, Renato continuava a dire che prima o poi gli avrebbe fatto uno scherzetto. Uno scherzetto.
1: Quindi credi sia stato un incidente?
0: Un incidente?
1: Sì, non lo so. Che magari Renato voleva fargli uno scherzo e che sia andato a finire male. Uno scherzo del destino, ecco, una fatalità. Una punizione divina per il nostro gioco.
0: No, no, Dani, qui il gioco non c'entra. Il caso non c'entra. Renato voleva solo farlo e basta. Voleva farlo e l'ha fatto.
1: No, no, aspetta, Lara, aspetta. Cioè, tu stai dicendo che non ha rubato nessun attimo, che si è inventato tutto?
0: Dani, sto dicendo che non c'è nessun gioco. Sto dicendo che Renato ha usato me, te e Tommy per fare tutto quello che voleva. Ma pensaci un secondo, sei tu quello intelligente, Dani. Ascoltami, Renato arrivava sempre per ultimo, giusto?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, con l'attimo più improbabile e ogni volta era sempre più estremo, ogni volta sempre più al limite, fino a stanotte. Non c'è nessuna filosofia, Daniel, nessun carpe diem, sono uno psicopatico che voleva fare delle cose mostruose e non sentirsi solo.
1: Lara, io non lo so se è così, però penso che questo non cambia le cose e come hai detto tu, quel limite è stato superato e adesso noi non possiamo più tornare indietro.
0: Una volta mi ha detto... che non vedeva l'ora di rubare l'attimo di uno stupro. Io pensavo scherzasse, Dani. Dobbiamo fermarlo adesso, Dani, ti prego. Ti prego.
1: Va bene, va bene.
0: Oddio.
1: Andiamo alla polizia. Va
0: Oddio!
1: Bene.
0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Andiamo, mio padre conosce di sicuro qualcuno che ci saprà aiutare.
1: Aspetta, cosa tuo padre?
0: Papà è nella polizia, lo sai?
1: Sì, certo che lo so, però dico, sei sicura?
0: Certo che sono sicura, Dani.
1: Però pensaci, perché dobbiamo incasinarci così?
0: Mi stai facendo paura tu adesso.
1: Fermati, pensaci bene. Se poi lo dici a tuo padre, dovrai raccontargli tutto.
0: È esattamente quello che intendo fare, Dani.
1: Ho capito, Lara, ma non dovrai raccontargli soltanto di Renato. Dovrai raccontargli tutto. Dovrai raccontargli di me, di Tommy. Di te, Lara, di te. Cioè, ti rendi conto di quanto cambieranno le nostre vite? Tu dovrai raccontargli della droga, di tutti quegli uomini con cui sei stata, di quel giorno, Lara, di quel giorno. Io non potrò mai diventare...
0: Ehi, ascoltami. Anche io ho paura, ok? Non pensare che la cosa mi faccia stare bene, perché non è di certo così che pensavo potesse andare a finire. Ma non possiamo far finta che non sia accaduto, Dani. La situazione ci è sfuggita di mano. Le cose che hai fatto tu, le cose che ho fatto io o Tommy non sono niente in confronto a quello che è successo, ma non possiamo far finta che non sia accaduto. È accaduto e noi ora dobbiamo mettere fine a questo gioco. Dobbiamo crescere, Tani.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Sì, scusami. Non lo so, ho pensato alle conseguenze e mi sono fatto prendere da...
0: Tranquillo.
1: Scusami, lascia stare.
0: Tranquillo.
1: Anche se...
0: Anche se cosa? Ma che problemi hai, Daniel? Senti, tu fai quello che vuoi, io vado da mio padre.
1: Non dobbiamo mica raccontargli tutto.
0: E cosa dovremmo fare?
1: Ma che senso ha raccontare tutto per forza, Lara? Ci sono delle cose cazzate, va bene? Cazzate che abbiamo fatto. Che possono solo crearci problemi, ma a che pro? Possiamo semplicemente dire di Renato, del suo gioco, ma che senso ha metterci nei casini?
0: Metterci nei casini? Siamo già nei casini, Daniel!
1: Ho capito, Lara, ma dico, evitiamo solamente di dire le cose più gravi. Senti, io non dico di fare finta di nulla, va bene? Sto cercando di evitare ulteriori complicazioni. Lara, io non ho nessuna voglia di finire in galera.
0: Ma non finirà in galera?
1: Ma non voglio compromettere il mio futuro perché Renato è uno psicopatico! E non penso che ti faccia piacere, Lara, che tua madre, tuo padre, sappiano quello che hai fatto. Basta solo metterci d'accordo su cosa dire e cosa no. Lara, pensaci. Non mi sembra una cosa irragionevole.

0: Perché tu credi che se noi andiamo a denunciare Renato alla polizia lui non dirà niente?
1: Possiamo dire che è stato lui a fare tutto, sì. Sì, Lara, sì, dargli la colpa di tutto.
0: No. No, non lo so, no, no.
1: Lara. Lara. Dopo quello che ha fatto, ci ha rovinati. Ha rovinato tutto. Tutto. Allora?
0: Va bene, va bene.
1: Ascolta, lui ha sbagliato. Lui deve pagare. E Lara, se dirà qualcosa, sarà la sua parola contro la nostra.
0: Cosa?
1: L'hai detto a qualcun altro? Lara, Lara, stai con me? Hai detto a qualcun altro di venire questa mattina?
0: No, a nessuno, solo a te. E se fosse...
1: Ok, ok, calma, calma, stai con me, stai con me, stai con me, stai con me. Ecco come faremo, faremo finta di nulla. Come se non fosse successo nulla, ci comporteremo come al solito. Diremo che stamattina non volevamo seguire le lezioni all'università,
0: no,
1: che
0: no.
1: Siamo venuti... Sì, ascoltami, siamo venuti qui per bere qualcosa. E che dobbiamo assolutamente che dobbiamo assolutamente che... Ah, che anche io voglio provare le pillole di estasi che ti sei fatta l'altra notte e andiamo al volo a casa a recuperarle.
0: No, no, non ci crederà mai, ci scoprirà subito.
1: No, no, no, no, basta solo fingere per un istante, il tempo di andare a casa a riprenderle.
0: No, no, no, Dani, non ce la faccio,
1: sì,
0: non ce la faccio.
1: Sì, ce la fai. Ascolta, ce la fai. Devi solo fare finta. Come quando fingi gli orgasmi con i ragazzi, eh?
0: Non mi sembra un momento di fare dell'ironia, Daniel. Ti giuro che se sopravviviamo ti ammazzo.
1: Shh, aspetta. Non bussa più. Forse se n'è andato. Ok, ok.
0: Va bene, okay. Ce la faccio.
1: Apriamo.
0: Apriamo. Apriamo, vai. No, Daniel, aspetta.
1: Lara, Lara, devi fidarti di me.
0: No, ascolta. Non è Renato.
1: Come?
0: Non è lui. Perché bussare? Renato avrebbe usato le chiavi.
1: Lara, basta.
0: No, no, no.
1: Apro.
0: Dani, ascoltami.
1: Basta.
0: Ecco, Dani, Dani.
2: Ah, Cristo. Dani, Dani. Lara, Cristo. Ragazzi, ragazzi, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Mamma mia, che bello, che bello. Credetemi, guarda, è la prima volta che sono contento di vedere le vostre brutte facce.
1: Dio.
2: Pensavo, eh? Ah, ma io lo sapevo che vi avrei trovati qui. Ho un sesto senso su queste cose, un telepatia, non so come dire. C'è qualcosa che ci lega, ragazzi.
0: Dio, tu mi stai zitto, che ci fai qui?
2: Un attimo, Lara, fammi riprendere
0: Dani,
2: fiato.
0: Dani,
2: pensavo di trovare...
0: Lo so, come non lo sai?
2: Sensei, domo, credo.
1: Tommy, ascoltami. Dobbiamo assolutamente dirti una cosa.
2: Ragazzi, tranquilli. In questo momento non mi interessa se avete una storia segreta. Ci sono cose molto più importanti di cui parlare.
0: Cosa avremo noi?
2: Una storia segreta, come la vuoi chiamare? Leison? Storiella? Come... Tra l'altro tu vai in giro a scoparti chiunque, quindi Dani, come la definisci tu? Perché non ho capito. Lara, tranquilla, manterrò il segreto.
1: Tommy, tu non hai la minima idea di
2: Dani,
1: quello che è appena successo.
2: Dani, ma ti rendi conto di come la guardi? Ragazzi, se volevate tenere il segreto ve lo dico, lo sapevamo tutti da tempo, E poi siete qui, no? Se non siete qui per... dai ragazzi, andiamo.
0: Tommy, incredibile, tu sei stupido fino in fondo, fino nel profondo.
1: Tommy, ascoltami, dobbiamo assolutamente parlare.
2: Non c'è bisogno, ve lo sto dicendo che per me non è un problema. In questo momento non mi interessa di parlare della vostra relazione un po' ambigua. Vorrei parlare di cose più importanti ora.
0: A proposito di cose importanti... Perché tu non hai usato le chiavi per entrare?
2: Busso sempre prima di entrare. Certo, non vorrei trovarvi a fare cose come è successo a Renato col padre e l'insegnante di tango. E poi le mie chiavi non le ho più. Renato ieri sera me le ha tolte, ha detto che le riavrò soltanto se settimana prossima riuscirò a portare...
1: Lara, Lara, dobbiamo continuare a perdere tempo. Non è meglio dirgli subito di... Renato potrebbe arrivare da un momento all'altro.
0: Va bene, hai ragione, scusa.
2: No, Renato sta arrivando.
1: Tommy, ascoltami. Tu perché sei venuto qui?
2: Allora, ragazzi, vi sembrerò folle, lo so, ma ieri notte è successa una cosa gravissima. Si tratta di Renato. Ci ha mentito. E adesso noi tecnicamente dovremmo denunciarlo o pubblicare i suoi video. Questa parte del regolamento non l'ho capita molto bene, ma non fa niente. Allora, andiamo con ordine, per alzata di mano. Allora, secondo me dovremmo...
1: Mi ascolta, adesso siediti e ne parliamo con calma.
2: Ma perché mi devo sedere? Sono stato seduto
1: fino a... Siediti, cazzo! E non fiatare! E mentre tu e Lara ragionate sul da farsi, io mi occupo di un'altra piccola questione.
0: Grazie.
2: Lara, è importante, il nostro gioco è serio, anche le sue regole sono importanti.
1: Sì, è serissimo, Tommy, serissimo.
0: Tommy, ora però tu devi stare zitto, sederti e leggere.
2: Perché devo leggere il giornale, ragazzi? Ma nessuno legge più il giornale, non prendetemi in giro, dai.
0: Leggi.
1: Lara, c'è qualcosa di strano.
0: Cosa?
2: Oh, cazzo.
1: La videocamera è accesa, sta registrando.
2: Cazzo.
1: C'è un video, è di un paio d'ore fa.
2: Cazzo.
0: Fallo partire.

Amici miei, eccoci giunti alla fine del nostro gioco. Wow, in questo momento riesco a vedere le vostre belle facce così chiaramente che come se foste proprio qui, davanti a me. Sarebbe stato molto bello poterlo fare tutti insieme, ma voi non siete pronti. Io invece sì. Sapete, penso voi siate le uniche persone con cui ho condiviso qualcosa veramente, fino in fondo, come se... Adesso uno come Daniel avrebbe sicuramente parole migliori per dirlo, ma a proposito, Daniel, se sei lì dall'altra parte, stai tranquillo. Io ho cancellato tutte le testimonianze, tutte, dalla prima all'ultima. Nessuno saprà mai quello che abbiamo fatto. La tua promettente carriera è salva, così come il buon nome di Lara. E Tommy, ho cancellato anche le tue di bravate. Ovviamente tranne il racconto di quella volta con tua cugina, perché ragazzi è troppo divertente, anche se eravamo tutti troppo ubriachi per ricordarcelo, però tu hai ragione, noi ci abbiamo brindato su e quindi alla tua, piccolo Tommy, il nostro gatto dalle 10 vite. Fanculo. Quando ho cominciato questo gioco quasi un anno fa, gioco, non sapevo a che cosa mi avrebbe portato. Mi sentivo così vuoto, come se tutto il mondo attorno a me avesse perso di consistenza, di attrattiva, e anche io era come se stessi scomparendo. Lentamente passavo da un bar all'altro in attesa che accadesse qualcosa, qualunque cosa che mi facesse sentire ancora vivo. Poi, ad una festa, ho incontrato un uomo. Era un tipo parecchio strano, io non lo conoscevo nemmeno. Eppure in quella stanza mi sembrava l'unica persona reale, l'unico che fosse veramente lì, in mezzo a un mucchio di fantasmi. Abbiamo parlato per un po' e per tutto il tempo lui mi ha guardato dritto negli occhi. La sentivo la vita che gli trasudava dalla pelle, che proprio... E poi, all'improvviso, senza esitazione, me l'ha chiesto. Se ti chiedessero di riassumere la tua vita in un singolo attimo... E lì ho capito cosa avrei dovuto fare, giorno dopo giorno, a vivere tante vite, a collezionare attimi. Daniel, tu te lo ricordi di quando mi hai parlato di Rimbaud? Io sì, io me lo ricordo bene. Mercante di schiavi, avventuriero, poeta. Sono nato nell'epoca sbagliata, in altri tempi sarei stato un eroe. Ho solo provato ad alzare l'asticella. Infatti l'ultimo attimo l'ho rubato a un vecchio carcerato, ai domiciliari. Mi sono fatto un piccolo regalo. Ho sempre sognato di uccidere un uomo. Ragazzi, che brivido! Vi assicuro di non aver mai provato nulla del genere e vi auguro di poterlo fare almeno una volta, perché fidatevi, ne vale la pena. Perché quelle grida ti entrano così forte nelle orecchie che ti senti Dio. E niente, niente sarà mai così spettacolare come quelle fiamme. Però. Vi starete chiedendo come mai tutta questa pomposa messa in scena. Avete ragione, ma concedetemi un'uscita in grande stile. Scusatemi, sono o non sono il vostro re? Volevo registrare la mia ultima testimonianza e di questa potete farci quello che volete. Già, perché purtroppo sarò costretto a infrangere le nostre preziose regole. Quindi merito di essere denunciato alle autorità e mi auguro al mondo intero. Dopotutto, ragazzi, le regole esistono per essere infrante e io devo farlo. Non posso fare a meno di farlo perché c'è un attimo che non posso rubare a nessuno. Perché nessuno è mai sopravvissuto per raccontarlo. L'unica... esperienza, l'unico momento che valga la pena di essere vissuto e che rimarrà, se rimarrà, in eterno, l'ultimo attimo dell'ultimo atto. Non lo trovate estremamente romantico come epilogo? È romantico, no? Io non avrei potuto immaginarne uno migliore, allora... Bene. Non perdiamo altro tempo.
Vi lascio con una piccola poesia, così facciamo contento il nostro Daniel, anche se scommetto che questa qua tu non la conosci, fratello. E, Tommy, non devi mollare. Vedrai che la prossima settimana ruberai l'attimo più forte della tua vita. E Lara? Lara? Lara? Lara? Non avrebbe mai potuto funzionare. Magari in futuro. Dall'altra parte. Non vorrei crepare prima di aver conosciuto i cani neri del Messico che sognano senza dormire. Le scimmie a culo nudo, divoratrici dei tropici. I ragni d'argento dal nido pieno di bolle. Non vorrei crepare senza sapere se la luna, sotto la sua falsa aria di moneta, ha un lato appuntito, se il sole è freddo, se le quattro stagioni sono davvero quattro, senza aver provato a portare un vestito lungo i grandi viali, senza aver guardato dentro a un tombino, senza aver ficcato il cazzo nei posti più impensati. Non vorrei crepare prima di aver consumato la sua bocca con la mia bocca, il suo corpo con le mie mani, il resto coi miei occhi, non dico altro. Bisogna pur mantenersi riverenti. Non vorrei crepare, no signore, no signora, prima di aver provato il gusto che mi tormenta, il gusto più forte. Non vorrei crepare prima di aver gustato il sapore della...

0: Vedo che anche tu hai conservato le chiavi.
1: Le avevo attaccate al mazzo e non le ho più staccate.
0: Certe cose non si staccano più. Come mai da queste parti? Un momento di nostalgia?
1: È stato Daniel. È stato lui a dirmi che ti avrei trovato qui, che tu passi qui parecchio
0: tempo.
1: Come
0: va tra voi due?
1: Abbiamo deciso di andare a vivere insieme. La notte fa meno paura quando si è in compagnia, no?
0: Ultimamente la notte è la mia unica compagna.
1: A proposito, ma qui è sempre così buio. Non dovresti stare qui tutto questo tempo, ti fa male.
0: Stai tranquilla. Questa è l'ultima volta che metto piede qui dentro. Hanno staccato la corrente un paio di giorni fa. Il padre di... Hanno deciso di vendere l'appartamento. Pare che aiuti a dimenticare.
1: Anche tu dovresti dimenticare, Tommy.
0: Il giorno del funerale, io ero seduto in ultima fila. La chiesa era piena di gente. Non penso lo conoscessero veramente. Ma sai, quando muore un ragazzo così giovane fa sempre notizia. E allora ti ritrovi in mezzo a gente che magari hai visto soltanto una volta alla fermata della metro, in biblioteca, non lo so. Si sono dette tante cose. Il prete ha fatto un lungo discorso sul valore della vita. Se solo avesse saputo quello che lui pensava dei preti... Chissà se... Avrebbe preferito un funerale diverso, qualcosa più alla lui. Comunque, le cose più interessanti le ho sentite tra la folla. Non hanno fatto altro che bisbigliare tutto il tempo, dall'inizio alla fine, e ne hanno dette di cose. Ma nessuno sa quello che è successo quella notte. Nessuno lo conosceva come lo conoscevamo noi. Forse non aveva degli amici. Forse eravamo noi i suoi unici amici. Eppure, voi non c'eravate.
1: Non ce l'abbiamo fatta, Tommy. Noi eravamo ancora troppo... Mi dispiace di averti lasciato solo.
0: Avevate paura che potessero vedervi lì? Pensavate che vedendovi potevano scoprire qualcosa?
1: No.
0: Avevate paura per le vostre belle vite,
1: no,
0: vero?
1: No, Tommy, ti sbagli. Noi avevamo paura, e su questo hai ragione, ma di qualcos'altro. Noi non siamo venuti perché ci avrebbe messo di fronte ad una parte di noi che non eravamo pronti ad affrontare. Una parte che ci spaventava e che era più semplice tenere chiusa lì dentro quella cassa.
0: Per voi lui era soltanto un mostro. Gli avete dato la colpa di tutto soltanto per poter vivere in pace con voi stessi.
1: In pace? In pace? Tu non sai cosa darei io per un giorno di pace.
0: Avete rinnegato tutto quello che c'è stato, come qualcosa che non vi riguarda. Come se non fossimo mai stati felici insieme.
1: Felici? No, Tommy, io non lo so se quello era essere felici. Io so che ti volevamo bene, che ti vogliamo bene, ma essere felici io credo piuttosto che noi ci siamo aggrappati a questo gioco malato solo per fuggire da una profonda infelicità, per tenerla nascosta esattamente come abbiamo fatto con tutto quello che è successo.
0: Siete dei codardi. Conigli.
1: No, Tommy. Ti sbagli, perché qui l'unico codardo sei sempre stato tu. Te ne stai qui seduto al buio, Tommy? Come se fossi l'unico che ha sofferto, ma ti sbagli. Lo abbiamo vissuto tutti, e tutti e tre dobbiamo portare il peso di questa colpa in egual misura e provare a conviverci, perché provare, Tommy. Almeno io e Daniel abbiamo avuto il coraggio di aprire questa cassa e affrontare i nostri mostri mentre tu te ne stai qui seduto al buio solo perché non vuoi fare i conti con te stesso.
0: Grazie, grazie Lara, grazie, ma questa era una festa privata, ti sei autoinvitata, quindi tornatene a casa, dai, torna a casa.
1: Sulla cosa hai ragione, Tommy, ed è che noi ti abbiamo lasciato solo. Ci siamo persi, ti abbiamo perso di vista e io ti ho lasciato solo e di questo mi dispiace. Tommy,
0: cazzate!
1: Ti chiedate!
0: Mi avete messo da parte, mi avete sempre messo da parte.
1: Sei sempre stato parte del gruppo, tu!
0: Quale gruppo, Lara, quale? Io non sono mai stato alla vostra altezza, alla tua altezza. Mi avete preso in giro fin dal primo momento che ho messo piede da quella porta. L'unica persona che ha creduto in me è stato un pazzo suicida.
1: Tommy, io ti capisco, perché capisco la tua rabbia e capisco il tuo dolore, perché è lo stesso che provo io, fidati. Ed è per questo che ti dico che stare qui dentro non serve a niente. Vieni via con me, Tommy. Possiamo fare un sacco di cose, senti, possiamo andare a fare una passeggiata, eh? Oppure, Tommy, possiamo andare al cinema. Io mi ricordo che ti piace il cinema, possiamo fare un sacco di cose normali. Vivere una vita normale. A te non ti va di vivere una vita normale, Tommy? Eh? Dai. Dai. Vieni via con me. Andiamo nella casa nuova. Daniel sarà felicissimo, Dani, di rivederti.
0: Dani, sempre Tommy. Solo Dani. Ma per te noi altri non esistiamo, siamo dei fantasmi. No, non c'è spazio per me tra di voi, non c'è mai stato.
1: Si tratta di questo, Tommy?
0: Sì, Lara, si tratta esattamente di questo.
1: Ma io e te ne abbiamo già parlato tempo fa. Quella notte tra me e te è stato prima che ci conoscessimo. Io non conoscevo neanche il tuo nome. Cristo, ma tu ti rendi conto di cosa eravamo, Tommy? Di cosa abbiamo fatto per questo gioco malato? Per degli attimi che alla fine... Dove sono, Tommy, gli attimi, eh? Nulla, non c'è rimasto nulla. Solo me, te e Daniel. Perciò tu adesso vieni via con me. Dobbiamo provare a ricominciare a vivere. Questa volta farlo per davvero, vivere per davvero senza giochi.
0: Invece secondo me a te piaceva,
1: Tommy.
0: Ti piaceva. Il gioco era una scusa per te, non per Renato.
1: Calmo, Tommy, calmo.
0: Tu usavi il gioco per poter andare a letto con tutte quelle persone e poi potertene tornare a casa senza sensi di colpa. Aveva ragione Dani. La tua è una malattia.
1: Ti saluto, Tommy. Renato si è portato via tante cose. Non lasciare che si porti via anche te, perché tu sei molto di più di quello che pensi di essere. Nel frattempo, mentre ci pensi, io ti lascio qui il mio numero di telefono e l'indirizzo di casa nuovo. Vieni quando vuoi.
0: È stato per te. Quando Renato mi ha chiesto di partecipare ai vostri giochi, è stato per te. Quando Renato mi ha chiesto di partecipare ai vostri incontri, l'ho fatto per te. Ho pensato che se fossi stato come voi, se avessimo passato del tempo insieme, magari tu ti saresti accorta di me.
1: Bisogna andare avanti. Tommy, ti saluto.
0: E tu? Perché l'hai fatto? Perché hai cominciato a giocare?
1: Per noia.

Con questa evocazione musicale del buio, dell'oscurità, questo è un brano che si intitola In the Dark, si conclude La Noia, testo e regia di Manuel De Martino, con Giampiero De Concilio, Marcello Manzella, Francesco Roccasecca, Caterina Tieghi, con le musiche appunto di Gianluigi Montagnaro. Questo credo che sia l'ultima composizione appunto che lui stesso ha scritto per questa pièce, il fonico Guido Marziale, la produzione del Teatro di Napoli, del Teatro Nazionale. E questa pièce rientrava e rientra nella nostra rassegna Futuro Presente, come ci ha spiegato Lorenzo Pavolini, cioè la rassegna che Radio 3 dedica ormai da diversi anni alla drammaturgia teatrale contemporanea, testi cioè di giovani drammaturghi, registi che sono già andati in scena o vanno in scena o andranno in scena e che portano anche alla radio per noi il loro lavoro. E questo è stato il caso di Manuel De Martino e della pièce che abbiamo ascoltato questa sera. Sono le 23:47 minuti, una cinquantina di secondi. Noi abbiamo ancora una decina di minuti abbondanti da trascorrere insieme prima della soglia fatale della nostra mezzanotte, e noi qui in redazione di solito insieme a Vittoria Pastore, insieme ad Attilio Fortunato e Monica D'Onofrio e a Giovanna Natalini, ma ci diciamo cosa facciamo prima che arrivi la mezzanotte. Noi lo chiamiamo tra di noi ascolto della buonanotte, che non sarà molto originale come definizione, però è puntuale, precisa, è un ascolto che ci fa arrivare per l'appunto alla mezzanotte. Allora, in questi 10 minuti vorrei farvi ascoltare, preso da un disco recente, di solito scegliamo appunto delle novità discografiche, c'è un disco recente che raccoglie i concerti e le ouverture di Georg Philipp Telemann riservati a quello che viene chiamato in inglese recorder, che in italiano è il flauto a becco o il flauto dolce o il flauto pastorale, come veniva chiamato probabilmente allora. E Telemann, che è stato un compositore estremamente prolifico, perfetto contemporaneo di Bach e di Handel, lui è nato nel 1681, quindi 4 anni prima di Bach e di Handel, ed è morto nel 1767, quindi un po' dopo Bach e Handel, ha scritto molte opere, moltissime, più di quante ne contino i cataloghi rispettivi di Bach, che supera le 1000, e di Handel, che è un pochino sotto, ma non tanto. Tra le infinite forme, generi musicali che Telemann ha praticato ci sono le cantate sacre, ma anche una forma un po' particolare che è la cosiddetta suite orchestrale, che ha praticato molto anche Bach, per esempio, nel suo periodo di Köthen, ed è una suite che generalmente è formata da un'ouverture alla francese in due parti, seguita da dei movimenti di danza. E questo disco ne raccoglie almeno due, l'ouverture in La minore e l'ouverture in Mi bemolle maggiore. È un disco in cui il flauto a becco solista è sostenuto da Clara Gulberg-Ravn, così si chiama questa musicista giovane ma bravissima per il suo strumento, e insieme a lei ci sono i membri del concerto Copenhagen, che suonano senza direttore. E allora da questo disco vi farei ascoltare, a questo punto direi, l'ouverture e il minuetto primo e secondo. Questa è appunto l'ouverture in Mi bemolle maggiore per flauto dolce, archi e basso continuo, con Clara Gulberg-Ravn al flauto dolce.

Gran talento questo di Clara Gullberg Ravn, solista di flauto dolce, danese, nata nel 1992. Abbiamo ascoltato l'ouverture minuetto primo e secondo dall'ouverture in mi bemolle maggiore per flauto dolce, archi e basso continuo di Georg Philipp Telemann in questo disco pubblicato da Arcantus che si intitola You Made Me Laugh. E ci ha fatto anche sorridere in effetti, ma questo punto noi non possiamo far altro che darci e darvi la buonanotte. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Mecco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Vittoria Pastore è stata in regia questa sera, Davide Gabrielli, Simone D'Arrigo alla console, Guido Barbieri qui al microfono, e non c'è altro tempo per dire nient'altro se non una notte serena.

La musica ostinata e percussiva di Tarek Zarrug vi ha accolto ad una nuova notte di battiti a Radio 3. Un caro saluto da noi, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Simone Sottili e Ghighi Di Paola. Zarrug è un batterista, beatmaker, produttore, ingegnere del suono che spazia tra electronic, hip hop e sound design, e questo è il suo nuovo album, si intitola Shot, dove l'artista e compositore tedesco-tunisino si confronta con le proprie origini. Shot El Jerid è infatti un vasto lago salato del sud della Tunisia. Tutto il lavoro ruota infatti attorno alla propria storia personale. Tarek Zarrug si firma Tarug e fa tutto da solo, qui usa e suona e mescola strumenti tradizionali acustici con l'elettronica contemporanea e usa le composizioni anche come ricerca per riportare alla memoria le proprie esperienze sensoriali, sia familiari sia geografiche. Najet, il brano che abbiamo ascoltato questa notte da Shot, nuovo album firmato Tarug e pubblicato a fine marzo da Denovali Records. Rallentiamo i battiti ora, entriamo in punta di piedi nel mondo oscuro delle murder ballads e nel capitolo finale della trilogia dedicata da Mick Harris e Martin Bates a quelle ballate che sono da considerare a tutti gli effetti una delle forme più antiche di narrazioni crime, dal momento che le loro origini risalgono anche ai canti popolari del Medioevo. Mick Harris e Martin Bates ci hanno abituato ad un paesaggio sonoro inquietante, a tratti claustrofobico, dove la voce folk punk di Martin Bates si sposta con la stessa immobilità apparente dei suoni di Harris. Questo terzo capitolo è composto da 4 lunghe sezioni e questa notte ascoltiamo insieme una porzione di The Two Brothers.

È una bellezza scura, impalpabile, ipnotica quella che si crea tra la voce di Martin Bates e le labirintiche tessiture sonore create dall'ex Napalm Death Mick Harris, un folk stratificato, intenso, che abbiamo ascoltato da Incest Songs, terzo e ultimo affascinante capitolo di questa trilogia dedicata a quelle tradizionali murder ballads che hanno ispirato ancora una volta Martin Bates e Mick Harris. Ora qui a Battiti torna il ritmo, la melodia, l'idea Napalm Death Mick Harris, un folk stratificato, intenso, che abbiamo ascoltato da Incest Songs, terzo e ultimo affascinante capitolo di questa trilogia dedicata a quelle tradizionali murder ballads che hanno ispirato ancora una volta Martin Bates e Mick Harris. Ora qui a Battiti torna il ritmo, la melodia, l'idea percussiva e vocale della musica, e torna al centro dei nostri ascolti grazie

sintetici di Calab e dall'altro il portato di tradizione spirituale del griot maliano e del vocalist e polistrumentista che vive in Italia da tanti anni, Baba Sissoko. Un dialogo, dicevamo l'altra notte, tra elettronica e tradizione, tra ritmo e parola, ma non solo. Tra i due artisti si è creata negli anni una sintonia, una comune urgenza espressiva nel cercare di dare corpo a suoni che siano testimoni non tanto della tradizione quanto di una contemporaneità che usa e poggia sicuramente sulla memoria. Il nuovo disco firmato Calab and Baba Sissoko esce proprio oggi, tecnicamente il 29 maggio, si intitola Folly Ba, e questa notte abbiamo scelto un episodio di tendenza allegra, si intitola Se Baia.

Impossibile restare fermi con Sebbaia, il brano che abbiamo tratto questa notte da Folly Bar, nuovo capitolo nato dai dialoghi sonori tra Calab e Baba Sissoko, lavoro entrato nel bel catalogo Hyper Jazz Records, label fondata dallo stesso Calab. E anche questa notte voglio segnalare che i due artisti saranno presto nostri ospiti per una session dal vivo, per un concerto speciale preparato per Battiti che ascolteremo poi insieme nelle prossime notti. Non so quanti di noi e di voi si ricordino dei Blood Rock, formazione hard rock texana degli anni 60-70. Se ne ricordano sicuramente benissimo però i French TV, la band del Kentucky, che ad aprile scorso ha pubblicato Cuneiform Records il 16° album della lunga carriera iniziata nel 1983. Si intitola The Spanish Caper, è in realtà un doppio CD e se nel primo ci sono le nuove composizioni, nel secondo disco invece ci si dedica alle cover. Cover scelte con determinati criteri dalla band e soprattutto dal bassista Mike Ferry. Prima di tutto devono essere brani rock poco conosciuti, di nicchia, della fine degli anni 60 e inizio anni 70. E poi brani di musicisti o gruppi non più attivi, e tra questi brani devono avere negli originali delle sezioni strumentali che possano essere considerate progressive. Ecco qui allora che tra i brani con questi duri criteri sono nate le cover di brani meno noti di Iron Butterfly, Kinks, Procularum, Traffic, The Guess Who e tanti altri, tra i quali appunto i texani Blood Rock, e la loro Days and Nights era inserita nel loro album del 1972 Passage, e i French TV di Mike Seri la riprendono così per il loro nuovo The Spanish Caper.

La musica tradizionale slava incontra l'avanguardia nel realismo magico di Svitlana Gnanio, cantautrice di origini ucraine, che abbiamo appena ascoltato con un brano di qualche anno fa, Hawking Bird, pezzo che ci porta dritti dentro il programma di Zuma, festival che torna per la quinta edizione proprio questo fine settimana, dal 29 al 31 maggio, vicino Milano, nello specifico alla Cascina Cappuccina di Melegnano. 23 band live, 7 DJ set, e poi installazioni sonore, performance, teatro in maschera e diverse attività per un festival che è piuttosto un esperimento collettivo, un momento di condivisione, un'alleanza galattica, come l'hanno definita fin dall'inizio gli organizzatori. Una line-up, quella di Zuma, che guarda da sempre all'underground, sia italiano sia internazionale, con suoni che vanno dal folk alla psichedelia, passando per i ritmi dal mondo, l'elettronica sperimentale, il garage punk. Oltre a Svitlana Gnanio, tra gli altri artisti in programma anche Sami Galbi, Leoni Leoni, e poi TV Das, Cosimo Querci, Onda Kechi, Riccardo Sinigaglia, Movie Star Junkies, Emiliano Maggi, Giulio Stermieri. Per maggiori informazioni su Zuma dal 29 al 31 maggio a Melegnano, il consiglio è di visitare il sito zumafest.it.

In questa parte di Battiti segnaliamo ancora un paio di appuntamenti con la musica dal vivo. Andiamo in Friuli con il quarto e il quinto appuntamento della 17ª edizione di Musiche di Sconfine, festival transfrontaliero dedicato alla musica sperimentale, al jazz, all'avant rock, che ha il fine, diciamo, di abbattere i confini culturali tra Slovenia e Italia. Sabato 30 maggio sul palco del Circolo Arcigong di Gorizia saliranno il Giorgio Pacoridge Quartet e il gruppo sloveno Svojat. Invece lunedì 1 giugno al Parco Alimonda di Sagrado, siamo sempre in provincia di Gorizia, suoneranno It Another Crying Game, alter ego dell'artista vocale Irena Tomazin e il musicista inglese Paddy Stier. Infine ancora un'altra segnalazione con due date di presentazione di A Sad Song for A, progetto del duo Iseca, ovvero Giulia Vecchio e Stefano Gentile, che avevamo già raccontato e ascoltato qui a Battiti qualche mese fa. Si tratta infatti di un cofanetto che unisce testi, musica e immagini, dedicato all'espressione, diciamo, soggettiva del sentimento dell'ansia. Un cofanetto diviso in quattro CD che riflettono altrettante fasi e stati d'animo dell'ansia messi in musica da altrettanti artisti. Il box è uscito per l'etichetta Silentes e questo progetto verrà presentato con altre due date nei prossimi giorni. Ce ne sono state già nelle scorse settimane. Entrambe le date saranno anticipate, aperte da un talk a cui seguirà un live. Prima data in arrivo il 30 maggio ai Morticelli di Salerno, con poi il set di Anacleto Vitolo, e invece seconda data il 31 maggio al Kina di Roma con il live di Fabio Orsi, che ascoltiamo già in sottofondo con il brano Margins.

0: E una parte della notte dibattiti è dedicata a Cities and Memory, un progetto di cui ci parla Stuart Fox, che ne è il curatore, l'ideatore e il fondatore. Stuart Fox è anche un musicista con un background legato al field recording in un contesto compositivo, partendo dall'idea di John Cage secondo cui qualsiasi suono può essere musica, e quindi vedendo in ogni suono una possibilità creativa. Ci parlerà in generale di che cos'è Cities and Memory e ci presenterà poi invece alcuni progetti specifici che questa comunità artistica sta sviluppando e ha sviluppato nel corso degli anni.
1: So Cities and Memory is a project that I started 10 years ago, back in 2015.
0: Cities and Memory è un progetto che ho iniziato 10 anni fa, nel 2015, ed è iniziato con una registrazione che ho fatto da solo sotto un ponte ad Oxford, vicino a casa mia. E ora è diventato uno dei più grandi sound project del mondo, con circa 8.000 suoni che coprono 140 paesi e soprattutto una comunità di oltre 2.500 artisti sparsi sul pianeta che vogliono fare parte del progetto condividendo field recordings o componendo brani.
1: Submitting a recording or by creating a composition for the project. So the idea for the project at its basic core is that we take field recordings of the world. So those could be...
0: L'idea del progetto è quella di prendere field recordings provenienti da tutto il mondo, offrirli come materiale agli artisti e lasciare che questi li usino per creare composizioni inedite. Gli artisti danno la loro interpretazione emotiva delle registrazioni, le interpretano secondo il loro vissuto, la loro visione, e rispondono alla registrazione con la loro composizione. È un progetto assolutamente aperto che quindi comprende sound designers, professionisti della radio, musicisti di tutti i generi, dall'ambient al metal, e per me è sempre stato molto importante che questo fosse un progetto aperto a tutti e che fosse inclusivo. Questo è sicuramente l'elemento che ha permesso al progetto di crescere così, includendo professionisti o amatori oppure musicisti che stavano iniziando la loro carriera. Una o due volte l'anno di solito propongo progetti di approfondimento con un determinato focus, dai suoni di luoghi sacri a suoni naturali a cui gli artisti possono poi partecipare in maniera corale, fotografando in musica un determinato tema sociale.
1: So for example, there may be a project on the sounds of sacred spaces or the sounds of protest or the sounds of the natural world. And those become focal points where hundreds of artists come together and all contribute at the same time along the same theme. And we can use that to allow sound to act as a lens through which we can view different social issues, and we can put a different perspective on some important issues. So this is a recording of some crickets in Ghana and a reimagining.
0: Quella che ascolteremo ora è una mia composizione, parte da una registrazione di grilli che arriva dal Ghana, e penso possa essere un buon esempio per spiegare come funziona Cities and Memory. Quando ho sentito il field recording originale, quello che mi è venuto in mente è stata la sensazione che provo quando sento di notte i grilli. Di solito questo avviene in un paese straniero perché nel Regno Unito non ce ne sono, e quindi io lo associo a un momento soprattutto estivo, per esempio quando sono in Italia d'estate mi sembra che la notte si apra, che offra delle possibilità, che il cielo notturno diventi più ampio, più largo, e che quel momento apra le porte a delle strade diverse. Questo avviene nella mia testa quando appunto sento il rumore dei grilli, per cui questo è anche quello che ho sentito quando ho ascoltato la registrazione dei grilli del Ghana che qualcuno ha condiviso, ed è stato ciò che ho provato a raccontare nella composizione che ho proposto e che rappresenta la mia risposta alla registrazione. Ho creato quindi questa traccia con la sovrapposizione di strumenti acustici che rappresentano le sensazioni che io ho sperimentato.
1: So I came up with this multi-layered composition with lots of different acoustic instruments, and those are supposed to be representing the feelings that the recording brought up for me. So that's what this piece.

E dopo questa introduzione generale su quello che è il meccanismo che guida Citizen Memory, abbiamo chiesto a Stuart Fox di proporre dei brani che meglio rappresentano i vari sottoprogetti contenuti dentro Citizen Memory. E ascoltiamo quindi la presentazione dei brani e del lavoro di questa vasta comunità artistica.

0: So the project that we have launched most recently this year is called A Century of Sounds, and it was working with the Pitt Rivers Museum, which is part of the University of Oxford.
1: L'ultimo dei progetti che abbiamo lanciato è di quest'anno, si tratta di una collaborazione con il Pitt Rivers Museum, che è una parte dell'Università di Oxford, la città in cui vivo. Ho scoperto che il museo aveva un archivio di suoni, di registrazioni molto vasto, con registrazioni etnografiche da tutto il mondo, alcune antichissime, ma i suoni non venivano utilizzati né venivano esposti o fatti ascoltare. Quindi ho chiesto al museo di lavorare insieme a questo progetto che abbiamo chiamato A Century of Sound, selezionando 100 suoni dal loro archivio e chiedendo a 100 artisti sparsi nel mondo di comporre un brano partendo da uno di quei suoni. Abbiamo quindi creato un'installazione nel museo. L'installazione, comprende quindi 100 suoni da tutto il mondo che coprono un arco di tempo di 100 anni e, da 100 composizioni di artisti che li hanno reinterpretati oggi. Da questo progetto ascoltiamo ora la registrazione di uno strumento, particolare che si chiama Gedal, un'arpa arcuata registrata da un, etnomusicologo nella foresta della Repubblica Democratica del Congo. La composizione è poi invece stata firmata da un gruppo italiano veneto chiamato Sonic Investigation Unit.
0: Modern take on jazz combined with field recording that I think just works perfectly with the original recording and really takes it somewhere new and takes it really explores the potential that was in the original recording in a very beautiful way.

0: So Migration Sounds is one of my favorite projects from Cities in Memory, because I feel like it fulfilled a really important kind of social function, as well as being something that was, you know, artistically satisfying to work on. So Migration Sounds is about the sounds of humans.
1: Migration Sounds è uno dei progetti che preferisco perché sento che risponde a un'importante funzione sociale, oltre che essere un progetto artistico soddisfacente. È un progetto dedicato al suono delle migrazioni umane e tratta il modo in cui guardiamo i dibattiti divisivi e polarizzati che riguardano questo tema, usando il suono come lente per osservare in modo diverso le migrazioni umane, per vedere questa conversazione da un altro angolo e attraverso una luce nuova che cambia le prospettive sul tema. Ho lavorato con il Center of Migration Policies and Society dell'Università di Oxford e abbiamo raccolto registrazioni da tutto il mondo che rappresentassero il suono delle migrazioni. Questo ha ovviamente incluso dei suoni più classici, tipo le barche che attraversano il Mediterraneo o i suoni di un accampamento a Calais, ma oltre a questo tipo di registrazioni, quello che per me è stato più interessante è stato raccogliere i suoni che raccontano la vita quotidiana di chi migra, i suoni della migrazione vissuti da milioni di persone del mondo, e questo significa per esempio il suono del reincontro tra persone che vivono lontane e si rivedono dopo tanto tempo, il suono delle campane di un paesino italiano che ricordano casa a chi vive in un altro paese, e quindi esempi di suoni più generici che però raccontano aspetti di questo processo. Il suono che sentiamo ora è quello di una persona, di un immigrato turco che prepara una zuppa tradizionale per sentirsi vicino a casa e alla sua famiglia mentre è in Slovenia in attesa di ricevere i suoi documenti. E per quanto riguarda la composizione, questa è una bellissima composizione di Laura Romero Valdicabras, che ha contattato chi ha fatto il field recording originale e gli ha chiesto di parlare in inglese e in turco raccontando come si sentisse mentre cucinava, e quindi ha inserito poi queste parole nel brano trasformandoli in un dialogo a tutti gli effetti tra i due artisti, uno sguardo sul discorso stesso della migrazione su tanti livelli e pieno di creatività.
0: And also then that kind of artistic dialogue at the same time, and in doing so it becomes this multi-layered, really interesting way of looking at the entire conversation of migration through creativity.

0: Whatever happens, playfulness is an important thing to cherish life. Bu çorbanın içine ya da benim içimde. I can play music. Oynuyorum. Ve evdeyim. And I am at home.
1: Pop.
2: I spend a lot of time thinking about sound, and you know, I spend also a lot of time thinking about, you know, the issues that affect us, you know, in daily life. You know,
3: passo molto tempo pensando al suono, molto tempo pensando ai problemi sociali che ci toccano nella vita di tutti i giorni, e quindi a come unire questi due argomenti, a come utilizzare il suono perché ci aiuti a trattare dei temi in un modo in cui nessun'altra arte o disciplina può fare. Per cui spesso mi trovo a pensare a un'idea o a una problematica sociale e a cercare di capire come possiamo usare il suono per trovargli un nuovo punto di vista, mentre altre volte sono organizzazioni o istituzioni che arrivano a me con del materiale audio che non avrei mai potuto ottenere da solo. Un esempio fortunato di questa dinamica è il progetto Polar Sound, fatto con l'Alfred Wegener Institute in Germania. Loro sono arrivati da me dicendo di avere registrazioni fatte nel corso di mesi nell'Oceano Artico e Antartico, un sacco di suoni che non avrei mai registrato in autonomia, e spiegando che volevano portare la ricerca scientifica oltre il mondo accademico, usando il suono per raggiungere un pubblico più vasto e per portarlo a riflettere sull'impatto dell'azione umana sul mare polare. Mi hanno proposto di collaborare e abbiamo chiesto ad artisti di partecipare, manipolando i suoni della natura proveniente da quelle zone e creando delle composizioni pensando nello specifico alla questione ambientale e al cambiamento climatico, chiedendo delle risposte emotive a quello che partiva come un progetto di ricerca scientifica. E il brano che ascoltiamo ora è creato a partire dal suono di una balena.
2: Of man on the polar seas, and you know, asked them to come up with, I guess, quite emotional responses to what was quite cold scientific data. And there were some really remarkable pieces that came out of the Polar Sounds project as a result, including one that we have to play here, which was created from the sound of the humpback whale.

0: The Sonic Heritage Project is all about recording and reimagining the sounds of UNESCO World Heritage Sites and also intangible heritage.
1: Il Sonic Heritage Program parte dall'idea di reimmaginare i suoni dei siti UNESCO, nasce dal fatto che viaggiando nel mondo durante i 10 anni in cui ho portato avanti Cities and Memory, mi sono reso conto che anche se sappiamo come appare un luogo, spesso non sappiamo come suona. Il suono è un aspetto inesplorato del turismo e dei luoghi famosi del mondo, non pensiamo mai a come suona un luogo e a quanto il suono può influenzare l'esperienza dello stare in uno spazio, né ci chiediamo se il suono di un luogo vada preservato quanto il luogo stesso. Questa è stata l'idea che mi ha portato a voler raccogliere i suoni di questi posti e immaginarli per capire se questo cambia la prospettiva in cui li vediamo. Questo progetto copre 250 suoni di alcuni dei luoghi più famosi del mondo, dal Taj Mahal alla Cappella Sistina a Machu Picchu, e ovviamente comprende molti suoni provenienti dall'Italia, se il suono di un luogo vada preservato quanto il luogo stesso. Questa è stata l'idea che mi ha portato a voler raccogliere i suoni di questi posti e immaginarli per capire se questo cambia la prospettiva in cui li vediamo. Questo progetto copre 250 suoni di alcuni dei luoghi più famosi del mondo, dal Taj Mahal alla Cappella Sistina a Machu Picchu, e ovviamente comprende molti suoni provenienti dall'Italia. E il brano che ho scelto per stanotte è il suono di Firenze, parte

0: Luca Romagnoli, che sono fiorentini, che quindi rispondono a una registrazione fatta nella loro città con un brano che diventa un vero tour di Firenze, una storia della città e in cui appunto il brano risponde al field recording. Il progetto secondo me è molto importante perché viviamo in una cultura dominata dalle immagini e dai video, ma nel momento in cui l'overturismo diventa una crisi, il suono, che è molto sottostimato quando si parla di turismo, può aiutarci a gettare una nuova luce su questo tema.
1: Visually dominated culture, everything is about Instagram photos or TikTok videos. But, you know, as over tourism is becoming a crisis, but sound can actually help us to throw new light on these issues and think a little bit more about how we might address them as well.
2: Brrrr!

0: Io fui nato e cresciuto sovra il bel fiume d'Arno, alla gran villa.
1: La porti un bacione a Firenze.

fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniam di loro, ma guarda e passa.

0: fire speaks.
1: Meeting the artists in person that have taken part in the project is one of the most wonderful things about working with Cities in Memory, because sometimes there will be people that I've known as an email address for many years and then I meet them in person.
2: Incontrare gli artisti di persona è uno degli aspetti più belli di Cities in Memory. A volte capita di conoscere qualcuno dopo anni di scambi epistolari e incontrarsi finalmente di persona è un'esperienza molto interessante. Ogni anno facciamo un incontro a Londra, quest'anno ho incontrato diverse persone a Parigi e regolarmente visito l'Italia e un gruppo di persone che vedo sempre. Poi quando avviene un evento dal vivo questo fenomeno diventa ancora più forte, come è successo per il lancio di Century of Sounds quest'anno, e abbiamo occupato il museo con concerti e talk, e circa 40 artisti sono venuti da tutto il mondo per partecipare all'incontro, ed è molto bello per me vedere anche artisti che si sono incontrati attraverso un progetto poi collaborare e lavorare insieme per progetti futuri dopo essersi incontrati attraverso Cities in Memory. La dimensione comunitaria di Cities in Memory è diventata la parte decisamente più importante di questo progetto, soprattutto dopo la pandemia, e il fatto che questa comunità si sia riunita e si parli regolarmente, collabori, rende tutto lo sforzo dietro a questo progetto valido per me. Possiamo avere una conversazione sull'intelligenza artificiale, su come questa abbia effetti sulla musica e sui processi creativi, o di come i social media chiudano tutti nelle nostre bolle, ed è per questo che penso sia importante che progetti come questi esistano, progetti che sono puramente dedicati alle connessioni, al creare una comunità, al portare la gente a scambiare opinioni attraverso un interesse comune, esplorando la creatività insieme.
1: People together through a shared interest like sound to explore creativity together, and that to me has become, I think, the most important element of this project now. And when I talk about it now, I talk about it first and foremost as a community rather than as a project that presents remixed sounds, because I think that's just more interesting.

0: Yes, so I will take part myself in all of the projects that I launch, all of the major projects, and I'll be.
1: Io partecipo a tutti i progetti che lancio, lavorando a qualche brano partendo dai field recording. Abbiamo adesso un paio di progetti futuri a cui sto lavorando, e questi spunti per la mia creatività hanno la stessa importanza che il resto del lavoro.
0: Taking part in the project and using it to express my own creativity is just as important from my side.

0: So we have two projects that are open at the moment. The first project is called Ways of Listening, and that's a project with Dame Evelyn Glennie, the percussionist, and the Evelyn Glennie Foundation.
1: I due progetti futuri che al momento sono ancora aperti, a cui è possibile partecipare, sono Ways of Listening, un progetto realizzato insieme alla Evelyn Glennie Foundation, che parte semplicemente da una domanda: cosa significa per te ascoltare? E cerca risposte creative a questa domanda. La cosa particolarmente interessante di questo progetto è che è multidisciplinare, quindi per la prima volta gli artisti potranno contribuire con composizioni ma anche con disegni, poesie e dipinti, e il progetto è aperto fino al 19 giugno, mentre il secondo progetto si chiama Metropolis, riguarda il 100° anniversario dall'uscita del film, per cui creeremo una colonna sonora comunitaria chiedendo agli artisti di scegliere una scena della pellicola e creare una composizione per quella scena specifica, riunendo poi tutti i componimenti e creando una colonna sonora nuova del film. Questo progetto è aperto fino al 1° giugno. Trovate le informazioni sul sito internet di Cities and Memory.
0: Exactly, yeah, everything's just on citiesandmemory.com, so they can find everything there.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: François Couperin, sonata 3 in si bemolle maggiore per due violini e basso continuo, la Steinkirche, composta per celebrare la vittoria dei francesi sugli olandesi nella battaglia di Steinkirche. Gaiement, bruit de guerre, lentement, gravement, légèrement, mouvement de fanfare, lentement, gravement, gaiement. Elementi del complesso strumentale London Baroque.

0: Di François Couperin avete ascoltato sonata 3 in si bemolle maggiore per due violini e basso continuo, la Steinkirk, composta per celebrare la vittoria dei francesi sugli olandesi nella battaglia di
1: Ludwig van Beethoven. Sonatina numero 37 in sol maggiore per pianoforte. Moderato, Romanza. Pianista Jeno Jando.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonatina numero 37 in Sol maggiore per pianoforte. Pianista Jeno Jando.
1: Luca Pianca, toccata. Luca Pianca, liuto.

0: Di Luca Pianca abbiamo ascoltato Toccata, Luca Pianca, liuto. Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Exultate Jubilate, Mottetto in fa maggiore per soprano e orchestra, K165. Exultate Jubilate, allegro. Tandem advenit ora, recitativo. Tu virginum corona, andante. Alleluia, allegro. Soprano Caroline Sampson. The King's Consort, diretto da Robert King.